per la rubrica Solo abbiamo trasmesso di Franz Schubert, Fantasia in Do maggiore, opera 15, Wanderer, di Johannes Brahms, 7 Fantasie, opera 116, di Franz Liszt, Rapsodia ungherese in Do diesis minore, R106, numero 12. Ha eseguito al pianoforte Yevgeny Kissin. E per concludere, Henry Mancini e The Royal Philharmonic Pops Orchestra.

Avete ascoltato musica con Harry Mancini e The Royal Philharmonic Pops Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione si aprirà con il ricordo di un autore italiano dimenticato, un autore di aquilano di nascita, Bonaventura Barattelli, che nacque il 22 ottobre 1888 appunto nella città abruzzese e si formò in questa città completando però i suoi studi a Milano. Barattelli, un compositore ormai dimenticato appunto, ma che ha lasciato una impronta piuttosto interessante nella musica strumentale, soprattutto del suo periodo. Morì il 21 giugno del 1933, sempre all'Aquila, per una tubercolosi. Ascolteremo ora una sorta di piccola suite per pianoforte, Nigra, che è composta dai brani Nigra, a mo' di danza, quasi alla marcia, raccontando, senza titolo, Mare Tranquillitatis. Esegue al pianoforte Tommaso Manera.

Di Bonaventura Barattelli avete ascoltato la suite pianistica Nigra nella esecuzione al pianoforte di Tommaso Manera. Ed ora rimaniamo in ambito pianistico e ascoltiamo un compositore più o meno contemporaneo a Barattelli. Infatti era nato nel 1860 e morì nel 1941, Jan Paderewski. Compositore che, oltre ad essere stato un eccellente pianista e compositore, appunto, fu anche un importantissimo uomo politico polacco. Infatti, lui fu nella neonata Repubblica Polacca il primo a ricoprire la carica di primo ministro. Successivamente fu anche ministro degli esteri e fu colui che per la Polonia firmò il celebre Trattato di Versailles. E ascolteremo di questo autore il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 17, nei movimenti Allegro, Romanza, Allegro molto vivace. Esegue Eva Kupiec al pianoforte con la Radio Symphony Orchestra Frankfurt diretta da Hugues Wolff.

Di Jan Paderewski avete ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra opera 17 in La minore, nella esecuzione al pianoforte di Eva Kupiec con la Radio Symphony Orchestra Frankfurt diretta da Hugh Wolf. Ed ora proseguiamo ascoltando di Jean-Philippe Rameau un estratto dai Pièces de Clavecin, Parigi 1724. Ascolteremo Allemande, Les Rappels des Oiseaux, Rigaudon, Musette en Rondeau, Tambourin, Les Tendres Plaintes, Les Niais de Sologne e due double, Les Tourbillons, Les Cyclopes, Les Lardons, La Boitesse. Esegue al clavicembalo Pieter Jan Belder.

0: di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato un estratto da Pièce de Clavecin, Parigi 1724, nell'esecuzione al clavicembalo di Pieter Jan Belder. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Ringrazio chi ci sta seguendo dall'altra parte del vetro, ovvero Luca Rossi. Siamo al terzo viaggio, al terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi appunto si trova a Madrid. È stato un lunghissimo applauso, ha salutato il discorso del Papa al Parlamento spagnolo. Come di consueto però apriamo una finestra sulla musica di questo paese e lo facciamo in compagnia del maestro Franco Radicchia, direttore di coro, didatta, ricercatore, musicologo. Grazie per essere qui, Franco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Nonché di Francesco Varone, corista, organista della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Grazie per essere qui, Francesco.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Oggi parleremo e ascolteremo la musica sacra spagnola, medievale e rinascimentale a due giorni dalla visita del Santo Padre all'Abbazia di Montserrat. Franco, quali sono le caratteristiche della musica di questo paese in quel particolare periodo?
1: Dunque, la musica spagnola non è un blocco uniforme, ma un caleidoscopio di tradizioni, di stili, di contaminazioni. Raccontarne la storia significa entrare in una delle più affascinanti alchimie culturali d'Europa, una fusione di influenze romane, arabe, sefardite, cristiane, gitane, che dopo tanti secoli continua ancora oggi a far vibrare ogni nota e ogni ritmo, ogni voce. Diciamo che dalle antiche forme popolari alle sperimentazioni contemporanee, la Spagna ha prodotto un linguaggio veramente estremamente ricco, musicale, direi piuttosto identitario e universale allo stesso tempo. Possiamo trovare chiaramente, partire dal canto mozarabico, che è praticamente della liturgia musicale cristiana, che si sviluppa addirittura prima dell'egemonia del canto gregoriano, e praticamente possiamo andare alla musica sefardita, dove abbiamo la tradizione degli ebrei spagnoli che mescolano poesie dalla ballate medievali con melodie originali. Sono tutte trasmesse all'inizio in modo orale, praticamente di generazione in generazione.
0: Io vorrei partire con un primissimo ascolto. Cosa ci proponi,
1: Dunque,
0: Franco?
1: Abbiamo un ascolto che viene dal codice di Las Huelgas, di cui parleremo successivamente. È un brano dedicato alla Madonna, Recordare Virgo Mater, un brano veramente suggestivo, che praticamente ha questo testo: ricordati, o Pissima Vergine Maria, non esserti mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio implorando il tuo aiuto, e così via. Insomma, è un testo veramente straordinario e abbiamo una specie di conductus a due voci.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, stiamo ascoltando un'anteprima discografica addirittura in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone. Franco, ha parlato appunto di Conductus, cosa stiamo ascoltando?
1: Dunque, questo è un brano tratto dal codice di Las Huelgas del XIII-XIV secolo. Praticamente abbiamo ascoltato questa forma a due voci chiamata conductus, in cui c'è una voce principale e una seconda voce accessoria che di solito si muove in contrasto con la prima. Praticamente se la prima sale, l'altra scende e così via, creando affascinanti consonanze e dissonanze. Però la cosa importante è che finiscono sempre su un accordo, d'accordo, un bicorno o di quinta o di ottava o di unisono.
0: E l'anteprima discografica, perché questa è una sorpresa che ci hai fatto, eh?
1: Sì, questa anteprima discografica è il secondo volume del codice di Las Huelgas.
0: Noi presentiamo il primo qualche mese fa.
1: Abbiamo presentato il primo, infatti, che verrà, che viene prodotto da Brilliant Classics e sarà sugli store praticamente in agosto, il prossimo agosto. Intanto vorrei ricordare che gli esecutori sono il gruppo vocale Armonioso Incanto di Perugia, che io dirigo dalla fondazione, e l'organo portativo di Andreina Zatti.
0: E rimaniamo a Burgos. Burgos si trova nella zona di Castiglia e León, per continuare a parlare di questo codice Las Huelgas.
1: Allora, è un codice
0: dimmi, è un codice, illustracelo.
1: È un codice copiato nel 300, è un'antologia di canti, devo dire, che sono rappresentativi dell'ars antiqua. Parliamo di brani originali, e poi ce ne sono anche altri che si trovano in altre varie fonti spagnole, e altri provengono addirittura dalla scuola di Notre Dame. È un manoscritto che è stato scritto nel monastero cistercense di Santa Maria Real de las Huelgas a Burgos, nel nord della Spagna, con l'autorizzazione interessante di Alfonso VIII, re di Castiglia, e della sua sposa Eleonora, che ne promossero la fondazione hanno promosso la fondazione dell'abbazia nel 1187. La copia del codice è stata commissionata, sembra, dall'abbadessa, che allora era Maria González d'Aguero. Lei è stata abbadessa in questo periodo e si può dedurre che praticamente è stato redatto intorno al 1325, perché si trova una data nelle cantiche carte. Il manoscritto raccoglie un repertorio interpretato dalle monache del monastero sin dalla fondazione e raccolto in un unico manoscritto, anche perché per evitarne la dispersione. È una cosa interessante, questo manoscritto è stato riscoperto nel 1904 da due monaci benedettini che addirittura avevano fatto delle ricerche su alcuni codici gregoriani.
0: Aveva anche un altro scopo questo?
1: Sì, questo codice, oltre che avere creare un repertorio per le liturgie così ricche del periodo per il monastero, aveva uno scopo didattico, che era quello di insegnare alle monache, si parla di almeno 100 donne, di insegnare a cantare per bene la parte della liturgia. Addirittura nel manoscritto si trova anche un solfeggio a due voci.
0: Mezzo a po'. Altro ascolto da Huelgas, sempre in anteprima, mi sembra di capire.
1: Sì, è un altro ascolto in anteprima. Abbiamo sempre da Huelgas un brano a due voci, anzi diciamo che è un tropo, sarebbe praticamente un'interpolazione di un testo, in questo caso l'Ave Verum Corpus, all'interno di un Sanctus. Ave Verum Corpus, due voci con la parte gregoriana precedente.
0: Ascoltiamo.

0: altra anteprima in compagnia di Franco Radicchia e Francesco Varone. Cosa abbiamo ascoltato, Franco?
1: Abbiamo ascoltato anche questo, una forma di conductus, una veverum, un tropo all'interno di un sanctus, esecutore l'armonioso incanto nella persona di Mauro Presazzi nella parte gregoriana, Caterina Becchetti e Paola Incani nella parte invece polifonica.
0: E ci spostiamo a Montserrat in Catalogna, tra due giorni il pontefice si troverà proprio lì per parlare di un altro codice e di un'altra abbazia, naturalmente. Franco, a te.

0: anonime. Cosa importante, l'autore di questi brani praticamente scrive questo. Sono canti dedicati ai pellegrini, ai pellegrinaggio, perché Montserrat è una delle mete più importanti di pellegrinaggio medievali. Dice: quando vegliano di notte nella chiesa di Nostra Signora di Montserrat, i pellegrini a volte desiderano cantare e danzare, e lo stesso accade di giorno nel sagrato, anzi, tuttavia in questo luogo si dovrebbe cantare solo canti casti e pii. Per questo motivo sono stati trascritti alcuni all'interno di questo codice. Essi dunque, dice espressamente l'autore, vanno eseguiti con modestia, avendo cura di non disturbare coloro che sono immersi nella preghiera e nella devozione contemplativa. Sono canti scritti in catalano, occitano, latino. E cosa importante è dire che questi canti devono essere eseguiti in maniera casto e pio e onesto e devoto, degna della stima di Dio.
1: Interessante. Sì, davvero. Ascoltiamone uno, il primo, perché ne ascolteremo un paio. Cosa hai selezionato?
0: Ho selezionato un mottetto che di solito viene seguito a due testi sovrapposti, che era una pratica che era eseguita, diciamo, cioè almeno un secolo prima, quello di poter cantare simultaneamente due testi. E Imperatrice de la Ciutat Gioiosa, sarebbe dedicata sempre alla Vergine Maria, imperatrice della città gioiosa, del paradiso, dove la gioia è eterna, senza crimini, ricca di virtù, madre di Dio per opera divina, vergine piacente al viso angelico, così graziosa Dio. Lo ascoltiamo nell'esecuzione dell'Esperion XX con il direttore Jordi Savall.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e Francesco Valone per parlare di musica spagnola del periodo medievale e rinascimentale. Franco, stiamo ascoltando qualcosa insomma di bellissimo che insomma ci porta a epoche lontane. Insomma, il libro Vermeil però riveste un interesse filologico non da poco.
1: Sì, è un grandissimo interesse perché comunque, oltre che, vabbè, come succede spesso in questo periodo, è stato scritto e composto non si sa da chi. Noi abbiamo il famoso Anonimo, che è il compositore più famoso della storia della musica, sì, perché
0: era una prassi, poi
1: è una prassi, sì, era una prassi, anche perché si dice che nella queste musiche, queste come il canto gregoriano, siano proprio dettate da Dio, dalla divinità celeste in modo particolare, perciò che guidava la mano, e poi vengono anche da tradizioni e da esperienze popolari. Infatti ascolteremo nel prossimo brano che è Cuntissimus Concanentes, è un brano praticamente una danza che vedeva i pellegrini dopo aver andavano verso il pellegrinaggio al santuario di Montserrat, sul sagrato ballavano cantando, inneggiando alla Vergine Maria, proprio per togliersi un pochino la fatica, e l'altro per il piacere di essere arrivati alla loro meta. Cuntissimus Concanentes, un bellissimo canto che inizia lento, poi dopo prende il ritmo e dice: facciamo tutti, cantiamo insieme l'Ave Maria Vergine, l'Ave Maria della Vergine. Era sola ed ecco che gli apparve un angelo e si chiama Gabriele, viene invitato dal cielo radiante, che gli ha detto: Ave Maria, ecco, tu concepirai e concepirai il seme di Dio, che è Gesù.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e Francesco Varone per parlare di musica medievale, rinascimentale, spagnola, legata alla polifonia. Anche vedremo, insomma. Franco, in questo caso questa esecuzione ti vede coinvolto.
1: Sì, questa è un'esecuzione di un disco di qualche anno fa, prodotto da Tactus, e Canti di Pellegrinaggio con l'ensemble Armonioso Incanto e il gruppo strumentale Orientis Partibus di Assisi, praticamente con solista Mauro Borgioni.
0: E abbiamo qui Francesco, che è rimasto silente, ma per modo di dire che stava riflettendo, insomma, perché in fuori onda gli ho lanciato un gancio, come si dice. È musica di intrattenimento a tutti gli effetti, appunto, immaginiamo questi pellegrini che danzano, ma c'è anche qualche collegamento sotterraneo, che dir si voglia, con l'auda francescana e la spiritualità, naturalmente, più in generale. Francesco, come la vedi tu?
2: Sicuramente sì, secondo me, pur avendo delle differenze linguistiche, geografiche, stilistiche, no, esse condividono un'affinità profonda spirituale e culturale. È semplice. Il desiderio di entrambe è rendere il messaggio cristiano accessibile al popolo tramite il canto, la lingua ed una partecipazione attiva alla fede. Al centro ci sono i medesimi temi che abbiamo sentito: l'umanità di Cristo, la devozione alla Vergine Maria, la contemplazione della passione e la lode a Dio. Come San Francesco trasformò la fede in canto e poesia, così la tradizione spagnola sviluppa una musica capace di coinvolgere la mente e il cuore dei fedeli. Sicuramente i contesti sono diversi, ma entrambe le tradizioni mostrano come la musica possa veramente diventare non solo arte, ma anche preghiera, evangelizzazione e autentica esperienza di fede. E qui, secondo me, sta il punto. La musica come esperienza di fede. Mi vengono in mente obbligatoriamente il canto gregoriano e la polifonia sacra romana, no? Io vorrei adesso
0: agganciarti anche ad altri, sì, giustamente, altri riferimenti, ci sta tutto.
2: L'uno che richiama costantemente l'unità della fede, la voce della Chiesa che prega all'unisono. L'altra amplia questa esperienza e la trasforma nell'immagine sonora della comunione ecclesiale. Quindi hanno lo stesso scopo: elevare l'anima a Dio e, soprattutto, vorrei sottolineare, anticipare e rendere percepibile, grazie al suono, la liturgia celeste. Ed ecco che quindi la vera musica sacra nasce quando la bellezza si mette al servizio della preghiera e quando l'arte diventa una strada privilegiata per contemplare il volto di Cristo.
0: Quindi il nostro Francesco ha riflettuto benissimo, insomma, in questa mezz'oretta. Franco, spostiamoci all'Escorial, al monastero di San Lorenzo, nella comunità di Madrid. Cosa troviamo qui?
1: Allora, abbiamo un altro fenomeno del periodo, le Cantigas de Santa Maria. Sono canti monodici del XIII secolo, in onore chiaramente alla Vergine Maria. Diciamo che nel Medioevo la Vergine Maria è stata un po' il faro di tutti i cristiani, dei poveri cristiani, di coloro che la trovano come intercessione importante verso Dio. Questi brani sembra che siano stati raccolti da re Alfonso X il Sabio, un amante della poesia e della musica, e sono conservati ora in questo codice a Madrid e a Firenze. Sono quattro manoscritti che contengono antiche raffigurazioni pittoriche, addirittura con strumenti che suonano praticamente. Si tratta di circa 420 composizioni e per la maggioranza, come dicevo, sono dedicate ai miracoli avvenuti tramite l'intercessione di Maria. Chiaramente questa devozione mariana, che era fortemente in auge in questo secolo, vedeva la partecipazione di frati, chierici, cavalieri, e il re incitava nelle sue cantigas poeti giullari a dedicare i loro sforzi alla ispirazione alla Santa Dama, la Madonna. Possiamo ascoltare ora una cantiga sempre tratta da il disco che abbiamo ascoltato precedentemente, O Roma Nobilis, prodotto da Tactus, Armonioso Incanto, il gruppo strumentale Orientis Partibus, con solista Elisabetta Becchetti, Santa Maria Amar.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e Francesco Varone per parlare appunto di spiritualità legata alla musica spagnola del Rinascimento, del Medioevo e del Rinascimento. Francesco, hai detto fuori onda, con poche cose si potevano fare tante belle cose in realtà, con pochi mezzi, e questo insomma è il risultato sonoro.
1: Sì, assolutamente sì, chiaramente sì, si sente proprio sulla pelle, come con pochissima armonia, quasi con un pedale, io sono organista, quindi con un pedale obbligato, una nota fissa, si riesce a raggiungere veramente gli affetti. I sentimenti di quello che si prova, no? La partecipazione fisica, mentale, spirituale del proprio io verso il misticismo, il simbolismo.
0: Franco, insomma, che esperienza fanno gli strumentisti quando li coinvolgi in questi progetti?
2: Gli strumentisti sono veramente molto molto attenti, soprattutto alla interazione con le voci, perché lo strumento in questo periodo, a meno che non siano dei canti così di ballata, non di ballata, così di carnascialeschi o altro, devono accompagnare la voce, ma non solo dal punto di vista proprio normalmente, ma anche dal punto di vista di espressione, di solidità, anche di partecipazione emotiva.
0: Arriviamo alla polifonia di marca spagnola con i suoi tre massimi esponenti. Di chi stiamo parlando, Franco?
2: Stiamo parlando di Tomás Luis da Vitoria, Cristóbal de Morales e Francisco Guerrero. Sono tre grandi della musica spagnola rinascimentale.
0: Introduciamo il primo. Dei tre, insomma.
2: Sì, praticamente è questo. Dopo le esperienze di Las Huelgas, perché praticamente la polifonia allora vedeva solo più che altro nel codice di Las Huelgas, abbiamo fino praticamente alla prima metà del XVI secolo non è che si avevano esperienze polifoniche, finché non arriva Tomás Luis da Vitoria, che praticamente importante questo, è nato nel 1550 e morto nel 1611. Forse sembra che abbia studiato anche con Palestrina, è venuto a Roma, ha preso tutto quello che c'era della scuola romana e poi si è dedicato al repertorio sacro, scrivendo messe, mottetti, inni, importante il suo famoso Officium per la Settimana Santa, 4-8 voci. Ma quello che è importante, ha un grande rigore formale, unisce una forza tensione espressiva, che ne fanno il più grande polifonista spagnolo del Cinquecento.
0: Ascoltiamo quindi cosa hai selezionato.
2: Allora, io ho selezionato la più classica delle Ave Marie, questa Ave Maria da Vitoria, interpretata da Jordi Savall.

0: Abbiamo ascoltato una meraviglia, l'Ave Maria di Tommaso Ludovico della Vittoria, ovvero Tomás Luis de Vittoria, nato ad Avila nel 1550. Franco, proseguiamo a illustrare la terna di questi grandissimi, allora, della polifonia spagnola.
1: Un altro grande della polifonia spagnola è Cristóbal de Morales, che è vissuto nella prima metà del 500, 1500-1553, è forse considerato da molti il più importante compositore spagnolo di musica vocale della prima metà del 500. Morales fu a Roma per 10 anni, come da molto tempo nella cappella papale erano in impiegati cantori spagnoli, anche perché allora il secondo papa Alessandro VI faceva parte della famiglia spagnola dei Borgia. Fu cantore sotto il pontificato di Paolo III e, tornato in Spagna, nella sua terra natale, ha avuto molti incarichi, ma devo dire, come succedeva spesso, con grandi difficoltà di varia natura. Possiamo sentire praticamente all'epoca era considerato uno dei maggiori compositori europei, tant'è che veniva considerato la luce della musica spagnola. Possiamo ascoltare Peccatum me quotidie, un brano praticamente molto molto particolare, molto bello. Me che pecco ogni giorno, che pecco ogni giorno e che non mi pento, turba il timore della morte, perché all'inferno non c'è alcuna redenzione. Abbi pietà di me, Dio, salvami.

0: E mentre stiamo ascoltando queste meraviglie che ci propone il maestro Franco Radicchia, sono arrivati dei messaggi, che belle musiche che ci state facendo ascoltare. Poi complimenti per questa diretta così interessante, grazie per farci conoscere questi temi che a tante persone ancora risultano sconosciuti. Spero che grazie a questi interventi dei maestri si possa essere sempre più informati, perché arricchiscono molto la vita delle persone. Grazie da Giulia, Fabrizio, Alessio da Reggio Calabria, prima era Luca. E adesso, altro messaggio arriva adesso, è un onore questo da parte di Emanuela, è un onore oggi ascoltare questa diretta, temi molto interessanti, grazie per aver delineato l'aspetto spirituale e teologico tra la musica spagnola e le laude francescane, mi porto a casa un gran dono, un saluto da Emanuela da Perugia, insomma, quindi grazie Emanuela per questo messaggio. E andiamo all'altro spagnolo, che grande, altro massimo esponente della polifonia spagnola, Franco.
1: Francisco Guerriero è, insieme a Cristóbal de Morales e da Victoria, è un, rappresenta il massimo esponente della polifonia sacra spagnola, e è un maestro di cappella in diverse cattedrali spagnole, soprattutto a Siviglia, e ha condotto una vita itinerante che lo ha portato a Lisbona, a Roma, a Venezia. Molto molto interessante, perché era un compositore che non ha scritto solo brani di musica sacra, ma fu uno dei pochi autori spagnoli che ha avuto un occhio rivolto al trascendente anche con canzoni che non sono tipicamente sacre, canzoni villanelle spirituali. Le sue messe e mottetti sono state cantate, che vengono cantate anche nelle cattedrali dell'America Latina, e la sua musica fu eseguita per secoli.
0: Cosa ascoltiamo? Cosa stiamo già ascoltando in realtà?
1: Ecco, ascoltare un'Ave Virgo Santissima dai favolosi Talis Scholars.

0: Ed era appunto Ave Virgo Santissima, di un altro sivigliano, che ricordiamo che sia Morales che Guerrero sono due musicisti nati a Siviglia, più o meno negli stessi a distanza di 28 anni uno dall'altro. Franco ci ha portato una particolarità della musica ispanica, ovvero un villancico. Che cos'è il villancico?
1: È un genere musicale sorto in Spagna e in Portogallo alla fine del XV secolo, che fu molto in auge nel Rinascimento e nel primo Barocco, e oltre che nella penisola iberica fu anche molto in auge anche nelle colonie del Nuovo Mondo, dove la Spagna aveva le sue grandi colonie. È un canto di origine natalizia, perciò è un canto popolare natalizio, uno stile molto interessante perché era veramente di carattere popolare. Riu, riu.

0: Ed era un villancico navideño, ovvero Riu Riu Chiu, interpretato dai King Singers. Ci stiamo avviando alla conclusione di questo speciale dedicato alla musica spagnola insieme a Franco Radicchia e Francesco Varone. Franco, però non ci lasciamo senza dirci cosa sta bollendo in pentola, cosa bolle in pentola, e con un ultimo brano naturalmente.
1: Dunque, abbiamo un ascolto secondo me straordinario, un canto sefardita, restiamo sempre nella zona spagnola, degli ebrei spagnoli, e praticamente abbiamo la rosa in fiore, ovvero la rosa in flores, un canto prodotto all'interno dell'album Canti a luce di luna, prodotto da Stefan Casalta, Rosella Libertad, una solista, il gruppo vocale Armonioso Incanto e il chitarrista, lo straordinario chitarrista Luca Falomi. Possiamo ascoltarlo e vi lasciamo praticamente con la possibilità poi di avere in futuro il Canti a luce di luna, che è già stato praticamente già in uscita.
0: Sì, verrà presentato.
1: E verrà presentato, ecco, sì, Dio piacendo, qui
0: insomma. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
2: Francesco Varone
1: e Franco Radicchia
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la trasmissione ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in re minore RV393 per viola d'amore, archi e continuo, nei movimenti allegro, largo, allegro. Laszlo Barsony, viola d'amore. Liszt Ferenc Chamber Orchestra, direttore Janos Rolla.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato il concerto in re minore RV 393 per viola d'amore, archi e continuo, nella esecuzione di Laszlo Barsony alla viola d'amore con la Liszt Ferenc Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla. E proseguiamo ascoltando di Leonardo Leo la cantata Vado dal piano al monte per voce, archi e continuo, nei movimenti aria, recitativo, aria. Raffaella Milanesi, soprano. Insieme strumentale di Roma, direttore e violinista Giorgio Sasso.

0: Di Leonardo Leo avete ascoltato la cantata Vado dal piano al monte per voce, archi e continuo, nell'esecuzione di Raffaella Milanesi, soprano, con l'insieme strumentale di Roma diretto da Giorgio Sasso. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: dal primo libro dei re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».
2: Gesù ci fa capire che le norme religiose servono, le norme religiose sono buone, ma sono l'inizio, solo l'inizio. Per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso. I comandamenti che Dio ci ha donato non vanno rinchiusi nelle casseforti asfistiche dell'osservanza formale. Se no, rimaniamo in una religiosità esteriore, una religiosità distaccata, servi di un Dio padrone piuttosto che figli di Dio padre. E Gesù vuole questo, non avere l'idea di servire un Dio padrone, ma il padre. E per questo è necessario andare oltre la lettera. Dio non ragiona per calcoli e tabelle. Lui ci ama come un innamorato, non al minimo, ma al massimo. Al massimo, non ci dice ti amo fino a un certo punto. No, l'amore vero non è mai fino a un certo punto e non si sente mai a posto. L'amore va sempre oltre, non può farne a meno. Il Signore ce l'ha mostrato donandoci la sua vita sulla croce e perdonando i suoi uccisori. E ci ha affidato il comandamento a cui più tiene, che ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ci ha amato. Questo è l'amore che dà compimento alla legge, che dà compimento alla fede, che dà compimento alla vera vita.

0: è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a Lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra.
1: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

0: in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: giustizia. Tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Lodiamo il Cristo, che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli, e rivolgiamogli la nostra preghiera.
0: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno. Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata. Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Resta con noi, Signore.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà, per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
0: Resta con noi, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

costui sappiamo di dov'è. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo, invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, dicono gli altri. Noi sappiamo, parola definitiva che fa tacere la parola vivente, omicidio. Il risentimento contamina tutto, le relazioni con gli altri, le relazioni con Dio e la stima di sé. Noi sappiamo, ripetono i giudei. Ecco il risentimento. Un giudizio mordace che riduce l'altro a ciò che si crede di sapere di lui. Il risentimento è collera contro il mondo, contro gli altri e molta infelicità. È il sentimento provato da colui che si trova rinchiuso nella propria esistenza e, come sola via d'uscita, cerca un colpevole. Nessuno è protetto da questo. Possiamo essere in collera contro l'impotenza dei politici, dimenticando che non è impossibile agire modestamente secondo la propria misura. Possiamo essere in collera contro i cristiani, la cui vita talvolta sembra così poco in sintonia con ciò che proclamano, dimenticando le nostre incoerenze. Possiamo essere in collera contro il mondo giudicato ostile e giustificare un po' troppo rapidamente questa collera con quella di Gesù al Tempio. L'altra faccia della collera è la rassegnazione. Non possiamo farci niente. È così. In verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Davanti alla tentazione del risentimento occorre prendere la misura di ciò che annuncia Gesù. Il cielo è aperto. Nella Genesi, Giacobbe aveva visto una porta aperta sul cielo. Questa porta è Cristo. Isaia aveva supplicato: se tu squarciassi i cieli e scendessi. E i cieli sono stati squarciati dal Verbo di Dio. Nell'ora in cui Gesù supplica il Padre di allontanare il calice che sta per bere, il cielo si apre e una voce si fa udire: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La gloria di Dio è presente in tutta la persona di Gesù. La gloria, peso della presenza divina, è qui, sulla nostra terra, attraverso la sua presenza. Essa abita le nostre vite. Il cielo è in noi. Il Figlio annuncia che non c'è affatto bisogno di fuggire il mondo per trovare Dio. Il cielo non è chiuso. È in questo mondo, in questa carne, in questo tempo, nei nostri incontri, che il cielo si invita. Questo avvenimento infimo, la vita del Cristo offerta, è il cardine della storia del mondo, il punto focale di tutte le nostre vite, più importante di tutto ciò che accade in cielo. Questo piccolo angolino del Creatore è il luogo della salvezza più di ogni galassia di angeli. È ad altezza del corpo, ad altezza della terra, ad altezza dell'uomo che avviene tutto ciò che conta. E Gesù ce lo mostra. Mangia con i suoi, parla di messe e di bevande, tocca i corpi malati, parla e prega. L'ultima parola di Dio sulle nostre vite è la stessa della prima. Siamo belli per Lui, meraviglie ai Suoi occhi, quali che siano i nostri difetti, i nostri errori e le nostre colpe. Solo nella presa di coscienza di questa realtà insondabile troveremo la forza di uscire dai nostri risentimenti, dai nostri restringimenti e dai nostri peccati. Niente più collera, quindi, ma un'infinita gratitudine per colui che dall'origine
attende solo il nostro slancio verso di Lui. Niente più vergogna e odio. Tutto è nuovo per colui che si offre al Verbo. Nascere dall'alto non è fuggire a ciò che è in basso, ma viverci rinnovati. Il cielo è aperto. Dio aspetta di essere invitato nella nostra conversazione.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: Dal primo libro dei re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati 2 giovenchi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».
2: Gesù ci fa capire che le norme religiose servono, le norme religiose sono buone, ma sono l'inizio, solo l'inizio. Per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso. I comandamenti che Dio ci ha donato non vanno rinchiusi nelle casseforti asfistiche dell'osservanza formale. Se no, rimaniamo in una religiosità esteriore, una religiosità distaccata, servi di un Dio padrone piuttosto che figli di Dio padre. E Gesù vuole questo, non avere l'idea di servire un Dio padrone, ma il padre. E per questo è necessario andare oltre la lettera. Dio non ragiona per calcoli e tabelle. Lui ci ama come un innamorato, non al minimo, ma al massimo. Al massimo, non ci dice ti amo fino a un certo punto. No, l'amore vero non è mai fino a un certo punto e non si sente mai a posto. L'amore va sempre oltre, non può farne a meno. Il Signore ce l'ha mostrato donandoci la sua vita sulla croce e perdonando i suoi uccisori. E ci ha affidato il comandamento a cui più tiene, che ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ci ha amato. Questo è l'amore che dà compimento alla legge, che dà compimento alla fede, che dà compimento alla vera vita.

tutti l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Prima di annunciarvi il tema della puntata odierna, vi ricordo che oggi il pontefice sarà ancora a Barcellona in questo suo viaggio apostolico in Spagna. Quindi accompagniamo il pontefice con la nostra preghiera. Tanti i temi che affronteremo nella puntata odierna, quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Don Claudio, per noi cristiani che vuol dire credere nella pace in un tempo segnato da molte ferite, da molte violenze?
1: Per me vuol dire non avere paura di essere fuori luogo se affermiamo con tutte le nostre forze che la pace è l'unica via di realizzazione dell'uomo e delle nazioni. Vuol dire che non dobbiamo tentennare nell'affermarlo, cioè come cristiani non possiamo giocare noi a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, non è la nostra stile, non possiamo scegliere posizioni oscillanti, ogni tanto lo vediamo, no? Questo è un po' il ruolo dei politici, capisco che devono mediare, non è facile, non farei mai il loro lavoro, ma come cristiani no, dobbiamo affermarlo, perché un popolo che non cerca la pace è un popolo destinato a estinguersi nell'egoismo. E crescerà i propri figli educandoli, direi maleducandoli, all'interesse, all'avarizia. L'avvenire è solo nel dialogo, Orazio. La violenza è insieme di altra violenza. E quindi che cosa dico? Certo, occorre dirlo, un continuo lavoro di educazione alla pace e al dialogo. E questo presuppone che se ne parli, e non solo il primo giorno dell'anno, perché c'è il messaggio della pace del Papa, e neanche soltanto degli addetti ai lavori, insomma noi in qualche maniera dobbiamo educarci ed educare alla pace, perché un uomo che non è in pace dentro, con dentro questa volontà di farla pagare, ogni giorno leggiamo sui giornali crone di questo genere, c'è qualcuno che è potenzialmente un'arma, allora coltivare atteggiamenti di pace rende tutti più fratelli, più uomini, e quindi noi cristiani come dire, deve essere una di quelle parole insieme alla grazia, insieme alla misericordia che deve accompagnare.

0: più di 55 guerre in atto. Ma di tutto ciò non se ne parla. La pace non è una cosa vuota, non è semplice assenza della guerra. Richiede molto cura dell'ambiente, lavoro, economia, eccetera. Quando tutto ciò non c'è, la guerra appare come il rimedio migliore. La cosa più triste, in ogni caso, Don Claudio, resta il fatto che in certi momenti anche solo evocare la parola pace venga tacciato di buonismo, peggio di disfattismo, e questo proprio come nella Prima Guerra Mondiale.
1: E oggi mi posso affermare anche questo, non è solo Dio che manca, no? Che manca anche l'uomo oggi. E non è una questione, no, per secoli si è fatta al centro c'è l'uomo, certo c'è, al centro c'è Dio. Oggi non c'è più né Dio né l'uomo, oggi c'è l'interesse privato, c'è la difesa degli interessi privati, c'è il capitale. Ecco, vediamo anche cosa sta succedendo in Europa, no? Non è questione qui di indagare e trovare le colpe, ce ne sono state certamente destra e sinistra. Ecco, la questione grossa è che per paura stiamo perdendo quella che è la ricchezza dell'Europa, cioè la sua tradizione di equilibrio, di dialogo, di buon senso. È vero che dopo la Seconda Guerra Mondiale, come ha detto lei, il mondo diceva, ma sì, in qualche maniera belle quelle parole di Paolo VI, no? Mai più la guerra pronunciate all'ONU. Alla fine non è successo così. Ma credo per questo motivo, no? Mi fa tanto preoccupare adesso questa voglia di chiudere le frontiere, di mancare con forza questo concetto di nazione, no? In maniera esasperata. Si dice tutti, no? I più deboli al centro dell'attenzione, tutti quando fanno le leggi finanziarie, al centro dell'attenzione sono i deboli. In realtà non è vero, è una bugia. Al centro c'è l'interesse, al centro c'è sempre il potere.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. Marco Aurelio, cito Marco Aurelio, diceva che la vera grandezza si trova nel dominio di se stesso. Chi può governare le proprie passioni è più potente di chi conquista città intere. Perché il vero trionfo è sulla propria natura. E la guerra, Don Claudio, si combatte a partire da noi stessi. La guerra è dentro di noi. E disarmare il cuore, oltre che la mente, è necessario.
1: Lei ci è riuscito, Orazio, a vincere questa battaglia.
0: Ci provo.
1: Bravo. Tutti ci proviamo. E noi cristiani lo sappiamo bene che cos'è la guerra, perché gli effetti di quella guerra è la guerra quotidiana contro il peccato. Li conosciamo bene, no? Gli effetti del peccato sono questi: se il peccato sfianca lo spirito, e il peccato ha come effetto la tristezza. San Giovanni Bosco, quando vedeva un ragazzo triste, gli diceva: tu hai bisogno di confessarti. Ed è vero, perché alla fine ci porta ad arrenderci nei confronti della vita. Io sono sempre più convinto, ogni tanto quando faccio quando predico, insomma, faccio qualche commento con la mia gente, dico sempre, no, che le guerre esteriori, quelle che vediamo, di fatto sono la conseguenza del fatto che qualcuno non sta bene con se stesso. Lo sappiamo anche noi, quando siamo così, no, con i nostri vicini di casa, con i colleghi, quando siamo in automobile tra marito e moglie, no, quando siamo arrabbiati, quando tiriamo fuori il peggio di noi stessi, è perché di fatto non stiamo bene noi stessi, perché non ci sentiamo amati. Ecco, io dico, se posso citare, non diciamo i nomi, però quelli che fanno le guerre, i grandi capi di Stato, no? Ma sono persone sole, tristi, non sono amate. Allora, siccome non sanno e non sappiamo cogliere il bene in noi stessi, no? Facciamo fatica a vederci come ci vede Dio, come persone amate, allora cosa facciamo? Siamo arrabbiati e ci arrabbiamo con gli altri. Uno che si sente amato, che impara ad amare se stesso per quello che è, non ha voglia di andare in giro a fare le guerre, ha voglia di andare in giro a voler bene agli altri, a dire anche tu cerca il bene in te stesso, no? Ecco, la tristezza che deriva dal peccato ci rende insopportabile la gioia e la serenità degli altri, per cui siamo inquieti e allora non sopportiamo il bene degli altri.
0: Quindi possiamo affermare che serve a tutti il coraggio della pace.

0: cambiamo scenario, proprio parlando di chiesa. Perché, Don Claudio, quando la chiesa parla di famiglia viene accusata di essere di destra, mentre quando parla di pace, quando parla di giustizia, viene accusata di essere di sinistra? Perché?
1: Mamma mia, che domanda che... Allora, diciamo così, ma dai, mi metto un po' in protezione. Non è facile, no? Una domanda non semplice, perché bisogna farla a quelli che parlano, che agiscono così, no? Che parlano per categorie, grandi sistemi. Io credo innanzitutto sia un retaggio del passato, e per come vengono affrontati certi temi, soprattutto quelli che lei ha nominato, no? C'è un modo di affrontarli un po' ideologico, pretestuoso. Fa comodo a tutti, sia quelli di destra come a quelli di sinistra. Perché? Perché fa comodo? Perché quando si crea la polemica, poi alla fine è la volontà di non affrontarle poi queste questioni, no? Poi provo a dire questo, cioè, il tema della famiglia per certi versi è appannaggio della destra, perché la sinistra in Italia ha un certo concetto molto ampio, esteso di famiglia, no? E quindi c'è quella roba qui. E lo stesso la pace, quasi che sia anche questo più appannaggio della sinistra, come se solo la sinistra possa parlare di pace. E allora quando la Chiesa entra su questi temi, è gioco forza per ciascuno delle due parti accomunare nell'accusa anche chi di questi argomenti se ne sta parlando e prende una posizione. Poi vabbè, mi pare dire così che in Italia questi temi sono molto politicizzati, però se usciamo fuori dal contesto occidentale credo che il dibattito sia più tranquillo e non ci siano questi schieramenti, queste posizioni, insomma.
0: Allora, grazie a Don Claudio Dolcini, parroco di Sottilmonte in provincia di Bergamo.
1: Grazie anche a voi.

Siamo in chiusura. Prima di passare ai saluti, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. E come ho fatto in apertura di trasmissione, vi invito, cari amici, ad accompagnare Papa Leone XIV in questo suo viaggio con la nostra preghiera. A tutti, allora, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclita.

Celebramus missam de feria quarta hebdoma de decime temporis per annum, cum prefazione secunda comuni et precio charistica prima.

0: Oremus. Deus, aquo bona cuncta procedunt, tuis largire supplicibus, ut cogitemus te inspirante que recta sunt, et te gubernante eadem faciamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengono dati due giovenchi. Essi se ne scelgono uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza piegarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza piccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza piccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a salterare da una parte all'altra, intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: «Gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o in viaggio, forse dorme ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce, né risposta, né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squattò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versate sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio, si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene». Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Moltiplicarono le loro pene quelli che corrono dietro un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Il Signore proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.

Zitronus vinum quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum tuum, ex cunobis fiat potus spiritualis. In spirito veritatis in manum contentus est scabra di Domine, et si fiat sacrificio nostrum conspecto tuo, o Deo gratia tibi Domine. Nama mi Domine, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi fitatemi, ad mi f

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 10 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV a Barcellona nella veglia di preghiera, il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre, la Spagna sia accogliente per tutti. E prosegue il viaggio apostolico del Papa, alle 10.50 la visita al centro penitenziario Brian. Alle 12 la preghiera del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Medio Oriente, scambio di fuoco fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un aereo americano, ma le ostilità non fermano i negoziati. In Libano, nuovi raid israeliani, appello dei rappresentanti di diverse comunità cristiane di Tiro per salvare la città vecchia. Sono le 8:52 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Prosegue dunque il viaggio apostolico di Papa Leone. Ieri, nel suo quarto giorno in Spagna, oltre 40.000 giovani hanno animato la notte di Barcellona nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico, presieduta dal Pontefice. Rispondendo alle domande di tre giovani, Leone invita a dare priorità al malessere invisibile dei ragazzi e sui femminicidi. Dice che è una drammatica realtà per cui è necessario l'impegno di tutta la società. La Spagna, sottolinea ancora nell'omelia il pontefice, sia uno spazio accogliente per tutti. Ci dice tutto Benedetta Capelli.
2: La commozione si intreccia ai sorrisi nei volti di Ferran, Carmina e Cecilia, i giovani che hanno offerto al Papa il racconto della loro vita e da lì hanno preso spunto per le domande. In ogni storia c'è la luce di Gesù, a contatto con lui, dice Leone, anche chi si sente perso ritrova fiducia nella vita. Con Ferran il Papa parla di inquietudine che smuove il cuore, che può anche salvare dal mondo di oggi. Nelle nostre società l'idolatria del profitto e del rendimento, la frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, così come il culto della propria immagine, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla ad una certa idea di società. Si tocca poi il tema del suicidio, della depressione. Il Papa fa appello al sistema sanitario perché includa tra le sue priorità questo malessere invisibile. La violenza, l'abbandono e la rabbia anche verso Dio fanno da sfondo al racconto di Cecilia, spunto per il pontefice per parlare dei femminicidi. Siamo tutti chiamati ad affrontare questa drammatica realtà, sia a livello personale che come società, perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni. Nell'omelia l'invito alla Spagna a cercare la verità che guida verso il bene comune, affinché questo paese sia uno spazio accogliente per tutti, dove ciascuno sia rispettato nella sua dignità di persona e amato per quello che è.
1: E ci spostiamo in Medio Oriente perché attacchi e rappresaglie hanno segnato la notte fra Stati Uniti e Iran, con colpi statunitensi nello stretto di Hormuz e lanci di missili iraniani su Bahrain, Kuwait e Giordania. A scatenare l'offensiva statunitense, l'abbattimento di un elicottero Apache, ma le parti rassicurano che i negoziati proseguono nonostante tutto. Paola Simonetti.
3: Almeno 3 le ondate di raid lanciate su 20 obiettivi nella zona di Hormuz. La risposta degli Stati Uniti nella notte non si è fatta attendere dopo l'abbattimento, secondo Washington, di un Apache americano da parte iraniana nei pressi dello stretto. Colpite a più riprese basi navali a Sirik e Jask, difese aeree a Bandar Abbas e batterie missilistiche a Qeshem, nel sud dell'Iran. A stretto giro è arrivata la controrappresaglia dei Pasdaran nel Golfo, prese di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain, City in Kuwait e la base di Al-Azraq in Giordania. Una nottata di guerra che tuttavia non mina la tenuta dei negoziati, secondo gli USA, per i quali l'accordo è ancora vicino. Ma lo scontro resta all'orizzonte. Le forze statunitensi e iraniane fanno sapere che non lasceranno senza risposta alcun attacco o minaccia. Teheran chiama in causa tutti i paesi della regione. Loro responsabilità morale e legale, dice, interrompere l'utilizzo del proprio territorio da parte di Stati Uniti e Israele.
1: E il bilancio delle vittime degli attacchi dell'esercito israeliano su una zona residenziale nella città di Tiro, nel sud del Libano, è salito ad 11 persone con almeno 30 feriti. La protezione civile e le squadre di ambulanza hanno continuato fino a tarda notte le operazioni di ricerca e soccorso, rimuovendo le macerie per trovare i dispersi. Alessandro Guarasci ha sentito Davide Bonetti della ONG Celim nel sud del paese dei Cedri.
4: gli sfollati stanno continuando a aumentare, perché anche nonostante il cessate il fuoco di qualche giorno fa firmato, gli attacchi non hanno mai smesso nel sud, stanno radendo al suolo parecchi villaggi e stanno continuando a bombardare. Oltre, negli ultimi giorni ci sono stati ordini di evacuazione su tutto il sud, a sud del fiume Litani e del fiume Zarani anche, che è un ulteriore pezzo di terra che si trova poco più a sud di Saida.
1: E l'attacco al quartiere cristiano di Tiro, di cui vi abbiamo appena dato conto, è qualcosa di incredibile e assolutamente ingiustificato. Così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha detto anche: i cristiani sono una risorsa di pace in Medio Oriente, purtroppo da parte dell'esercito israeliano ci sono stati già molti interventi che hanno offeso il popolo cristiano che vive in Libano, in Cisgiordania, a Gerusalemme, a Tel Aviv. E ieri i rappresentanti di diverse comunità cristiane di Tiro hanno lanciato un appello al presidente libanese Aoun e al comandante dell'esercito Haikal, entrambi cattolici maroniti, chiedendo di salvare la città vecchia. Questo dopo un ennesimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele. Ci spostiamo in Asia perché è salito a 46 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che lunedì mattina ha colpito l'isola di Mindanao nel sud delle Filippine. Oltre 500 i feriti, 32.000 almeno gli sfollati. I soccorritori continuano a perlustrare edifici distrutti dal sisma, danneggiate anche decine di scuole. Marco Guerra ha raccolto allora la testimonianza di padre Giorgio Licini, responsabile della missione del PIME a Lampayan, nel centro di Mindanao.
5: Qui da noi si è avvertita la scossa delle 7.37 e anche un'altra di assestamento una decina di minuti più tardi. Qui da noi, grazie a Dio, non ci sono stati né crolli né vittime qui all'interno di Mindanao, mentre sono state colpite piuttosto duramente la costa sud-occidentale. E lì ci sono stati dei crolli.
6: Qual è la situazione umanitaria nelle zone colpite? La chiesa è presente in quelle zone?
5: Sì, la chiesa qui è molto presente dappertutto perché la maggioranza sono cattolici, infatti molte chiese anche in quelle zone sono state danneggiate. Sì, si è mosso il governo, ma si è mossa anche la chiesa con la Caritas, le parrocchie, le diocesi. Già domenica prossima ci sarà una seconda colletta anche da noi in favore dei terremotati. Qui purtroppo gli eventi naturali catastrofici sono frequenti, quindi c'è un certo allenamento sia nell'organizzarsi per l'emergenza e poi anche per la solidarietà.
1: E restiamo in Oriente perché l'Afghanistan ha affermato che il Pakistan ha sferrato nuovi attacchi aerei contro il paese, uccidendo almeno 13 persone e ferendone 14. Il portavoce dei talebani ha dichiarato che gli ultimi raid aerei hanno preso di mira le province afghane di Khost, Kunar e Paktika, uccidendo anche 11 bambini, una donna ed un anziano. Da parte del Pakistan nessuna conferma. In Europa ora sono andate avanti tutta la notte a Belfast, in Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. La premier Michelle O'Neill ha parlato di teppisti e delinquenti in strada. Un aggiornamento sulla crisi in Ucraina. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuybyshkek nella regione di Samara. E Papa Leone ha benedetto ieri a Barcellona proprio una carovana di ambulanze e mezzi umanitari diretti per l'appunto in Ucraina, grazie a un corridoio umanitario organizzato dalla suora domenicana Lucia Caram del convento di Santa Chiara di Manresa, nota per le sue iniziative umanitarie. E concludiamo questo radiogiornale con la pagina della cultura, con cui torniamo in Spagna. Ricorre oggi infatti il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudí, creatore della Sagrada Famiglia di Barcellona, dove questa sera il pontefice celebrerà la Santa Messa. Giulia Galeotti ci parla allora del libro di Chiara Curti, Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici.
7: Andate, troverete un uomo dalla barba rossiccia che vi parlerà di cose meravigliose. Non dico cose nuove, ma della meraviglia sconosciuta che c'è tra le cose conosciute. Così scrive il poeta Joan Maragall Gorina a proposito del suo amico Gaudí. Gorina è una delle 19 voci che compongono Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici, libro di Chiara Curti. Parlare di Gaudí significa innanzitutto parlare della Barcellona del suo tempo, una città piena di contraddizioni. Significa parlare di una fase storica difficilissima in cui si vuole forzatamente tenere la religione lontana dalla vita pubblica. Scegliere quest'epoca per immaginare un'opera grandiosa come la Sagrada Famiglia è un azzardo non alla portata di tutti. Ma Gaudí non è come tutti. Uomo da dalla creatività eccezionale e dall'immaginazione penetrante, realizza un'opera in cui non c'è nulla di superfluo, perché tutto coopera alla salvezza. Perché la fede non è frutto di un'idea, ma di una vita la sua chiusasi tragicamente. Una sera, al ritorno dal cantiere, un tram lo investe. Portato in ospedale non riconosciuto, Gaudì viene ricoverato nel reparto dei poveri, dove muore 3 giorni dopo, il 10 giugno 1926.
1: Bene, tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntualissima alle ore 9.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
8: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: 10 giugno 2026, un mercoledì che vivremo assieme, una trasmissione decisamente straordinaria perché la durata sarà diversa dal solito. Più o meno saremo in vostra compagnia fino alle 11.30, a differenza di ogni mercoledì ovviamente non avremo l'appuntamento e l'udienza generale perché oggi è il quinto e terz'ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e secondo più di un osservatore è forse il giorno più iconico perché questa sera il Papa sarà in un luogo di culto, Stefania, che conosciamo tutti.
2: La Sagrada Famiglia, che proprio quest'oggi, in questa occasione, verrà inaugurata l'ultima torre alta, mi sembra 172 metri, una cosa del genere.
1: E c'è molta attesa per questa inaugurazione, per questo momento. L'ultimo vescovo di Roma a recarsi alla Sagrada Famiglia fu 15 anni fa, Benedetto XVI. Prima però, e proprio all'interno di questa lunga diretta del mattino, assisteremo a un altro evento del viaggio del Papa in Spagna, in particolare la visita al penitenziario che si trova a pochi chilometri da Barcellona e sarà un'occasione, abbiamo già visto Leone in un istituto penitenziario in Guinea Equatoriale per ascoltare ancora una volta le parole che il Santo Padre vorrà rivolgere a chi vive per un periodo in carcere. In particolare sono attese le testimonianze di due donne che vivono la detenzione in questo momento della loro vita. Non è un caso che usiamo questo tipo di espressione perché ci piace ricordarlo, Stefania, la persona non va mai identificata con la condizione, tantomeno con la pena, ma questo vale anche quando si attraversa un periodo di difficoltà fisica, una malattia, non si identifica mai nessuno con la sua condizione. Come ci apprestiamo a vivere questa diretta? Come state vivendo il racconto di questo viaggio apostolico? Ditecelo al 335 12 43 722 e già ci sono diversi messaggi.
2: Sì, ci sono quelli di buongiorno diversi e poi l'abbraccio che ci arriva come ogni mattina dalla nostra Filomena, che ci ricorda che padre Pio diceva: ogni giorno è un giorno in più per amare. Insomma, prendiamolo come così faro nella giornata di oggi. E poi ancora sono tanti i messaggi che stanno arrivando, in particolare vediamo Rocco
1: si sovrappongono
2: perché arrivano uno dietro l'altro, non facciamo in tempo ad aprirli che si aprono, arrivano altri messaggi e in particolare
1: Rocco prega per tutti coloro che si trovano in un carcere scrive questo messaggio: grazie per la vostra compagnia, dicevi Angelo
2: che ci scrive non so da dove, però ci scrive, ci manda il suo buongiorno. E poi ancora la nostra amica Paola che oggi dice non potrò seguirvi, però magari potrà riascoltarci, no?
1: È bello sempre anche il messaggio di Raffaella che scrive: mi state facendo sognare in questi giorni con tanti cuoricini. In realtà il merito ovviamente è tutto del Santo Padre e di coloro che hanno organizzato il viaggio. Noi ci limitiamo a raccontarlo, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi anche attraverso i vostri messaggi, anche attraverso la selezione musicale, ed è per questo che ci ha raggiunto in studio il collega Luigi Picardi. Gigi, buongiorno.
3: Buongiorno, un intruso più di tutto.
2: Scoprite l'intruso.
1: Eccolo, ma noi siamo abituati insomma a sentire Gigi ogni giorno pochi minuti dopo le 13 con Zoom. Oggi hai portato due brani, il primo dei quali leggo essere un Agnus Dei, però
3: In versione flamenca. Sì, perché oggi avremo come ospite d'onore il chitarrista romano, ma si è formato musicalmente parlando a Jerez de la Frontera, quindi nel Siviglia, quindi il triangolo del flamenco, quindi un flamenchista, stato più volte nostro ospite, ricordiamo, per parlare appunto di queste curiosità, cioè delle messe flamenche. perché ricordiamo che il primo esperimento in tal senso fu fatto sulla scia del Concilio Vaticano II, che appunto ricordiamo permise l'uso delle lingue locali di musiche popolari nella liturgia. E tra le messe ricordiamo la Missa Criolla, quella quindi argentina, e soprattutto le messe flamenche, e questa è particolare, ne analizzeremo tre. C'è quella di la prima, la Missa Flamenca del 67, il cui progetto fu ideato da Antonio Sanchez Pesino, che è padre del leggendario Paco de Lucia, e con le musiche vennero composte e adattate da Riccardo Fernandez della Torre e José Torregrosa, e praticamente la messa traspone le parti classiche della liturgia cristiana associandole agli stili, ovvero i palos flamenchi. Quindi la fusione è molto interessante.
1: Io voglio ascoltarlo subito. Sì, abbiamo subito, due, ma il primo subito. Grazie a Bruno Orti in regia. Ascoltiamo.

0: Bello questo flamenco. Tra l'altro il Sara Bares, credo, no? Si chiamasse la si chiama una delle più grandi ballerine di flamenco, si è esibita davanti al Santo Padre il giorno in cui ha incontrato a Madrid, ha avuto l'incontro con il mondo dell'arte, gli intellettuali e gli artisti tutti.
1: Sì, sì, perché il flamenco, ricordiamo, si compone di appunto cante, baile, appunto con l'accompagnamento degli strumenti, le percussioni che possono essere fatte alla Spalmas, oppure il cosiddetto di importazione. De Lucia vide che era più efficace sul palco il cajón peruano, e quindi vedi, di ida e di vuelta si chiama il flamenco.
2: Gigi, per chi si fosse collegato solo adesso, sono le 8:20 minuti, dico l'orario perché magari dice, ma come, già c'è Gigi. Già Picardi che di solito arriva alle 13, no? È solo un'anticipazione di quello che vivremo alle 13. Vogliamo ricordare ancora cosa ci attende oggi?
1: Sì,
2: in
1: ci
2: Zoom
1: attende appunto un confronto tra le tre messe flamenche, quella del 67, quella del 91, quelle due del 91, una composta da Paco Peña, che è un chitarrista spagnolo flamenco che reside a Londra, quindi il disco venne inciso a Londra, e l'altra di Enrique Morente. Quindi abbiamo con Matteo paragoneremo insomma alcuni momenti della messa per far capire come sono state gestite la parte sacra, la parte diciamo flamenca in ambito sacro.
2: Tra l'altro ci sono degli ascoltatori curiosi: come si fa a trovare simili composizioni? Vabbè, diciamo che è il tuo lavoro, no?
1: Sì, io è come il pesce che si butta nel Tevere, no? Vanno a pescare, no? La stessa cosa. Uno si
2: però
1: butta.
2: Certamente parliamo di un qualcosa di poco noto, ecco, su questo.
1: Sì, sì, questo
2: d'accordo.
1: Sì. No, nel senso è stata una riscoperta, perché ero convinto addirittura che ne esistesse solo una. Poi invece vai a fare ricerche, sono state altre due messe flamenche, quindi fa piacere.
2: E adesso abbiamo Paco de Lucia.
0: Eh sì, Paco de Lucia insieme a Camarón dell'Isla.
1: Sì, in questo caso cosa avete selezionato? Che questo
2: al Padre Santo de Roma.
1: Ah sì, che abbiamo mandato in onda ieri con Damiano, sì, questo è una preghiera al Papa.
2: Grazie Gigi, ci lasciamo con questa preghiera. Grazie,
0: grazie.
2: E mi raccomando, alle 13 Zoom.
1: Grazie
2: Gigi Picardi. Grazie.
0: Un saluto a tutti i musicali.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: 8.25 sempre in diretta Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722. Continuano ad arrivare tanti messaggi. C'è anche però chi non si firma, ci manda il buongiorno, ma non avendo il nome, neanche cliccando sul numero, io ti ringrazio. Termini con 659. Invece si firma, ci dice anche da dove scrive Antonio, dalla Calabria. Buongiorno anche a te. Scopriamo il santo di oggi.
1: Oggi 10 giugno la Chiesa ricorda San Landerico, vescovo di Parigi. 28esimo vescovo di Parigi, Landerico si prodiga per assistere i poveri nel territorio della Neustria, arrivando addirittura a vendere le suppellettili sacre per sfamarli. Costruisce inoltre un ospedale accanto alla cattedrale, dedito alla cura degli indigenti. Muore intorno al 657.
2: Landerico, un nome davvero particolare, chissà se qualcuno di voi porta questo nome.
0: Ma ci deve scrivere,
2: beh, assolutamente,
0: subito, qualora,
2: assolutamente, gli facciamo gli auguri in diretta. Allora, ricordiamo gli appuntamenti di quest'oggi. Poco prima delle 11 il Papa visiterà, come abbiamo detto, il penitenziario di Brianza. Un'ora dopo sarà al monastero di Montserrat per il Santo Rosario, dove si fermerà anche con la comunità benedettina per il pranzo, e poi incontrerà la realtà di Carità Assistenza Diocesana nel pomeriggio 16:30 e l'attesissima messa nella Basilica, l'abbiamo detto, della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
0: Quattro eventi, davvero ricchissimo questo mercoledì di Papa Leone. Vediamo anche un po'.
2: Li seguiremo tutti.
0: Cosa tutti, minuto per minuto, cosa accade nel mondo. Un paio di appuntamenti vi segnaliamo: uno a New York e l'altro in quel di Londra. Perché a New York ci sarà la riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione in Medio Oriente, a Londra Amnesty International presenterà un rapporto sulla situazione dei palestinesi in Cisgiordania. Ci ha raggiunto in studio colui che ha condotto il radiogiornale delle ore 8, Francesco De Remigis, buongiorno.
3: Buongiorno Stefania, buongiorno Andrea, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Torniamo
3: anche a quelli che non si firmano, che magari nel frattempo
0: si firmeranno.
3: Si firmeranno.
0: Torniamo indietro di 12 ore, riportiamo le lancette sempre alle 8 ma di ieri sera, perché?
3: Beh, il Papa ha lanciato un messaggio davvero forte, primo perché la veglia di preghiera ha visto 40.000 persone, soprattutto giovani, pronte ad ascoltarlo dopo ore di attesa per partecipare a questa veglia, e poi anche è stata un'occasione questa per Papa Leone per rispondere alle domande di tre giovani. Uno dei messaggi che abbiamo anche messo in evidenza sul nostro sito vaticannews.va, grazie agli articoli della redazione Vaticano ma anche a quelli dei nostri inviati, è il seguente: il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Cosa ci dice, cosa ci invita a fare Papa Leone? Un'esortazione a coltivare anche l'inquietudine, questo è un tema forte, peraltro pronunciato in una Spagna che di inquietudine molto spesso se ne intende, per scendere, dice Papa Leone, nelle profondità del cuore, invitando dunque a dare anche priorità a quello che è un malessere invisibile dei ragazzi, un'attenzione particolare anche stavolta da parte di Papa Leone a ciò che si rischia di non vedere, questa inquietudine che rischia di rimanere trasparente troppo a lungo, e poi quel troppo a lungo può portare anche ad episodi drammatici, perfino a dei suicidi. Lo ricordiamo forse troppo di rado, e ieri il Papa durante questa veglia ha puntato il suo faro, accendendo le coscienze di ognuno di noi, oltre che dei 40.000 presenti, proprio su questo tema. Cerchiamo di vedere anche ciò che non si vede nell'immediato, cercando di scavare sia dall'esterno ma anche riflettendo su queste problematiche proprio su ognuno di noi e attraverso ognuno di noi, specie per quanto riguarda i giovani. Un cammino lungo, ha ammesso il pontefice, si procede a piccoli passi. E poi anche una parola forte sui femminicidi, definiti una drammatica realtà per cui il Papa, e su cui il Papa ha chiamato a un impegno di ognuno di noi e di tutta la società, affinché naturalmente questi fenomeni scompaiano del tutto dalle nostre società contemporanee.
0: Questo termine, inquietudine, risuona con forza negli ultimi ultimi giorni, oltre ovviamente a riportarci a Sant'Agostino, di cui il Papa, lo ha detto, quell'8 maggio di poco più di un anno fa è figlio, ci conduce anche al confine occidentale della Spagna, in Portogallo. Un certo Pessoa, con l'inquietudine, insomma, ebbe un certo successo, ma anche ci condurrà, vi anticipo, tra un'ora ci collegheremo con Rondine, perché si è concluso lo Utopic Fest, la presenza anche del vescovo Migliavacca e tra gli altri di un certo Giovanotti, e sul palco è stata protagonista assoluta proprio l'inquietudine. Quindi tutto ci riporta lì. In fondo, lo diceva il vescovo di Arezzo, Cortona Sansepolcro, tendiamo a vedere l'inquietudine come un qualcosa di negativo. È molto positiva perché ci muove, non ci fa rimanere fermi, Stefania.
2: Eh sì, proprio ne abbiamo parlato ultimamente parecchio di inquietudine, anche parlando in generale della situazione in Europa, ma nel mondo, ed è appunto è stata data un'accezione quasi positiva a una parola che in genere viene pensata come negativa.
3: Ma partiamo proprio dall'accenno a Giovanotti che Andrea ha fatto poco fa. Lui stesso, cantante, artista, presenza scenica sul palco, poche ore prima, diciamo, che si svolgesse e si concludesse la giornata di ieri, aveva pubblicato sui propri social, su Instagram in particolare, un video in cui l'inquietudine era parte del racconto, perché ha ricordato uno dei cantanti della generazione contemporanea che è scomparso prematuramente, con cui aveva collaborato, Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo, ricordiamo La Flaca e tanti altri successi. E beh, Giovanotti si è voluto prendere del tempo per non nascondere un'emozione che in quel momento evidentemente lo stava toccando particolarmente, non voglio usare la parola lo lacerava, ma comunque ognuno il lutto lo vive alla propria maniera, e sicuramente anche quello di un artista ha una caratterizzazione particolare. Il fatto di voler condividere un dolore, di non volerlo nascondere, è stato un messaggio fortissimo che ha ricevuto tanti messaggi anche da parte di giovani che si sono sentiti in qualche modo meno soli. Sembra curioso, ma in realtà accade questo, perché quando ci si apre, quando si condivide anche un momento di dolore, di particolare difficoltà, di inquietudine per l'appunto, è quasi immediato veder scattare una solidarietà e un'empatia che invece nella quotidianità resta e rischia di restare distante tra noi esseri umani. Quindi condividevo questa parte video e social perché mi ha particolarmente colpito la risposta degli ascoltatori molto vicini a Giovanotti e naturalmente tutti abbracciati attorno a un cantante scomparso prematuramente. Stefania invece sollecitava l'aspetto internazionale.
0: Sì. Dobbiamo andare lì.
3: Andiamo necessariamente lì perché oltre all'inquietudine soprattutto di parte della popolazione iraniana, che ancora non capisce bene quale direzione prenderà questo conflitto, e come ricordiamo sempre le popolazioni, soprattutto i più fragili, i bambini ma anche anziani, sono le prime vittime di una guerra e dell'incertezza di una guerra che non si capisce quale direzione prenderà, non si capisce prioritariamente perché il presidente americano, che ha iniziato questo intervento armato in Medio Oriente, continuava a dire fino a poche ore prima di attaccare nuovamente nella notte con l'esercito americano in Medio Oriente che un accordo era possibile, che un accordo era vicino, lo ha detto circa 38 volte in due mesi, secondo la CNN siamo attorno ai 40, probabilmente oggi arriveremo a quella cifra lì. Non è un modo, diciamo, sottile di fare ironia, è un dato di fatto, perché è una crisi nuova quello in Medio Oriente in cui gli Stati Uniti portano avanti un intervento armato non avallato dal Congresso e anzi che ha visto i cosiddetti congressisti, come li ha chiamati anche Papa Leone, pronunciarsi per porre fine quanto prima a questo conflitto e certamente non protrarlo e non aprirlo ufficialmente. Si tratta però di un intervento armato che ha i connotati di una guerra. Attorno a questa guerra la diplomazia prova faticosamente a muovere ancora nuovi passi. Il problema è che da una parte e dall'altra, soprattutto dagli apparati militari, si innescano delle dinamiche che rischiano di vanificare quelli che sono stati sforzi invece che hanno visto coinvolti anche attori non protagonisti direttamente del conflitto. Pensiamo agli sforzi del Pakistan, un paese mediatore ringraziato dalle parti e anche da paesi del Golfo che hanno cercato subito dopo il Pakistan di dare un contributo. Il problema è che nella notte ci sono stati degli scambi armati tra l'esercito statunitense e l'esercito iraniano, in particolare i Pasdaran, dopo che era stato abbattuto un elicottero americano nell'area. Da lì si è innescata una rappresaglia su basi iraniane e in particolare postazioni radar utili a portare avanti naturalmente questi attacchi, e da lì non siamo ancora usciti. Dunque vedremo cosa ci riserverà questa giornata, una giornata tutta da seguire. E purtroppo però i paesi non solo del Golfo ma anche la Giordania, che erano alla finestra in questa crisi, sono stati toccati dalla rappresaglia iraniana, e ovviamente il timore è che questa fase armata non si esaurisca con un accordo diplomatico rapido, ma che continui a mettere alla prova anche le difese di paesi che da questo conflitto sostanzialmente avevano tutto l'interesse a restare estranei, anche se alcuni di questi, soprattutto nel Golfo, sono stretti alleati degli Stati Uniti. Dunque il rischio che debbano in qualche modo rispondere come alleati degli Stati Uniti c'è, per questo si spera di poter interrompere quanto prima questa rappresaglia notturna che abbiamo registrato e raccontato nel radiogiornale.
0: Hai fatto bene a sottolineare che il conteggio e le volte in cui la Casa Bianca ha parlato di non è mera ironia, ma semmai il segnale di ben altro. Dobbiamo però, prima di salutarci, Francesco, e vogliamo soprattutto farlo, volgere lo sguardo al sud del Libano, in particolare a una città dove donne e uomini anche di religione cristiana sono in una condizione di assoluta difficoltà. Perché?
3: Il sud del Libano è un'area quasi separata dal resto del paese. Anche qui sembra paradossale, perché il Libano è sempre
0: paese
3: stato
0: piccolissimo,
3: ricordiamo, pochi milioni di abitanti, ma tante comunità religiose, tante fedi che hanno sempre convissuto nella storia del Libano, e anche nell'ultima fase sembravano aver trovato una quadra perfino politica per governare da Beirut l'intero Libano, il cosiddetto paese dei cedri, come viene chiamato. Il problema è che da decenni ormai il sud del Libano è quasi un'entità statuale a sé stante, governata da Hezbollah, che sia un partito politico sia una milizia armata, e qui scatta il problema, perché questa milizia armata, secondo il governo israeliano, rappresenta una forte minaccia sistemica per il nord di Israele, per la sicurezza degli abitanti del nord, e lo ha dimostrato anche Hezbollah, continuando a lanciare missili già da marzo, oltre 2500 quelli lanciati su Israele, e questo ha innescato all'interno del più ampio scenario iraniano che abbiamo raccontato poco fa un gioco delle parti, per cui il governo israeliano, anche senza l'avallo degli Stati Uniti nell'operazione più complessiva in Medio Oriente, sta attaccando il sud del Libano. Sud del Libano, dove ci sono sì le milizie di Hezbollah, ma ci sono anche circa un milione di abitanti che semplicemente abitano cittadine e quartieri. Israele cosa ha proclamato nelle ultime settimane? Dei continui inviti a sfollare questa popolazione civile, che in parte lo ha fatto raggiungendo Beirut, rifugiandosi nelle scuole, lo abbiamo raccontato anche qui a Radio Vaticana con voi, con dei collegamenti proprio dalla capitale libanese, anche nel radiogiornale con un'intervista di Alessandro Guarasci. Il problema è che prima o poi questa popolazione vorrà tornare. Ci aveva provato negli scorsi giorni, perché c'era stato, ricordiamo, un cessate il fuoco, una tregua. La tregua purtroppo è stata fatta saltare perché, e questo è il nodo chiave, Hezbollah, che è anche un partito politico ma in questa fase è soprattutto una milizia armata, ha sfiduciato il governo centrale libanese del presidente Aoun e gli ha intimato di non accettare un accordo con il governo israeliano. Entrambi invece, nonostante da anni non abbiano relazioni diplomatiche dirette in Libano ed Israele, erano riusciti con la mediazione americana a trovare una quadra e un accordo di cessate il fuoco. Tutto saltato per questo no di Hezbollah, che fa parte del Libano anche in questo complesso mosaico che in breve abbiamo cercato di tratteggiare. Dunque Tiro è stata, ed è una, per chiudere, una delle città più importanti del sud del Libano, anche una delle più grandi, tra l'altro da lì passa passano anche i contingenti internazionali dell'ONU che in Libano ci sono anche più di 1100 soldati italiani che cercano di proteggere l'area, un po' più a sud di Tiro in realtà, ma da Tiro passano. E cosa è accaduto? Che l'esercito israeliano ha toccato anche dei villaggi, in particolar modo abitati da comunità cristiane, e le comunità cristiane sono anch'esse toccate da questa crisi, una crisi che ha visto proprio ieri far dire ai rappresentanti di diverse comunità cristiane, hanno rivolto un appello al presidente libanese Aoun e al comandante dell'esercito Haikal, che sono cattolici maroniti in questo caso, un appello per salvare quella che è la città vecchia di Tiro. Questo dopo l'ennesimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele, che includeva per l'appunto anche il quartiere cristiano della città vecchia. E su questo punto è arrivata anche la solidarietà del ministro degli esteri italiano Tajani, che ha ricordato ad Israele che senza forse, episodi come quelli che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, che hanno colpito le comunità cristiane, anche dei simboli del cristianesimo, non solo non sono accettabili, ma saranno probabilmente anche sanzionati, come già iniziato ad accadere sul piano europeo.
0: Molte testate, tra cui Avvenire, lo vedremo, parlano proprio di quello che sta accadendo a Tiro, anche perché si sottolinea che ci sono nella cosiddetta zona cristiana della città libanese, che conta più di 40.000 abitanti, centinaia di profughi fuggiti da altre città del sud del Libano. Grazie a Francesco De Remigis.
3: Era il primo approdo, Andrea, Tiro, dal sud più profondo, era il primo approdo per poi raggiungere Beirut, dunque rischiano di restare bloccati.
0: Esatto, grazie per...
3: Grazie a voi.
0: L'aggiornamento che poi proseguirà ovviamente puntuale ogni ora con i nostri radio giornali flash. Non possiamo che salutarlo, lo abbiamo citato
2: con Giovanotti
0: a Francesco, I love you baby.

0: stampa che durerà come ogni giorno più o meno una trentina di minuti all'interno, il GR Flash delle 9. Partiamo dai quotidiani italiani con Avvenire, guerre da record è il titolo, un titolo che non avremmo mai voluto leggere ovviamente. Nel mondo ci sono 65 conflitti armati, 6-5, avete sentito bene, 65, mai così tanti dal dopoguerra, mai così tanti, quindi possiamo leggere e rileggere questo dato ad esempio nel XXI secolo. È tra l'altro il terzo anno peggiore per numero di vittime civili. Poi Avvenire ci parla anche di quanto sta accadendo in Libano, lo dicevamo poc'anzi. Israele ha ordinato lo sgombero di Tiro, colpisce il quartiere cristiano. I vescovi, rimarremo nella città in mezzo alla nostra gente. Ancora si parla, pagina 24, di Jovanotti, e anche di questo abbiamo parlato poc'anzi. Jovanotti sul palco di rondine con il vescovo Migliavacca per il gran finale del Utopic Fest. Ve lo ricordo, dopo la rassegna stampa avremo con noi in diretta proprio il presidente di rondine, Franco Vaccaria. Centropagina, la cronaca italiana, sul ponte di Messina l'ipotesi corruzione, 3 indagati, anche un avvocato, un ex giudice e un ex commissario della Lega.
1: Il Corriere della Sera apre con Trump, risposta proporzionata, il raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Poi in Libano le vittime a Tiro, c'è anche una foto che ritrae il fumo nero e detriti che si sbriciolano da un palazzo di Tiro nel sud del Libano colpito dai raid aerei israeliani. E poi a metà pagina altro titolo che troviamo poi su altri quotidiani, tutto italiano, si parla del ponte sullo stretto di Messina, ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione dice Meloni fermi il progetto. E sempre dalla prima leggiamo un editoriale di Danilo Taino, se cambia l'ordine globale, Cina, USA e UE, e poi la borsa che premia il blitz su Monte dei Paschi di Siena, salgono i titoli delle banche.
0: Andiamo sul fatto

0: Di Messina, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Indagati l'ex Corte dei Conti Miele e l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. E poi Medio Oriente, bombe israeliane su tiro, elicottero USA battuta Hormuz, nella notte l'attacco americano. E poi a fondo pagina un'altra notizia che riguarda in qualche modo anche l'Italia, perché un italiano verso la Luna, si parla di Parmitano su Artemis 3, la missione NASA per preparare lo sbarco.
1: E di questo parla anche il giornale con tutt'altro taglio: vogliono fermare il ponte sullo stretto, tre indagati. Salvini, vado avanti. E poi ancora si parla sempre sul giornale dei voti che Vannacci toglierebbe al centrodestra, c'è un'analisi perché Vannacci non ruba invece i voti, secondo Antonio Noto, alla destra.
0: Il Messaggero ha un'apertura tutta capitolina, tre proposte per rendere Roma più competitiva, un evento sponsorizzato proprio dal quotidiano che vedrà la partecipazione di tanti attori che riguardano appunto la situazione della capitale, da Gualtieri a Piantedosi e poi ancora tantissimi altri che parteciperanno a questo evento per rendere Roma appunto più competitiva. E poi sempre dalla prima leggiamo: ponte sullo stretto, tre indagati per corruzione, tra loro anche l'ex giudice della Corte dei Conti Miele. E poi elicottero USA battuto su Hormuz, Trump ordina raid contro Teheran.
1: Andiamo allora all'interno dei quotidiani, si parla molto del viaggio del Papa in Spagna sulle pagine di Avvenire, il titolo scelto dal collega Gambassi, inviato a Barcellona: profitto, femminicidio, egoismo, il Papa indica la cura della gratuità. Ma noi vogliamo fermarci a pagina 3 invece di Avvenire, perché vorremmo cercare ancora di andare più a fondo sulla questione libanese. I raid di Israele su Tiro, nel mirino dell'esercito anche i quartieri cristiani, scrive Nello Scavo. Il panico è stato scatenato alle 8:30 del mattino con il messaggio del portavoce dell'esercito israeliano: avvertimento urgente ai residenti della città di Tiro. Tutti hanno capito che stavolta Tel Aviv voleva trasmettere un monito non solo a Beirut. Alla prima riga dell'ordine di evacuazione c'erano tre parole mai usate prima, che sono le seguenti: inclusa la zona cristiana. Ma come, anche noi, hanno detto gli abitanti, pronti a scappare di casa. E poi tutto un elenco di quelli che sono i vari appelli dei vescovi, compreso quello greco Melchita, che ha annunciato che non se ne andrà, rimarremo nella città di Tiro in mezzo alla nostra gente, proprio come fecero i nostri padri, i nostri nonni, come la tenace gente del sud rimane oggi nella sua terra. Questo l'accorato appello dei vescovi alla comunità internazionale.
0: E su questa notizia naturalmente c'è un approfondimento anche sulla Repubblica. L'ADF spara anche a noi, così tra i cristiani in fuga dalle macerie di Tiro, e c'è un reportage. Ieri è arrivato l'ordine di evacuare i quartieri che finora erano stati risparmiati, un fiume di auto si riversa lungo le strade che portano a nord. E poi c'è un rapporto ONU che denuncia i coloni e Hamas, violenze sui palestinesi. Un nuovo dossier della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati denuncia le gravi violazioni dei diritti umani subite sistematicamente e deliberatamente dai civili intrappolati tra le forze israeliane e i coloni da un lato e il regime di Hamas dall'altro. Un dossier che integra i risultati pubblicati un anno fa da quella presieduta da Navy Pillay, la giurista sudafricana ed ex giudice della Corte Penale Internazionale, che col suo report di 72 pagine pubblicato un anno fa, in cui si sosteneva che Israele aveva agito a Gaza con l'intervento di distruggere i palestinesi, scatenò aspre polemiche.
1: E voltiamo decisamente pagina, Stefania, perché siamo alla vigilia dell'inizio dei mondiali di calcio. Lo so, chi ci segue dall'Italia,
0: non ci saremo.
1: Però, mondiali di calcio, mondiali inizieranno domani. Il giornale a pagina 31, tra l'altro apro parentesi, domani Radio Vaticana con voi dedicherà proprio uno speciale ai mondiali di calcio. Tra gli altri ci sarà qui con noi Francesco Repice, il collega della RAI, uno dei più grandi

0: radiocronisti di tutti i tempi e insomma conosciamo bene la sua voce, non fosse peraltro che continua a raccontarci le partite di cartello e della Serie A e ovviamente anche quelle internazionali. Dunque qui a Radio Vaticana con voi domani alle 10 Francesco Repice. Dicevo, ci sono delle curiosità che a pagina 31 il giornale riporta per quanto riguarda il mondiale che sta per iniziare. Tra queste c'è ad esempio quella della Repubblica Democratica del Congo, che pensate torna ai mondiali dopo 52 anni, oppure il Curaçao che ha la maglia blu come il famoso liquore, famoso in Italia soprattutto negli anni 90. E ancora si parla sempre di curiosità. E tra l'altro c'è il Qatar che protesta perché la partita di debutto si giocherà quando in Qatar saranno le 2 di notte. E va bene, queste sono tutte una serie di aneddoti che riporta il giornale a pagina 31. Ricordiamo, domani hanno inizio i mondiali di calcio.
1: C'è una notizia piuttosto curiosa, ma insomma ci fa pensare, ci fa riflettere sulla cronaca della Repubblica. Parla la preside di una scuola a Procida, a Ischia in gommone, lo stress da pendolari dell'acqua. Da Procida a Ischia su un gozzetto perché il traghetto è in avaria. Non c'è nulla di eroico, abbiamo solo trovato la soluzione più pratica, l'unica che ci avrebbe consentito di arrivare puntuali al suono della campanella. Così Marilisa Mancino, 52 anni, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Ischia 2, ieri mattina insieme ad 11 docenti pendolari non si è scoraggiata di fronte all'improvvisa soppressione del collegamento tra le due isole. Per percorrere le 6 miglia marine che dividono le due isole ha optato per un transfer fai da te ed è stata una traversata bellissima su mare meraviglioso. Per fortuna sembrava olio, direi che è quasi un peccato non aver portato il costume. Così i professori, c'è una foto che li immortala su un gommone per raggiungere la classe che li aspettava appunto a Procida dopo la soppressione del traghetto. E poi c'è un'altra notizia che vi invito a leggere se avete tra le mani la Repubblica. Si parla di una particolare libreria in salotto, la cultura un baluardo, così le tre sorelle di Bassano. Da quasi 30 anni il palazzo di famiglia nel piccolo comune veneto è cenacolo di grandi scrittori e artisti con risultati eccezionali.
0: Linea alla regia, GR Flash alle 9, poi torniamo qui Radio Vaticana con voi. Vi ricordo dalle 10 lo speciale dedicato al viaggio apostolico di Leone in Spagna.
1: Ci sono i nomadi, dove si va?

Le 9 l'informazione flash della Radio Vaticana, prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV, alle 10.50 oggi la visita al centro penitenziario Brian 1, alle 12 invece la preghiera del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Ieri davanti a oltre 40.000 persone la veglia di preghiera, il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre, così il pontefice. Medio Oriente, il Ministero degli Esteri iraniano parla di nuovi attacchi statunitensi e li definisce una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite. Prosegue anche la controffensiva di Teheran sulle postazioni militari americane nel Golfo. Kuwait e Bahrain alzano le difese aeree. La crisi ucraina, droni anche in questo scenario, protagonisti degli attacchi tra i due eserciti. Le difese aeree di Kiev ne hanno distrutti 181 nella notte. Mosca rivendica invece la neutralizzazione di 72 droni. E in Sudafrica almeno 12 persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri intorno a Johannesburg. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.

0: Sono passate le 9 da 5 minuti, non passano invece inosservati i vostri messaggi al 335 12 43 722. E allora ancora il saluto da Mirella dalla Toscana, poi pace, bene e gioia, sia lodato il Signore, scrive ancora Rita. E c'è chi, come Filomena, volge già lo sguardo a domani, quando il Papa sarà nelle Canarie, e dice un mio pensiero può essere magari non condivisibile, ma secondo me la Spagna può fare, tutti possiamo fare di più per le persone migranti. Ancora ci scrivono, è bello vedere sui social l'attesa festosa dei tanti giovani che aspettano le parole del Papa. Ancora,
1: e poi c'è Rocco che ci manda tanti cuoricini in movimento e mi piace perché dice grazie mille con calma. Con calma.
0: Con calma. Anche Augusta ci saluta e Carlotta ci manda il suo buongiorno. Camilla, Camilla e Carlotta sono due messaggi diversi ma molto simili in realtà. Bene, noi andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la CNN, cnn.com. L'Iran lancia attacchi di rappresaglia contro obiettivi statunitensi. Gli attacchi alle basi, in particolare in Bahrain e Giordania, aggiungono mentre gli Stati Uniti affermano che i loro attacchi sono terminati, quelli in risposta all'abbattimento di ieri, lo ricorderete, più o meno davamo la notizia a quest'ora, di un elicottero appunto statunitense. E poi sempre si parla di sport sulla CNN, lo sguardo ai mondiali di calcio che avranno, come detto, inizio domani. Vi ricordo ancora lo speciale di Radio Vaticana con voi a partire dalle ore 10.
1: E a proposito di mondiali, anche Nigrizia apre con questa notizia, con questo tema: mondiali, diaspore e talenti, com'è cambiata la geografia delle nazioni africane. C'è un modo diverso, leggiamo, di leggere la storia africana ai mondiali. Non partire dai gol, dalle eliminazioni o dalle notti leggendarie, ma dalla geografia delle rose, ovvero dove giocavano quei calciatori prima di indossare la maglia della nazionale, in quale campionato si erano formati, in quale lingua parlavano nello spogliatoio e da quali città arrivavano davvero. La mappatura delle rose africane racconta più di molti risultati, racconta la migrazione del talento, la fragilità dei campionati locali, il peso delle ex potenze coloniali, la forza delle diaspore e il dilemma che attraversa da 30 anni il calcio del continente. Per diventare più competitive le nazionali africane hanno dovuto europeizzarsi, oppure nel passaggio da squadre africane nei club di casa a selezioni transnazionali qualcosa si è perso in termini di identità, compattezza e riconoscibilità. Interessante questo articolo da Nigrizia.
0: Nigrizia. Noi andiamo in Brasile, su Folha San Paolo si parla delle elezioni in Perù. Probabilmente avete sentito del ballottaggio nei giorni scorsi e per quanto riguarda dunque il paese latinoamericano, questo titolo al quotidiano brasiliano: lo spoglio dei voti potrebbe richiedere diverse settimane. Perché? Perché la differenza tra i due candidati è davvero minima. Secondo le ultime notizie che giungono al quotidiano brasiliano, che probabilmente saranno superate già in questi minuti e in queste ore, la candidata di sinistra è in vantaggio sulla figlia di Fujimori, e il vantaggio sarebbe di poco meno di 30.000 voti, praticamente nulla, se consideriamo che stiamo parlando di un paese grande quale è il Perù.
1: Andiamo invece su Asia News per leggere qualcosa di cui forse si sono dimenticati un po' tutti coloro che si occupano di notizie, ovvero il terremoto nelle Filippine. Vescovi filippini, una colletta speciale per le vittime del terremoto. Il bilancio aggiornato è di 37 morti, 4 dispersi e oltre 450 feriti. Monsignor Gilberto Garcera ha chiesto il contributo di tutta la popolazione per contribuire ai soccorsi. Molte zone dell'area colpita dal sisma manca ancora l'elettricità. Le case sono distrutte e oltre un migliaio di evacuati anche in Indonesia.
0: La BBC, decisamente originale l'apertura, perché ci conduce in Myanmar. Si parla di Medio Oriente, si parla di Ucraina, c'è anche un live su quello che sta accadendo nell'Irlanda del Nord. Avrete probabilmente sentito di queste proteste legate a un fatto di cronaca nera che ha coinvolto un rifugiato. Ma dicevo, il Myanmar è centrale perché? Perché all'interno del Myanmar, questo è il titolo della BBC, i ribelli stanno perdendo terreno mentre i militari costringono gli uomini a unirsi all'esercito. E dunque questa l'apertura originale, poi la scelta anche perché ci conduce la BBC come notizia di primo piano in quel di Barcellona, l'abbiamo detto questa sera, la Santa Messa di Papa Leone, e c'è tutto un lungo articolo dedicato alla meraviglia ingegneristica della Sagrada Famiglia, l'architetto di Dio, Gaudì, il suo progetto incredibile che ha fatto sì che in quel di Barcellona potesse svettare la chiesa più alta del mondo. C'è un'immagine splendida che mostra, magari sarò corretto dagli esperti, ma a me colpisce questo guardando la foto della Sagrada Famiglia da lontano, non tanto l'altezza che è unica e nota, quanto il luogo in cui è stata costruita questa chiesa, perché sai, l'idea, Stefania, di poter costruire una chiesa la più alta del mondo in un luogo semideserto, vabbè, complimenti, ho grande opera ingegneristica, ma andarla a costruire lì, e si evince bene dalla foto dove si vede tutta Barcellona, beh, signori, veramente prepariamoci, perché stasera con l'inaugurazione di questa nuova torre con Papa Leone assisteremo a un momento meraviglioso da non perdere in diretta su Radio Vaticana a partire dalle 19:30.
1: Si parla di mondiali, naturalmente è abbastanza ovvio, visto che siamo alla vigilia di un appuntamento molto importante per quanto riguarda il calcio mondiale, e su El País leggiamo questa opinione. La Francia è la favorita, per la Spagna essere la principale candidata comunque è la peggiore sorte possibile, perché normalizzerebbe qualsiasi evento straordinario e invece trasformerebbe la quasi certa sconfitta in materiale per i meme.
0: Ancora proseguiamo rapidamente la lettura dei siti, in particolare andiamo in Germania sullo Spiegel, perché qui in primo piano si torna all'Iran e a questi attacchi nella regione del Golfo, e ancora agli annunci degli Stati Uniti e a tutto quanto accaduto con l'abbattimento di questo elicottero. Allora però andiamo in Irlanda del Nord per la violenza, lo speaker parla di violenza razzista che si intensifica dopo un attacco, persone mascherate per le strade, veicoli in fiamme, residenti terrorizzati dopo l'attacco, dopo il fatto di cronaca nera e il brutale attacco con coltello da parte di un rifugiato. Gli estremisti di destra, scrive il quotidiano tedesco, hanno scatenato violente proteste in diverse città britanniche.
1: Mentre su Le Monde leggiamo questo approfondimento su che riguarda il Libano. In Libano Hezbollah vede la guerra come un'opportunità di rinascita politica. Rincuorato dal rinnovato sostegno dell'Iran, il movimento sciita intende influenzare le condizioni per la risoluzione della crisi e riconquistare un ruolo centrale nel panorama libanese.
0: Le 9:14, ci ascoltiamo questo brano, uno dei tanti selezionato dalla redazione musicale, un brano catalano. Sono suggestioni in musica quelle che vi proponiamo, è molto breve, dura un paio di minuti. Sota de l'Homme.

0: Ringraziamo allora ancora una volta i nostri musicali, Gigi Pecardi, l'abbiamo avuto poco fa qui con noi questa mattina in via eccezionale, comunque a quell'ora in via eccezionale, ma tornerà naturalmente più tardi.
1: Dedicata al flamenco.
0: Dedicata al flamenco.
1: Non perdete la tonalità, ma insomma la Spagna mostra tutta una varietà che certamente incuriosisce non poco, addetti ai lavori e meno, perché come ripete spesso, citiamo un altro collega dei musicali, Marcello Filotei, la musica non è per i musicisti, giusto?
0: Certo.
1: Così dice lui.
0: Giusto. E così la radio non è di chi la fa, ma di chi la riceve, potremmo dire. Permettimi di personalizzare un messaggio che è arrivato, indirizzato proprio a te Andrea, da parte della nostra Filomena, e dice qualcosa che è talmente vero che non posso non leggere. Riesci sempre a semplificare ciò che scrivo. Grazie sempre di esserci.
1: Ma grazie a voi e grazie a te, ovviamente. Adesso anticipiamo qualcosa che accadrà stasera allo Stadio Olimpico di Roma, perché ci sarà un certo Achille Lauro, giusto?
0: Sì, ci sarà. Certo. Tutto esaurito, 60.000 posti, insomma. Preparatevi, sarà un'invasione.
1: Alle 21 ci ascoltiamo uno dei suoi brani più noti, anche insomma abbastanza recente, un paio d'anni fa, se non erro, l'ha cantato a Sanremo, Incoscienti Giovani.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: C'è una parola che è risuonata ieri in quel di Barcellona ed è la stessa che è risuonata per giorni in quel di Rondine e di Arezzo. Inizia per I, è il termine inquietudine che ha caratterizzato lo Utopic Fest 2026 che si è concluso la scorsa domenica con un grande evento di musica e parole che ha visto tra gli altri sul palco anche Jovanotti. Rondine si appresta a festeggiare un anniversario importante a cui bisogna solo aggiungere la lode perché saranno 30 gli anni dalla sua fondazione. Noi abbiamo in studio con noi proprio il presidente fondatore di Rondine Cittadella della Pace, in linea con noi Franco Vaccari. Franco, eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, eccomi.
1: Finalmente, che bello risentirci perché insomma dai, quest'anno non sono potuto essere con voi, stiamo seguendo questo splendido viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, ma abbiamo comunque, anche se distanti, raccontato in parte un festival che come sempre ha messo al centro le storie, quelle vere, quelle autentiche, i volti col garbo e l'attenzione alla delicatezza delle stesse di ognuno che Rondine e pochi altri sanno avere. Prima di annunciare quello che, e forse qualcuno già lo sa, sarà il tema del 2027 dello Utopic Fest, raccontaci un po' come è andato questo evento, come sono stati questi giorni disarmanti.
2: Ma mi permetterai un attimo per i nostri ascoltatori di dire che c'è stato il dispiacere che non eravate lì con noi fisicamente, ma perché i nostri ascoltatori devono sapere che Radio Vaticana, quando arriva a Rondine nei giorni del festival, è un via vai continuamente, si piazzano in un bunker che sembra proprio un bunker come dire di quelli della guerra, invece entrano e escono testimoni di pace nelle loro interviste, nelle loro testimonianze, e questo via vai era molto bello, però anche senza di voi a distanza siamo uniti e veramente sono stati 4 giorni bellissimi perché è arrivato tanta Italia, prima di tutto rispetto anche alle altre edizioni, ovviamente soprattutto giovani, quello che vogliamo, ma anche adulti, ed è arrivata la storia viva, pulsante, drammatica, ma anche piena di speranza di giovani che vivono le guerre, vivono le storie del post-conflitto, vengono da Israele, dalla Palestina, vengono dal Libano, sono venute per esempio le mamme israeliane e palestinesi che hanno detto di fronte ai ragazzi di Rondine: noi siamo impegnate perché nessuno di voi uccida nessun altro e nessuno sia ucciso, questa è la nostra unità profonda. E quindi è stato da parte di tutti un abbraccio corale ai giovani coraggiosi che rompono la catena dell'odio, della vendetta, della violenza e trovano o tentano di trovare vie alternative di pace. Quindi giorni veramente di dialogo, di incontri, ma di festa, il cui ultimo giorno è stata poi la grande festa, ma la festa si respirava nei vicoli del borgo, sotto il teatro tenda, nelle stanze, nei prati, ecco.
1: Franco, è un giorno particolare, lo sai, per me questo 10 giugno, anche perché ci si conosceva di fatto 3 anni fa, proprio nel giugno del 2023. Io ho un ricordo della prima volta che arrivai nel borgo di Rondine, permettimi, forse non te l'ho mai condiviso, mi sembrava appena giunto, fatta la discesa, lasciata la macchina un po' più su e poi fatti quei metri a piedi, di essere arrivato in una sorta di set cinematografico dove c'era il bar che sembrava quello di una volta e poi più in alto la chiesa, le bandiere, questo monumento alla pace, ancora la struttura dove Rondine poi trova forma. Entrando dentro quello che è lo spirito e sono le persone, ho capito che di cinematografico non c'è nulla, che è tutto talmente autentico che semmai sei tu a dire: ma come posso raccontarlo per dare veramente voce a chi mostra questa purezza e questa autenticità? Avete quasi 30 anni di vita, è così? Cioè registri questo sapere essere ciò che siete, ciò che sono poi protagonisti, le ragazze e i ragazzi?
2: ma direi che se si conserva questa attitudine, se custodisce l'umano, ma l'umano tutto, perché la parola umano integrale è molto bella, ma tu mi conosci, io rifuggo la retorica, e quindi già mentre la diciamo si carica di tanti significati e rischia la retorica. Ma se l'umano integrale è tutto l'umano, quindi comprese le sofferenze, comprese le fatiche, gli insuccessi, le imperfezioni, tutto questo, se arriva, se gli consentiamo di arrivare insieme al resto, al sogno, alla speranza, all'inquietudine, beh, allora diventa autentico. Non è che c'è una grande ricetta, c'è di accogliere, cercare di praticare ogni giorno l'accoglienza dell'umano integrale. E allora non c'è setting, non c'è setting cinematografico, tant'è che... Cioè, non è che noi prendiamo dei capannoni o i centri fiere per fare la festa, è il nostro borgo, il nostro francobollo di terra che... per i giorni del festival, ma non fa altro che condividere con numeri più grandi di persone quella festa tenue, delicata, inquieta, che per 365 giorni avviene, perché tutte le mattine quando ci vediamo, insomma, arriva le notizie di chi è bombardato di qua, di chi è scappato di là, i nonni che sono scappati l'altro giorno dal Libano di un ragazzo, e le mamme e i ragazzi israeliani che rivanno continuamente nei bunker delle case, e tutti sono molto molto inquieti. Quindi non c'è una tranquillità a rondine, c'è un'inquietudine che noi speriamo che coltivando generi pace.
3: Inquietudine è anche una meravigliosa, possiamo dire, testardaggine anche da parte tua, quella che Giovanotti ti ha definito un martellone. Quando comincio a telefonarti non ti molla più. Beh, insomma, questa meravigliosa, come dire, testardaggine in senso veramente buonissimo, ha portato a raggiungere qualcosa che sembrava difficilissimo quando è nato il progetto, l'idea.
2: Ma io ai ragazzi imparano la lingua italiana, dopo un po' di tempo dico: guardate, dovete imparare una parola che non vi dico, non è molto usuale, ma ve la dico, ed è la tigna. Che in certo, se volete diventare operatori di pace, guardate, coltivate anche questa parola. E ci scherziamo sopra, ovviamente, ma credo che racconti abbastanza bene l'esigenza di essere tenaci e di non ascoltare troppo quello che senti, perché altrimenti ti distrugge o ti rende opaco invece che luccicante il tuo impegno.
1: 3-6 giugno 2027 sarà il 30° anniversario di Rondine, sarà l'edizione, la prossima, dello Utopic Fest. Tradire e fare pace, ma come dobbiamo leggerlo? Tradire e fare pace?
2: Leggere come lo stai leggendo te, ma cioè, come lo dobbiamo dire, ma quando lo leggiamo sul tra e il dire è sciattino, quindi c'è questa possibilità di lettura infinita che vogliamo dare sempre ai nostri, perché c'è il tra il dire e il fare. Proverbio che lascia intendere molte cose, ma abbiamo voluto mettere un trattino nel tradire perché vogliamo anche tirare fuori la parola tradire, tradimento, perché è quello che noi sperimentiamo da 29 anni qui a Rondine, cioè che i ragazzi per fare la pace devono superare una sorta di tradimento, perché la propria parte, se tendi la mano al nemico, ti considera un traditore. E allora credo che ci saldiamo molto al pensiero di Papa Leone di questi giorni, ma fin dal primo giorno del suo pontificato. Siamo veramente emozionati nel seguire il magistero di Papa Leone, perché sentiamo una consonanza profondissima, e questo del tradire ovviamente lo prenderemo in tutti i sensi, ma è anche il coraggio di rompere uno schema classico, e io direi che lo estendiamo a tutti, che dobbiamo tradire il pensiero che la guerra c'è sempre stata, sempre ci sarà. Questo è il tradimento che ci salva.
1: Evviva Rondine, cittadella della pace, grazie Franco.
3: Grazie.
1: Vaccari, ti aspettiamo a questo punto in Vaticano, visto che noi insomma siamo arrivati tardi in presenza. Vieni a trovarci quando vuoi, continuiamo a raccontare la bellezza di una strada diversa e possibile rispetto a quella del riarmo e del conflitto armato, che, come ami ripetere, è la peggiore risposta possibile al conflitto.
2: Grazie a voi, vengo. Grazie.
3: Ti aspettiamo.
4: Dove vai? Quando poi?

0: Battisti Forever, sarebbe da dire. Cari amici, buongiorno, ci scrive Marco. Magari a Rondine nascesse l'iniziativa di istituire un ministero per la pace a livello governativo. Una petizione per rinascere, sostenuti dal motto una pace disarmata, disarmante e perseverante. Magari.
1: Magari. Andiamo avanti così. Ricordate, a proposito di giovani studenti universitari, la visita apostolica di Papa Leone alla Sapienza di Roma dello scorso mese? Quel giorno è stata inaugurata una mostra, La Sapienza e i Papi, dedicata all'Ateneo Romano, che è stato fondato proprio nel 1303, vale la pena ricordarlo ancora una volta, da Bonifacio VIII, e a quella che è la storia della Sapienza, la più grande università d'Europa. Una storia fatta di attenzione alle scienze, all'architettura, allo sviluppo culturale, ma anche alla fede, alla formazione delle giovani generazioni. Ed è stato un privilegio e anche una grande emozione poter avere il Papa proprio lì e inaugurare con lui questa mostra. Chi ce lo ha detto, Stefani?
0: E allora, al microfono di Paolo Ondarza, noi andiamo ad ascoltare la professoressa Eliana Billi. Ciò che più l'ha colpita è stata proprio l'attenzione rivolta dal Papa ai giovani e in particolare il riferimento alla loro condizione di isolamento, che è un po'... insomma è un po' il leitmotiv, insomma, da quando il Papa incontra i giovani. Questo forse perché è proprio questa una delle condizioni più difficili per ora per i giovani, no? Quella di sentirsi isolati.
1: E lei, la professoressa Billi, è proprio una delle curatrici di questa mostra.
0: E per questo l'andiamo ad ascoltare al microfono appunto di Paolo Ondarza.
2: Nella mostra che racconta molti anni di vita dell'Università Pontificia abbiamo dovuto selezionare delle informazioni che potessero essere particolarmente significative, e il 600 è un momento di trasformazione dell'Ateneo legato soprattutto a due figure di pontefici, ovvero Urbano VIII e Alessandro VII, per cui abbiamo messo in relazione questi due pontificati alla nascita sia della Chiesa di Sant'Ivo e quindi l'incarico a Borromini, e poi della nascita della Biblioteca Alessandrina e dell'istituzione dell'Orto Botanico. Urbano VIII è colui che dà l'avvio a questa nuova fase di costruzione del Palazzo della Sapienza, che ha avuto una storia lunga in termini di costruzione. Con Urbano VIII si realizza la costruzione della chiesa. Già con Leone X c'era stata una prima volontà di dotare gli spazi dello Studium Urbis di una cappella, che però poi non verrà mai costruita, verrà adibita a cappella un'aula dell'università. Con Urbano VIII invece si realizza questa volontà di costruire una chiesa vera e propria. Borromini viene incaricato, diventa direttore della fabbrica della Sapienza nel 32, poi nel 42 comincia la costruzione di Sant'Ivo, che verrà consacrata come chiesa soltanto nel 1660 da Papa Alessandro VII, e nello stesso anno verrà anche istituito l'Orto Botanico. Come abbiamo raccontato in mostra questo? L'abbiamo raccontato attraverso delle incisioni che mostrano il Palazzo della Sapienza e poi attraverso una lettera datata 1643 in cui Borromini chiede al rettore il pagamento degli scalpellini che lui dirige all'interno della fabbrica. La figura di Alessandro VII invece viene raccontata soprattutto attraverso il suo ruolo fondatore della Biblioteca Alessandrina, quindi abbiamo allestito dei documenti che parlano proprio del progetto che viene affidato anche in questo caso a Borromini, quindi sono esposti due prospetti delle scaffalature della biblioteca, poi abbiamo inserito anche un regolamento della biblioteca per far capire anche come funzionava il regolamento settecentesco, e poi due note, una che fa riferimento a come veniva eletto il custode della biblioteca e un'altra invece che fa riferimento ai libri mancanti. E poi invece Alessandro VII abbiamo collegato anche all'istituto dell'Orto Botanico, abbiamo esposto un prospetto di Andrea De Rossi che fa vedere la porzione di Gianicolo che era stata destinata all'Orto Botanico proprio da Alessandro VII.
3: Ecco, il percorso della mostra segue il trascorrere delle varie epoche, arriviamo al 700, all'800, dal secolo dei Lumi in poi si assiste ad una rinnovata attenzione per le discipline scientifiche, i papi non restano indifferenti rispetto all'evoluzione della cultura e del pensiero.
2: La Sapienza non rimane indifferente a questa evoluzione, diciamo, del pensiero, e la nostra mostra segue proprio un iter cronologico. Nel Settecento sicuramente Papa Benedetto XIV è una figura di rilievo. Lui fa delle riforme anche per quello che riguarda l'organizzazione dell'università, per esempio istituisce la selezione dei docenti tramite concorso, dei criteri più meritocratici, poi i salari vengono fissati in base all'anzianità di servizio, non tanto in base al prestigio della cattedra. E per quello che riguarda il ruolo delle scienze, Papa Benedetto XIV introduce una cattedra dedicata alla fisica sperimentale, con la creazione anche di un gabinetto. E nell'Ottocento questo indirizzo verso la scienza prosegue. Papa Pio VII Chiaramonti istituirà la cattedra di mineralogia e l'annesso museo. Noi abbiamo raccontato questo momento in mostra attraverso un busto di Pio VII, e poi un'altra figura importante è Gregorio XVI Cappellari, che arricchisce queste nuove istituzioni museali, quindi il museo di geologia, il museo di anatomia comparata. Sicuramente durante tutto l'Ottocento c'è un'attenzione ai musei scientifici che vengono arricchiti, ogni pontefice fa delle donazioni per far sì che questo aspetto dell'università risulti ben valorizzato. In mostra abbiamo anche esposto una dattiloteca donata da Papa Leone XII al Museo di Mineralogia, ed è una collezione eccezionale, veramente un unicum di pietre preziose, di gemme.
3: Inevitabilmente con l'Unità d'Italia il rapporto tra l'Università Sapienza e i Papi subisce una battuta d'arresto. Che cosa accade a questo punto e come documentate in mostra questo momento storico?
2: Si interrompe questa tradizione con l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Nel momento in cui l'università diventa regia, la chiesa di Sant'Ivo viene chiusa, verrà riaperta soltanto nel 1926 con Monsignor Montini. Questo legame così lungo e così ricco nei secoli si interrompe. Il secolo si chiude con Papa Leone XIII Pecci. Noi l'abbiamo raccontato per la sua nuova attenzione al mondo moderno, alle questioni sociali, e lo abbiamo raccontato anche come una figura fondamentale per l'ingresso alla facoltà di medicina di una studentessa celebre per la Sapienza, che è Maria Montessori. Tra l'altro è una figura che abbiamo recentemente sentito richiamata anche nell'ultima enciclica di Papa Leone XIV, in cui fa riferimento all'importanza dell'educazione e dell'impegno per i più svantaggiati. Quindi è una figura che abbiamo voluto ricordare come significativa della storia della Sapienza.
3: Dagli anni 30 al secondo dopoguerra si registrano significative trasformazioni: la nuova città universitaria progettata da Marcello Piacentini e poi l'edificazione della Cappella della Divina Sapienza sostenuta da Pio XII. Che cosa racconta la mostra?
2: Lo Studium Urbis, con appunto questa nuova sede, viene pensato come uno spazio laico. Però ci sono documenti che attestano che sin da subito si avverte la necessità di avere un luogo per il culto. Tant'è vero che nella facoltà di giurisprudenza, in un seminterrato, viene allestito uno spazio religioso. Finita appunto la guerra e riaperto l'Ateneo dopo la liberazione di Roma, il rettore di allora, Giuseppe Caronia, inizia una corrispondenza con Pio XII in cui chiede che venga costruita una cappella universitaria. Diventerà figura di riferimento per questa corrispondenza Monsignor Montini, e nel 1947 verrà firmata una convenzione tra l'università e la Santa Sede, e verrà donata una cappella interamente pagata dalla Santa Sede all'università. Viene costruita in un luogo che sia di riferimento sia per la città universitaria, ma anche per l'esterno, quindi per la città. È uno spazio che appunto viene progettato da Marcello Piacentini, verrà inaugurata nel 50 con un breve di Pio XII letto da Monsignor Montini. Noi in mostra lo abbiamo riportato con un intero testo in cui appunto si fa riferimento a questa donazione della Santa Sede alla città universitaria per far sì che i giovani possano dedicarsi allo studio anche con la cura della fede.
3: Professore Sabilli, che cosa ha significato per lei avere Papa Leone XIV come visitatore, appunto, della mostra che avete curato?
2: È stato un gran privilegio e anche una grande emozione. La visita del nostro pontefice ha segnato un altro, diciamo, momento importante in questa storia. Quello che mi ha colpito è un'attenzione importante ai giovani, ovviamente, visto il contesto. Nell'accompagnare il pontefice durante la mostra, ma anche nell'averlo visto entrare nello spazio dell'università, accolto dai giovani con grandissimo affetto, si è colta questa continuità. Il suo discorso è quello che in assoluto mi ha colpito di più, questa attenzione ai giovani, a loro proporsi come costruttori di pace, cioè, e quello che mi ha colpito è stato soprattutto il fatto che lui abbia fatto una riflessione sulla condizione di isolamento che spesso vivono i nostri giovani, condizione che luoghi proprio come la nostra

0: E grazie dunque a Paolo Ondarza per il racconto di questa mostra attraverso le parole di una delle curatrici della stessa, la professoressa Eliana Billi. Vi ricordo che tra pochi minuti inizierà la parte della nostra trasmissione dedicata al viaggio apostolico di Papa Leone, del quale abbiamo già parlato, ma in particolare ci collegheremo con la nostra inviata a Barcellona per farci raccontare quella che è l'attesa per l'evento di oggi all'ora di pranzo in quel di Montserrat, e ascolteremo anche una sua intervista. Dalle 10.30 entreremo in radio telecronaca diretta per la visita al penitenziario di Leone, il primo dei quattro eventi di oggi. Adesso però apriamo una finestra, ai noi purtroppo dolorosa, sul continente africano, Stefania.
1: Sì, andiamo nella parte occidentale dell'Uganda, che è diventata un'area densamente popolata, e qui si trovano tutti i campi prof per i profughi del Sud Sudan, e c'è un pericolo che è più di un pericolo, cioè purtroppo una realtà, che è l'epidemia di Ebola, e ne parliamo con Giovanni Dall'Olio, che è un medico esperto di salute pubblica, lavora nel distretto ugandese di Oyam presso l'ospedale San Giovanni XXIII di Aber. Qui descrive appunto la terra in cui cresce questa preoccupazione per i rischi dell'epidemia di Ebola. Lo ascoltiamo al microfono di Giada Aquilino.
2: Lì è una zona molto popolata del West Uganda, dove ci sono tra l'altro molti campi profughi del Sud Sudan, quindi è una zona a rischio di intensa popolazione, però il governo ugandese ha maturato esperienze tante volte, l'ultima nel 2022 con l'Ebola, ed è stato tamponato in modo adeguato seguendo alla lettera le linee guida dell'Organizzazione Mondiale di Sanità.
3: Quanto dista dalla zona dove sta lei?
2: In linea d'aria siamo sui 260 chilometri, quindi non siamo proprio direttamente interessati, speriamo di non diventarlo, però già abbiamo messo in essere tutte le linee guida per proteggere il personale sanitario, per informare la popolazione e per fare in modo che, se dovessero aumentare, la gente sa come proteggersi.
3: Che misure si stanno prendendo nelle zone interessate, più interessate?
2: Prima di tutto è la salvaguardia del personale sanitario, quindi informazione, ricordare come comportarsi in caso dovessero trovarsi di fronte a un paziente in cui si può avere il sospetto di una febbre emorragica, e poi ovviamente l'utilizzo delle protezioni individuali, e poi l'attenzione all'infection prevention control, cioè tutte le strategie che vengono in essere per proteggere da qualsiasi contaminazione. E in aggiunta a questo si fa una larga attività nel territorio, nella popolazione, mettendo in guardia in caso di persone sospette immediatamente di informare le autorità. E ovviamente una volta che viene identificato un caso sospetto scatta un meccanismo nazionale, per cui parte un'ambulanza a livello nazionale che va a prendere il sospetto, poi viene fatto ovviamente il test di laboratorio e in caso di conferma viene trasferito al centro di cura, che al momento è uno solo, a Mulago Hospital a Kampala. Ma se l'epidemia dovesse espandersi, ovviamente entrerebbero in gioco anche gli ospedali regionali.

0: giornali di riferimento.
1: Perché è così pericoloso questo ceppo di Ebola, per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati?
0: Il vaccino ancora non esiste, però dovrebbe essere prodotto a breve, perché l'esperienza internazionale ha consentito di sviluppare dei sistemi per produrre in fretta questi vaccini. E la mortalità legata a questo ceppo di Ebola è molto inferiore rispetto a quella precedente del ceppo Zaire, che addirittura era l'80-90%. Al momento questa si stabilizza sul 13-20%, ma questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia. Bisogna tutelarsi e ovviamente agire in modo professionale. Sapete, in Uganda ci sono tante tribù, tante lingue diverse, per cui in ogni area vengono fatti dei volantini, dei plan, dei manifesti in lingua locale, in modo tale che tutti possano essere informati, e vengono attivati i village health team, che sono i volontari di villaggio, che a livello periferico sono quelli che hanno il maggior contatto con la popolazione.
1: Che reazioni ci sono tra la popolazione? Perché per esempio in Congo ci sono state delle resistenze per disinformazione o pratiche ritenute in contrasto con le usanze locali.
0: Successo in passato anche per il discorso dei funerali, eccetera, però no, in Uganda con il Covid, cioè, la gente ha maturato la consapevolezza che su certe cose non si scherza, che quindi quando si rischia la pelle non ci si può tirare indietro. Per cui io sono molto fiducioso, io faccio sempre parte dei team del disaster management per il controllo delle epidemie. In qualche modo ci sentiamo protetti per il momento, però ovviamente la situazione in Congo è molto seria, è una polveriera, perché è una zona di guerra, una zona in cui è difficile andare a fare il tracking dei casi sospetti, quindi è molto molto complicato. E qui in Uganda è importante raccogliere fondi, come noi stiamo facendo con il QAM, Medici con l'Africa QAM, perché stiamo distribuendo appunto questi presidi di protezione individuale negli ospedali e in tutte le facility nel territorio. Vogliamo innanzitutto mettere in sicurezza gli staff nelle health facility. E quando è stato il tempo del Covid c'è stato un fuggi generale, il QAM non si è mai mosso dai distretti, è rimasto. Abbiamo inventato soluzioni proprio perché noi siamo con l'Africa, noi lavoriamo insieme, quindi per noi siamo un punto di riferimento anche per gli staff nelle elezioni. Quindi prima di tutto proteggere il personale sanitario, e poi informare la popolazione e poi agire secondo le priorità.
1: C'è preoccupazione che la situazione possa peggiorare?
0: Sicuramente questa preoccupazione esiste, per questo ogni giorno attendiamo i numeri che vengono forniti dal Ministero. La gente è preoccupata anche perché poi quando l'epidemia dovesse diventare più grave, vengono bloccati i trasporti, isolamento, quindi alla fine le preoccupazioni sono legate proprio ai blocchi, per esempio i movimenti dei pazienti nelle facility. Cioè, speriamo di non ritornare in condizioni che alla fine non abbiamo contato i morti di Covid, ma abbiamo contato i morti che non potevano raggiungere le facility a causa delle restrizioni.

Le 10, Francesco De Remigis in studio. Quinto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Il pontefice è arrivato ieri a Barcellona. Dopo la tappa di 3 giorni a Madrid, si recherà in mattinata nel centro penitenziario di Brian per incontrare un gruppo di uomini e donne detenuti. Nel carcere il pontefice rivolgerà una benedizione ai presenti. Raggiungerà poi l'abbazia di Montserrat, a circa 50 chilometri da Barcellona, per la preghiera del Santo Rosario. In serata alle 19:30 la messa solenne nella Sagrada Famiglia. Libano, proseguono i raid delle forze di difesa israeliane nell'area di Tiro, nel sud del paese, presi di mira lanciatori di droni e missili del gruppo sciita Hezbollah. Secondo l'esercito israeliano, erano pronti all'uso contro le truppe israeliane. E il presidente francese Macron ha conferito ieri le insegne di cavaliere della Legion d'Onore al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, rendendo omaggio al suo impegno in favore del dialogo interreligioso, della giustizia e della pace in Terra Santa. È tutto, la linea torna a Radio Vaticana con voi per la speciale diretta nel quinto giorno di viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone.

0: E anche in musica continuiamo a respirare il clima spagnolo, questa festa che sta accompagnando il Santo Padre nel suo quarto viaggio apostolico. L'abbiamo vista, e come anche ieri nell'ultimo atto in quel di Madrid, ma lo sapete, ormai da quasi 24 ore il Papa si trova a Barcellona, e oggi in particolare sarà una giornata ricchissima di eventi. Si inizia tra poco più di mezz'ora al centro penitenziario e poi ancora a mezzogiorno il Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Monserrat. Alle 13 lì il Papa pranzerà con la comunità benedettina. Alle 16 l'incontro, altro evento da segnare, con le realtà di Carità Assistenza Diocesana. Infine stasera alle 19:30 il momento forse più atteso, la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Famiglia, quel capolavoro assoluto. Il Papa inaugurerà la Torre di Gesù Cristo. Tutto questo ovviamente in diretta su Radio Vaticana, ma come non andare allora in quel di Barcellona, più precisamente con la nostra inviata. Andiamo già lì dove il Papa sarà tra un paio d'ore, a Montserrat, per la preghiera del Santo Rosario. Antonella Palermo, buongiorno.
1: Eccoci qua da Monserrat, buongiorno a voi. Siamo a una quarantina di chilometri da Barcellona, ad oltre 700 metri di altitudine, quindi abbiamo lasciato praticamente l'affaccio sul Mediterraneo con il suo porto, e siamo saliti su una montagna che è veramente di una suggestione incantevole. Sembrano delle catene di stalagmiti di roccia, come delle colate che creano un paesaggio, devo dire, di grandissima suggestione. Una chiesa romanica che risale al XII secolo, poi c'è un chiostro gotico, alcune parti sono invece posteriori, e quindi c'è appunto una stratificazione di epoche storiche a seconda dei vari edifici che costituiscono questo complesso, perché c'è appunto il monastero di Montserrat, ma c'è anche poi il santuario, che è meta di pellegrinaggi tutto l'anno. C'è una grande devozione chiaramente in questa zona per la Vergine di Montserrat, che è la patrona della Catalogna e che la cui origine è antecedente al monastero, e di cui i monaci sono sempre stati custodi. È un'immagine romanica scura, con il bambino sulle ginocchia e lei che è seduta, e una copia era presente anche ieri sera sul palco nello stadio di Barcellona, dove si è svolta la lunga veglia dei giovani con Papa Leone.
0: Antonella, attraverso le pagine di Vatican News il tuo racconto ci sta davvero permettendo di cogliere anche in anticipo, ed è questo, se vogliamo, il valore assoluto delle inviate e degli inviati dei media vaticani nei luoghi dove poi si recherà il Papa, tutta la bellezza di un'attesa lunga 15 anni. Barcellona da tanto aspetta il ritorno di un vescovo di Roma. In particolare però c'è una storia che mi ha colpito, te lo confido, è quella di Rosita, è un nome di fantasia il suo, che tu hai raccontato, ma proviamo a ripristinare il collegamento. Sì. Intanto vi anticipo quello di cui stavamo parlando, perché Antonella è andata lì dove le ferite sembrano aperte, impossibili da rimarginare. In realtà è proprio nell'assenza del racconto e della profondità che la ferita può semmai diventare qualcosa di più. Rosita, nome di fantasia, ripeto, ha vissuto una vita decisamente particolare, ma che non vuol dire unica, anzi semmai simile a quella di tante e tanti, fatta di spaccio, di tossicodipendenza, di notti passate in strada, di sopravvivenza, di modo per improvvisare e restare. E al microfono della nostra Antonella ha parlato dell'arresto, degli anni in carcere, della possibilità a causa della malattia di poter scontare altrove la pena, di aver conosciuto il ti voglio bene, non a parole, non come auspicio, ma come realtà concreta. Dove l'ha conosciuto, Antonella, sei di nuovo in linea, questo bene, Rosita, e cosa ha significato per te realizzare questa intervista?
1: Ma è stata una testimonianza davvero di grande potenza, questa donna italiana che ha fatto in strada, ha spacciato droga, ne ha fatto largo uso fino a ad avere un corpo assolutamente fibrato, ecco. È entrata in carcere quando pesava 35 kg, e provvidenzialmente ha detto che il carcere è stata la sua salvezza. E c'è del paradosso, chiaramente, o forse no, sta di fatto che questa donna, dopo essere stata alcuni anni nel carcere Brianza, quello proprio dove si sta per recare Papa Leone, ha passato momenti molto duri, ma poi nel tempo ha avuto la possibilità di ottenere dei permessi per poter scontare il resto della pena in un alloggio della Caritas diocesana che abbiamo appunto visitato, che si chiama Casa Betania, nel quartiere Raval di Barcellona, uno dei quartieri più problematici, dove c'è un concentrato di povertà, di emarginazione, grande presenza di immigrati, e dove appunto la Chiesa però si rende prossima a queste forme di marginalità, ecco. E appunto in questa casa è un semplice appartamento dove possono stare giorno e notte alcune donne, appunto seguite individualmente H24 dal personale specializzato della Caritas. Lei appunto, come dicevi, si è sentita forse per la prima volta in famiglia, amata, restituita alla vita. E purtroppo in realtà lei adesso da tempo soffre di una patologia al cuore, perché si è trascurata e è in attesa di trapianto. Ha un cuore che le funziona al 14%, e lei stessa racconta che i medici non si sanno spiegare come potrà essere ancora in vita. E da qui quindi anche un po' il ringraziamento a questo Dio che forse frequenta non continuativamente, lo ha conosciuto di recente, con cui però parla, a cui si sente insomma di esprimere, ecco, la propria preghiera, e la speranza sua è quella di avere semplicemente una vita normale, un lavoro e un reinserimento pieno nella società. Ce ne sono tante di donne che vivono in questa condizione. Lei sicuramente ci ha offerto appunto questa testimonianza molto, molto forte, una donna anche molto provata certamente, ma molto, molto forte di carattere, insomma, molto acuminata. Ed è una appunto delle testimonianze che abbiamo avuto la possibilità di raccogliere. Questo pomeriggio in questo quartiere Papa Leone si recherà e incontrerà gli organismi caritativi che aiutano appunto le persone scartate che vivono nella città del turismo, dove sono resi quasi invisibili.
0: Esatto, Antonella, infatti permettimi di sottolineare questo, perché ci sono buoni titoli, no? Noi cerchiamo sempre di avere buoni titoli, poi ci sono quei titoli che dicono praticamente tutto. Il reportage che potete vedere di Antonella Palermo su Vatican News, e l'articolo dal titolo "Il quartiere Raval a Barcellona, volto dell'emarginazione che il turismo non vede". Tu invece ci hai permesso di vedere tante donne, e in particolare tante donne, e secondo me questo non è mai abbastanza, e vale la pena di essere visto questo reportage. So che tu ami la letteratura e la poesia, Antonella, consentimi allora di confidarti che nel vedere questo reportage mi è venuto anche in mente, nel leggere la storia di Rosita, un paio di libri che ho letto di recente, non solo Ramanzine, Storie di riscatto della collega Gabriella Simoni, ma anche Cuore Nero di Silvia Vallone, dove le storie di ragazze, di donne che hanno conosciuto la strada e il carcere vengono raccontate, ma si raccontano ancora troppo poco. Non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente, anzi hai fatto bene a citare questi riferimenti letterari molto calzanti. Bisogna andarci effettivamente nei luoghi per rendersi conto di quanto bene circola, magari in maniera carsica, in maniera non troppo spettacolare, ma c'è. Ci sono circa 3.000 volontari della Caritas di Barcellona che ogni giorno dedicano il proprio tempo, le proprie risorse economiche per i progetti che mette in opera da diverso tempo. Basti pensare che il 70%, ci raccontavano, dei fondi appunto usati dalla Caritas per i propri progetti deriva da privati, e questo la dice lunga appunto su questa chiesa catalana, che si caratterizza molto come chiesa ospedale da campo, per ritornare ad una espressione cara a Papa Bergoglio. Ecco, se è vero che c'è forte il secolarismo, che insomma negli ultimi anni c'è stato un calo della pratica religiosa, un distacco diciamo dal senso religioso, è vero pure che qualcosa si sta risvegliando, ed è vero che la connotazione di questa chiesa è marcatamente sociale. E quindi abbiamo avuto modo tra l'altro di parlare con Suor Encarna Jordan, una suora adoratrice che avrà la possibilità di raccontare la sua esperienza di servizio con le vittime della tratta e di ogni altro tipo di violenza, e avrà la possibilità appunto di raccontare questa sua esperienza al Papa questo pomeriggio. Una donna veramente di una dolcezza e di una forza straordinaria, che ha detto proprio questo: c'è del razzismo, inutile nascondercelo, i poveri e i migranti ci danno fastidio e quindi non li vogliamo vedere.
0: Grazie davvero ad Antonella Palermo, inviata a Monserrate a Barcellona, grazie per il tuo racconto, torneremo a sentirci, buon lavoro.
1: A voi, grazie.
0: Ci fermiamo in musica, Stefania, e poi andiamo proprio ad ascoltare una delle testimonianze raccolte per voi, per noi, da Antonella.

0: 10:19, dunque continuiamo a raccontare il quarto viaggio apostolico di Papa Leone che si trova in quel di Barcellona. E lo facciamo attraverso una delle interviste realizzate proprio dalla collega Antonella Palermo. 1000 anni di storia, pensate, per uno dei centri spirituali più caratteristici di tutta la Spagna e del sud Europa. È davvero febbrile l'attesa per l'arrivo del Papa, ormai tra poco più di un'ora in quel di Montserrat. Il Papa pregherà il Santo Rosario, seguiremo ovviamente tutto in diretta e poi pranzerà in privato con la comunità benedettina. I monaci, custodi del Santuario della Vergine accanto al monastero, presidiano quello che è un luogo di incredibile bellezza, come ce l'ha raccontato poco fa proprio Antonella, che ogni anno è visitato da migliaia e migliaia di pellegrini devoti alla Vergine che è patrona della Catalogna.
1: È un luogo dunque di grande accoglienza verso tutti, così sottolinea Don Ignasi Fossas, che è abate, presidente della congregazione Sublacenze Cassinese, che oggi risiede a Roma, ma proprio è nato nella provincia di Barcellona e ha iniziato la sua formazione in teologia proprio a Montserrat. Qui ha insegnato, è stato priore e anche maestro dei novizi. Lo andiamo ad ascoltare.
2: Padre abate, che effetto le fa pensare alla visita di Papa Leone nel monastero dove lei si è formato, ha insegnato, dove è stato priore, maestro dei novizi?
3: Sì, mi fa prima di tutto un grande piacere, una gioia immensa. Mi fa pensare alla visita di Papa Giovanni Paolo II, dove io non ero ancora monaco, quindi, ma c'erano i miei genitori lì sotto la pioggia e adesso ci saranno i miei confratelli di comunità, quindi è un grande dono del Signore la visita del Papa, è un onore per Montserrat, è una grande gioia.
2: Pregare il Rosario in questo luogo che celebra i suoi 1000 anni di fondazione, in un tempo di violenze, di guerre che sembrano non trovare soluzione, ecco, sarà un momento, immaginiamo, in cui davvero poter affidare alla Vergine il buio di questo tempo e il desiderio di pace.
3: Sì, pregare il Rosario a Montserrat è una cosa che si fa ogni giorno. Quindi è bello anche pensare che il Papa farà quello che fanno tanti pellegrini, che facciamo i monaci ogni giorno nel santuario e nel monastero di Montserrat, nella cornice della preghiera della Chiesa, che è la preghiera della liturgia delle ore, che facciamo i monaci insieme ai pellegrini. E in realtà il Rosario è la contemplazione dei diversi momenti della vita di Cristo, dei misteri di Cristo che ci portano alla salvezza tramite l'ottica di Maria, che è la prima tra i discepoli. E poi in questi momenti è sempre, secondo me, è un gesto, direi, di fede, di speranza, che è una delle virtù teologali che manca di più e di cui abbiamo più bisogno, e anche di amore verso l'umanità. E quindi può diventare anche un gesto profetico.
2: È un luogo, Montserrat, che durante la guerra civile spagnola ha visto diversi monaci costretti alla fuga, molti trovarono la morte. Che effetto le fa tornare con la memoria a quegli anni duri per la vostra comunità?
3: Sì, è un momento duro in realtà, perché fu un momento duro per l'intera società nella Catalogna, nella Spagna. Una guerra è sempre un disastro, è un dramma, e una guerra civile ancora di più. Poi è stato un momento in cui la comunità ha dovuto partire, ha dovuto abbandonare il monastero perché c'era il pericolo di essere trucidati lì, hanno dovuto scappare, si sono rifugiati. Poi grazie al governo della Generalità, al governo regionale, diciamo, il monastero, la chiesa, tutto si è salvato dalla distruzione da parte degli anarchisti, altrimenti sarebbe stato tutto bruciato. E questo è anche un elemento che aiuta a capire il vero dramma della guerra civile, perché da un lato i monaci, come tanti cattolici, erano perseguitati perché cattolici, dall'altro lato non è che avessero tutti lo stesso indirizzo o la stessa filiazione politica, alcuni erano di una filiazione, altri di un'altra, ma e quindi alcuni venivano perseguitati prima perché erano cattolici, poi perché difendevano la cultura e la lingua della Catalogna. Quindi è veramente una situazione drammatica, sempre una guerra civile. E io ho avuto la fortuna, prima di tutto penso ai miei nonni, ai miei genitori, che sono sopravvissuti dalla guerra, ma poi ho conosciuto anche a Montserrat monaci che sono sopravvissuti, cioè che erano novizi o che erano già professi e che si sono salvati. E sì, faceva molta impressione. Le persone che hanno vissuto una guerra sono segnati per sempre e hanno un grande desiderio di pace. Poi questo dramma della guerra civile ha dato a Montserrat il tesoro più grande, che sono 21 monaci martiri beatificati a Tarragona sotto il pontificato di Papa Benedetto. Una grande gioia, un grande tesoro. Di questi martiri soltanto abbiamo recuperato 11 corpi, quindi gli altri non si sa dove siano. Ma è un'intercessione, è sempre quella dei nostri martiri, molto apprezzata e molto valutata dalla comunità e non soltanto dalla comunità, come in tanti altri, non siamo soltanto noi. Ma vorrebbe essere, questo mi ha sempre colpito molto, la volontà della comunità di Montserrat di far tesoro di questo dramma, di questa tragedia, per seminare il dialogo, la pace, la riconciliazione, mai per usare questo come arma contro qualcun altro, ma sempre come occasione di creare un ambiente di convivenza sociale.
2: Nel santuario di Montserrat c'è questa Vergine, la statua della Vergine cosiddetta moreneta, perché è scura.
3: L'immagine della Madonna di Montserrat è una taglia romanica del 1170 circa, di cui naturalmente non si conosce l'autore, ma scolpita sicuramente nel sud della Francia per le caratteristiche. Il bambino invece è del XIX secolo, perché è stato distrutto con le guerre. L'immagine originariamente era bianca e il pigmento che usavano per colorare la faccia e le mani faceva reazioni chimiche e si producevano macchie scure. E non sapendo fare il restauro di queste macchie, quello che facevano una volta era unificare tutto. Quindi prima le macchie erano brune, allora unificavano un po' più bruno, perciò si chiama anche Madonna Bruna, sempre più bruno, bruno, bruno, più scuro, e alla fine le ultime cappe sono nere, il che andava bene perché c'è un versetto del Cantico dei Cantici che si cantava nella liturgia in latino, Nigra sum sed formosa, e che si applicava alla Madonna, e quindi perciò ci sono Madonne nere in Europa, penso io. E su questo dell'Africa c'è un aneddoto bello. C'è stato un direttore generale dell'UNESCO che era un professore della Catalogna, che ci ha spiegato una volta che lui era in Africa, in un paese dell'Africa, e allora parlava col ministro della cultura, che aveva un po' idee preconcette riguardo agli europei, e questo ministro era convinto che gli europei pensavano che il Signore e la Madonna soltanto potevano essere rappresentati in colore bianco. E ha chiesto al direttore generale dell'UNESCO, gli ha chiesto: ah, ma veda, lei come immagina la Madonna? E questo signore, che conosceva benissimo, era devoto della Madonna di Montserrat, ha detto: nera, naturalmente. Il che ha spiazzato questo ministro. E poi la faccia della Madonna è bellissima, soprattutto il profilo.
2: Un simbolo per affratellarci, no?
3: Sì, anche l'idea che ci piace ai monaci a Montserrat dire: di solito quando i pellegrini visitano un santuario portano tante cose, tante preoccupazioni, desideri, gioie, eccetera, ma è anche vero che quello che sperimentiamo a Monserrate è che siamo tutti accolti dalla Madonna, ricevuti dalla Madonna che ci offre il bambino, ci offre il Signore Gesù che è nel suo grembo e quindi seduto su di lei come trono della saggezza. Quindi questa idea di essere ricevuto, di essere accolto dalla Madonna a Montserrat, santuario e monastero benedettino, è molto forte, molto presente lungo la storia.
2: Ecco, chi arrivava quando c'era lei a Montserrat? Chi bussava alle porte del monastero? Chi si inginocchiava al santuario? Quali richieste, in parte le accennate, c'è qualche aneddoto magari che ricorda con più piacere?
3: Sì, tante persone, perché pensiamo che sono milioni di persone, almeno negli ultimi anni sono 2 milioni ogni anno, un po' di più. Quindi, e poi sicuramente le storie più toccanti le sa soltanto Dio, certo. Ma alle volte i monaci anche abbiamo il privilegio di partecipare ad alcune di queste richieste, no? Che ne so io, di una coppia che non può avere figli e chiede come fare per pregare la Madonna per la fertilità, o l'altro che ha perso un familiare, o i genitori che sono molto preoccupati perché il figlio ha un tumore e portano il figlio dalla Madonna, poi il figlio guarisce magari e lo portano per ringraziare, eccetera eccetera. Ci sono tantissime storie. E i monaci raccontavano, io mi ricordo un monaco anziano che raccontava, dopo la guerra civile, dopo questo grande, diciamo, straccio della società, dopo alcuni anni un signore che aveva lottato nella guerra civile dal lato degli anarchisti è andato a Montserrat, è rientrato, era in esilio, è rientrato in Spagna, in Catalogna, è andato a Montserrat, ha ricevuto questo monaco, sono andati a venerare l'immagine, davanti all'immagine questo uomo ha iniziato a piangere, e il monaco che era uno di quelli che era dovuto scappare, gli ha detto: ma mi scusi, ma perché lei è così commosso, perché lei non è credente? E questo signore gli ha detto: è vero, io non sono credente, ma è la Madonna di Montserrat non posso fare altrimenti. Quindi era sicuramente toccato, commosso da questa almeno intuizione, se lui non aveva il dono della fede, almeno l'intuizione.

0: E grazie all'ennesimo brano musicale regalatoci dal maestro e collega e amico Gigi Picardi, ci stiamo preparando per entrare anche in radio telecronaca diretta e raccontarvi quello che è, pensate, solo il primo dei quattro eventi di oggi di Papa Leone in Spagna, ovvero la visita al centro penitenziario di Brians. Sarà un evento davvero da non perdere, perché dopo il canto di benvenuto prenderà la parola il direttore del centro penitenziario, seguito dalla testimonianza del delegato diocesano della pastorale penitenziaria, ancora un momento di musica e poi sicuramente pronti a emozionarci tutti, nessuno escluso, per la testimonianza di due detenute. A quel punto prenderà la parola il Santo Padre, dopo la benedizione e la consegna dei doni, il canto finale che segnerà anche la conclusione di questo evento. Ancora ben trovati da Andrea De Angelis,
1: da Stefania Ferretti,
0: e ci ha raggiunto in studio, non poteva mancare, colei che è autrice e conduttrice della trasmissione dedicata proprio a questa parte di mondo che talvolta dimentichiamo, ma non qui a Radio Vaticana, Roberta Barbi, I Cellanti. Roberta, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno ai nostri ascoltatori, soprattutto ai nostri ascoltatori reclusi.
0: So che sono in molti all'ascolto. Li salutiamo ad uno
2: non
0: ad uno.
2: Sempre in diretta, però insomma
0: ci sono e questo ci fa molto piacere. Li salutano anche Bruno Orti, tecnico del suono, Francesco De Remigis, che vedo in redazione, grazie sempre per il supporto, e anche tutta la squadra legata ai social. In particolare ringrazio per il lavoro di questi giorni suora Emanuela Prisco. Cara Roberta, prepararsi a un simile evento vuol dire anche e soprattutto, correggimi se sbaglio, mettersi in ascolto.
2: Assolutamente, quante volte l'abbiamo sottolineato, no? Mettersi in ascolto, perché una delle principali, proprio uno dei principali bisogni, no? Dei detenuti, delle persone detenute meglio, è essere ascoltati, ma ancora prima essere visti, e questo diciamo i pontefici nella storia ce lo hanno insegnato, no? Mi colpiva in particolare una dichiarazione del referente appunto della pastorale penitenziaria di Barcellona, che interverrà tra poco all'evento, e che sottolineava proprio questo aspetto, Andrea, cioè che il Papa va in carcere perché la Chiesa deve continuare a seguire una delle sue principali direttrici, che è la direttrice della misericordia. Quindi è sempre molto importante, no? Questo filo conduttore che torna sempre, l'uomo che non è il suo reato, il nostro passato che non deve condannare il nostro futuro. Quindi quest'idea di speranza che ci portiamo dietro dal giubileo, che ormai è un po' che si è chiuso.
0: Sì, ma hai citato
2: ieri
0: anche quello straordinario del 2016, parlando di misericordia,
2: sì,
0: in realtà questo filo,
2: sì,
0: dunque,
2: sì,
0: continua,
2: esatto,
0: a essere,
2: è una direttrice lunghissima che
0: teso.
2: Poi insomma è il Vangelo, no? Sempre che ci guida, come ci ricorda sempre Papa Leone.
0: Il centro penitenziario dove si recherà tra pochi minuti il Santo Padre è stato inaugurato nel 1991, una superficie di oltre 60.000 metri quadrati. Inizialmente la struttura era destinata esclusivamente agli uomini, ma nel 93 è stato inaugurato un nuovo centro per detenute all'interno del medesimo complesso. E qui apriamo ovviamente un capitolo, una pagina, Roberta, che tu sei solita raccontare, perché è fondamentale.
2: Apriamo una problematica.
0: È una problematica
2: pagina,
0: che legata,
2: esatto,
0: in particolare all'Italia, no?
2: Legata in particolare alla detenzione femminile. Ora io non ho il polso assoluto, diciamo, della situazione detentiva in tutto il
0: però
2: mondo,
0: la
2: in tutta Europa,
0: soprattutto in Italia.
2: Però esatto, però da quello che capiamo di questo carcere è che comunque c'è una sezione femminile di circa 150 donne su un migliaio di detenuti in totale. Questo è un problema che affligge soprattutto il sistema penitenziario italiano, il fatto che le sezioni femminili esistono all'interno di carceri pensati per gli uomini. Gli istituti di pena femminili in Italia sono, anzi purtroppo dovremmo dire erano solo 4, perché ci ricordiamo che dopo il terremoto di 2 anni fa l'istituto di pena femminile di Pozzuoli è stato chiuso e le donne sono state smistate un po' ovunque, la maggior parte per fortuna a Secondigliano, a Napoli, quindi diciamo in un territorio molto vicino, e hanno anche potuto riprendere le loro attività come la torrefazione ed altre. Ma c'è questo problema effettivo, tant'è vero che negli istituti invece a vocazione esclusivamente femminile abbiamo comunque attività diverse, una riabilitazione anche diversa, e lo ricordiamo che comunque è un problema sempre aperto, perché in Italia su 66.000 circa detenuti, questi sono gli ultimi dati, le donne, vado a memoria, sono circa il 4,4%.
1: No, mi interessava sapere se tu lo sai, in Spagna, no? In particolare per quanto riguarda questo centro penitenziario, 61.000 metri quadri sono uno spazio sufficiente?
2: Questo bisognerebbe vedere come sono
0: enorme.
2: Disposte, esatto, le
1: no, perché
2: le
1: siccome
2: celle
1: è di
2: molto...
1: fattura recente, insomma recente, ha una trentina d'anni, quindi da noi spesso le carceri hanno molto, sì, sono più edifici un po' più fatiscenti.
2: Sì, diciamo che c'è stato un periodo in cui l'edilizia penitenziaria, penso agli anni 80, c'è stato un boom dell'edilizia penitenziaria, che uno potrebbe dire è una cosa positiva, perché costruiamo nuove strutture, costruiamo strutture più moderne, più adatte alla detenzione. In realtà c'è un po' il contraltare di questa questione, perché le carceri sono state iniziate, si è iniziato a costruirle, penso a Torino, per un motivo che poi vi dirò, sono state costruite sempre più all'esterno della città. Quindi perché diciamo che questo è il contraltare? Perché comunque è come se si volesse allontanare, no, dal centro e soprattutto dalla popolazione, dalla società civile, dalla società libera, anche solo dalla vista della società libera, e lì torniamo all'esigenza di essere ascoltato e visto, quelli che sono personaggi semplicemente da rinchiudere. E quindi questi istituti sempre più fuori, sempre più lontani, in realtà sono gli istituti di pena più moderni, purtroppo. Ora io non so se in Spagna ci sia stato lo stesso fenomeno. Una cosa che dovremmo sottolineare di questo istituto, che è un istituto per la custodia cautelare, ci sono paesi come evidentemente la Spagna, come sicuramente la Norvegia, la Francia, la Germania, in cui la custodia cautelare si fa esclusivamente in carcere. Questo cosa significa? Che il periodo in cui una persona è indagata per un reato finché inizia il processo si passa in carcere. In Italia non è così, se fosse così sarebbe altro che sovraffollamento. E le ricerche che sono state effettuate di recente in questi paesi evidenziano che questo ovviamente innalza di tantissimo il rischio suicidario.
0: Il tema della vicinanza delle strutture al centro e del renderle il più possibile invisibili ci dice moltissimo da un punto di vista sociologico e antropologico, perché è anche, se vogliamo, quel negare il principio in Italia costituzionale che è alla base della detenzione, che è tra l'altro un periodo transitorio da cui tu, e lo ripeti sovente Roberta, ci insegni che la persona non si identifica mai con la sua condizione o con la sua pena.
2: Ma soprattutto, secondo la nostra Costituzione, la pena non deve essere punitiva, ma deve essere riabilitativa. Quindi il carcere va sempre interpretato come una parentesi che sia utile per restituire alla società un individuo cambiato. Cambiato sotto tanti punti di vista, perché sappiamo che nella maggior parte dei casi, e anche in Spagna vediamo che è così, perché sappiamo dai dati che in questo istituto dove il Papa sta per andare la maggior parte dei detenuti lo sono per reati legati a rapine e furti. Quindi diciamo che alla base del carcere, il carcere sopravvive perché sopravvive la povertà. se vogliamo essere, diciamo, estremamente sintetici. E allora, se noi non diamo un'opportunità che non sempre è la seconda, ma per molte persone detenute è la prima, e se non diamo un'opportunità di riscatto, di formazione, di istruzione scolastica oppure di formazione lavorativa e di reinserimento sociale nel lavoro, il carcere esisterà sempre. E vogliamo essere utopistici, pensiamo che nel migliore dei mondi possibili ci potrebbe essere una società senza carcere.
0: Saluto e ringrazio per essere con noi, ci ha raggiunto in studio padre Walter Garcia, bentornato.
3: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Come sempre sarai di supporto per quanto riguarda la lingua spagnola, lo ricordiamo, il Papa tra pochi minuti raggiungerà il centro penitenziario di Brians, la visita del Santo Padre. Una visita che non è una prima volta per quanto riguarda il mondo delle carceri, perché abbiamo già assistito poco meno di 2 mesi fa, era il fine di aprile, era il viaggio in Africa che ha visto il Papa Pellegrino in Africa per quasi 2 settimane, era l'ultimo paese in realtà, la Guinea Equatoriale. Ricordiamo le immagini, quella pioggia incessante,
2: la pioggia
0: Roberta,
2: benedetta,
0: vero, però ricordiamo anche e soprattutto quanto detto, quanto comunicato.
2: Assolutamente.
0: Dal
2: a me in particolare colpì un passaggio del discorso di Papa Leone, lo possiamo leggere. Una vera giustizia cerca non tanto di punire, ma soprattutto di aiutare a ricostruire la vita, sia delle vittime, sia dei colpevoli, sia delle comunità ferite dal male. Non c'è giustizia senza riconciliazione. È su questo ed è sul Vangelo che si fonda quell'istituto che per fortuna sta prendendo sempre più piede anche in Italia, che è l'istituto della giustizia riparativa. Un istituto che si è iniziato ad applicare nella giustizia minorile e che pian piano si sta facendo strada con fatica, con dolore, anche nella giustizia, diciamo, che si rivolge alle persone adulte. La giustizia riparativa è quell'istituto tale per cui si fonda, diciamo, sul perdono cristiano, no? Sul riavvicinamento tra la vittima del reato o comunque i familiari della vittima di reato, perché parliamo anche di reati molto gravi, quindi diciamo anche omicidi, quindi persone che non ci sono più, e chi si è macchiato del reato. Abbiamo tantissimi esempi, tantissime storie, insomma, che abbiamo raccontato, e mi viene in mente Agnese Moro, sì. No? Fra quelle più ovviamente macroscopiche che tutti quanti conosciamo, ma ci sono tante storie che costituiscono veramente una speranza per quello che è il futuro.
1: Ultimamente,
2: ecco,
1: un ragazzo che è stato aggredito a Milano ha voluto abbracciare in tribunale l'autore di colui che l'ha reso quasi invalido, insomma, è stato anche questo un gesto che ci ha colpito molto,
2: di, no? Grande coraggio, di, ecco, grande, sì, coraggio, soprattutto da parte appunto delle vittime.
0: Quanto detto dal Papa in Guinea Equatoriale in quella visita certamente ha poi, come diceva Roberta, indicato una strada, una via che è in perfetta continuità con i suoi predecessori. A me ha colpito tra i passaggi quello in cui il Papa ha detto, lo sto cercando, adesso lo trovo, non sto rallentando, rallento volutamente, eccolo qui: si faccia di tutto perché vi sia la possibilità di studiare e lavorare con dignità. Proviamo a immaginare cosa significa vivere per un periodo della propria vita in carcere, e proviamo a immaginare cosa vuol dire avere la possibilità di studiare e lavorare, altrimenti è un po' difficile comprendere quel sia fatto di tutto, si faccia di tutto per. Forse è una delle chiavi più importanti per il cambiamento.
2: Assolutamente, anche perché il Papa sottolineava anche un'altra cosa in quel discorso lì, che il carcere è una parentesi, ok? Per questo parliamo di persone detenute e non di detenuti, perché la privazione della libertà personale è un periodo, un periodo

0: alla società e poi anche nella pratica, perché non so se i nostri ascoltatori lo sanno, ma i detenuti comunque continuano a, mentre sono in carcere, continuano ad accumulare debiti che devono ripagare, anche economicamente parlando. Alcuni sono fondamentali magari per le famiglie lontane che contribuivano a mantenere. Quindi la professionalizzazione preceduta da una formazione adeguata è importante. Per questo noi nei Cellanti diamo sempre molto spazio, no? A tutte quelle cooperative, alle imprese che sono un po' meno delle cooperative, che entrano in carcere e danno una nuova possibilità.
1: Il Papa percorrerà in automobile circa 150 km oggi per essere presente ai quattro eventi. Si sono appena completati i primi 44, quelli percorsi per arrivare al centro penitenziario di Brianz dal Palazzo Arcivescovile. La vettura targata SCV1 in questo momento è dunque giunta a destinazione e il Papa è sceso dalla macchina, saluta le persone presenti, in particolare il direttore dell'istituto e parte del personale. Noi tra pochi istanti entreremo anche in telecronaca diretta, per questo restituisco la linea alla regia.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis. Il Papa ha fatto il suo ingresso all'interno del centro penitenziario di Brians, il primo evento dei quattro che caratterizzerà questo mercoledì di Leone in Spagna, ed è certamente uno dei momenti più attesi per la carica emotiva, il significato profondo che rappresenta questa e ogni visita di un Papa a un carcere. In studio con me la ringrazio, Roberta Barbi, ben trovata Roberta.
1: Ben trovati.
0: Stefania Ferretti, grazie anche a te.
2: Grazie a voi.
0: E padre Walter Garcia. Grazie Walter.
3: Grazie.
0: Racconteremo con le immagini e i suoni questo momento, come si articolerà questa visita. Sentite il canto di benvenuto che ha accolto il Papa, poi ci sarà il discorso del direttore del centro penitenziario, saranno degli indirizzi di saluto molto brevi, così come breve è la testimonianza del delegato diocesano della pastorale penitenziaria, un altro momento di musica, un canto, e poi le due testimonianze molto attese di altrettante detenute. A questo punto prenderà, dopo le due testimonianze, la parola il Santo Padre, terminato il discorso, la benedizione del Papa e la consegna del dono all'istituto penitenziario. Infine il canto finale che segnerà la conclusione di questa visita. Il Papa dopo si recherà in quel di Montserrat per pregare alle 12 il Santo Rosario. Dunque ascoltiamo ancora il canto di benvenuto e adesso l'applauso al termine dello stesso. Il Papa risponde con un gesto di saluto e sorridente nei confronti dei presenti. Sono decine e decine le persone presenti, sicuramente superiore al centinaio. Adesso dunque ci apprestiamo ad ascoltare le parole di benvenuto del direttore.
4: Su Santità, non sa l'onore che significa per tutti noi che abbia trovato il tempo per farci visita. Non lo dimenticheremo mai. Tra i presenti ci sono detenuti e detenuti

0: del centro penitenziario di Vrains 1, ma anche alcuni dei centri Vrains 2 e Pars Trust.
1: Y voluntarias una, y voluntarias de la
0: una piccola rappresentazione della comunità cristiana dell'insieme della detenuti e detenuti di Catalunya. Sono accompagnati dai capellani della carceri e della volontari e volontari della pastorale penitenziaria.
2: E queste dunque le parole del direttore che viene adesso salutato dal Santo Padre. E adesso ci apprestiamo ad ascoltare la testimonianza del delegato diocesano.
0: Santo Padre, dalla parola pastorale penitenziaria della diocesi di San Felipe de Llobregat, diamo la benvenuta. Siamo qui presenti, capellani e volontariato. Come chiesa sappiamo di essere inviati e guidati dal nostro vescovo Xavier. E insieme a questo gruppo di detenuti e detenuti formiamo la piccola comunità di fedele di vita che celebriamo il preghiera di Vrains 1 e Vrains 2. Nella pastorale penitenziaria garantiamo assistere alla religiosa e tutti coloro che la richiediamo ogni settimana della celebrazione eucaristica. Offriamo la preparazione e i sacramenti dell'iniziazione cristiana con la catechesi del battesimo, della confermazione della prima comunione. C'è sempre disponibilità per i sacramenti della riconciliazione. Ci riconosco anche per approfittare la Bibbia per pregare e per condividere sulla nostra preoccupazione e i nostri desideri. Oltre a condividere la fede e comunità, dobbiamo anche grande importanza all'accompagnamento pastorale. Grazie per la sua presenza tra noi che ci conforta e incoraggia. Grazie per guardarci con occhi di misericordia e per dire molto che cristiano che soffriamo, che vogliamo ringraziare e andare a visitare il Santo Padre. Desideriamo unirci forse per al Signore e riempirci della sua presenza, perché sappiamo che Egli è l'unico cammino della verità e libertà. La nostra madre e patrona, la Vergine della Mercede, ci tiene per mano. Ci uniamo alla preghiera della Chiesa, preghiamo a Dio per lei e per la sua intercessione e le chiediamo la sua benedizione.
2: E queste dunque le parole del delegato diocesano, che ha sottolineato tra l'altro come è possibile sempre accostarsi al sacramento della riconciliazione. Adesso la prima testimonianza, quella di Monse.
3: Ciao Santo Padre, sono Monse di Barcellona. Grazie per averci fatto visita oggi, ci dà tantissima gioia perché qui molto spesso ci sentiamo dimenticate. Per molto tempo avevo cercato di credere in Dio e non c'ero riuscita, in realtà la vita non me lo aveva permesso. Ora anche dentro il carcere riesco a farlo. È stato difficile perché ho sofferto molto. Ho vissuto la morte delle persone che più amavo. E sebbene mi abbiano trasmesso la fede, mi sono scontrata con il silenzio di Dio. Pur avendo la famiglia migliore del mondo, oggi so di averla ferita profondamente. Non riuscivo ad accettare la morte di mio figlio, non capivo perché Dio avesse dovuto portarlo via. Ho lottato molto con lui e mi c'è voluta una vita intera per capire che Dio non ha la colpa. Oggi chiedo perdono a Dio per tutto, ho chiesto la grazia della fede e sento come il rancore è andato via. Ho ricominciato a credere qui dentro e ringrazio per il dono della fede. Attraverso la fede e il credere sono diventata una persona migliore. Ho scoperto cose che non sapevo di avere dentro di me. Voglio ringraziare il Signore perché tra tutto ciò che ha fatto per me, mi ha anche fatto il dono di poter dormire. Per tanto tempo ho sofferto di un'insonnia grave che non riuscivo a superare né con i farmaci né con i ricoveri in ospedale. Una notte, tenendo in mano una croce, sono riuscita a dormire. So che è stato Gesù ad aiutarmi. Ora attendo solo di ricongiungermi con mio figlio in cielo. Attendo anche la libertà e confido nei suoi piani. Padre Jesus, con un solo sguardo, trasmettete pace e forza per andare avanti in questo inferno.
2: L'abbraccio di Papa Leone con questa donna, poi stava andando via, il Papa la richiama a sé per donarle il rosario, c'è il momento per un secondo abbraccio, il tutto accompagnato dall'applauso dei presenti. E adesso la seconda testimonianza, quella di Josefina.
4: Ciao Santo Padre, mi chiamo Josefina e sono anch'io di Barcellona. Che gioia condividere questo momento con lei. Fin da bambina sono stata educata alla fede cristiana. Dio è sempre stato presente nella mia vita. Da piccola sono stata battezzata, ho fatto la prima comunione e la cresima. Ho sempre partecipato alla vita della Chiesa. La Chiesa era la mia casa, il mio luogo sicuro, perché lì ho imparato molte cose buone e ho sempre sentito che Dio camminava con me. Sono stata molto impulsiva e a causa della mia impulsività tendevo a mettere in discussione Dio, a chiedergli spiegazioni su ogni cosa. A volte mi pongo ancora delle domande. Ma mai come dopo l'incidente che ha avuto mio figlio. Ho sofferto molto nel vederlo soffrire e la mia fede ha vacillato. Non capivo perché fosse successa quella disgrazia, ma ciò nonostante continuo a pensare di non voler chiedere spiegazioni a lui. Mio figlio è sopravvissuto ed è oggi un miracolo e io crederò sempre che è stato Dio, è sempre Dio. Qui in prigione non sono sola, Gesù mi dà forza, mi dà vita, lo sento dentro di me. Altrimenti non so come avrei potuto resistere. Questo passerà, riprenderò la mia vita e rimarrò unita a Dio. Continuerò a ringraziare Dio. Grazie Santo Padre.
2: E c'è anche in questo caso l'abbraccio tra la donna e il Papa che le dona il Santo Rosario. Abbiamo sentito chi ha ringraziato per aver recuperato ad esempio il sonno, la possibilità di dormire, chi ha parlato di suo figlio. Quest'ultima donna ha anche detto, lo so, questo passerà, l'idea del tempo che cura, che lenisce le ferite, la fede che accompagna e che permette di conoscere la speranza. Adesso ci apprestiamo ad ascoltare dunque le parole del Papa. Viene posizionato il microfono, il Papa è seduto sul palco e ascoltiamo dunque le parole di Leone XIV, qualche istante per aggiustare l'asta del microfono, e anche il Papa commenta riferendosi appunto alla tecnologia. Ma ci siamo, lo dice anche lui sorridente. Cari fratelli e sorelle, grazie a tutti per la vostra accoglienza così piena di simpatia e cordialità. Mi sento edificato dalla testimonianza che hanno condiviso Monse e Josefina. Grazie mille. Ringrazio anche Padre Jesus per le sue parole che mettono in luce l'impegno dei cappellani e dei volontari della pastorale penitenziaria diocesana de San Felio de l'Obregat. Ogni essere umano è degno per il semplice fatto di essere stato voluto, creato e amato da Dio. Non esiste quindi alcuna situazione che induca il Signore a distogliere da noi il suo sguardo, una verità consolante che ci accompagna in ogni momento e che ci ricorda come il suo amore misericordioso sia sempre al di sopra di quanto bene o male abbiamo fatto. Questo vale in modo particolare per voi, cari fratelli e sorelle, che portate il peso di essere lontani dai vostri cari e inoltre soffrite a causa della vostra attuale condizione. Quando vi verrà la tentazione di sentirvi inferiori e penserete che non valga la pena andare avanti, alzate lo sguardo verso colui che attraverso la presenza di tante persone non smette mai di mostrarvi il suo amore, la sua vicinanza. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Sant'Agostino, nelle sue Confessioni, ci racconta il suo percorso di vita e ce ne parla. Se confidiamo nella grazia divina e ce ne lasciamo guidare e trasformare, scopriamo come nella nostra vita il passato non condanni il futuro, ma ci offra la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. Facciamo spazio al Signore nel nostro cuore, cerchiamo il suo volto, lasciamoci accompagnare dal suo amore, aggrappiamoci a Lui, che ci invita continuamente alla speranza e ci mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere. Oggi Egli continua a parlarci nel profondo delle nostre coscienze per farci scoprire che ha la sua dimora in mezzo a noi. Aspetta solo che gli diamo una possibilità. Cari amici e amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Vi affido in modo particolare all'intercessione materna di Nostra Signora della Merced e con tutto l'affetto chiedo al Signore di benedirvi. Molte grazie. In questo invito del Papa ad alzare lo sguardo c'è anche il motto del suo viaggio apostolico in Spagna, la citazione di Sant'Agostino e ancora l'importanza di continuare a sognare il sogno di Dio, perché Dio ti ama così come sei, ha detto Leone, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre, da capo. Adesso le immagini ci mostrano alcuni doni che verranno offerti al Papa. In particolare vediamo un angelo su un quadro. Ma credo che prima ci sarà, ed è così infatti, ci sarà prima la benedizione. Apprestiamoci dunque a ricevere la benedizione del Papa.
5: Oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
2: E ancora un applauso in questa visita che è segnata, Roberta Barbi, non so se sei d'accordo, anche da una compostezza, da un garbo che forse non nasconde neanche quella tensione e l'emozione di chi è consapevole che sta vivendo un giorno storico. E a proposito di storicità, in questo momento vengono consegnati al Papa dei doni.
4: È il garbo e l'umiltà delle persone che sentono di essere viste, Andrea, per la prima volta. Probabilmente. Ora il Papa sta aprendo una scatola, un piatto dipinto.
2: Eh sì, c'è una colomba della pace.
4: Colomba della pace.
2: Stilizzata, possiamo immaginare, non so, magari che si tratti di opere
4: sì,
2: realizzate.
4: Sì, manualmente, in laboratori artistici che magari vengono effettuati in questa struttura. C'è anche un quadro molto colorato.
2: Che ha la data di oggi, questo 10/06/2026, che certamente resterà per l'istituto, per il centro penitenziario di Brianz, un giorno storico. Effettivamente non era un angelo quello ritratto come avevo immaginato, ma anche in questo caso c'è una colomba della pace inserita all'interno di una sorta di clessidra, come a dire che la pace può davvero cambiare il corso dei tempi. Ma vediamo
4: che può
2: anche
4: arrivare come dono nel tempo.
2: Esatto, vediamo il dono che invece il Papa consegna al direttore del centro penitenziario, la Madonna di Fatima, che tra l'altro spesso, Roberta, era... Ecco, ascoltiamo il Papa.
5: Questa visita, questa immagine della nostra Madre Maria, la Virgen che ci accompagna sempre con l'amore di madre che jamás si olvida dei suoi figli. Che la benedizione di questo momento accompagni vosotros per sempre. Grazie.
2: E appunto il Papa ha detto che il dono dell'immagine della Vergine è il dono di Maria, che è sempre con i suoi figli, e questo momento
4: non se ne dimentica mai.
2: Esatto, benedizione sarà per sempre, lei non dimentica mai i suoi figli. Dicevo, Roberta, Stefania, padre Walter, questa Madonna in particolare era spesso posta presso le porte delle città, delle case, come segno di custodia, di protezione. Allora ecco che la porta assume un significato più profondo, non è solo il limite, la separazione, ma semmai è una soglia di speranza, una possibilità di rinascita. Quante volte possiamo vedere queste chiusure come muri invalicabili o viceversa come soglie, Robert?
4: Beh, assolutamente sempre, anche la Porta Santa che noi attraversiamo, no? Durante il Giubileo, la porta in un istituto di pena è molto, è un simbolo, veramente un simbolo, no? È la soglia che divide le persone private temporaneamente della libertà personale dalle persone libere. Ed è una porta che invece deve essere sempre più percorsa, non solo dall'esterno verso l'interno, ma anche dall'interno verso l'esterno.
2: Padre Walter, il Papa nel suo saluto ci ha ricordato che il Signore è sempre in mezzo a noi, aspetta solo che gli diamo una possibilità. Questo vale per tutte e per tutti, in qualunque condizione, anche se si trovano all'interno di un carcere.
6: Sì, veramente, come in l'Apocalisse Gesù ha detto: io sono la porta, sto alla porta bussando, solo aspetto che apra questa porta, perché io entro e vado a cena insieme. Gesù sta aspettando che noi gli apriamo questa porta, perché Lui entra tra di noi, in nostro cuore. La libertà, il segno di io sono la porta. Gesù è la porta che ci dà questa libertà.
2: Il Papa sta dunque per lasciare il centro penitenziario, percorrendo il breve tragitto a piedi che lo separa dall'uscita. ha anche salutato alcune persone. In questo momento benedice un religioso, il saluto ad una signora anziana e ancora a diverse persone presenti. Stefania, resta poi di questi eventi anche la commozione fatta di silenzi e di sguardi, di abbracci o di secondi abbracci, come quando il Papa ha voluto donare il rosario alla prima donna
3: e
2: l'ha abbracciata di nuovo.
3: Mi ha colpito molto nel suo discorso: il passato non condanni il futuro, che insomma alla base, no, del percorso riabilitativo di una persona che è detenuta in carcere.
4: Che l'uomo non è il suo reato.
3: Eh no,
4: non lo è mai.
3: E prima pensavo, quando hai detto che la povertà spesso è alle origini dei, che in fondo il carcere è una sconfitta della società.
4: Assolutamente, una sconfitta di tutti noi.
3: Di tutti.
4: E una sconfitta di cui tutta la società deve farsi carico.
2: E noi attraverso questo racconto abbiamo voluto testimoniare quella che è la volontà del Papa, che dopo aver visitato un carcere in Guinea Equatoriale nel corso del suo viaggio apostolico in Africa, ha voluto che anche in questo viaggio apostolico in Spagna non mancasse la vicinanza per donne e uomini che vivono una condizione di detenzione. Il Papa dunque ha lasciato, adesso sta per lasciare meglio, il centro penitenziario, percorre un corridoio che poi lo conduce all'esterno della struttura, torna dunque a bordo della vettura targata SCV1 e adesso avverrà il trasferimento. Sono una trentina di chilometri che lo attendono all'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un trasferimento che avverrà però nell'ultima parte in golf car, dunque per questo ci vorrà circa una mezz'ora prima di vedere il Papa giungere a destinazione. Ricordo a chi ci sta seguendo in diretta che alle 12 da quell'abbazia, luogo iconico della Spagna, avremo la possibilità di pregare insieme il Santo Rosario. Grazie a Roberta Barbi.
4: Grazie a voi.
2: Stefania Ferretti.
3: Grazie a te, Andrea.
2: Padre Walter Garcia, da Andrea De Angelis, grazie a tutti voi alle radio collegate. Restituiamo la linea alla regia. Oh.

0: Buongiorno e bentrovati da Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Saluto padre Walter Garcia, religioso della Guatemala, che ci aiuterà con le traduzioni. Buongiorno padre Walter.
1: Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno a Marco Di Battista, responsabile della sezione musicale della Radio Vaticana, che invece ci aiuterà a contestualizzare meglio dal punto di vista culturale il luogo dell'appuntamento che stiamo per seguire, e cioè la preghiera del Santo Rosario presieduta da Papa Leone nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, grazie per questo invito.
0: Allora, ricordiamo Marco che si tratta del secondo appuntamento della mattinata dopo la visita del Santo Padre al centro penitenziario Brian 1 che è appena terminata. Il programma preveda che il pontefice percorra un tragitto di una trentina di chilometri in auto e poi nel tratto conclusivo in golf car per arrivare appunto all'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Siamo nel centro spirituale della Catalogna, a una quarantina di chilometri da Barcellona. L'abbazia di Montserrat è situata, lo ricordiamo, a 720 metri di altitudine su un fianco dell'omonima montagna. A livello architettonico, l'attuale monastero è costituito dall'insieme di edifici risalenti a differenti secoli. Accanto al monastero si trova il santuario della Vergine di Montserrat, la cui origine è antecedente al monastero. Fin dalla sua fondazione i monaci benedettini ne sono sempre stati i custodi. Nella basilica si venera l'immagine romanica della Vergine di Montserrat, patrona della Catalogna del XII secolo. Secondo la leggenda, la prima immagine della Vergine, in catalano la Mare de Deo de Montserrat, fu ritrovata da alcuni bambini che accudivano un gregge dentro una grotta nel 880, dopo aver visto una luce sulla montagna. Quando il vescovo seppe del ritrovamento, cercò di far trasportare la piccola statua a Manresa, ma non gli fu possibile perché la statua divenne troppo pesante. E allora il vescovo interpretò questo segnale come il desiderio della Vergine di rimanere nei pressi del luogo del ritrovamento e quindi ordinò la costruzione del santuario. E questa statua, che è attualmente venerata, è una scultura lignea romanica, come dicevamo, del XII secolo, misura circa 95 centimetri di altezza e rappresenta la Beata Vergine Maria con il bambino Gesù. Ad eccezione dei volti e delle mani, l'immagine è dipinta d'oro, mentre la Vergine è rappresentata con il volto di carnagione scura, e questo le ha valso il soprannome popolare di Moraneta. Una curiosità: una sua copia è venerata anche a Sassari, patrona del gremio dei Sarti. L'11 settembre 1881, ricorrenza della festa nazionale della Catalogna, Papa Leone XIII dichiarò ufficialmente la Madonna di Montserrat patrona della Catalogna, oltre a concederle una propria festività nel calendario il 27 aprile. Allora Marco, questo giusto per dare un po' di contesto storico a chi ci ascolta, però insomma questo è un luogo che ha una grande significatività culturale.
2: Sì, davvero, è uno dei posti in Spagna più importanti, perché la storia, l'hai accennato, è una storia molto lunga, quella di Montserrat, di questo posto che, come avveniva sempre nel Medioevo, nelle abbazie, nei monasteri, eccetera, erano i posti dove si conservava la cultura. E anche Montserrat non fa eccezione, c'è una messe incredibile di manoscritti. Chi ha mai preso in mano un manoscritto come chi parla deve immaginare l'emozione che c'è nel prendere con tutte le attenzioni possibili, evidentemente, questo manoscritto in mano, cose scritte come il Livre Vermeil, di cui poi parleremo, il Libro Rosso, alla fine del 300, e sono davvero delle emozioni incredibili. E pensare che la cultura allora avveniva attraverso questa testimonianza. La testimonianza stava finendo, l'epoca della cultura totalmente orale, quella che veniva tramandata da orecchio a orecchio, da voce, da bocca a bocca, l'uomo comincia ad avere la necessità di memorizzare non soltanto i testi che hanno evidentemente una scuola o una storia più lunga, ma anche la musica. E quindi accanto a dei testi come il frammento del Beatus di Liebana, il Liber Judiciorum in catalano, insomma sono tanti i manoscritti che ci sono a Montserrat, ce n'è uno che è il Libro Vermeil, libro rosso, che viene copiato alla fine del 300. Il Libro Rosso si chiama così in realtà non perché nel 300 avessero dipinto di rosso, ma perché la copertina che è stata fatta poi nell'Ottocento è rossa, ecco perché poi
0: ha preso questo nome,
2: quindi non è originale. Come tante raccolte dell'epoca, non è un qualcosa di univoco, ma è un insieme di tanti contributi, 10 in particolare sono quelli che si sono conservati, perché poi, come succede spesso nella storia dei manoscritti e per la verità anche delle edizioni a stampa antiche, ci sono le guerre, c'è stata l'invasione napoleonica, ci sono in alcuni casi incendi, eccetera, eccetera, e quindi i manoscritti vengono salvati, qualche volta integralmente, qualche volta vengono distrutti. Nel caso del Libro Vermeil non è stato conservato integralmente il manoscritto, ma comunque ci sono queste 10 testimonianze di musica totalmente diversa. Ma io vorrei farti una sorpresa, a te e agli ascoltatori, perché prima di entrare in quello che è davvero l'essenza di questa eredità manoscritta, ho pensato di iniziare con un brano di Manuel de Falla, questo compositore del quale quest'anno si ricorrono gli 80 anni della morte, 1946, ma anche i 150 della nascita, 1876. È un compositore che più di altri in Spagna ha indagato le origini vere, più profonde dell'essere spagnolo, dell'essere iberico, unendo una serie di contributi, come succede nel cante hondo, nel flamenco, eccetera, che vengono da tradizioni veramente diversissime, dalla eredità sefardita, che è quell'eredità ebraica che troviamo nel Mediterraneo, anche in Italia, un esempio tra gli altri la sinagoga di Livorno, per intenderci, e poi c'è l'eredità ovviamente arabo all'Andalus, e c'è l'eredità autoctona spagnola, iberica, insomma tutto un sacco di cose che sono messe insieme e che è un po' l'essenza di quello che troviamo, lo vedremo più avanti, nel manoscritto dell'abbazia di Monserrate. Allora, per iniziare, se sei d'accordo...
0: Beh, viene un po' di curiosità, no? Mix di cui tu parli, sintetizzato in un brano che possiamo ascoltare, è interessante.
2: È un brano tra l'altro breve, quindi niente paura, è tratto da El amor brujo, l'amore stregone, e La danza del fuego fatuo. Sicuramente la riconoscerete perché il brano è noto, ma pensiamo a come questo brano racchiuda appunto un'analisi profonda dell'essere spagnolo.

0: Ed ecco dunque questo mix musicale che ci avevi annunciato, che abbiamo potuto riconoscere, no, delle sonorità che...
1: Quello che succedeva nel resto d'Europa all'epoca di Manuel de Falla succedeva anche in Spagna. In resto d'Europa c'era Bartók che raccoglieva i canti in Ungheria e in Romania, c'era Ralph Vaughan Williams che lo faceva in Inghilterra. Era il momento della crisi del linguaggio romantico, della borghesia dell'Ottocento, quindi le risposte erano da una parte le avanguardie, dall'altra i compositori e musicisti, musicologi che stavano cercando nella intimità di ciascun paese, di ciascuna tradizione, la risposta per uscire fuori un po' a questo problema di un linguaggio che evidentemente con Gustav Mahler, con Anton Bruckner e con già dai tempi di Johannes Brahms probabilmente si stava in qualche modo sfilacciando. E la storia musicale spagnola è una storia affascinante, non so se sente dal mio entusiasmo.
0: L'occasione, insomma, no, per accompagnare il Santo Padre in questo suo pellegrinaggio. Ricordiamo che siamo a Barcellona, a una quarantina di chilometri da Barcellona, secondo giorno nella città da parte di Papa Leone, quindi stiamo attendendo il suo arrivo all'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove il Papa presiderà questo momento di preghiera del Santo Rosario. Dunque ci stiamo preparando a questo, questo momento.
1: Raccolgo il guanto di sfida. Allora, prima di arrivare a Montserrat passiamo da Barcellona. E allora a Barcellona ne incontriamo Enrique Granados, compositore appunto nato a Barcellona, vissuto tra il 1867 e il 1916. Insomma, siamo a livello di centenari. Questo 1916 sono 110 anni dalla scomparsa di Granados, che aveva grosso modo preparato tre punti di riferimento: il nazionalismo spagnolo, cioè ancora una volta la ricerca di qualcosa che fosse intimamente spagnolo, pur essendo lui catalano; raccogliere l'eredità del romanticismo; e poi, non a caso, ha scritto Granados le famose Goyescas ispirandosi al pittore Goya, perché attraverso la sua esperienza in Francia, nella città di Parigi in particolare, aveva scoperto l'impressionismo. E la tonadia che stiamo per ascoltare ci mostra proprio questa capacità di evocare, come quella di de Falla, una bellissima capacità di evocare un qualcosa che lascia normalmente gli ascoltatori molto molto attenti, speriamo anche quelli radiofonici.
0: Facciamo questo test, dunque proseguiamo con questo secondo ascolto.

0: Marco, che cosa ti affascina maggiormente della cultura musicale iberica?
1: Proprio questo mix incredibile di differenti culture. Allora, il barocco spagnolo, in realtà, se parliamo di musica colta, è veramente modellato sul modello italiano. Arcangelo Corelli, che è stato questo grande violinista e compositore, vissuto a Roma, sepolto per la cronaca nel Pantheon, perché appunto è stato un grandissimo musicista che ha insegnato a tutta Europa il violinismo e il modo di comporre. E anche dal punto di vista, neanche a dirlo,

0: O Planus o Gregoriano, che dir si voglia, insomma, c'è tutto questo nella musica, soprattutto nella musica del Novecento spagnolo, ed è questo che la rende davvero meravigliosa.
1: E oggi, diciamo, tutto questo come si riflette secondo te nella cultura musicale spagnola?
0: E guarda, purtroppo in Spagna, come altrove, c'è questa divisione, ahi noi, tra quello che è la musica cosiddetta colta, e quindi un tipo di ascolto più consapevole, eccetera, che è fatto sempre per meno persone, e poi c'è invece quella musica pop popolare che si avvale anche dei media, evidentemente, che è il modello al quale fanno molto spesso riferimento anche i più giovani, eccetera. Quindi c'è questo bilanciamento. Per fortuna rimane questo bilanciamento, perché in realtà la verità è che sono necessarie tutte e due queste
1: Certo.
0: forme. Non è che una neghi l'altra, al contrario. C'è l'insegnamento di Sant'Agostino che ci dice: c'è una prima ascolto musicale, che è quello che coinvolge i sensi, poi c'è un secondo ascolto musicale, che è quello che coinvolge il cervello, e poi c'è l'ultimo ascolto, che è quello che coinvolge l'emozione, che ci porta, per chi ci crede, addio. E quindi è questo il percorso che...
1: E allora noi dalla Spagna siamo andati a Barcellona, adesso ci
0: Sì.
1: avviciniamo a Monserrate, che è il luogo dove racconteremo il Papa.
0: Sì, perché abbiamo detto che ci sono un sacco di manoscritti, abbiamo detto del libro Vermeil, allora facciamo sentire anche qualcosa di questo libro, libro che ha questa caratteristica molto bella, cioè non è musica tutta liturgica. Ci sono dei brani che addirittura venivano cantati dai pellegrini, ci sono con quasi una caratteristica di ballo, eccetera. È davvero molto diverso, sono tutti brani molto diversi. Quello che ho scelto adesso ha anche una curiosità molto postuma, perché Stella Splendens, ovviamente dedicato alla Madonna, lo ascolteremo tra l'altro in un'edizione di Jordi Savall con l'Hespèrion XX, c'è un gruppo particolarmente specializzato in questo repertorio. Ma questo brano è stato ripreso da Ritchie Blackmore, che qualcuno ricorderà, il chitarrista dei Deep Purple, trasformato completamente. Non l'ho scelto il brano perché sarebbe stato poi lungo fare la differenza, però insomma lui l'ha trasformato in un brano rock. L'edizione che stiamo per ascoltare non è evidentemente un brano rock, però comunque raccoglie un po' l'essenza di quello che è la tipica immagine che abbiamo noi anche del Medioevo musicale. Qualche volta forse è un po' forzata questa immagine, perché poi chi fa questo tipo di musica deve studiare i manoscritti, deve studiare i trattati. Insomma, non è semplice rivolgersi a questa tradizione del passato remoto, ma Jordi Savall è sicuramente uno dei grandi interpreti, anche lui ovviamente catalano, si sente dal nome, e qui possiamo davvero trovare da una parte delle percussioni, delle cose, una parte più vicina alla musica popolare, all'immagine che abbiamo noi della musica popolare, e dall'altra decisamente invece una parte religiosa, che è un po' la quintessenza di Montserrat.
1: E allora, ascoltiamo questo brano.

0: Salutiamo quanti si sono uniti in questo momento alla diretta video, immagini che arrivano dall'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove Papa Leone sta arrivando per presiedere questo momento di preghiera, la preghiera del Santo Rosario. Il Papa proviene dal carcere di Brian 1, che ha visitato in precedenza, ha percorso una trentina di chilometri, dapprima in automobile, poi ecco l'ultimo tratto lo sta percorrendo in una golf car, una piccola auto che si avvicina appunto all'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. In studio con me c'è Marco Di Battista, responsabile della sezione musicale della Radio Vaticana, e assieme a lui abbiamo ricostruito il valore culturale di questo luogo che, lo ricordiamo, è incastonato in una montagna a 720 metri.
1: Sì, ancora buongiorno a tutti. Abbiamo ricordato come questo monastero abbia una serie di codici importantissimi per la storia non soltanto della musica e della cultura spagnola, ma di quella europea in generale. Soprattutto tra questi abbiamo anche ascoltato un brano da Libro Vermeille, questo libro rosso della fine del XIV secolo, che occupa una posizione importante nell'ambito della storia iberica, perché insieme alle Cantigas de Santa Maria per la Castiglia, il Codex Calixtinus per il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, sono i tre grandi codici che sono per fortuna ben conservati. Abbiamo detto che la storia dei manoscritti non è semplice, sono costati tanta fatica a chi ha preso questa pergamena, ha scritto queste musiche, questi testi, badando a non consumare troppo inchiostro perché costava tanto, soprattutto l'inchiostro rosso, cioè, ci sono una serie di costi maggiori rispetto a quello nero, eccetera, insomma. E poi dopo uno fa queste cose, ma poi c'è la guerra, ci sono gli incendi, ci sono le inondazioni, e quindi questi manoscritti che viaggiano nel tempo e nello spazio attraverso queste incertezze. Ebbene, per fortuna questi tre codici che ho ricordato
0: ce li ritroviamo,
1: quindi... in particolare questo del Libro Vermeille con queste 10 composizioni. Prima abbiamo ascoltato tra l'altro questa Stella Splendence, che abbiamo detto una danza che è stata ripresa perfino da un rockettaro come Ritchie Blackmore dei Deep Purple, perché effettivamente è un po' la caratteristica della gente che arriva a Montserrat ancora oggi, non soltanto nel Medioevo, danza, prega insieme e condivide questa esperienza. Ecco, questa l'ottica della condivisione di questa musica che inizia dal Medioevo, ma è una condivisione che ancora oggi funziona per chi va a Montserrat.
0: E dunque, come il Papa che sta appunto muovendosi a bordo della golf car verso l'atrio antistante la basilica, siamo nel centro spirituale della Catalogna, una quarantina di chilometri da Barcellona. Ricordiamo che la Vergine di Montserrat è la patrona della Catalogna, ed è una storia anche questa che richiama il predecessore di Papa Leone XIV, cioè Papa Leone XIII, il quale l'11 settembre del 1881, ricorrenza della festa nazionale della Catalogna, ha dichiarato ufficialmente la Madonna di Montserrat patrona della Catalogna, oltre a concederle una propria festività nel calendario, è il 27 aprile. Dunque il Papa qui ha scelto appunto di presiedere questo momento di preghiera, la preghiera del Santo Rosario, alla presenza di moltissime persone nel piazzale antistante la Basilica, dove appunto il Papa sta arrivando in questo momento. Si sta muovendo lentamente, si sofferma a salutare i bambini che gli vengono avvicinati dagli uomini della sicurezza, dunque un momento anche di vicinanza, di tenerezza, di contatto con le persone che assistono a questa celebrazione appunto all'esterno della Basilica. Ci sono molti bambini, un migliaio di bambini nel piazzale, e dunque il Papa sta arrivando, proveniente dalla visita al centro penitenziario questa mattina, prima di arrivare qui al santuario della Madonna di Montserrat. C'erano delle curiosità anche relative alla venerazione, c'è cioè una copia di questa della Vergine che è venerata anche a Sassari ed è la patrona del gremio dei Sarti. Dobbiamo ricordare che la statua di Maria attualmente venerata è una scultura lignea romanica del XII secolo, misura all'incirca 95 centimetri di altezza, rappresenta la Beata Vergine Maria con il Bambino Gesù ed è di carnagione scura, cosa che appunto le ha valso il nome, il soprannome popolare di Moroneta. E dunque è qui che il Papa si sta recando, si muove lentamente perché i saluti sono tanti.
1: Sì, tra l'altro volevo dire, hai nominato i tanti bambini presenti. Beh, ricordo che tra le cose che continuano dal Medioevo a oggi c'è la Escolania de Montserrat, questo coro di bambini che ha una storia molto bella, che è anche, ha inciso CD, probabilmente durante la visita del Santo Padre li ascolteremo questi bambini, e è una cosa, un fiore all'occhiello di questo monastero. E tra l'altro l'aggiunta delle bambine nel coro è una cosa piuttosto recente, perché inizialmente era soltanto per bambini, quindi una storia che continua. È bello quello che stavi facendo anche notare tu, cioè questa continuità, questa presenza delle persone che abbracciano il Papa e si abbracciano alla fine l'un l'altra. È una condivisione molto bella, è una condivisione che ha un valore sia appunto dal punto di vista dello spazio, perché questa abbazia bellissima domina tutta la valle, dall'altra è la storia che ci insegue, che ci segue e che è lì a testimoniare un pontefice che sta visitando Montserrat, simbolo di una storia cristiana e di incontro di religioni e nello stesso tempo. Ecco,
0: stride da un lato forse la presenza degli schermi, no? Dei cellulari, però è per simbolo questo, del tempo.
1: Sì, sì, il tempo va, hai ragione. Questo,
0: rispetto al Medioevo, no? Di cui si parlava. Una domanda volevo farti, una curiosità, ma questi segnali, queste tracce del Medioevo che vivono in usanze culturali, parlavamo del sì. coro, sono così frequenti? No, non sono molto frequenti nel resto d'Europa.
1: No, verità che devi la continuità devi proprio andarla a cercare, come si dice a Roma, col lanternino. Sono pochissimi gli esempi di continuità. Quello che c'è ovviamente è in tanti altri posti, la presenza di manoscritti, la presenza di un coro, ma probabilmente il coro che ha più storia dal punto di vista mondiale è il coro della Pontificia Cappella Sistina, per la verità, quello che ha la grande continuità. Però in questo modo questa continuità storica la troviamo in pochi altri posti nel resto d'Europa.
0: E dunque il Papa si sofferma a salutare, una bella giornata di sole segna questa l'arrivo del Papa nel piazzale antistante la Basilica di Nostra Signora di Montserrat. Dunque il Papa questa mattina ha visitato l'Istituto Penitenziario di Barcellona. Ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha detto nel suo discorso che è rivolto alle detenute presenti all'incontro appunto che si è svolto questa mattina. Scopriamo come nella nostra vita il passato non condanni il futuro, ma ci offra la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. Parole di incoraggiamento che il Papa ha rivolto alle persone detenute all'interno appunto dell'istituto penitenziario che ha visitato questa mattina. Il Signore, ha detto ancora, permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e soprattutto di riconciliarsi e di perdonare. Parole molto toccanti, molto importanti, che forse aiutano un po' tutti noi, Marco, no? Nelle vicende anche personali. Quando si parla di perdono, no? C'era Giovanni XXIII che diceva distinguere l'errore dall'errante, però non è poi facile quando ti trovi nella...
1: Sì, perché come sempre bisogna, per impegnarsi in quello, c'è una prima parte che è quella che uno magari può apprezzare dal punto di vista mentale, però poi metterla in pratica questa cosa ce l'insegnano tanti episodi, non è semplice, però è così. La bellezza, l'importanza di queste visite, di questi luoghi e persone che accolgono il Papa, è proprio in questo che dicevo, cioè la condivisione di una umanità che non dobbiamo perdere, nonostante, hai ragione, i maxi schermi, i cellulari, certo. Ok, quelli fanno parte del nostro quotidiano e va bene, ma l'essenziale è restare umani, ricordarsi che sono degli strumenti per noi e non siamo noi strumenti per loro.
0: Restare dunque con i piedi per terra e alzare lo sguardo verso l'alto, come ci ha ripetuto e come ricorda anche il motto della visita del Papa in Spagna.
1: Certo, assolutamente, il senso del perdono è uno di questi aspetti importanti.
0: Ricordiamo anche ieri sera la veglia di preghiera presso lo Stadio Olimpico di Barcellona, la presenza di 40.000 giovani, anche quello un momento molto toccante, molto significativo. Il Papa in questo momento è arrivato, si sta muovendo verso l'interno della Basilica, ecco, lo vediamo che viene accolto dal Vescovo della Diocesi di Santa Feliu de Llobregat, Monsignor Gomez Garcia. C'è anche il padre abate del monastero di Montserrat, Gash e Urrios, entrambi faranno, diciamo così, rivolgeranno delle parole di saluto all'inizio di questo momento di preghiera all'interno della Basilica, e dunque poi ci sarà appunto la preghiera del Santo Rosario e ci sarà poi un discorso del Santo Padre prima della benedizione, e poi ci saranno anche qui dei canti che concluderanno l'appuntamento di preghiera.
1: Alcuni molto tipici di Montserrat, quindi è vero.
0: Ritorniamo ancora una volta,
1: sì, non è deformazione professionale, è che sono davvero canti importanti, canti di fede che esprimono ancora una volta una tradizione. In questo caso alcuni dei canti sono anche più recenti, uno che ascolteremo è il Virolè, che è stato composto nel 1880 dal poeta Giacinto Verdaguer ed è stato musicato da Giuseppe Rodoreda. È uno dei canti più importanti, più famosi, più amati anche dai pellegrini che visitano Montserrat, ma non voglio spoilerare nulla, come si dice oggi.
0: Ascolteremo, ci uniremo a questo momento di preghiera fino in fondo, ascolteremo le parole di saluto da parte, diciamo, dei vertici ecclesiastici locali, da parte dell'abate, da parte del padre abate e anche da parte del vescovo Monsignor Garcia, Gomez Garcia. C'è da tenere bene in mente anche, no, le parole di ieri che il Papa ha voluto rivolgere ai giovani, incoraggiando a non considerare le notti della vita come cadute definitive, ma come occasioni, ha detto, per togliere le maschere che indossiamo. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre, ha detto il Papa nell'ambito di questa veglia di preghiera, che ha visto sì un'omelia da parte del Santo Padre, ma anche delle risposte a delle domande che gli sono state rivolte da tre giovani. Rispondendo, Leone ha esortato a coltivare l'inquietudine per scendere nelle profondità del cuore, ha invitato a dare priorità al malessere invisibile dei ragazzi, ricordando che il perdono va invocato con costanza. Il perdono è un cammino lungo, ha detto il Papa, si procede a piccoli passi. E poi anche una riflessione sui femminicidi, una drammatica realtà per la quale, ha sottolineato il Santo Padre, è necessario l'impegno di ognuno e di tutte le società. Dunque queste le parole che il Papa, alcune parole che il Papa ha rivolto ieri sera durante questa veglia di preghiera che si è svolta allo Stadio Olimpico di Barcellona. Ne approfitto anche per salutare padre Walter Garcia, religioso della Guatemala, che è con noi in studio e ci aiuterà nelle traduzioni. Grazie davvero, padre, di essere con noi stamattina.
2: Grazie per l'invito in questa giornata.
0: E dunque il Papa ha lasciato la golf car e si sta muovendo verso l'interno della basilica. Ricordiamo che nell'atrio sono presenti un migliaio di giovani, di bambini, li sentiamo festanti al passaggio di Papa Leone, che si sta muovendo appunto verso l'interno della basilica, in questo luogo così importante, questo centro di spiritualità della Catalogna, la Madonna, la Nostra Signora di Montserrat, la patrona della Catalogna. Dunque, ecco, il Papa sta facendo il suo ingresso, benedirà, in questo momento sta benedicendo dunque l'ingresso e i presenti con l'acqua benedetta prima di entrare nella Cappella del Santissimo Sacramento per un momento di raccoglimento.

Papa si è recato nella Cappella del Santissimo Sacramento per un momento di raccoglimento e in questo momento sta facendo il suo ingresso in Basilica per raggiungere il presbiterio. Ascolteremo una breve introduzione, parole di saluto da parte del Vescovo Monsignor Gomez Garcia e poi da parte del

0: Laudetur Iesus Christus. San Pare.
1: Santo Padre, benvenuto nella diocesi di San Félin de l'Aubergat. Come pastore di questa chiesa locale che desidera essere accogliente e missionaria e risvegliare in ognuno il desiderio di Dio, è un'immensa gioia riceverla sulla santa montagna di Montserrat, dove il popolo catalano e tanti pellegrini salgono per incontrare il Signore Gesù sotto lo sguardo della Maroneta. Oggi la nostra diocesi, i fratelli vescovi di Catalogna e tutti i fedeli qui riuniti la accolgono con un abbraccio pieno di affetto filiale e di comunione ecclesiale. Grazie per averci sempre confermato nella fede, nel Vangelo, della pace e della vita.
2: Confirmarnos en la fe y en el Evangelio de la pau y de la vida.
1: Per presentarle la realtà viva di questo santuario e della sua comunità, cedo la parola al Reverendissimo Padre Abate di Montserrat, che le rivolgerà a sua volta un saluto di benvenuto.

0: Gràcies. Santedat.
1: Gràcies, santitat, per ser aquesta matina, Montserrat. La sua visita ci conferma nella fede e ci conferma nel significato di questo santuario e monasterio millenario. In questo luogo abbiamo visto la benedizione di Dio nel cuore del suo fedele. Siamo testimoni della unione della stabilità dei monaci benedettini e del passaggio dei pellegrini. Accoglie alla nostra missione e occasione di questa visita che è già una dei pellegrini più importanti della nostra storia. Affidiamo umilmente alla sua preghiera e alla sua cura pastorale i frutti della meditazione che Dio ci ha affidato e che vorremmo fossero per tutti un cammino verso Gesù Cristo. L'impatto sulla montagna, la bellezza della liturgia, della sua musica, del nostro Escolania e soprattutto alla Madre di Dio, Santa Maria de Montserrat, principessa e patrona di Catalunya, stella dell'Oriente, degli spagnoli, prima invocazione mariana in America, dove il suo culto è vivo, presente come le ben sa, santità. La immagine della Morenita rende visibile il mistero dell'incarnazione. Lei il trono dove si manifesta Gesù Cristo, il verbo fatto uomo, l'essere umano assunto da Dio, acquista così il valore più alto che possa avere. Non minaccia noi monaci benedettini questa casa, auspicia che Montserrat diventi quel monasterio di cui parlavano sul precedente Paolo VI, il luogo dove l'uomo ritrova se stesso e contribuisce a costruire il mondo di pace in ciò che umilmente rappresentano il ringraziamento per la sua testimonianza a favore di ogni essere umano per la radicalità della sua denuncia della violenza per ottenere il mondo senza guerra.
2: Il niño Jesús llevan en sus manos representan el universo. En su generosidad, Santa María de Montserrat sonríe permanentemente a todos los que se le acercan. Dijo aún San Pablo VI a un abad de Montserrat: acoged a todo el mundo, accogliete tutti. Nuestra oración es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino, caminando hacia la patria celestial.
1: Grazie Santità per aver reso possibile questo giorno e per aver chiuso il millenario del monasterio immesso a noi, immesso a questo popolo che Montserrat ha generato spirituale e che vuole continuare a essere per tutti, come dice San Giovanni Paolo II, qui stesso, attenta permanente della buona novella della nostra salvezza.
3: E dunque queste le parole dell'abate prima della preghiera del Santo Rosario all'interno della Basilica di Nostra Signora di Montserrat, preghiera che ascolteremo integralmente mettendoci in sintonia con il Santo Padre.

0: Saluto cordialmente a Vostra Eccellenza.
1: Siamo al discorso del Santo Padre al termine della preghiera del Santo Rosario. Saluto cordialmente Sua Eccellenza Monsignor Xavier Garcia, l'abate di Montserrat, Manel Jus y Urius, nonché i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli che partecipano a questo pellegrinaggio, in modo particolare i bambini che ci accompagnano. Grazie per averci accolto, grazie per la vostra presenza.
0: Grazie per la vostra presenza.
1: Sono lieto di poter venire ai piedi della Moroneta per affidarle, pieno di fiducia nella sua intercessione materna, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo che grida chiedendo giustizia e pace.
0: Amb emoción y recordad los meus años como rector de la parroquia de Santa María de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moroneta siempre me ha acompañado. Gracias, Cataluña, por la vuestra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicarnos.
1: Le mura di questo santuario potrebbero raccontarci le innumerevoli storie di devozione, gratitudine e speranza che hanno contemplato nel corso dei secoli attorno alla Mare di Dio di Montserrat e sono state anche testimoni del sangue versato per amore di Gesù Cristo. Al loro interno sono state custodite le gioie e i dolori, le letizie e le lacrime di tanti fedeli. Ed esse hanno ascoltato anche le voci celestiali del canto infantile della più antica scolania d'Europa. Quando il mio predecessore Papa Francesco nel 2023 ha offerto la rosa d'oro a questa venerata immagine, ci invitava a considerare come per centinaia di anni i fedeli, senza distinzione, siano passati da questo santuario recitando il rosario, perché Maria, Mare di Deo, è fondamentale nella vita di ogni cristiano. In quella stessa occasione egli ha sottolineato: davanti alla madre è come se si risvegliassero i sentimenti più nobili di una persona. In effetti ella suscita in noi profonde conversioni come quella di Sant'Ignazio di Loyola, il quale in questo luogo suggestivo, dopo una notte di preghiera davanti alla Vergine, consegnò le sue armi da cavaliere, momento che segnò l'inizio di una nuova vita al servizio di Gesù Cristo.
0: Con questa misma attitudine filiale,
1: con questo stesso atteggiamento filiale vi invito oggi ad accogliere l'invito di Maria. Fate quello che vi dirà. Queste parole pronunciate a Cana di Galilea contengono un vero e proprio programma di vita cristiana, perché Maria ci conduce verso Cristo e ci insegna ad ascoltare la sua voce, ad obbedire alla sua parola e a lasciarci trasformare da Lui. La volontà di Gesù è chiara. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri.

0: gli altri.
1: Si tratta di un amore,
0: che è in lui stesso la sua misura e la sua fonte, come io ho amato voi. Per questo, quando Maria ci dice «fate quello che vi dirà», ci invita a raggiungere un cuore riconciliato con i criteri del Vangelo. Gesù ci mostra il cammino della misericordia, della riconciliazione, della verità e della mitezza. Allo stesso tempo smaschera la violenza che può nascondersi nelle nostre parole e nei nostri atteggiamenti. La critica che umilia, la condanna che distrugge e l'aggressività che divide. Tale violenza nascosta può spesso rivestirsi di armature apparenti con cui cerchiamo di proteggere le nostre ferite, le nostre paure o la sofferenza causata dalle ingiustizie. Contempliamo Maria di Montserrat che ci mostra Gesù come un bambino indifeso che riposa sul suo grembo dal momento che lei è qui accanto al figlio, invitandoci ad amarci gli uni gli altri. Deponiamo oggi ai suoi piedi le corazze che hanno indurito poco a poco il cuore. Il bambino Gesù che Maria tiene tra le braccia non porta armature e sarà lui stesso che poi, nudo sulla croce, si abbandonerà totalmente al Padre per salvarci con la forza disarmata e disarmante dell'amore. Alziamo lo sguardo a Maria e supplichiamola di aiutarci a rivestirci unicamente delle armi di Dio, come esorta San Paolo. Attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Oggi, come pellegrini a Montserrat, manifestiamo il sincero desiderio di riaffermare il nostro servizio a Dio Padre, che ci ha rivelato Gesù Cristo, il quale dice: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Consideriamo anche come la Vergine Maria, nella sua mano destra, regga la sfera del mondo, segno della sua cura materna, perché il mondo intero trova posto nel suo cuore. Ella ci invita a riconoscerci fratelli e sorelle, così che nessuno sia escluso e la comunione sia più forte di ogni divisione.
1: Alzem la mirada a Maria e supplichemgli che ci aiuti a rivestirnos unicamente.
0: Chiediamo a Maria, Regina della Pace, di insegnarci a rinunciare alle parole offensive, al giudizio affrettato, alle maldicenze e alle calunnie,
1: al giudizio immediato, alla murmurazione e alle calunnie.
0: E che impariamo a custodire e a coltivare l'amore in famiglia, tra amici, sul posto di lavoro, nei social network, nelle discussioni politiche e nella comunità cristiana, affinché l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace.
1: Che
0: Maria, Madre della Chiesa, ci orienti sempre verso Gesù. Vi invito a onorarla con queste parole. Per i catalani sarai sempre la principessa, per gli spagnoli e per il mondo intero tutto l'amore. Di a noi siete il mio tesoro, io sono la vostra madre, non temete. così sia.

applauso al termine del discorso del Santo Padre, al termine della preghiera del Santo Rosario nell'Abbazia di Nostra Signora di Monserrate.

0: Ed ora è arrivato il momento della benedizione.
1: In nomine Domini benedictum. Adiutorium.

la benedizione del Santo Padre, il canto della Salve Regina, il canto mariano del Virolai segnano la conclusione di questo appuntamento di preghiera nell'Abbazia di Nostra Signora.

0: balcone per un breve saluto ai fedeli presenti sulla piazza dell'Abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove abbiamo assistito alla preghiera del Santo Rosario, un momento di raccoglimento, un breve momento di raccoglimento adesso nella Cappella della Vergine, prima appunto di raggiungere il balcone per un breve saluto ai presenti. Nel suo discorso il Papa ha detto: chiediamo a Maria, Regina della Pace, di insegnarci a rinunciare alle parole offensive, al giudizio affrettato, alle maldicenze, alle calunnie, e che impariamo a custodire e a coltivare l'amore in famiglia, tra amici, sul posto di lavoro, nei social network, nelle discussioni politiche e nella comunità cristiana, affinché l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. Queste sono le parole che Papa Leone XIV ha utilizzato nel suo discorso al termine della preghiera del Santo Rosario nell'Abbazia di Nostra Signora di Montserrat, che è un appuntamento che svolge al termine, secondo appuntamento della mattinata di Papa Leone a Barcellona. Siamo ad una quarantina di chilometri dalla città. Il Papa si è recato dapprima in un istituto penitenziario, poi un breve tragitto, una trentina di chilometri, per raggiungere questa suggestiva abbazia di Nostra Signora di Montserrat. E dunque adesso le immagini mostrano il balcone dell'abbazia dalla quale il Papa si affaccerà per un saluto alle centinaia di persone che hanno partecipato davanti alla piazzale dell'abbazia.
1: Continueu en els vostres llocs. Ara el Sant Pare anirà al balcó de la sala de la façana, on ens dirà unes paraules. Les podrem seguir, veure i escoltar per les diferents pantalles que tenim. Moltes gràcies.
2: Podran veure a través de distintes pantalles que estan en la plaça.
0: Siamo in attesa che Papa Leone si affacci dal balcone per un breve saluto ai fedeli che sono presenti sulla piazza. Ecco, il Papa si sta affacciando in questo momento e rivolgerà un saluto ai numerosi pellegrini che hanno partecipato alla preghiera del Santo Rosario che si è svolta all'interno dell'abbazia ed erano collegati con dei maxi schermi che sono stati allestiti appunto all'esterno. Dunque, momento conclusivo della mattinata, il Papa resterà a pranzo con la comunità benedettina di Montserrat al termine di questo saluto.
2: Grazie.
3: Germani e germanas, buon dia.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno. Grazie per essere qui. Grazie per questa bella manifestazione, tutti insieme in una sola famiglia. Questa accoglienza di nostra Madre Maria, la Vergine di Monserrate. La gioia, l'entusiasmo, profondo sentito di fede che stiamo vivendo primo a Madrid, dopo Barcellona, Catalunya, dopo las Canarias, tutta Spagna, pieno di fede, di amore, pieno di questo desiderio di dare gioia a Dio, di ringrazio, di essere uniti. Grazie a Catalunya per aver ricevuto a tante persone di altro paese che insegna come inserire tutti in una sola famiglia. Grazie a questa comunità di fede, alla comunità di nostro famiglia che accoglie a tutti i peregrini che arriva per pregare a Maria, Nostra Signora. Grazie a ognuno. A tutti voi che essere qui questa mattina per ricordare a tutti in Catalunya, in Spagna, nel mondo che la fede dona vita, la fede dona speranza.
1: Yes, Maria.
2: Es María, a quien Jesús ha donado como madre en la cruz. María acompaña a todos nosotros. María es esta expresión de amor que acompaña siempre.
1: El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Gracias a todos.
2: Grazie a tutti.
0: Il caloroso applauso della folla radunata nel piazzale dell'Abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Papa Leone ci ha tenuto a rivolgere un saluto, abbraccio a tutte queste persone che hanno seguito con i maxi schermi la preghiera del Santo Rosario che si è svolta all'interno dell'Abbazia. La fede dona vita e dona speranza, ha detto il Papa, riprendendo in qualche modo uno dei passaggi all'interno del suo discorso pronunciato in precedenza, dove ha invitato, ha esortato a seguire l'invito di Maria, che appunto ha detto fate quello che vi dice, fate quello che vi dice. Gesù, ha detto il Papa nel suo discorso, ci mostra la via della misericordia, della riconciliazione, della verità e della mitezza, e allo stesso tempo smentisce la violenza che può nascondersi nelle nostre parole, nei nostri atteggiamenti. Dunque ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento. il Papa, come dicevamo, si fermerà a pranzo con la comunità benedettina di Montserrat. E al termine ci sarà il saluto in privato di alcuni membri della comunità benedettina, e quindi la firma del libro d'onore. Poi nel pomeriggio ci sarà il rientro in città, il rientro a Barcellona per due altri appuntamenti che segneranno il pomeriggio. Il primo, l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesana, e il secondo invece è la visita alla Sagrada Famiglia per inaugurare e benedire la Torre di Gesù Cristo. Dunque nel pomeriggio altri due impegni. Salutiamo e ringraziamo Padre Walter Garcia, religioso della Guatemala. Grazie per averci aiutato nelle traduzioni, Padre.
2: Grazie per l'invito, è stato veramente un'opportunità per fare questo accompagnamento, per fare questo aiuto.
0: Per vivere insieme questa pellegrinaggio di Papa Leone in Spagna. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio e Bruno Orti in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

0: Ben trovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. State ascoltando Pass dall'album A chi mi incontro di Matteo D'Agostino. Siamo al quinto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi si trova a Montserrat. Come di consueto apriamo una finestra sulla musica di questo paese e lo facciamo proprio in compagnia di Matteo D'Agostino, chitarrista flamenco e compositore, che è venuto gentilmente a trovarmi. Grazie per essere qui.
1: Eccoci, grazie a te Gigi.
0: Un pezzo insomma benaugurante questo tuo che hai inserito in A chi mi incontro.
1: Sì, sì, diciamo che pace è il miglior augurio che si possa fare in generale in questo
0: periodo. Sì. Oggi parleremo di flamenco in relazione alla musica sacra con un consulente di lusso, qual è appunto l'amico Matteo. Di cosa parleremo oggi in particolare, Matteo?
1: Parleremo della misa flamenca, ossia della messa flamenca, che è una cosa che è nata dopo il Concilio Vaticano II nel 63, è stato dato il permesso di effettuare messe in lingue vernacolari e in dialetti, e quindi la prima è stata la misa criolla, la messa creola, che è stata fatta e ha avuto un successo mondiale enorme, e nel 66 hanno la famiglia di Paco de Lucía con l'arrangiatore compositore José Torregrosa hanno deciso di fare una misa flamenca, una messa flamenca affiancando le parti della liturgia con brani e palos del flamenco, e i risultati sono stati interessanti perché poi si è creata una storia, hanno aperto un varco per creare una storia di varie mise flamenche che sono andate avanti negli anni, di cui parleremo.
0: Naturalmente le mise flamenche sono lunghe, che appunto sono messe, e Matteo ha selezionato per noi degli ascolti particolari dai quali ci farà anche capire il sapore flamenco che pervade queste messe. Matteo, con che vogliamo iniziare?
1: Allora, iniziamo con appunto il progetto della famiglia di De Lucía, e alla chitarra Victor Monge Serranito e il fratello di Paco De Lucía, Ramón de Algeciras. Il primo brano è una cagna, e il cantaor è Rafael Romero, e insieme a un coro.
0: E chiediamo a Damiano, che sta dall'altra parte del vetro ad assisterci, di farci ascoltare appunto questo Kyrie, insomma.

0: Siamo in compagnia di Matteo D'Agostino per parlare di Mise Flamenche. Matteo D'Agostino è compositore e chitarrista flamenco. Matteo,
1: allora, stavamo ascoltando Kyrie, la prima parte della Mise Flamenca di José Torregrosa e della famiglia di Paco de Lucía. La cosa interessante qui è che l'aieo, ossia la parte iniziale del cante flamenco, che è basata tutta quanta su una vocale, normalmente sulla I, che fa è sostituita in questo caso dalla preghiera Signor pietà, Cristo pietà. Questo è, diciamo, l'escamotage per integrare la parte, diciamo, della musica flamenca con la parte sacra della messa flamenca. E, molto interessante, sì.
0: Ti hai messo a confronto vari brani della messa, naturalmente, con le messe flamenche che tu hai analizzato. Proseguiamo, Matteo, sì, guidaci tu.
1: Dunque, la struttura è più o meno sempre la stessa, no? Quindi adesso ascoltiamo sempre il Kyrie, ossia la parte introduttiva, però nella Misa Flamenca di Enrique Morente, che è stata realizzata più tardi nel 91, ed è molto diversa, insomma, più artistica, nel senso che Enrique Morente ha utilizzato degli stratagemmi abbastanza estremi, ad esempio il canto flamenco e il coro contemporaneamente, che fanno due cose diverse in alcuni brani, il cante flamenco con la parte recitata da un attore in un altro brano. E adesso sentiamo questa prima parte del Kyrie, che nella Misa Flamenca di Torregrosa aveva un palo flamenco come la cagna, invece qui Enrico Morente ci presenta una cosa molto sperimentale, una specie di melisma flamenco con i toni flamenchi, però su una base di un coro gregoriano.

0: E stiamo ascoltando il Kyrie dalla messa flamenca di Enrique Morente, insomma molto suggestivo e avanzato musicalmente parlando.
1: Sì,
0: insomma,
1: io lo trovo estremamente interessante. Enrique Morente è stato un grandissimo innovatore del flamenco e è sempre stato all'avanguardia, questo lo ha portato a farlo collaborare con Pat Metheny ad esempio, e qui nel coro, nel disco in generale, nella Misa Flamenca di Enrico Morente, ci sono anche le figlie di Enrico Morente, Solea Morente e Estrella Morente. Estrella Morente poi ha collaborato con Almodóvar, sì, insomma una cantaora meravigliosa, a cui Enrico Morente ha fatto studiare canto gregoriano, proprio molto interessante, no? Una cantaora di famiglia gitana che studia canto gregoriano per avere un'apertura mentale maggiore, interessante.
0: Matteo, a tuo giudizio, chi detta legge in questi casi, visto che appunto sono i Palos Flamencos, oppure il testo anche che guida la scelta del palo giusto?
1: Ma qui la scelta è abbastanza arbitraria, diciamo, si vuole affiancare la profondità e la sacralità del flamenco con la profondità e la sacralità del testo sacro, quindi poi ognuno che ha di questi autori che ha realizzato messe flamenche ha fatto delle scelte che di senso per se stesso, insomma. In questo caso, nel caso di Enrique Morente, è proprio la suggestione che esce fuori, che è meravigliosa, insomma, è azzeccatissima. E il prossimo brano,
0: sì,
1: segue la sezione liturgica del Gloria e ritorniamo a Torregrosa, quindi alla messa flamenca del 66, ed è un fandango de Huelva seguito da Malagueña y Abandolao. Adesso ascolteremo un estratto perché dura 6 minuti e 20, insomma, quindi non lo ascolteremo tutto, però online potete trovare ovviamente sui soliti canali questi dischi ad ascoltarli. Cantaori sono Los Romeros e Pericón de Cádiz.

0: Matteo, quindi stiamo gustandoci la, la gloria della Missa Flamenca di Torre Grossa, insomma, 1967, insomma, c'entra la famiglia De Lucia, ricordiamo sempre.
1: Sì, sì, è interessante, io penso che abbiano fatto un lavoro enorme concettualmente nell'affiancare appunto un coro di stampo classico con gli stili del flamenco, insomma all'epoca nel 66 ci voleva un'apertura notevole sia dalla parte dei flamenchi che dalla parte dei classici, insomma, per fare un'operazione del genere. Torre Grossa è stato molto importante. Torre Grossa è un compositore e arrangiatore che ha anche aiutato Paco De Lucia, e però è stato anche denunciato a un certo punto da Paco De Lucia perché
0: per appropriazione
1: indebita, sì, aveva registrato dei brani di Paco anche a nome suo e gli hanno fatto causa.
0: E ciò non si fa.
1: Però qui, insomma, veramente onore a lui, perché insieme al padre di Paco De Lucia, perché il direttore artistico della parte di flamenca era il padre di Paco De Lucia, Antonio Sanchez, e hanno fatto un lavoro meraviglioso. Adesso ascoltiamo la parte del 91 di Enrique Morente, un tango rumba abbastanza destrutturato, insomma, ritmi vicini al tango e alla rumba flamenca, mischiata con il canto gregoriano. Il canto è di Enrique Morente, il coro gregoriano Caracuel.
2: Gloria in excelsis Deo.

0: Siamo in compagnia di Matteo D'Agostino, chitarrista, compositore flamenco, per parlare appunto di flamenco in relazione alla liturgia. Stiamo appunto analizzando, mettendo a confronto le due messe flamenche. C'è anche una terza messa flamenca che non abbiamo tempo di ascoltare. Matteo, di cosa si tratta?
1: Sì, di Paco Pegna. Tra l'altro è stata realizzata nello stesso anno della misa flamenca di Enrico Morente.
0: Parliamo del 91.
1: Del 91, sì. Ha un aspetto più classico, perché Paco Pegna era un chitarrista flamenco classico nel vero senso della parola, cioè lui prendeva la musica flamenca come musica classica, più o meno rispettava i canoni tradizionali, non era assolutamente un innovatore, si relazionava con conservatori, con luoghi dell'istruzione, cosa che è stata una prepista da questo punto di vista. È interessante però gli estremi, ossia la parte più tradizionale del 66 della famiglia di Paco de Lucia e la parte avanguardista di Enrico Morente, li trovo più
0: interessanti.
1: Dovendo fare una scelta, sì, più interessanti.
0: Andiamo avanti.
1: Sì, volevo dire una cosa, sì, sulla parte di Enrico Morente. Il produttore di questo disco è stato José Manuel Gamboa, che è un flamencologo importante.
0: Un libro che è una Bibbia, considerata.
1: Che ha scritto una Bibbia sul flamenco, molto interessante. Sì. Tra l'altro, è una storia del flamenco scritta al contrario, perché parte dagli anni di oggi e torna indietro. Nell'ultima pagina ci sono gli inizi, sì, quindi ha fatto un lavoro enorme. Sì, a oggi ancora un flamencologo molto, molto importante. E volevo parlare anche dei musicisti, a parte Enrico Morente. Ci sono chitarristi strepitosi come Pepe Abichuela, il Bola, Montoita, il Pachete, che sono tutti chitarristi che comunque sono all'avanguardia. Il Pachete in questo momento è uno dei chitarristi più all'avanguardia nel flamenco. Ha fatto un disco dove ci sono brani anche, per dire, in sette ottavi, cose particolari.
0: Storti, sì, sì,
1: sì. E Javier Colina al contrabbasso e Bernardo Parria, della famiglia Parria de Jerez, al violino. Dunque, il prossimo brano che ascoltiamo passa a un'altra parte, un'altra sezione liturgica, che è quella del Credo. E qui, nella parte di Torregrosa del 66, nella Missa Flamenca di Torregrosa e dalla famiglia di De Lucia, abbiamo una cosa profondissima per il flamenco, che è la sigiriglia, che è uno dei palos hondo, cioè profondi del flamenco, che normalmente all'inizio, nella versione del Martinete, venivano cantati soltanto con l'incudine, con il ritmo dell'incudine e la voce flamenca. In questo caso abbiamo Debla y Sigrillas, il cantaor è Cioccolate e Pepe el Culata.

0: Ed era il Credo, stiamo ascoltando il Credo dalla Missa Flamenca di Torre Grossa in compagnia di Matteo D'Agostino, chitarrista, compositore, flamenchista di altissimo livello. Matteo.
1: No, è interessantissimo questo ascolto che abbiamo fatto, perché appunto mi chiedo come abbiano fatto a incastrare il coro gregoriano sul ritmo, sul compas della sigrilla, che non è semplice. Sì, un colpo di genio veramente pazzesco. E abbiamo ascoltato anche i melismi della sigrilla suonata senza accompagnamento, così notevole, no? Veramente notevole, come per il 66 come operazione. Per la parte più moderna, ossia la Misa Flamenca di Enrico Morente, adesso ascoltiamo il Tiento, sempre riproposto, questo palos del flamenco, il Tiento riproposto in maniera abbastanza originale da Enrico Morente, e ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme.

0: di un poetico, credo, di Enrique Morente. Matteo?
1: Sì, in realtà, riascoltandolo, la parte iniziale è un fandango, cioè un palos che abbiamo ascoltato già nel Gloria di Torregrosa, e che fa da introduzione al Palos del Tiento che stiamo ascoltando qui in sottofondo. La prossima sezione liturgica è il Santus, e qui la parte di Torregrosa affida un canto di lavoro prettamente vocale, insomma, che veniva fatto dai gitani. È un canto che veniva effettuato sulla trebbiatura, nel lavoro della trebbiatura, e lo affida al coro polifonico, quindi è interessante far cantare una cosa che è prettamente popolare da un coro polifonico.

0: Sanctus, Torre Grossa, Missa Flamenca del 67 in compagnia di Matteo D'Agostino. Stiamo analizzando, mettendo a confronto due messe flamenche. Matteo, andiamo avanti.
1: Sì, mentre appunto nella Missa Flamenca di Torre Grossa avevamo un canto di lavoro, il Cante de Triglia, che erano fatti durante la trebbiatura, nella Missa Flamenca di Enrique Morente abbiamo un palo flamenco per eccellenza, che è la Soleá, che è alla base di tutto quanto una ramificazione di palos molto, molto estesa nel flamenco, e l'ascoltiamo, è molto interessante. Io questa vorrei ascoltarla quasi tutta, perché ci aspettano cose molto interessanti a questo ascolto.

0: purtroppo dobbiamo non accontentare Matteo, ma insomma ci capirà chi volesse ascoltarlo. Sono è possibile ascoltarle queste messe di Matteo?
1: Sì, sui canali classici, insomma, non voglio fare pubblicità, ma ci sono queste cose.
0: Sì, interessantissima, insomma, questo Sanctus, insomma, di Morente. E arriviamo all'ultima parte della messa, ovvero Agnus.
1: Sì, volevo dire una parola su questa Solea, perché è interessante per me, perché al palos tradizionale del flamenco e alla chitarra qui abbiamo Pepe Abichuela, che è un monumento della chitarra flamenca, e si può ascoltare, insomma, andatela ad ascoltare online questa Solea, perché è pazzesca. Al posto del cante abbiamo il coro gregoriano, e anche qui mi chiedo veramente quanto abbiano lavorato per poter integrare la chitarra di Pepe Abichuela con il coro. E questo però non bastava alla mente artistica di Enrico Morente, che ha voluto mettere la voce dell'attore, che adesso mi leggo il nome perché non lo ricordo, Juan Diego. La voce dell'attore che sopra il coro recita, quindi insomma è interessante questa operazione di accostamento, contrapposizione, no, tra appunto la parte flamenca della chitarra flamenca, la parte melodica del coro, sempre super integrata con la chitarra di Pepe Abichuela, e la narrazione sopra, che è totalmente scollegata e dà appunto attrito quasi con quello che c'è sotto. Insomma, è interessante, molto interessante. Passiamo all'ascolto dell'Agnus Dei, nella Misa Flamenca di Torre Grossa, e qui abbiamo un cante festero, una cantigna, un'allegria, con la chitarra di Pepe de Lucia. No, con la voce di Pepe de Lucia, scusate.

0: vedere appunto la la News Day di Torre Grossa, Missa Flamenca, che stiamo insomma ascoltando e facendoci anche illustrare dal nostro Matteo D'Agostino, nostro ospite, appunto compositore e chitarrista flamenco. Matteo, perché sono interessanti queste messe?
1: Perché accostano il mondo del flamenco, che è un mondo sacro ma fuori dalla religione, diciamo sacro perché connesso con la parte più intima dell'essere umano, e alla parte sacra vera e propria della religione cristiana. Quindi la cosa interessante è questa, è vedere che il luogo sacro è un punto d'incontro.
0: Cos'è il flamenco per te?
1: Cos'è il flamenco? È l'arte dell'incontro, questo, perché il flamenco nasce dall'incontro di tante culture, quindi ha qualcosa da insegnare a chi ci governa oggi, perché l'incontro, se bene orientato, se onesto intellettualmente, è un vantaggio per tutti, quindi la somma delle parti è maggiore della somma dei singoli. No, come era la storia? Sì, quello, insomma, avete capito, si crea un valore enorme aggiunto e una bellezza aggiunta. Riusciamo ad ascoltare
0: l'ultima parte? Sì, però prima di ascoltare l'ultima parte dici cosa c'è all'orizzonte per te.
1: Cosa c'è all'orizzonte per me? Per me...

0: ci sono dei concerti, c'è un corso che devo fare, un video corso che devo realizzare per l'anno prossimo con Claudio Cirillo, sul flamenco, sulla chitarra flamenca. Stiamo capendo come farlo per affinché sia accessibile, insomma, per tutti, per la media del chitarrista italiano che sa abbastanza poco, insomma, del flamenco. E probabilmente un concerto per chitarra e orchestra, adesso ci stiamo lavorando con un compositore che si chiama Mauro Occhionero, quindi tante cose,
1: tanta roba in pentola, insomma, sì. Bolle. Sì. E il prossimo disco quando sarà?
0: Il prossimo disco non lo so, anche perché i dischi non si fanno più adesso, quindi forse il prossimo single su, come si chiama, su Instagram. non lo so, non ho idea.
1: Matteo, con cosa salutiamo quindi chi ci sta ascoltando?
0: Con l'ultimo brano dell'Agnus Dei di Enrico Morente, della Misa Flamenca Enrico Morente, che è la Sigirilla.

0: E con le miste flamenche di Torre Grossa e di Enrico Morente, illustrate benissimo dal nostro Matteo D'Agostino, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Matteo D'Agostino.
0: Vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti e arrivederci, e grazie a Damiano Caprio che ci ha
0: sopportato. Grazie Damiano.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV ai piedi della Vergine di Montserrat, l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. Il Papa ai detenuti: c'è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all'amore di Dio. 8 morti e 32 feriti nel sud del Libano dopo bombardamenti israeliani. In Cisgiordania proseguono aggressioni ed espulsioni illegali. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. L'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. L'auspicio che Leone XIV ha espresso recandosi in preghiera nel monastero di Montserrat per pregare il rosario ai piedi della Vergine patrona della Catalogna. Il servizio di Alessandro De Carolis.
2: Il monastero di Montserrat, che ha accolto Papa Leone con i rintocchi a festa delle campane di mezzogiorno, è un'anima mariana arrampicata sul fianco di una montagna da 1000 anni. Il Papa ha voluto fare tappa davanti all'immagine della Moreneta, patrona della Catalogna, per recitare il rosario accompagnato dalla voce di Padre Luis Maria, che lo guida ininterrottamente da 42 anni per i pellegrini. E Leone XIV ha pregato e si è inginocchiato, rivelando il senso profondo della sua visita.
3: Sei contento di poter stare al...
2: Sono lieto di poter venire ai piedi della Moreneta per affidarle, pieno di fiducia nella sua intercessione materna, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. In questo mondo, ha detto il Papa, in cui è pervasiva la critica che umilia, la condanna che distrugge, l'aggressività che divide, deponiamo ai piedi della Vergine la corazza che ha indurito poco a poco i nostri cuori. Alziamo lo sguardo a Maria e supplichiamola di aiutarci a rivestirci unicamente delle armi di Dio.
1: L'amore divino è al di sopra del bene o del male che abbiamo fatto. A tutti Dio permette di ricominciare. Così il Papa agli ospiti del centro di detenzione Brians 1 incontrati questa mattina. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha detto il pontefice. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: A parole che infondono coraggio e spingono ad affrontare il futuro con uno sguardo nuovo, Leone XIV per i detenuti del carcere della Generalità de Catalogna e nel suo discorso sottolinea che ogni essere umano è amato da Dio.
5: Il Signore nos permette a todos empezar sempre de nuevo.
4: Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, perché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Incoraggia ad alzare lo sguardo verso l'Onnipotente il Papa quando c'è la tentazione di sentirsi inferiori o si è convinti che non vale la pena andare avanti. Facciamo spazio al Signore nel nostro cuore, cerchiamo il suo volto, lasciamoci accompagnare dal suo amore, aggrappiamoci a Lui che ci invita continuamente alla speranza e ci mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere. Dio continua a parlarci nel profondo delle nostre coscienze per farci scoprire che la sua dimora in mezzo a noi, conclude il pontefice, che invita a continuare a sognare il sogno di Dio.
1: Cronaca internazionale di almeno 8 morti e 32 feriti, il bilancio dei nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano su Tiro nel sud del Libano, lo ha riferito il Ministero della Salute libanese. Intanto proseguono in Cisgiordania deportazioni ed espulsioni illegali sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizioni delle abitazioni. Questi tratti di quella che nel suo ultimo rapporto sull'area C della Cisgiordania Amnesty International definisce pulizia etnica da parte del governo israeliano, sulla quale l'organizzazione chiede un intervento della comunità internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, al microfono di Paola Simonetti.
6: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza, ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania per partire dall'area C.
7: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
6: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte.
1: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a condurre attacchi definiti di legittima difesa contro l'Iran nella notte tra martedì e mercoledì su ordine del presidente americano Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud del paese. È l'accusa del Ministero degli Esteri di Teheran. I disordini anti-migranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, ha affermato Starmer. Ci spostiamo ora in Etiopia, dove le violenze contro i cristiani non si fermano. Secondo fonti locali, almeno 35 persone sarebbero state uccise nei giorni scorsi in attacchi attribuiti ai ribelli dell'esercito di liberazione Oromo. Durante i raid sono state incendiate chiese, distrutte abitazioni e centinaia di civili sono stati costretti a lasciare le proprie case. Lorenzo Giovanardi.
8: Un conflitto, quello tra le forze federali etiopi e l'esercito di liberazione Oromo, che ha avuto inizio ormai da quasi 10 anni, con il gruppo armato schierato per una maggiore autodeterminazione della popolazione Oromo, mentre il governo di Addis Abeba lo considera un'organizzazione terroristica. L'ultima ondata di violenze ha colpito la zona di Arzi orientale, nella regione di Oromia. Gli attacchi sono iniziati il 30 maggio, alla vigilia delle elezioni nazionali che il gruppo ribelle aveva annunciato di voler sabotare. Ma a farne le spese sono stati i civili. Secondo alcune fonti locali e religiose, sono almeno 35 cristiani ortodossi uccisi. Gli assalitori avrebbero preso di mira diversi villaggi agricoli, incendiando abitazioni e saccheggiando luoghi di culto. Tra gli edifici colpiti vi sarebbe anche una chiesa ortodossa di storia centenaria. Per le autorità la situazione è oggi sotto controllo e proseguono le indagini. I religiosi cristiani presenti sul territorio, infine, chiedono al governo maggiori misure di protezione per la popolazione di luoghi di culto.
1: Con il ritorno dell'estate, di nuovo emergenza caldo in carcere, che amplifica il rischio sanitario sia a livello epidemiologico che della salute mentale, rivelandosi per i detenuti una pena aggiuntiva, come spiega al microfono di Roberta Barbi il dottor Sandro Libianchi, presidente del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane.
9: Il caldo d'estate in un ambiente chiuso in tutti i sensi aggrava non solo la sensazione fisica ma anche la sensazione mentale e emotiva. Chi è sottoposto a un caldo indicibile tende alla depressione, tende all'ansia, non riesce magari ad avere un accesso all'acqua come dovrebbe essere. Non in tutti gli istituti c'è acqua potabile. Un altro rischio sanitario che si amplifica è il rischio infettivologico, cioè le infezioni con il caldo proliferano, non solo quella a trasmissione aerea, ma anche quella trasmissione per esempio con i cibi.
10: È vero che tra l'altro in Italia non esiste un monitoraggio sistematico e ufficiale delle temperature nelle celle.
9: Ma neanche nei corridoi o nelle altre stanze. Le stanze di detenzione e le carceri sono tipicamente dei locali pubblici, ci lavorano delle persone, ci vivono delle persone, ci dovrebbe essere un controllo di igiene pubblica. Le ASL hanno dipartimenti di prevenzione che dovrebbero esercitare questo controllo, non in maniera occasionale ma sistematica.
1: Con la pagina della cultura torniamo in Spagna. Ricorre oggi il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudí, il creatore della Sagrada Famiglia di Barcellona, dove questa sera il pontefice celebrerà la Santa Messa. Giulia Galeotti ci parla del libro di Chiara Curti, Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici.
11: Andate, troverete un uomo dalla barba rossiccia che vi parlerà di cose meravigliose. Non dico cose nuove, ma della meraviglia sconosciuta che c'è tra le cose conosciute. Così scrive il poeta Joan Maragall Gorina a proposito del suo amico Gaudí. Gorina è una delle 19 voci che compongono Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici, libro di Chiara Curti. Parlare di Gaudí significa innanzitutto parlare della Barcellona del suo tempo, una città piena di contraddizioni. Significa parlare di una fase storica difficilissima in cui si vuole forzatamente tenere la religione lontana dalla vita pubblica. Scegliere quest'epoca per immaginare un'opera grandiosa come la Sagrada Famiglia è un azzardo non alla portata di tutti. Ma Gaudí non è come tutti. Uomo dalla creatività eccezionale e dall'immaginazione penetrante, realizza un'opera in cui non c'è nulla di superfluo perché tutto coopera alla salvezza. Perché la fede non è frutto di un'idea, ma di una vita. Una vita la sua chiusasi tragicamente. Una sera, al ritorno dal cantiere, un tram lo investe. Portato in ospedale non riconosciuto, Gaudí viene ricoverato nel reparto dei poveri, dove muore 3 giorni dopo, il 10 giugno 1926.
1: Per ora è tutto da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Alexa, metti Radio Vaticana.
3: Grazie a te per la richiesta.
4: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
0: Hope today.
2: Buon pomeriggio da Eugenio Bonanata e un saluto al collega Luca Collodi.
3: Grazie Eugenio, ben trovato.
2: Dunque, appuntamento con il programma che racconta la giornata di Papa Leone, una nuova giornata a Barcellona. Oggi, questa mattina, il Papa ha cominciato con una visita presso il carcere, la casa circondariale di Brian 1, e dunque ha avuto un incontro con le detenute che sono ospitate presso questo centro. Ha voluto ricordare alle persone detenute che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha incoraggiato ad andare avanti nonostante i momenti che possono segnare la vita delle persone detenute. Ha detto il Papa: scopriamo come nella nostra vita il passato non condanni il futuro, ma ci offra la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. E poi l'incoraggiamento, il Signore ha detto, permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, di pentirsi e soprattutto di riconciliarsi e di perdonare.
3: Il Papa, Eugenio, questa mattina, dopo il penitenziario, è andato nel santuario, nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, che si trova a 40 chilometri da Barcellona, è sulla omonima montagna, tra l'altro intorno ai 700-800 metri di altezza, e anche da uno studio architettonico vediamo che l'attuale monastero è costituito da tanti edifici pensati e costruiti in secoli diversi. E qui il Papa ha recitato la preghiera del Santo Rosario ed è stato accolto tra gli altri dal padre abate, padre Ignasi Fossasse. E allora, se sei d'accordo, noi andiamo ad ascoltare un'intervista che la nostra inviata Antonella Palermo in Spagna ha realizzato con il padre abate prima dell'arrivo del Santo Padre. E allora, grazie alla collaborazione tecnica della regia, andiamo ad ascoltare questo inserto audio.
4: Padre abate, che effetto le fa pensare alla visita di Papa Leone nel monastero dove lei si è formato, ha insegnato, dove è stato priore, maestro dei novizi?
5: Sì, mi fa prima di tutto un grande piacere, una gioia immensa. Mi fa pensare alla visita di Papa Giovanni Paolo II, dove io non ero ancora monaco, quindi, ma c'erano i miei genitori lì sotto la pioggia, e adesso ci saranno i miei confratelli di comunità, quindi è un grande dono del Signore la visita del Papa, è un onore per Monserrate, è una grande gioia.
4: Pregare il Rosario in questo luogo che celebra i suoi 1000 anni di fondazione, in un tempo di violenze, di guerre che sembrano non trovare soluzione, ecco, sarà un momento, immaginiamo, in cui davvero poter affidare alla Vergine il buio di questo tempo e il desiderio di pace.
5: Sì, pregare il Rosario a Monserrate è una cosa che si fa ogni giorno, quindi è bello anche pensare che il Papa farà quello che fanno tanti pellegrini, che facciamo i monaci ogni giorno nel santuario e nel monastero di Montserrat, nella cornice della preghiera della Chiesa, che è la preghiera della liturgia delle ore, che facciamo i monaci insieme ai pellegrini. E in realtà il Rosario è la contemplazione dei diversi momenti della vita di Cristo, dei misteri di Cristo che ci portano alla salvezza, tramite l'ottica di Maria, che è la prima tra i discepoli. E poi in questi momenti è sempre, secondo me, è un gesto, direi, di fede, di speranza, che è una delle virtù teologali che manca di più e di cui abbiamo più bisogno, e anche di amore verso l'umanità. E quindi può diventare anche un gesto profetico.
4: È un luogo, Montserrat, che durante la guerra civile spagnola ha visto diversi monaci costretti alla fuga, molti trovarono la morte. Che effetto le fa tornare con la memoria a quegli anni duri per la vostra comunità?
5: Sì, è un momento duro in realtà, perché fu un momento duro per l'intera società nella Catalogna, nella Spagna. Una guerra è sempre un disastro, è un dramma, e una guerra civile ancora di più. Poi è stato un momento in cui la comunità ha dovuto partire, ha dovuto abbandonare il monastero perché c'era il pericolo di essere trucidati lì. Hanno dovuto scappare, si sono rifugiati. Poi, grazie al governo della Generalità, al governo regionale, diciamo, il monastero, la chiesa, tutto si è salvato dalla distruzione da parte degli anarchisti, altrimenti sarebbe stato tutto bruciato. E questo è anche un elemento che aiuta a capire il vero dramma della guerra civile, perché da un lato i monaci, come tanti cattolici, erano perseguitati perché cattolici, dall'altro lato non è che avessero tutti lo stesso indirizzo o la stessa filiazione politica. Alcuni erano di una filiazione, altri di un'altra, e quindi alcuni venivano perseguitati prima perché erano cattolici, poi perché difendevano la cultura e la lingua della Catalogna. Quindi è veramente una situazione drammatica, sempre una guerra civile. E io ho avuto la fortuna, prima di tutto penso ai miei nonni, ai miei genitori, che sono sopravvissuti dalla guerra, ma poi ho conosciuto anche a Montserrat monaci che sono sopravvissuti, cioè che erano novizi o che erano già professi e che si sono salvati. E sì, faceva molta impressione. Le persone che hanno vissuto una guerra sono segnati per sempre e hanno un grande desiderio di pace. Poi questo dramma della guerra civile ha dato a Montserrat il tesoro più grande, che sono 21 monaci martiri beatificati a Tarragona sotto il pontificato di Papa Benedetto. Una grande gioia, un grande tesoro. Di questi martiri soltanto abbiamo recuperato 11 corpi, quindi gli altri non si sa dove siano. Ma è un'intercessione, è sempre quella dei nostri martiri, molto apprezzata e molto valutata dalla comunità, e non soltanto dalla comunità, come in tanti altri, non siamo soltanto noi. Ma vorrebbe essere, questo mi ha sempre colpito molto, la volontà della comunità di Montserrat di far tesoro di questo dramma, di questa tragedia, per seminare il dialogo, la pace, la riconciliazione, mai per usare questo come arma contro qualcun altro, ma sempre come occasione di creare un ambiente di convivenza sociale.
4: Nel santuario di Montserrat c'è questa Vergine, la statua della Vergine cosiddetta moreneta, perché è scura.
5: L'immagine della Madonna di Montserrat è una taglia romanica del 1170 circa, di cui naturalmente non si conosce l'autore, ma scolpita sicuramente nel sud della Francia per le caratteristiche. Il bambino invece è del XIX secolo, perché è stato distrutto con le guerre. L'immagine originariamente era bianca e il pigmento che usavano per colorare la faccia e le mani faceva reazioni chimiche e si producevano macchie scure. E non sapendo fare il restauro di queste macchie, quello che facevano una volta era unificare tutto. Quindi prima le macchie erano brune, allora unificavano un po' più bruno, perciò si chiama anche Madonna Bruna, sempre più bruno, bruno, bruno, più scuro, e alla fine le ultime le ultime cappe sono nere, il che andava bene perché c'è un brano un versetto del Cantico dei Cantici che si cantava nella liturgia in latino, Nigra sum sed formosa, e che si applicava alla Madonna, e quindi perciò ci sono Madonne nere in Europa, penso io. E su questo dell'Africa c'è un aneddoto bello. C'è stato un direttore generale dell'UNESCO, che era un professore della Catalogna, che ci ha spiegato una volta che lui era in Africa, in un paese dell'Africa, e allora parlava col ministro della cultura, che aveva un po' idee preconcetti riguardo agli europei, e questo ministro era convinto che gli europei pensavano che il Signore e la Madonna soltanto potevano essere rappresentati in colore bianco, e ha chiesto al direttore generale dell'UNESCO, gli ha chiesto: ah, ma veda, lei come immagina la Madonna? E questo signore, che conosceva benissimo, era devoto della Madonna di Montserrat, ha detto: nera, naturalmente. Il che ha spiazzato questo ministro. E poi la faccia della Madonna è bellissima, soprattutto il profilo.
4: Un simbolo per affratellarci, no?
5: Sì, anche l'idea che ci piace ai monaci a Montserrat dire: di solito quando i pellegrini visitano un santuario portano tante cose, tante preoccupazioni, desideri, gioie, eccetera, ma è anche vero che quello che sperimentiamo a Montserrat è che siamo tutti accolti dalla Madonna, ricevuti dalla Madonna, che ci offre il bambino, ci offre il Signore Gesù che è nel suo grembo, e quindi seduto su di lei come trono della saggezza. Quindi questa idea di essere ricevuto, di essere accolto dalla Madonna a Montserrat, santuario e monastero benedettino, è molto forte, molto presente lungo la storia.
4: Ecco, chi arrivava quando c'era lei a Montserrat? Chi bussava alle porte del monastero? Chi si inginocchiava al santuario? Quali richieste, in parte le accennate, c'è qualche aneddoto magari che ricorda con più piacere?
5: Sì, tante, sono tante persone, perché pensiamo che sono milioni di persone, almeno negli ultimi anni sono 2 milioni ogni anno, un po' di più. Quindi, e poi sicuramente le storie più toccanti le sa soltanto Dio, certo. Ma alle volte i monaci anche abbiamo il privilegio di partecipare ad alcune di queste richieste, no? Che ne so io, di una coppia che non può avere figli e chiede come fare per pregare la Madonna per la fertilità, o l'altro che ha perso un familiare, o i genitori che sono molto preoccupati perché il figlio ha un tumore e portano il figlio dalla Madonna, poi il figlio guarisce magari e lo portano per ringraziare, eccetera eccetera. Ci sono tantissime storie. E i monaci raccontavano, io mi ricordo un monaco anziano che raccontava, dopo la guerra civile, dopo questo grande, diciamo, straccio della società, dopo alcuni anni un signore che aveva lottato nella guerra civile dal lato degli anarchisti è andato a Montserrat, è rientrato, era in esilio, è rientrato in Spagna, in Catalogna, è andato a Montserrat, ha ricevuto questo monaco, sono andati a venerare l'immagine, davanti all'immagine questo uomo ha iniziato a piangere, e il monaco che era uno di quelli che era dovuto scappare, gli ha detto: ma mi scusi, ma perché lei è così commosso, perché lei non è credente? E questo signore gli ha detto: è vero, io non sono credente, ma è la Madonna di Montserrat. Non posso fare altrimenti. Quindi era sicuramente toccato, commosso da questa, almeno intuizione, se lui non aveva il dono della fede, almeno l'intuizione.
0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: 14:40, Vicente Amigo con questo Bolero de Vicente, musica spagnola per accompagnare il viaggio papale in Spagna. Eugenio, buonanotte.
1: Secondo giorno a Barcellona, nel pomeriggio il Papa intanto si è fermato per pranzo con i frati benedettini all'abbazia di Nostra Signora di Montserrat e oggi pomeriggio farà rientro a Barcellona, dove ha due incontri. Il primo con le realtà di carità e di assistenza che fanno capo alla diocesi, e poi il secondo nel tardo pomeriggio intorno alle 19 ci sarà l'inaugurazione della nuova e più alta torre della Basilica della Sagrada Famiglia, in concomitanza con il centenario della morte di Gaudì, la cui opera, come sappiamo, Luca, continua a suscitare ammirazione per la sua bellezza al servizio della fede. Quindi oggi pomeriggio ci sarà questo momento, la Santa Messa e poi appunto la benedizione e l'inaugurazione di questa nuova torre di Gesù Cristo.
0: E allora noi andiamo a scoprire questa basilica cosiddetta incompiuta, soprattutto per quanto riguarda le torri della basilica, perché la nostra inviata a Barcellona, Antonella Palermo, ha avvicinato un'esperta, la dottoressa Curti, che è un'esperta proprio della Basilica della Sagrada Famiglia. E allora diamo la linea e ascoltiamo questa intervista registrata nelle ore scorse.
2: Dottoressa Curti, allora, intanto a livello personale, come sta vivendo questa attesa di Papa Leone, che peraltro, dico subito, converrà su questo punto, credo, in più di un'occasione ha esplicitato l'importanza di meravigliarsi sia di fronte al creato sia di fronte all'opera artistica dell'uomo. Quanto è importante non solo per riscaldare la nostra fede, ma anche proprio per rinvigorire i nostri stessi sensi.
3: Quello che dice Papa Leone si può applicare benissimo anche a Gaudì, no? Che ha vissuto per creare un'opera che proprio potesse esprimere la bellezza, ma non come una bellezza fine a se stessa, come spesso anche è successo con altre opere d'arte, no? Ma quanto una bellezza che potesse suscitare proprio questa meraviglia, questo stupore. C'è proprio un aneddoto su Gaudì, che quando ha finito la prima torre campanario, lui andava a chiedere a tutti, no? Cosa ti sembra? E l'orologiaio, che in quel momento gli orologi dovevano essere caricati una volta al giorno, gli ha detto: è bello, no? E questo è bello, questo fa godere il cuore, fa goccio, no? Si dice in catalano, che è un'espressione intraducibile, ma che è proprio come un'allegria del cuore. E Gaudì è andato a raccontarlo a tutti: sai cosa mi ha detto? Che bello, no? Che ti mette l'allegria nel cuore. E questa cosa era proprio il suo desiderio, no? Oggi ci incontriamo con l'arrivo del Papa, un Papa sommamente attento, no? Alla bellezza, e si incontrerà con questo Gaudì che sempre si è presentato come un collaboratore del creatore, come una persona che aveva ben chiaro che non era opera sua, che non era un'opera ispirata, ma soprattutto che non ha mai vissuto la Sagrada Famiglia come la sua opera, ma come colui che doveva custodirla. Non è molto diverso essere il proprietario di un'opera o essere il suo custode. Spesso gli architetti dicono: quest'opera è mia, no? Per dire che è la loro creazione. E Gaudì questo non l'ha fatto mai. In Sagrada Famiglia in particolare firmava anche solo il minimo necessario, ma si è sempre proposto come colui che la poteva curare, no? Quasi un giardiniere. Difatti ha costruito un grande bosco, quel bosco che tutte le cattedrali in realtà sono dei grandi boschi di colonne, ma che Gaudì ha voluto riportare quella capacità, no, di vedere il trascendente, no? L'uomo medievale entrava in una cattedrale e si riconosceva dentro un bosco, e noi contemporanei siamo molto più razionalisti, vediamo solo delle colonne, e Gaudì ha voluto riportarci, no, questo uomo che è capace di vedere qualcosa dietro a ogni realtà, no? Di trasfigurare tutta la realtà. E così è Sagrada Famiglia, no? Che riceve 15.000 persone al giorno, cioè dei numeri incredibili di persone che vengono per potersi stupire ancora una volta, no? In una società dell'immagine, dove vediamo immagini tutto il tempo, dove sembra che niente ci può stupire, in realtà sì che esiste ancora un posto ed è questo.
2: È bellissimo, tra l'altro in una società anche molto autoriferita, no? Dove l'individualismo la fa da padrona e dove forse si fa fatica appunto a percepirsi sotto lo sguardo di qualcuno che è più grande.
3: Beh, Gaudí vive la seconda rivoluzione industriale. Barcellona è stata la grande città delle industrie tessili, dove sì l'uomo era ridotto a nulla, e in contrapeso, diciamo, proprio contro questa immagine, che è molto simile a quella che stiamo vivendo oggi con la rivoluzione industriale, che coincidenza, no? Che Gaudí abbia proprio iniziato la facciata della Natività, e l'anno che si è scritta la Rerum Novarum, e il Papa viene l'anno che scrive questa enciclica,
2: esatto,
3: sull'intelligenza artificiale, no? Cioè sembra tutto fatto apposta, che sicuramente lo è comunque. E comunque Gaudí vede questa società che distrugge completamente l'uomo e crea una piccola società nuova. Una piccola società nuova, lui credeva molto nell'azione individuale, quindi contro la società delle masse, che porta anche a tante derive, sia per proteggere le masse ma anche il fatto che esista questa massa, no? Crea questa piccola società dove ognuno può mettere la sua parte. La caratteristica sarà famiglia che Gaudí costruisce già per parti complete. Quindi tu come operaio, mentre nella fabbrica non capisci neanche bene qual è il tuo ruolo, che cosa stai apportando, invece in Sagrada Famiglia vedi già le cose con la loro forma finale, no? È già un anticipo, diciamo, di quel paradiso che poi sarà. E difatti anche per quello è stato spesso criticato, perché quando le prime immagini che si trovano nella facciata attività sono degli animali della fattoria, soprattutto galli, galline, così ovviamente la gente, vedendo che spendeva i soldi per fare una forse cattedrale, perché non si capiva ancora cosa stava facendo, dove in realtà solamente c'erano galli e galline, Gaudí in un momento addirittura ha dei bambini, accompagnando dei bambini, gli dice: guardate, questa è la facciata natività, ma io la chiamerei la facciata dello spettegolezzo, perché tutti ne parlano male. Però dentro questa ironia è proprio, in realtà lui stava curando la persona, ma Gaudí sempre mette l'accento sulla persona. Sembra quasi che la sua opera sia una scusa per poter creare una arte dell'incontro, dove ogni persona che lavorano con lui può introdurre dentro questa cattedrale il suo segno. Lascia una libertà molto grande a tutti i lavoratori di poter introdurre anche la loro creatività. Insegna come un vero maestro, che non impone il suo progetto perché gli altri lo eseguino, ma insegna una mentalità perché l'altro sia libero di poterla fare. Ed è per questo che le opere di Gaudí sono tutte diverse. Gaudí quello che ha voluto prima di tutto è costruire una società nuova. E poi anche questa bellezza crea una società nuova, perché c'è un prima e un dopo quando tu vedi qualche cosa che ti colpisce, no? Io ho fatto uno studio, una volta mi hanno chiamato a un congresso per parlare di turismo, hanno detto: lavora in Sagrada Famiglia, o comunque partecipa a delle cose della Sagrada Famiglia, e saprà tantissime cose di turismo, non so niente di turismo, sono architetto. Però ho pensato, vabbè, vogliono tutti costi che ci vada, ho fatto uno studio su tutte le influencer che vengono a Sagrada Famiglia a vedere che cosa pubblicano. Ed è sorprendente, perché lasciano per un istante davanti ai suoi molteplici interessi, no? Perché ogni post di questa gente ha un costo abbastanza elevato, per iniziare a scrivere qualcosa di spirituale, qualcosa legato a Dio, chi mette una poesia, chi parla di una cosa che gli è successa, che l'ha colpito nella sua vita, chi parla della luce, e insomma tutti con la loro sensibilità particolare, anche appartengono a religioni più diverse o anche a nessuna, però nessuno rimane come inerte, no, davanti, sino che tutti si mettono in movimento, no, verso cercare di capire che cosa gli è successo, no? E io veramente credo che questa sia la grandezza di Gaudí, no? Che riesce a toccare tutti, tranne gli intellettuali. Gaudí non amava gli intellettuali cattedratici, neanche loro l'hanno mai amato, e io credo proprio per questa desiderio di non essere scientifico, no? Di non fare le cose secondo dei criteri prestabiliti, ma partendo proprio dalla vita.
2: Sì, diciamo che partiva dal basso e ciascuna maestranza si poteva sentire liberata durante l'esecuzione dell'opera, no? Quasi una seconda forma di ricreazione.
3: Sì, c'è la testimonianza di una persona che ha lavorato, il costruttore della Pedrera e anche della Casa Batlló, ossia le due grandi opere di Gaudì, che in un momento, in un'intervista dopo la morte di Gaudì, gli chiedono: ma come faceva Gaudì a spiegarvi queste cose tutte diverse così? E lui, davanti all'incapacità di poterlo spiegare, dice: guardi, è molto facile, Gaudì si metteva di fianco a noi e diceva così, così, così, così, ossia lo faceva lui, però non è che lui rimanesse lì tutto il tempo della costruzione, faceva, era un esempio per far capire, anche acquisiva una certa autorità morale, perché se tu sai fare le cose sei un maestro proprio, e quindi, e dopo lasciava la libertà dell'esecuzione a loro, no? Però realmente come un'amicizia anche, e difatti tutti sono rimasti loro amici. Ma anche c'è una cosa da dire, che nessuno, neanche gli architetti che l'hanno seguito, poi sono diventati gaudinisti nel senso dello stile. Gaudì non ha mai voluto insegnare uno stile.
2: Non c'è una scuola, insomma.

0: la chiave per poter dopo avere questo tipo di creatività nuova, no?
1: Tutto il contrario di un archistar.
0: Esattamente, e non per niente poi è stato confuso con un mendicante che è portato all'ospedale dei poveri il giorno che l'hanno, che il tram l'ha investito.
1: Professoressa, ma non è che ci siamo un po' abituati al fascino del non finito?
0: Sì, in realtà il senso proprio di un cantiere espiatorio è quello che non si finisca mai, ossia l'uomo primitivo anche, cioè l'uomo in sé, l'uomo dalle sue origini ha visto nel non finito, comunque nella costruzione lunghissima, la possibilità di relazionarsi con questo Dio e di scoprire che Dio ha un proposito sull'uomo, no? E basta partire da Stonehenge. Ossia, ci hanno messo 3.000 anni a fare Stonehenge, no? Com'è che questo uomo preistorico ha voluto consegnare a tante generazioni le cattedrali, insomma tutta la storia dell'uomo è stata questa relazione di col cosmo, con Dio, con la luce, è sempre stata una relazione che non poteva iniziarsi e finire rapidamente, ma aveva questa relazione con il tempo e finalmente con l'eternità, no? Non per niente spesso coincidono con anche luoghi di sepoltura, no? Perché questa unione della vita con la morte, che alla fine nel tempo, no, si rivela come che il proposito di Dio è veramente di farci immortali. Non sappiamo quando finirà e neanche come.
1: Manca tutta la facciata
0: principale. Sì, manca tutta la facciata principale, per la quale diciamo che è una facciata più o meno 3 volte più grande delle altre 2 che sono già costruite, della Natività e della Passione. E per costruire questa facciata è necessario demolire un edificio che è stato costruito abusivamente negli anni 70, dove dentro vivono 40 famiglie. Manca.
1: L'inaugurazione della Torre di Gesù da parte di Papa Leone sarà un gesto simbolico importante. Mi viene da associarlo per opposizione alla scalata dei potenti del mondo, no? Sulle torri, appunto, del potere, un potere esercitato spesso anche con violenza sui popoli e sugli individui, sulle comunità.
0: Costruire la Torre di Babele alla Gerusalemme celestiale è la scelta di ognuno, no? E quindi, guarda, quando verrà il Papa, quello che lui fa non benedice una parte della storia. Una cattedrale come la Sagrada Famiglia, perché aveva Gaudì l'impeto, no, del costruttore di cattedrali, che si costruisce in così tanti anni, perché oggi non siamo capaci dell'attesa, no? Invece la Sagrada Famiglia proprio ci chiama ad avere questa possibilità di ancora di aspettare, no? di saper desiderare, no? Ancora una volta, e proprio sta introducendoci nella storia della salvezza, perché nel momento in cui io finisco una cosa, già è una cosa che già non c'entra più niente con me, al contrario, mettendo l'accento su una costruzione, perché è quello che sta facendo il Papa Leone, e che sta veramente mettendo l'accento su che questa cosa si sta costruendo, perché non è proprio finita per niente, e sta proprio chiamandoci a essere anche noi costruttori, forse anche delle nostre vite.
1: Certo.
0: Quindi alla fine io credo che è esatto il momento in cui deve venire, e soprattutto anche pensare a questa Barcellona, no, che è sempre stata messa ad esempio del secolarismo, è sempre la prima città del Mediterraneo che non aveva più battesimi né matrimoni, così adesso risulta che ha come simbolo principale dello skyline una croce a 4 braccia. E anche questa è l'ironia del Signore, fa sempre le cose nella maniera più inaspettata.
1: Insomma, ravvivare anche il senso del sacro nel 2026 attraverso un'opera come questa.
0: E che fa diventare sacra tutta una città.
1: Come dicevi, è appunto questo fascino del non finito che alimenta il senso dell'attesa, della pazienza, del desiderio, perché altrimenti probabilmente subentra subito il desiderio di fagocitare, di possesso. Sei d'accordo?
0: Eh sì, perché se io sono proprietario, una cosa la posso anche buttare via. Invece se sono il custode, posso solamente farla migliorare, no? Ed è per questo che il fatto di mettere l'accento sulla costruzione fa sì che

0: tutti possiamo essere, solo possiamo essere custodi.
1: E godere di un bene comune.
0: Esatto.
2: Questa dunque è una riflessione che ci aiuta ad entrare in sintonia con uno degli appuntamenti, se vogliamo, più attesi, no? Anche dall'opinione pubblica, che è dunque la partecipazione del Papa per l'inaugurazione e la benedizione della Torre di Gesù Cristo, la nuova torre della Basilica della Sagrada Famiglia, dove il Papa si recherà oggi pomeriggio alle ore 19.
3: Sì, Eugenio, il Papa arriverà alla Sagrada Famiglia alle 7, come tu hai ricordato, sarà accolto dal re di Spagna Filippo VI e subito visiterà la cripta e la tomba di Gaudì. E poi intorno alle 19:30 la Santa Messa. Noi saremo in Radio Cronaca diretta su Radio Vaticana a partire dalle 18:40 per seguire l'arrivo del Papa alla Basilica della Sagrada Famiglia e poi per partecipare via radio alla Santa Messa.
2: Non dimentichiamo alle 16:20 l'incontro con le realtà di carità e assistenza legate alla diocesi. Dunque è tutto, ringraziamo Damiano Caprio alla regia e grazie a te Luca.
3: Grazie a te Eugenio.
2: E grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati in nostra compagnia. A tutti auguriamo buon proseguimento.

15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'odio lascia il posto alla speranza e alla pace. L'auspicio che Leone XIV ha espresso recandosi in preghiera nel monastero di Montserrat per pregare il rosario ai piedi della Vergine Patrona della Catalogna nel quinto giorno del suo viaggio apostolico in Spagna. E in mattinata anche la visita al centro di detenzione Brians 1 di Barcellona. L'amore divino è al di sopra del bene o del male che abbiamo fatto. A tutti Dio permette di ricominciare, le parole del Papa. Alle 16.30 l'incontro con le comunità caritative della città nella chiesa di Sant'Agostino. Il numero di casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 598, inclusi 115 decessi, secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità sanitarie del paese. La Commissione europea ha pubblicato la versione definitiva del codice di condotta sulla marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. È tutto.

dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Dopodomani celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, una festa che affonda le sue radici nel XVI secolo, XVII secolo, in particolare con Santa Margherita Lacock. E vogliamo a tale riguardo parlare proprio con Padre Gabriele, il rettore del santuario di Paralimonial. A lui ci rivolgiamo proprio per chiedergli di aiutarci a riscoprire la storia e a comprendere il significato. Nella seconda parte della trasmissione, invece, rifletteremo sulla devozione del Sacro Cuore alla luce anche dell'enciclica di Papa Francesco. Padre Gabriele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che sono là.
0: Padre Gabriele, so che lei non parla molto italiano, ma cercheremo insieme di capirci e di aiutare i nostri radioascoltatori a comprendere questa bella e ricca storia. Come nasce tutto questo?
1: Ma è nascito alla croce prima, perché il Sacro Cuore di Gesù si è aperto alla croce, ma a Paralimonial, al XVII secolo, c'è una nuova chiamata del Signore per mostrare la bontà del suo cuore e il desiderio di comunicare il fuoco del suo amore attraverso queste apparizioni, grande apparizione, tre grandi apparizioni che si sono fatto in questa città, piccola città del Borgogna in Francia, al nord-west di Lione. Sì. E dunque ci sono tre grandi apparizioni. La prima è veramente una dichiarazione di amore di Gesù. Il mio cuore, dice Gesù a Margherita Maria, il mio divino cuore è così appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in sé le fiamme del suo ardente carità, deve riversarle attraverso di te e manifestarsi a loro per arricchirli dei suoi preziosi tesori. Questo è veramente una dichiarazione per Maria, per il mondo intero. Il Signore vuole fare conoscere il suo amore. Questa è la prima apparizione. E durante questa apparizione Gesù chiede alla Santa il suo cuore. La Santa Margherita Maria dà il suo cuore a Gesù e Gesù li mette in colpe del suo cuore e ridona quello cuore della Santa, e ci sente questa forza del fuoco in sé adesso. Questa è la prima apparizione. La seconda è una lamentela, perché Gesù mostra il suo amore. È un anno dopo, mostra il suo amore e Gesù Cristo, il mio dolce maestro, mi apparve splendendo di gloria con le sue cinque piaghe luminose come cinque soli, e da quella sacra umanità uscivano fiamme di ogni parte, ma soprattutto dal suo adorabile petto che sembrava una fornace, e aprendosi mi scopri il suo cuore amorevole e amabile, che era la viva fonte di quelle fiamme. E allora, dunque, Gesù esprime una lamentela. Fu allora che mi rivelò, e la continuità della religione, le meraviglie inspiegabili del suo amore puro, e fino a quale eccesso lo avesse portato ad amare gli uomini, dai quali riceveva solo ingratitudine e misconoscimento. Questa è la lamentela di Gesù. E Gesù chiede alla Santa di rispondere amore per amore, e soprattutto di partecipare alla giovedì sera, Getsemani, e dice: ogni notte dal giovedì al venerdì ti farò partecipare a quella morte e la tristezza che ho voluto provare nel giardino degli ulivi. Questo è l'ora santa che si fa nella chiesa adesso, una domanda a Paremonial per essere uniti a Gesù a Getsemani. E anche Gesù chiede la comunione il primo venerdì del mese, in un'epoca in cui in Francia non si comunicava praticamente mai. Gesù desidera ardamente essere amato nel Santissimo Sacramento, che questo sacramento d'amore ci ha onorato come si deve. Questa è la seconda apparizione. E per la terza, in giugno 1675, è la grande apparizione. A questo momento Gesù mostra il suo cuore e dicendo: ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha risparmiato nulla fino a esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. E in cambio ricevo dalla maggior parte di loro solo ingratitudine con le loro irreverenze e i loro sacrilegi, e con la fedezza e il disprezzo che hanno per me in questo sacramento di amore. Questa lamentela è verso il non rispetto del Santissimo Sacramento. E chiede a Margherita Maria una festa per onorare. Per questo ti chiedo, il primo venerdì dopo la tava del Santissimo Sacramento sia dedicato a una festa speciale per onorare il mio cuore. Ti prometto anche che il mio cuore si dilaterà per diffondere con abbondanza lì. Ecco i tre grandi apparizioni che sono fondamentali per capire il messaggio di Paremonial. E sì, adesso, oggi, si vede, abbiamo tante testimoni su questa esperienza del rinnovamento nell'amore e un incontro personale con Gesù attraverso il suo amore e l'amore del suo cuore. Questo è un po' la storia rapidamente corta del messaggio di Paremonial. E anche un'altra cosa, che Margherita Maria ha ricevuto questa apparizione, ma la superiore non sapeva fare come discernare l'autenticità di questa apparizione. E dunque è venuto un gesuite che si chiama Saint-Claude La Colombière. Questo gesuite ha confermato le apparizioni, e questo ha permesso di aprire il messaggio a tutte le persone che vengono a Paremonial. Ecco.
0: Padre Gabriel, io le domando una cortesia, e può aiutarci a comprendere in poche parole chi era Santa Margherita Maria Lacoc?
1: Sì, la Santa Margherita Maria è una figlia della terra di Borgogna, una famiglia nella campagna, aveva un buon padre e una buona mamma, ma il padre è morto quando lei aveva 7 anni, e allora ha vissuto con la sua mamma un momento molto difficile, con le oncle, tante donne della famiglia. Durante 6 anni era malata e ha ricevuto una guarigione dalla Vergine alle 14, e a questo momento ha promesso a Gesù di essere religiosa in una congregazione che porta il suo nome, Maria. Ma all'inizio, alle 5, durante la messa, una messa, ha fatto una preghiera di consacrazione della sua virginità a Gesù. Non sapeva adesso, a questo momento, che dice, ma Gesù ha sentito questa cosa, che è ispirata dello Spirito. E dunque dopo Margherita Maria cresce anche come una giovanella, con gli amici, la danza. E al momento, ritornando a casa dopo una festa, ha vissuto Gesù alla flagellazione. Gesù che dice: ha visto come mi mette, ma adesso quando vai a fare le tue frivolità? E allora capisce che veramente il Signore l'ha chiamata a vivere questa unione con lui, e già aveva un'esperienza spirituale profonda prima di entrare alla congregazione, nella vita religiosa, ma non sapeva come le cose si faceva le cose. E quando è arrivata al monastero di Père Loignal, non sapeva come fare l'orazione, e la sua superiora dice: tu vieni con una tuola, come si dice, per lasciare l'articolo, di fare nella tua anima il lavoro della santità. E allora ha cominciato a vivere con la sua comunità, e aveva 24 anni quando è entrata nella congregazione, era più alta che le altre novizie, ma ha vissuto profondamente questa unione con il Signore, e dunque dopo ha ricevuto queste apparizioni hanno été ricevuti dalla comunità spesso dopo, perché durante la sua vita una piccola chiesa nel giardino delle suore fu costruita sul nome del Sacro Cuore, e dunque è morta a 44 anni. Dopo aveva compiuta la sua missione di dare questo messaggio, e dopo lei deve, come San Giovanni Battista, essere non essere nella luce, ma lasciare la luce dell'amore di Gesù si fa per tutti, e lei è morta a questo momento.
0: Io la ringrazio di cuore, Padre Gabriel, per la sua testimonianza. Lei è cappellano di questo santuario così importante. Sì. Una sola domanda: che cosa vengono a chiedere i pellegrini al santuario di Père Loignal?
1: Allora, quando i pellegrini vengono a Père Loignal, non sapevano veramente che cercano, ma fanno un'esperienza personale, spesso, di questo incontro con l'amore di Dio, perché nel cuore di Gesù si affida la totalità dell'amore del Padre. E dunque quando queste persone... Abbiamo ricevuto 41 coppie per fare un'esperienza di rinnovamento del sacramento del matrimonio. Ma è chiaro che queste coppie hanno chiesto di mettere il loro due cuori nel cuore di Gesù per ricevere un rinnovamento nell'amore coniugale, e si vede che nel cuore di Gesù è una sorge dove tutti possono ricevere un rinnovamento della grazia battismale, e dunque dell'esperienza che Dio è amore, e questo è il cuore del messaggio.
0: La ringrazio di cuore a nome di tutti i radioascoltatori, e mi faccio voce dei radioascoltatori di Radio Vaticana per affidarci alla sua preghiera in questo luogo così particolare. Ci porti tutti nel cuore di Cristo in questo luogo così caro e importante. Grazie di cuore, Padre Gabriel.
1: Grazie, Dio vi benedica.
0: Grazie infinite, e subito dopo la canzone dedicata proprio a questo tema, una canzone che il santuario ha condiviso con noi, continueremo la nostra riflessione per comprendere la devozione del Sacro Cuore anche alla luce dell'enciclica di Papa Francesco. Arrivederci.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Cari radioascoltatori, dopo la prima parte, durante la quale abbiamo parlato, ci siamo confrontati con Padre Gabriele attorno al santuario del Sacro Cuore di Paramonial, vogliamo continuare la nostra riflessione soffermandoci proprio sulla devozione del Sacro Cuore, sulla sua storia, il suo sviluppo, e lo facciamo con Padre Wim Collin. Bentornato a Radio Vaticana.
2: Allora, parliamo del Sacro Cuore, no? Del Sacro Cuore di Gesù è dove nasce questa devozione. La Chiesa Cattolica celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù il terzo venerdì dopo Pentecoste. C'è chi non lo conosce, ci sono i giovani che vivono in un mondo un po' diverso, forse anche in un mondo secolarizzato, e dunque devono fare un piccolo sforzo per capirlo. Ma chi va a visitare i luoghi di pellegrinaggio conosce bene tutti i negozietti e delle bancarelle dove ci sono questi articoli di devozione, e passano dopo la visita al santuario per preso questi negozi per comprare un ricordo religioso, no? E spesso si tratta di rappresentazioni di santi, tra cui anche c'è l'immagine di Gesù con il cuore sul petto. E come può una parte interna del corpo diventare un segno esterno, e di che cosa è il simbolo? Nella nostra lingua ci sono molte espressioni che contengono la parola cuore, no? Amico del cuore, per dire un amico intimo, un amico carissimo, il cuore di leone, una persona molto coraggiosa, avere un cuore di pietra, ghiacciato, essere insensibile, però avere anche a cuore qualcosa, tenere molto a qualcosa, a qualcuno, prendere a cuore, occuparsi con dedizione di un problema, parlare a cuore aperto, confidarsi sinceramente. E nel corpo umano il cuore occupa un posto centrale, e quindi diventa il simbolo dell'intera persona. Il sentimento e la ragione vi uniscono e poi spingono l'uomo ad agire, a scegliere e a decidere. Chi ha familiarità con la preghiera e il silenzio sa che il corpo, per così dire, risuona insieme alla preghiera, e questo viene esplicito dagli artisti in un'immagine a volte che sembra un po' strano, no? Ma cercano comunque di rendere concreto ciò che altrimenti rimarrebbe un po' astratto. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera, mostrando a volte esplicitamente lo scambio dei cuori. Una persona in preghiera che offre il proprio cuore a Cristo e in cambio dona il suo. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera mostrano a volte esplicitamente questo scambio dei cuori. E così il cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Gesù, poteva diventare anche oggetto di devozione. Chi si poteva rivolgere, desiderare, ci poteva unire adesso. E nel secolo scorso intere famiglie si sono dedicate al Sacro Cuore di Gesù, no? Compresa l'intronizzazione dell'immagine del Sacro Cuore in un posto speciale in casa. Veniva collocato su un piedestale, si accendeva una candela e la famiglia si inginocchiava davanti per poi recitare insieme delle preghiere molto tradizionali, come per esempio la preghiera di Sant'Alfonso di Liguori.

santissimo del mio Gesù, da cui sono usciti tutti i sacramenti, specialmente quello dell'Eucaristia, lascia che io parli oggi con te. Io so che da questo tabernacolo mi stai amando con lo stesso amore con cui mi hai amato quando hai consumato la tua vita divina fra tante amarezze sulla croce. Cuore divino, illumina a conoscerti chi non ti conosce. Con i tuoi meriti libera, o almeno solleva dalle loro pene, le anime del purgatorio, che sono già tue spose eterne. Io ti adoro, ti ringrazio e ti amo, insieme a quanti in questo momento ti stanno amando sulla terra e nel cielo. Cuore purissimo, purifica il mio cuore da ogni attaccamento alle creature e riempilo del tuo santo amore. Cuore dolcissimo, possiedi a tal punto il mio cuore che d'ora in poi sia tutto per te e io possa dire: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Cuore santissimo, scrivi sul mio cuore gli affanni amari che per tanti anni hai sopportato sulla terra per amore mio, perché alla vista di essi io da oggi in avanti aneli, o almeno sopporti con pazienza per amore tuo, tutte le sofferenze di questa vita. Cuore umilissimo di Gesù, comunicami la tua umiltà. Cuore mansuetissimo, comunicami la tua dolcezza. Togli dal mio cuore tutto ciò che non ti piace e convertilo a te, affinché cerchi e desideri soltanto ciò che vuoi tu. Fa, insomma, che io viva solo per obbedirti, per amarti e per fare la tua volontà.

0: Possiamo dire, Padre Wim, che il Sacro Cuore in fondo avvicina la sensibilità della gente,
1: sì,
0: sotto il profilo umano proprio.
1: Sì, perché è una cosa che loro si riconoscono, no? Il cuore è il luogo dove ci sono i sentimenti, eccetera, eccetera. E parlare proprio al Sacro Cuore di Gesù è vedere come questi sentimenti anche tante volte vengono riconosciuti, no? La devozione e la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, quando guardiamo nella storia, si fa l'ingresso nella storia, nella vita ecclesiale a metà del Medioevo, no? Lentamente si cambia di una visione di divinità di Gesù al suo lato umano. È molto umano, molto vicino, e ci sono i grandi teologi come Tommaso d'Aquino, Antonio da Padova, ma anche Francesco d'Assisi, Bernardo di Chiaravalle, che parlano di questo. E poi nel XVII secolo la devozione al Sacro Cuore riceve un nuovo impulso grazie alla visione di Marguerite Maria Lacock, una monaca visitandina da quale abbiamo già sentito parlare, membro dunque dell'ordinazione fondato da Francesco di Sales e Jean de Chantal.
0: E sotto questo profilo possiamo dire, Padre Wim, che ci troviamo in questo secolo di fronte a una spiritualità incentrata sotto il profilo intellettuale, e il Sacro Cuore ce lo riporta al cuore stesso, quindi alla,
1: sì,
0: dinamica affettiva.
1: Sì, alla dinamica umana affettiva, che è molto più vicino alla gente, no? E diventa da una cosa astratta, diventa una cosa molto, molto concreta, no? Poi un terzo impulso viene proprio nell'Ottocento, quando c'è la festa del Sacro Cuore, che fu ufficialmente inserita nella liturgia da Papa Pio IX, e poi molto recente, il 24 ottobre 2024, Papa Francesco ha pubblicato l'enciclica Dilexit Nos, in italiano Ci ha amati, ed è della quarta enciclica del Papa, il documento che è dedicato appunto all'amore umano e l'amore divino del cuore di Gesù Cristo, invitando a riscoprire un po' questa devozione per ritrovare l'amore gratuito di Dio, e di continuare e di costruire legami fraterni in un mondo ferito dalla guerra e dall'individualismo. Pubblicato proprio nel 350° anniversario della prima apparizione del Sacro Cuore a Santa Maria Margherita Lacock nel 1673, è interessante di sentire il primo articolo di questa enciclica.

ci ha amati, dice San Paolo riferendosi a Cristo, per farci scoprire che da questo amore nulla potrà mai separarci. Paolo lo affermava con certezza, perché Cristo stesso aveva assicurato ai suoi discepoli: «Io ho amato voi». Ci ha anche detto: «Vi ho chiamati amici». Il suo cuore aperto ci precede e ci aspetta senza condizioni, senza pretendere alcun requisito previo per poterci amare e per offrirci la sua amicizia. Egli ci ha amati per primo. Grazie a Gesù abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi.

Dio ci ama, Cristo ci ama e non possiamo separarci da questo amore. Questo amore ci precede senza condizione, non c'è bisogno di un esame di ingresso per essere amato da Dio o da Gesù Cristo. E questo è pienamente Papa Francesco che ci spiega nell'enciclica che per esprimere l'amore di Gesù Cristo si usa un linguaggio simbolico del cuore, e scrive l'enciclica perché si è perso un po' questo significato profondo del cuore, anche se alcuni dicono che ha ancora significato e tanti si domandano se questa devozione è ancora valida in questo momento. E il Papa guarda al mondo e vede la corsa della vita che ci porta a vivere veramente senza sapere ciò che stiamo facendo, il consumismo, il schiavo del mercato, eccetera, eccetera. E il Papa nel suo ministero ha proprio il compito, no, di mettere questo in rilievo. E dunque abbiamo bisogno, secondo il Papa, di recuperare l'importanza del cuore. E per indicare tutto questo usiamo il simbolo del cuore, perché abbiamo bisogno di riscoprire il suo valore in questo mondo. E poi lo fa il Papa Francesco attraverso alcuni passaggi biblici, per esempio i discepoli di Emmaus, in cui quando sono alla fine confusi e dicono: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con lui lungo la via. È molto bello descritto nel Vangelo di Luca, è il cuore il luogo della sincerità, è la propria nuda verità, dove non si può ingannare, non si può dissimulare, indica le vere intenzioni, ciò che si sentono. Anche i discepoli di Emmaus sentono queste cose, no? Ciò che si pensa, ciò che si creda, ciò che si vuole realmente, e lo sentiamo in questo brano. Il cuore ci dice chi sono veramente, che cosa cerco, che cosa voglio nella mia vita, le scelte, le mie azioni, perché e per quale scopo sono in questo mondo, e come valuterò la mia esistenza quando arriverò alla fine. Dunque il significato di tutto ciò che vivo, di ciò che voglio essere davanti agli altri e di ciò che voglio essere davanti a Dio. E c'è un testo molto interessante, un testo biblico del profeta Ezechiele, che parla proprio di questo cuore: vi darò un cuore nuovo.

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia.

0: quando dobbiamo parlare di conversione, dobbiamo leggere questo testo molto bene, no? Perché Dio ci dice attraverso il profeta Ezechiele: io ti darò un cuore nuovo. E la misericordia di Dio è così grande che lui sa di ciò che noi abbiamo bisogno. È bisogno di un cuore nuovo. Non lo possiamo fare noi stessi, e sarà Dio stesso a darci il suo spirito, anche se non siamo degni. Lui non fa distinzione, come scrive Papa Francesco anche nell'enciclica, no? Sarà lui stesso, Dio stesso, a togliere il cuore, sarà lui stesso a strappare da noi il cuore di pietra. Il profeta lo descrive in modo molto plastico, come quasi lo possiamo vedere davanti ai nostri occhi, no? Con le proprie mani Dio prende la pietra che si è formato nel posto del nostro cuore, il cuore che è duro, il cuore che è freddo, il cuore che è insensibile, il cuore che non batte, il cuore che non ha la vita, il cuore che non cambia, il cuore che è morto, il cuore che non sa amare, il cuore che è solo. Un cuore di pietra è un cuore morto. E il profeta dice: io ti darò un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore che è sensibile, un cuore che si può commuovere, un cuore che vive, un cuore che dà vita, un cuore che sa amare, un cuore che ama, un cuore che batte, un cuore che fa girare sangue. Non preoccupatevi, dice Dio attraverso il profeta, io ti darò questo cuore, io ti darò tutto ciò che hai da quale hai bisogno, io ti darò il mio spirito, ti aiuterò ad osservare e mettere in pratica le mie leggi. Sarà io, dice il Signore, ad aspergervi con l'acqua pura, sarò io a purificarvi della vostra impurità. Sarete purificati dagli idoli con cui vi siete marcati. Se uno vuole questa vita, Dio ti darà un cuore nuovo. Dio dice che ci indicherà la strada, che indicherà la strada della vita, e avremo la vita quando lo seguiremo. Sarà Dio stesso a purificare e liberare. Ma se manca il cuore, se viviamo, dice Papa Francesco nella Dilexit Nos, non centrato sul cuore, il cuore è via e non esiste più. E quali sono le conseguenze? Se il cuore è svalutato, si svaluta anche ciò che significa parlare dal cuore, agire con il cuore, maturare e curare il cuore. E di conseguenza non viene apprezzato lo specifico del cuore. Perdiamo le risposte che l'intelligenza da sole non può dare, perdiamo l'incontro con gli altri, perdiamo la poesia, dice Papa Francesco, perdiamo la storia e le nostre storie, perché la vera avventura personale è quello che si costruisce a partire dal cuore. Alla fine della vita conterà solo questo.
1: Alla fin fine, Padre Wim, possiamo dire, come diciamo popolarmente, metti cuore in quello che fai, di le cose con cuore,
0: sì,
1: cioè con verità, con sincerità, con bellezza, ecco.
0: E questo un po' che questa devozione porta fuori, no? Dell'essere umano, che deve essere il vero essere umano, non qualcosa di finto, non qualcosa mascherata, ma veramente quello che uno è, perché è questo a quale ci invita anche il Sacro Cuore. Abbiamo nella enciclica alcune figure, il Papa mette in rilievo diverse figure che hanno a che da fare con il Sacro Cuore, no? Dove nasce un po', o dove vediamo un po' la devozione al Sacro Cuore. Una delle figure è proprio San Francesco di Sales, che viene già menzionato qualche volta da Papa Francesco, anche quando ha scritto la lettera in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, Totum Amoris Est, come dice il titolo stesso, tutto appartiene all'amore. Il cuore lì è importante perché è proprio l'immagine che Francesco di Sales usa per parlare di tutte le cose, e viene appunto chiamato il dottore della Chiesa dell'amore divino da Papa Paolo VI. L'immagine che usa San Francesco di Sales è, per esempio, nell'introduzione La vita devota, Francesco di Sales invita a metterci sulle ginocchia della madre di Gesù come un bambino, per posare l'orecchio, per ascoltare, il sentire il battito cardiaco della madre di Gesù, no? Per proprio avere lo stesso battito del cuore. Francesco di Sales nella devozione al cuore dice che il cuore proprio è la sede dell'amore, è la sorgente dell'amore, e quando il cuore è buono, tutto ciò che fa l'uomo sarà buono. E Francesco dice: l'uomo vale quanto vale il suo cuore. Nella lettera che ha scritto il Papa Francesco, il Totum Amoris Est, descrive proprio che tutto appartiene a questo amore. Il cuore è il luogo dell'incontro con Dio. Francesco di Sales si riferisce all'alleanza di Dio con il suo popolo, l'alleanza da quale scrive il profeta Geremia: è l'alleanza che farò con la casa di Israele, metterò dentro di loro la mia legge. Di nuovo sarà Dio a prendere l'iniziativa, scriverò la mia legge nel cuore loro, io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E quando l'uomo accetta questo, quando l'uomo si unisce con Dio, scopre che la fede è un atteggiamento del cuore. E scrive il Papa, ma di per sé lo scrive anche Francesco di Sales, il posto migliore per trovare Dio è nel proprio cuore stesso. Dieu è il Dio du cœur humain, scrive Francesco di Sales, e questo lo vediamo. Se l'uomo pensa con un po' di attenzione alla divinità, sente che Dio è il Dio del cuore umano. È il cuore il luogo dunque dove le grandi decisioni, anche per Francesco, vengono prese. Chi ha guadagnato il cuore ha guadagnato l'uomo intero. E così il cuore diventa la sorgente, il motore, ma soprattutto l'ispirazione di ogni azione. Il cuore è il criterio di valutazione, il cuore è il criterio di verifica, il cuore nostro deve essere il criterio di tutto. E Francesco di Sales lo descrive attraverso un testo bellissimo in cui spiega una cosa molto semplice, come l'impronto nel nostro cuore deve crescere.

Coloro che si intendono di agricoltura e di coltivazione di alberi da frutta assicurano che se si incide una parola su una mandorla intatta e poi si rimette nel suo nocciolo, si richiude e si salda a perfezione e si pianta, tutte le mandorle che produrrà l'albero che ne nascerà porteranno scritta la parola incisa nella mandorla piantata. Non ho mai approvato il metodo di coloro che per riformare l'uomo cominciano dall'esterno. Mi sembra che si debba cominciare dal di dentro. Convertitevi a me con tutto il cuore, dice Dio. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E questo perché è il cuore la sorgente delle azioni, per cui le azioni sono secondo il cuore.

Un'altra figura che viene menzionato nella enciclica del Papa di Lexitnos è Saint Charles de Foucault. Charles de Foucault nasce il 15 settembre 1858 a Strasburgo, dunque siamo molto tempo dopo sia Francesco di Sales sia anche da Santa Maria Margherita Alacoque. Nasce in una famiglia molto cristiana, viene battezzato due giorni dopo la sua nascita e il 28 aprile 1872 riceve la prima comunione e la confermazione. Perde entrambi i genitori ad appena 6 anni e poi Charles e la sua sorella Maria sono affidati al nonno materno. Charles de Foucault è un ragazzo molto intelligente, dotato da un spirito curioso, coltiva molto presto la passione per la letteratura, si lascia vincere però dal scetticismo religioso e dal positivismo che segnano la sua epoca, no? L'epoca del progresso, e presto, secondo le sue stesse parole, perde la fede e si immerge in una vita mondana, gaudente, disordine, in una vita di disordine che però lo lascia un po' insoddisfatto. Poi nel 1876 Charles entra nell'esercito per 2 anni, ufficiale a 20 anni, è inviato in Algeria e 3 anni più tardi, non trovando ciò che cerca, dà la dimissione per effettuare a rischio della propria vita un viaggio di esplorazione in Marocco. No? Va a cercare la verità lontano, e in quel tempo quel Marocco era ancora chiuso per gli europei, e poi fa una specie di esplorazione scientifica, no? Scientifica che descriverà nel suo libro che ha scritto, Reconnaissance au Maroc, andare a riconoscere Marocco, e gli otterrà la gloriosa riservata degli esploratori del XIX secolo. E la scoperta della fede musulmana, la ricerca interiore della verità, la bontà, l'amicizia discreta con la sua cugina Madame de Bondy lo introduce proprio al Sacro Cuore, e con l'aiuto di un sacerdote gli faranno riscoprire proprio la fede cristiana. È dovuto andare lontano per ritrovare ciò che aveva imparato come bambino. E alla fine dell'ottobre 1886 va questo sacerdote nella chiesa di Sant'Agostino a Parigi e si confessa e riceve di nuovo la comunione. È completamente rinnovata da questo conversione, nutrito dell'Eucaristia e della Sacra Scrittura, Charles de Foucault ha capito che non poteva fare altrimenti da vivere per Dio solo, e lui si abbandona proprio a Dio, al quale vuole consacrare tutta la sua vita, e così esalarsi in una perdita di sé davanti a Dio. E per 3 anni lui cercherà di comprendere bene la sua missione per consacrarsi totalmente a Dio. E poi si consacra al Sacro Cuore nel 1889 e vive come eremita sotto il nome del Sacro Cuore. Diventa missionario in mezzo ai Tuareg, missionario di un Dio di amore, e non per niente ha scelto di deporre il Sacro Cuore sulla propria veste, no? Per ricordare Dio e gli uomini ad amarli, e per aggiungere in un impeto di fiducia nella misericordia universale del Redentore: fai che ti ami sempre di più, fa che tutti gli uomini vadano al paradiso.

Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché si compia la tua volontà in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, la do a te, mio Dio, con tutto l'amore che ho nel cuore. Perché ti amo e perché ho bisogno di amore, di far dono di me, di rimettermi nelle tue mani senza misura, con infinita fiducia. Perché tu sei mio padre.

E con questa preghiera, Padre Wim, ti ringraziamo e saluto e ringrazio anche i radioascoltatori attraverso le due testimonianze, la prima di Padre Gabriel Priu, che è cappellano del Santuario del Sacro Cuore a Paray-Monial. Abbiamo avuto modo di conoscere la storia del Sacro Cuore di Santa Margherita Lacocque, abbiamo sentito anche la storia di questo santuario e con la tua presenza e la tua testimonianza, Padre Wim, abbiamo scoperto così anche il significato della corretta devozione del Sacro Cuore. I radioascoltatori hanno sentito il tuo accento, sei un sacerdote fiammingo, quindi questo ti porta ad avere questo accento, sacerdote salesiano. Ecco, noi ringraziamo entrambi, Padre Gabriel e anche te, Don Wim, di questa vostra testimonianza, perché ci aiutate a vivere in maniera bella proprio la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Grazie di cuore per la tua testimonianza, un grazie, un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

0: 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'odio lascia il posto alla speranza e alla pace, l'auspicio che Leone XIV espresso recandosi in preghiera nel monastero di Montserrat per pregare il rosario ai piedi della Vergine patrona della Catalogna. In mattinata anche la visita al centro di detenzione Brians 1 di Barcellona. L'amore divino è al di sopra del bene o del male che abbiamo fatto, le parole del Papa. Tra poco l'incontro con le comunità caritative della città, alle 19:30 la messa alla Sagrada Famiglia. Due agenti di polizia sono rimasti feriti durante i disordini antimigranti della notte scorsa a Belfast, a seguito dell'accoltellamento di un quarantenne britannico da parte di un rifugiato sudanese, finora 3 gli arresti. La NATO ha ribadito l'impegno ad adattare costantemente le misure di difesa sul fianco orientale dell'alleanza dopo la richiesta della Romania di rafforzare le capacità di sorveglianza e difesa del Mar Nero. È tutto.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

riesco. Ti odio quando stai sulle tue e non hai neanche un filo di voce. Non ti smuoverebbe un bombardamento, ma io ti sento.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyant les choses.
4: Pantheon et semblance de son.
5: La maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Puntata speciale del Mondo alla Radio che vi racconterà questa seconda giornata di Papa Leone XIV a Barcellona. Siamo in attesa di collegarci appunto con il capoluogo catalano per quello che sarà l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesana. Ma prima un po' di attesa per raccontare un po' questa città e un po' anche quella che è stata la giornata di oggi. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar
8: e da Marina Tomarro, bentrovati a tutti voi,
7: che ci aiuterà a raccontare questo incontro che poi porterà nella tarda serata alla messa del Pontefice alla Sagrada Famiglia. E diamo il benvenuto anche a Padre Antonio Torres.
9: Ciao a tutti.
7: Che ci aiuterà con la radiocronaca e con lo spagnolo. E diamo anche il benvenuto alla nostra ospite Paola Starocci.
10: Sì, grazie, benvenuto a tutti.
7: Della comunità di Sant'Egidio e che ha vissuto per lungo tempo proprio a Barcellona. Ed è questo che vorrei parlare, sì. Marina.
8: Sì.
7: Ci stiamo apprestando a raccontare quelle che sono le... quello che è il volto meno noto di Barcellona.
8: Sì.
7: Barcellona è la città del turismo, della movida, del divertimento, e il Papa invece ovviamente va a raccontare quelle che sono le situazioni di marginalità, e lo farà andando nel quartiere di Raval, che si trova vicino al mare, quindi non lontano dal centro della città, che è un quartiere ricco di minoranze e di sostanzialmente situazioni appunto di marginalità. E volevo chiedere a Paola Starocci, che è stata appunto per anni a Barcellona, che situazione c'è in questo quartiere, ma in generale qual è il lato nascosto di Barcellona?
10: Ecco, è vero, il Raval è al centro della città, esattamente vicino alla Ramblas, quindi alla zona della movida, del turismo, eccetera. È un quartiere dove invece vivono grandi povertà. Il 50% degli abitanti sono famiglie di immigrati, che è un'immigrazione che proviene Nord Africa, ma anche dall'America Latina. E poi ci sono molti anziani soli che vivono in queste case. E diciamo, noi abbiamo molto a cuore questo quartiere. La comunità di Sant'Egidio è presente a Raval, che è una zona anche di grande presenza della Chiesa. Da dopo il concilio molte hanno cominciato a essere presenti nel quartiere. Penso agli agostiniani, che hanno avuto sempre una presenza attenta alle povertà, ma anche alla suore di Madre Teresa, che hanno una mensa. Noi come comunità di Sant'Egidio abbiamo una piccola chiesa, la chiesa di San Lazzaro, che pensate è stato il lebrosario in epoca medievale della città di Barcellona, dedicata infatti a San Lazzaro, protettore dei lebbrosi. Questo vuol dire che c'è anche una vocazione di questo quartiere, che è una vocazione, direi, di attenzione agli ultimi. E una presenza importante, si diceva, è la presenza per esempio di immigrati. E c'è, ricordo Papa Francesco che diceva sempre che bisogna accogliere, proteggere, promuovere e integrare, no? abbiamo nel Raval aperto una scuola di lingua, che è una scuola di lingua catalana e castigliana, perché molti vengono appunto da Nord Africa, da paesi asiatici dove non si conosce il catalano, ma non si conosce neanche il castigliano. E questa scuola di lingua ci sembra che sia molto importante, perché la scuola non è solo un momento di apprendimento appunto di una lingua, ma anche l'inserimento in una realtà umana, nell'amicizia, è l'uscita da quella solitudine di cui noi parliamo oggi e che vede soprattutto grandi città come Barcellona come un esempio vero. Tu mi chiedevi qual è un problema, un volto nascosto della città, e io dico che è proprio questo problema anche della solitudine di tante famiglie monoparentali, per esempio, che hanno così, diciamo, un po', sono un po' il segno anche della nostra società oggi.
7: Essendo una grande città occidentale, riscontriamo quelli che sono poi le problematiche di tutte queste grandi città. Il quartiere del Raval. Come si rapporta con il resto della città? Cioè, la Barcellona dei divertimenti, la Barcellona del turismo, la Barcellona bene, come si rapporta? È integrato questo quartiere nel resto della città o si fa finta di non vedere, come purtroppo spesso accade?
10: Allora, è un quartiere che spesso si viene anche attraversato. C'è un famoso mercato a Raval, che è quello della Boccheria, no? Dove va gente, che è un mercato molto bello, anche elegante, dove si va anche a mangiare, eccetera. E quindi, diciamo, ci sono anche turisti, ci sono anche persone più benestanti che attraversano il Raval. Però parlare di un'integrazione riuscita, io credo che ancora non possiamo farlo. Cioè, noi dobbiamo parlare di un percorso che si è iniziato anche attraverso queste realtà di carità, che hanno messo anche in connessione un po' la realtà dei più poveri con la realtà di persone, no? Che possono vivere insieme. Credo per esempio i giovani possono essere una chiave molto importante di questo. Per esempio, i giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio in questo quartiere vivono un'attenzione molto bella per i giovani coetanei che vengono da altri paesi, oppure organizzano dei momenti di incontro per gli anziani, si mangia insieme, si vive insieme questa solidarietà quotidiana. Ecco, credo che per esempio i giovani sono una realtà molto importante, che può entrare, no? E può creare un po' quel futuro che noi tutti sogniamo.
8: Paola, tu ci hai parlato che in questo quartiere ci sono per la maggior parte migranti. Come fanno? Cosa fanno? Come vivono? In che modo sbarcano il lunario? Perché immagino hanno lavori precari quasi tutti.
10: Sì, hanno lavori precari quasi tutti. Le donne spesso lavorano nelle case delle persone ricche, nelle case che sono in altri quartieri. Oppure c'è il precariato di tanti piccoli lavoretti, no? Che si trovano. Che si trovano in giro per la città. Alcuni non hanno lavoro, questo è un problema importante. Alcuni soffrono, per esempio i bambini. Ci sono bambini che hanno difficoltà a inserirsi a scuola, sia per problemi linguistici che per problemi proprio a volte di povertà. Pensiamo al Covid, che cosa ha voluto dire per bambini che non avevano per esempio strumenti anche, no, per frequentare la scuola. E noi abbiamo aperto una scuola della pace molto bella lì con i bambini, perché dicevo l'integrazione, ma anche proprio aiutarli anche a far merenda, a dare da mangiare, cioè
8: le cose pratiche.
10: Perché per esempio lì a volte c'è proprio un bisogno alimentare. Cioè, gente mangia poco, mangia male, ci sono. Questo è importante, poi con i prezzi che crescono,
8: certo.
10: Vengono toccati in modo.
7: Allora, invito intanto, non l'ho fatto prima e mi scuseranno gli ascoltatori, a inviare i vostri messaggi al numero di telefono della Radio Vaticana 335 12 43 722, per commentare un po' sia quello che stiamo raccontando, sia soprattutto quello che sarà l'incontro di Papa Leone XIV con le realtà di carità e assistenza diocesana, per capire un po' quello che sarà. L'incontro si svolgerà nella chiesa di Sant'Agostino, che si trova appunto nel Raval. sarà un incontro sostanzialmente durerà circa un'ora, e proprio per rafforzare quello che stiamo dicendo ci saranno tra i vari momenti anche tre testimonianze, una della Caritas diocesana di Barcellona, un'altra di Obinzo, che è una struttura che si occupa di sostanzialmente di recupero dalle dipendenze, e l'altra è la Fondazione Amaranta, che invece
3: delle suore adoratrici,
7: infatti sarà una suora in carne Giordano o Giordan che racconterà quello che fa questa associazione per tutelare le donne vittime della tratta. Se volete saperne di più, sul sito Vatican News, mi rivolgo agli ascoltatori, c'è anche un reportage della nostra inviata a Barcellona, Antonella Palermo, che è il quartiere navale appunto a Barcellona, volto dell'emarginazione che il turismo non vede. È una delle zone più problematiche della città catalana, dove si concentra un alto tasso di persone immigrate in condizioni di estrema povertà, e nell'articolo poi a corredo del video in cui potete proprio vedere questi luoghi si racconta della visita a Casa Betania della Caritas per il reinserimento sociale delle donne in carcere, e colloquio con Suan Giordan, abbiamo detto, che con la Fondazione Amaranta si occupa delle vittime di tratta e che offrirà al Papa la sua testimonianza. È un impulso importante che Leone si immerga nei margini di questa città. Vi invito a leggerlo. Sì. Marina.
8: Tra l'altro, ecco, ricordiamo la visita di questa mattina del Papa al centro Brians 1 di Barcellona, proprio nel carcere, dove ha potuto incontrare le detenute, i detenuti, e dove abbiamo potuto anche ascoltare queste storie estremamente commoventi, in cui davvero in molti casi la fede ha salvato, e il Papa ha detto: c'è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all'amore di Dio. E il centro si trova a circa 40 chilometri da Barcellona, e il Papa ha voluto ricordare che Dio ama indistintamente ogni uomo, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, e parole che aveva tra l'altro ripetuto, aveva detto anche quando era andato a visitare il carcere in Guinea. Anche lì c'era stato appunto questo incontro, e quindi un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungerci, parlando proprio della speranza.
7: E allora, mentre da programma il Papa dovrebbe essere in questo momento in trasferimento dalla comunità benettina di Montserrat, dove è stato dopo l'incontro in carcere, per trasferirsi proprio alla chiesa di Sant'Agostino, facciamo una piccola pausa, linea alla regia con un brano, e poi torniamo alla Radio Vaticana per raccontarvi del viaggio del Papa in Spagna.

0: allora, Miguel Bosé, Shakira, che tra l'altro farà un attesissimo concerto a settembre proprio a Madrid. Ma torniamo a parlare del Papa, naturalmente torniamo a parlare di quello che è stato l'incontro di questa mattina. Intanto cominciano ad arrivare le prime immagini proprio dalla parrocchia dove il Papa incontrerà le realtà caritative e assistenziali di Barcellona.
1: Allora, il coro che stiamo ascoltando dovrebbe prepararsi proprio in questi minuti all'arrivo del Papa, e il canto d'ingresso è l'alza la mirada, che poi è il motto di questo viaggio papale. Adesso vediamo già le prime autorità che si stanno affacciando al sagrato della chiesa di Santa Lucia. Vediamo dagli altri il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Allora, la chiesa di Santa Lucia, che si trova appunto nel quartiere del Ravella, è una delle poche chiese barocche di Barcellona ed è nota come la cattedrale dei popoli.
0: Esatto.

0: cordiale buonasera da Marina Tomarro e da
1: Michele Raviar.
0: A tutti voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News, dal canale YouTube. Un saluto a quanti collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, in blu Radio MEP, Radio FM, Lazio, Umbria, Radio Condivisione, Palermo. Siamo collegati in questo momento con la chiesa di Sant'Agostì nel quartiere di Raval, Barcellona, dove tra poco inizierà l'incontro con le realtà carità di carità e assistenza diocesane con Papa Leone.
1: Diamo anche il benvenuto nuovamente ai nostri ospiti, per chi si è collegato solo in questo momento. Un saluto a Padre Antonio Torres, che ci aiuterà con lo spagnolo e con la traduzione dell'incontro che saremo a seguire. Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: E un saluto anche a Paola Starocci della comunità di Sant'Egidio, che ha vissuto esperta di Barcellona, possiamo dire.
3: Grazie, grazie anche per questo.
1: Allora, vediamo nelle immagini che stiamo trasmettendo quella che è la chiesa di Sant'Agostì, lo dicevamo prima, la cattedrale dei poveri, così è conosciuta questa, che è una delle poche chiese barocche di Barcellona, che è eretta sul sito dell'ex convento di Sant'Agostì, appunto cattedrale dei poveri per il suo profondo legame sociale con il quartiere. Un quartiere, lo dicevamo, diciamo differente dall'immagine che si ha di Barcellona, un quartiere dove ci sono marginalità, povertà, un forte tasso di immigrazione, ed è il quartiere, Marina, che è stato scelto dal Papa, sì, proprio per incontrare quelle che sono le realtà caritative della diocesi di Barcellona. Ne avremo modo di conoscerle durante questa diretta, la Caritas, appunto la Caritas diocesana, Obinso, che è una fondazione che si occupa di dipendenze, e la fondazione Amaranta, che si occupa di salvare le donne vittime di tratta.
0: E in particolare la comunità dei migranti presenti provengono per la maggior parte dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan. E in questo momento la cattedrale già è molto piena, ma non è soltanto nella cattedrale, ma anche fuori, tante sono le persone che attendono l'arrivo di Papa Leone.
1: La cattedrale dei poveri.
0: La cattedrale dei poveri, la cosiddetta cattedrale dei poveri, ovviamente, certo.
1: Abbiamo visto le prime autorità che si stanno sedendo nei primi banchi della chiesa. Abbiamo visto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Monsignor Paul Richard Gallagher, che è appunto il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. È previsto quindi a breve l'arrivo di Papa Leone XIV, che percorrerà la navata e ascolterà appunto quelle che sono le testimonianze di queste persone che appunto si occupano delle marginalità di questo quartiere centrale di Barcellona. Paola, che cosa possiamo aspettarci? Tu che hai vissuto a Barcellona, quali sono le persone, i sentimenti di chi vive in questo quartiere?
3: Ma io penso che c'è una grande attesa. C'è una grande attesa per questo arrivo del Papa, per questa presenza affettuosa, vicina, che mette al centro la vita di tanti che normalmente sono considerati invisibili. Sì. E poi tanto entusiasmo. L'abbiamo visto anche nelle immagini di ieri. E nella villa di ieri sera, insomma, io da quello che so, anche dai miei amici della comunità di Sant'Egidio che sono lì adesso e che quindi vivono anche questa attesa, che c'è anche tanto entusiasmo per anche come conferma che insieme veramente noi possiamo costruire qualcosa. Insomma, Papa l'ha detto anche stamattina, ha sottolineato questa dimensione dell'insieme, della comunione, del toglierci la corazza, no?
0: Diceva, certo,
3: a Montserrat.
0: Certo, sì. Certo, Paola, le comunità che vivono all'interno di questo quartiere abbiamo detto che sono per la maggior parte migranti provenienti dall'America Latina, Filippine, Pakistan, ma in che modo si integrano nella città, se c'è un'integrazione poi con la città di Barcellona, con quello che è fuori?
3: Allora, spesso ecco, non c'è una vera e propria integrazione, perché a volte c'è o una barriera anche linguistica o c'è un problema di povertà, quindi anche di poche possibilità anche. Sono circuiti separati, alcuni attraverso il lavoro, alcune donne in particolare che lavorano nelle case come colf, altri facendo lavori più o meno precari. Molti non trovano neanche questo, alcuni finiscono anche a vivere per strada, per esempio. Sì. Noi conosciamo tante persone, il 70% delle persone che vivono per strada a Barcellona sono immigrati, sono stranieri, per dire.
1: Il Raval, l'abbiamo detto, rappresenta una delle realtà sociali più complesse di Barcellona: povertà, immigrazione, esclusione sociale. Però allo stesso tempo questo porta anche dei doni, delle possibilità. È una delle zone appunto più multiculturali della città, ci sono forti presenze di comunità appunto provenienti soprattutto dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan. Come si mischiano queste culture?
3: Allora, a volte, cioè, bisogna anche pensare che questo è un lavoro, cioè nel senso che ognuno di noi deve anche costruire il fatto di mischiarsi con gli altri, quindi bisogna anche aiutare e facilitare questo, no? Che è poi la connessione e il costruire un insieme, un noi che non c'è naturalmente. A volte ci sono delle differenze che invece provocano dei conflitti se non si aiuta tutto questo. Una cosa bella è per esempio quando queste donne o questi uomini immigrati possono diventare una risorsa per tanti che vivono della città. Per esempio, nell'assistenza agli anziani, noi abbiamo degli esempi di persone del Raval o di altri quartieri poveri che hanno trovato lavoro presso gli anziani e che hanno aiutato il permanere gli anziani a casa. Quindi, come risorsa, diciamo, è un esempio.
0: Certo, è un esempio.
1: Allora, sentite il boato e i saluti, perché Papa Leone XIV in questo momento è uscito dall'automobile che lo ha trasportato dall'arcivescovato e si trova ora nella piazza antistante al sagrado della chiesa di Sant'Agustin. Con lui il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omeya. Omeya, e in questo momento il Papa sta salutando alcuni fedeli in carrozzina. In questo momento intanto quella che sarà la presentatrice dell'incontro che andremo a seguire, che è Anna Roig, sta un po' raccontando e avvertendo che il Papa è arrivato nel sagrato e che quindi tra qualche minuto inizierà questo incontro. Vediamo appunto il Papa che ha salutato le persone in carrozzina, adesso sta salutando le due ali della folla che sta chiaramente riempito questa che è una piccola piazza all'interno del quartiere Raval. Vediamo le bandiere del Vaticano, più bandiere del Vaticano che bandiere,
0: sì,
1: della,
0: sì, si vedono più bandiere del Vaticano
1: Spagna.
0: Che sì,
1: o
0: in questo caso della Catalogna, esatto, sì.
1: Padre Antonio,
2: no, che si vede, di più la bandiera vaticana, certamente sì.
1: E adesso il Papa si è fermato proprio vicino al sagrato. Vediamo un sacco di camera che dà un po' il quadro generale. Ed adesso è entrato nella navata centrale della chiesa di Sant'Agustin.
0: Ascoltiamo il canto intanto.

0: Papa Leone ha raggiunto la sua postazione davanti all'altare della chiesa di Sant'Agostino.
1: Ma devo fare.
2: Buona tarda a tothom. Benvinguts, Sant Pare, a questa parrocchia di Sant'Agostino.
3: Benvenuto a tutti. Benvenuto, Santo Padre, in questa parrocchia di Sant'Agostino. Agostino, situata nel cuore del centro storico di Barcellona. Parrocchia di cui si occupano con grande dedizione i suoi confratelli, i padri agostiniani. Qui si riunisce anche la parrocchia personale di Filippina. A ridosso della chiesa vive la comunità della missionera della carità di Madre Teresa di Calcutta, che con l'aiuto di molti volontari si prendono cura dei più bisognosi e degli esclusi della nostra società.
0: A parlare il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omella.
2: Avui resonen amb molta força les paraules de Sant Pau.
3: Oggi resuona con grande forza la parola di San Paolo. Caritas Christi urge nos. Faccio la traduzione per
2: essere mejores y a vivir la caridad. Aquí están presentes algunos representantes de la
3: Sono qui presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni che operano nell'ambito caritativo della nostra arcidiocesi. Noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura delle grandi azioni evangelizzatrici della Chiesa e a vivirle con entusiasmo. La liturgia, dove celebriamo e viviamo l'incontro con il Signore, nella preghiera e accogliamo il Dio che ci salva. La formazione e la catechesi, affinché, illuminati dalla fede e mossi dall'amore, sappiamo dare ragione della nostra speranza.
2: Y tercera acción evangelizadora que no puede faltar es la caridad.
3: Es la caridad.
2: Expresión concreta del amor
3: como expresión concreta del amor cristiano, nella cura dei più poveri, dei bisognosi e degli esclusi della nostra società e del mondo. Santo Padre lo ha ricordato nella omelia, nei discorsi e nell'esortazione pastorale pronunciata del giorno della sua elezione e vescovo di Roma e Papa della Chiesa Universale. Desideriamo ascoltare la sua parola che ci incoraggiano a vivere con più ardore la bella e esigente parola di Gesù nel Vangelo. Tutto quello che avete fatto a un solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Vogliamo che il nostro servizio di carità sia sempre accompagnato dall'annunzio di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Conti su noi per continuare a mostrare e difendere la dignità di ogni persona umana. È il volto di Gesù Cristo presente in uno dei nostri fratelli più vulnerabili. Grazie mille. Aspettiamo ascoltare la sua parola.
0: E sentiamo gli applausi dopo quello che è stato l'indirizzo di saluto del cardinale arcivescovo di Barcellona, Omella, che in questo momento ha stretto la mano al Papa, che si è alzato e ora si è messo a sedere.
4: Di alcune delle nostre istituzioni che lavorano con le persone vulnerabili le dirigeranno unas parole. In primo luogo, Cristina, segretaria generale di Caritas Diocesana di Barcellona. In secondo luogo, sarà Xavier, director de Obinso,
3: a continuación ascoltiamo tre testimoni dove possiamo. La prima sarà Cristina García, secretaria generale della Carità Diocesana di Barcellona. La seconda Xavier Agramú, vice direttore di Obinso. E la terza sarà Encarna Jordán, coordinatrice per la Fundazione Amaranta.
4: D'accordo con
1: missió que ens ha estat confiada. Càritas és l'expressió institucional de l'acció caritativa i social de l'Església Diocesana de Barcelona. Entenem el nostre servei.
5: In conformità della missione che ci è stata affidata, la Caritas è l'espressione istituzionale dell'azione caritativa e sociale della Chiesa Diocesana di Barcellona. Intendiamo il nostro servizio a partire da un triplice missione inscindibile. In primo luogo rendere presente a nome della Chiesa l'amore di Dio per tutte le persone più vulnerabili della nostra società. Perciò non dimentichiamo mai che tutta la nostra azione affonda le sue radici nel comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato nelle sue parole. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. In secondo luogo, accompagnare e sostenere le comunità cristiane della nostra diocesi nello svolgimento di un'azione caritativa e sociale. Lo facciamo ricordando sempre che vivere e rendere visibile l'amore di Dio non è compito esclusivo della Caritas né degli enti sociali, ma una chiamata che il Signore rivolge a tutto il suo santo popolo. In terzo luogo, esercitare una denuncia profetica, dare voce a chi non ce l'ha e mettere in luce quelle strutture che generano povertà ed esclusione. Lo facciamo attraverso la sensibilizzazione, ma anche attraverso l'esperienza concreta di accompagnare nel solo anno 2025 più di 63.000 persone mediante le Caritas parrocchiari, le comunità pastorali e i progetti diocesani. E quando ci chiedono di spiegare questa triplice missione in una sola frase, diciamo che nella Caritas accogliamo, difendiamo, amiamo. Nonostante le dure realtà che vediamo ogni giorno, famiglie intere che vivono in stanze in subaffitto, la solitudine degli anziani e il lavoro precario, ma tante altre situazioni, non perdiamo mai la speranza nella capacità delle persone di ritrovare la propria strada, nella fiducia, nella forza trasformatrice dell'amore di Dio. Eppure, Santo Padre, a volte ci sentiamo impotenti, impotenti per non riuscire a raggiungere tutte le persone, tutte le famiglie, tutti gli angoli dove è tanto necessario. E ci domandiamo se viviamo con sufficiente intensità il comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato, per costruire una società più giusta e rendere più visibile il suo regno. Grazie, Santo Padre, per la sua presenza oggi tra noi e per le sue parole di sostegno, consolazione e sprone che ci incoraggiano a continuare a servire con umiltà, speranza e fedeltà il Vangelo. Molte grazie.
0: E abbiamo sentito l'intervento della segretaria generale della Caritas Diocesana di Barcellona, Cristina Garcia, che in questo momento sta salutando personalmente il Papa, stringendo la mano, c'è qualche battuta tra i due, mentre adesso si appresta a parlare Xavier Agramunt, vice direttore di Obinzu.
6: Santo Padre, parlare oggi della dipendenza significa parlare di un tempo ferito, della solitudine, della sofferenza psichica e di una profonda perdita di senso. Molte persone arrivano da noi stanche e disorientate, vittime dell'esclusione, spesso segnate dalla strada o dal carcere, circondate da paura che soffocano la loro stessa voce. Il nostro lavoro si riassume in un verbo semplice e esigente, aiutare. Aiutare non come un singolo gesto, ma come una fedeltà nel tempo. Aiutare significa essersi, creare legami, offrire una presenza salda affinché il rumore interiore possa attenuarsi e possa emergere una voce fragile ma vera che si risveglia quando incontra qualcuno capace di ascoltare e di rimanere.
3: Camminiamo sapendo che le nostre mani non riescono a raggiungere tutto ciò che il cuore vorrebbe abbracciare. Si sono ferite che non riescono a guarire del tutto il limite che gravano anche su quanti accompagniamo. Eppure siamo testimoni della speranza che nasce del legame e della dignità che non si perde nemmeno nella caduta. È lì che la fede diventa una forza silenziosa e tenace. In Ovinso, come in altre enti sociali della Chiesa, viviamo questo impegno come una missione di servizio ispirata all'umanismo cristiano, seguendo l'istituzione del nostro fondatore, padre Pere Cornelis. Non si tratta tanto di risolvere la vita della persona quanto di non voltare loro le spalle. Quando si crea lo spazio adeguato e si accompagna con rispetto, quella voce interiore può risvegliarsi. Lo abbiamo vissuto di recente durante il Giubileo dei Poveri a Montserrat. Senza averlo pianificato, alcuni partecipanti hanno potuto riconoscersi vulnerabili e affidare il proprio futuro agli altri e alla vita. Lavoriamo con gioia e spirito evangelico pur sapendo che non arriviamo dappertutto e che a volte fa male non poter fare di più. E da qui vorremmo lasciare una domanda aperta. Come sostenere la speranza quando il dolore sembra più grande della nostra forza? Grazie.
0: Questo è l'intervento del vicepresidente di Ovinso che si occupa di dipendenze e di appunto sostegno alla povertà. E ricordo anche all'imminente giubileo, all'imminente allo scorso giubileo, appunto con le iniziative per il giubileo dei poveri.
7: Soy religiosa adoratrice.
5: Santo Padre, sono una religiosa adoratrice chiamata a seguire Gesù secondo la missione carismatica ricevuta dalla nostra fondatrice, Santa Maria Michela, a camminare accanto alle vittime della tratta. Un cammino condiviso che diventa accoglienza, incontro e liberazione. Risuonano dentro di me le parole di Gesù: sono venuto perché abbiate la vita. Accompagnare i processi di recupero di queste donne e dei loro figli mi riempie di indignazione quando scopro il dolore profondo e le ferite di questa forma di schiavitù ha lasciato nelle loro vite. Sono donne che hanno intrapreso un processo migratorio, fuggendo da situazioni di violenza, conflitti armati e povertà. Cercavano una vita migliore e si sono ritrovate vittime della tratta di esseri umani. Dalla violenza subita hanno aggiunto gli spostamenti forzati, lo sradicamento familiare e culturale che deriva dal vivere in un altro paese. L'indignazione di fronte a questa dura realtà mi porta l'impegno per la giustizia e la liberazione. Giorno dopo giorno mi spinge ad ascoltare il grido del suo popolo e all'invito di mostrare il volto compassionevole di Dio sul modello di Gesù, che si è abbassato per far rialzare le persone più vulnerabili, restituendo dignità alle loro vite. Perché ogni vita è sacra. Essere presenti nella realtà come presenza che si prende cura, denuncia e propone alternative che restituiscono dignità è un cammino lungo e lento. L'accesso ai diritti nel nostro mondo sembra quasi impossibile. Accedere a un lavoro dignitoso, ad un alloggio, a relazioni inclusive richiede un impegno costante per cambiare le strutture, sguardi, mentalità. Lungo il cammino impariamo che accompagnare e sostenere senza abbandonare. Riconoscere ogni piccolo passo, non perdere la fiducia nel Dio della vita, anche quando l'orizzonte appare ancora non visibile. Oggi abbiamo bisogno di segni di speranza. Vorrei concludere rendendo omaggio ad ogni donna forte e coraggiosa, sopravvissuta in molti naufragi, che nuota contro ogni avversità per superare i pericoli. Donne capaci di celebrare la vita, mostrandoci che il male non ha ancora l'ultima parola.
7: invitarnos a alzar la mirada y a continuar.
5: Grazie Santo Padre per invitarci ad alzare lo sguardo. Grazie.
0: E questo è stato l'intervento di Suor Encarna Giordana, coordinatrice per la Fondazione Amaranta del progetto sociale a favore delle donne vittime di tratta. Anche lei sta parlando in questo momento con Papa Leone.

0: Abbiamo sentito un canto in catalano che ha fermato due momenti, ora la presentatrice racconta quello che andremo a vedere tra poco.
1: Santo Padre, ora vedremo Abre la carta, un breve racconto ambientato in un quartiere umile di Barcellona. I suoi protagonisti non sono attori, ma una famiglia reale che vive in una situazione di vulnerabilità e che si è avvicinata alla comunità parrocchiale del suo quartiere. Con generosità e fiducia ha voluto aprirci le porte della propria casa e condividere una parte della propria storia. Attraverso lo sguardo innocente di Renzo, un bambino di 6 anni, questo video ci avvicina alle tante famiglie che vivono con preoccupazione la mancanza di risorse e il timore di perdere la propria casa, ma anche con speranza. E quindi vediamo, Apri la carta.
0: In questo video, che è stato realizzato, è un cortometraggio, racconta la storia del figlio di una famiglia modesta di un quartiere popolare di Barcellona. Sapendo che il Papa avrebbe visitato la sua città, il ragazzo ha deciso di scrivergli una lettera per parlargli della situazione della sua famiglia. Con due amici scrive appunto una lettera al Santo Padre, che poi ha imbucato nella cassetta della posta.
2: Hola, mi amor.
0: Renzo ora è rientrato nella sua casa, ha salutato sua nonna, sua madre.
3: Il bambino si trova con la sua mamma e le farà la domanda perché si trova triste.
0: E ora la famiglia riceve dalla telegiornale la notizia che il Papa visiterà Barcellona.
4: La ciudad de Barcelona se prepara para recibir al pontífice en una visita que concentrará la atención internacional.
0: Vede la Sagrada Familia en TV.
5: Tú sabes que él viene ahorita a Barcelona, ¿no?
6: Ah, sí.
5: Nos va a visitar.
3: El bambino se...
7: No, pero no se preocupe, que sí, lo vamos a pagar. Sí, sí, claro.
3: Conoce por informaciones de la sua nonna que el Papa arriva. Ma in un'altra sala della casa la mamma parla con il capo della casa che le ha affittato e non c'è, la situazione è che non c'è soldi per pagare l'affitto.
0: Il bambino guarda una foto del Papa che si trova nella sala della casa.

0: he decidido escribir una carta, una letra al Papa.
1: A due bambini che lo invitano a giocare a pallone. Non posso scendere, devo scrivere una lettera a Papa.
2: Papa quería ser papa. ¿De quién es la culpa de que pasen cosas malas?
0: Perché succede cosa male?
2: Enzo, haz buena letra.
0: Enzo, ha una buona lettera, per favore.
3: Dile al Papa por qué los mayores estamos abandonados.
0: La nonna le dice che perché. Perché la gente anziana si trova sola. È una domanda più. Come possiamo aiutare se il mondo è più grande? Penso, invia la lettera e con felicità.
1: E tra le altre domande, l'abbiamo visto in qualche minuto, ti piace il calcio, da piccolo volevi essere papa, perché la mia mamma e il mio papà sono preoccupati perché il mio papà ha tanti lavori. Queste sono le domande che il piccolo Renzo ha scritto nella lettera, sì, inviata al Papa. Finisce il video che racconta questa storia, e vediamo proprio Renzo con la mamma
4: e la lettera.
0: La lettera reale è arrivata alla parrocchia.
5: Il remitente Renzo? Ha venuto Renzo?
0: Sì, ha venuto anche Enzo.
5: Le quieres leer la carta al Santo Padre?
0: Invita Enzo a leggere la lettera al Santo Padre.

0: Hola Papa León 14.
1: Ciao Papa Leone 14.
0: Soy Renzo, tengo 6 anni.
1: Sono Renzo, ho 6 anni. Vorrei farti alcune domande.
0: Ti gusta il football?
1: Ti piace il calcio?
0: Da pequeño quería ser papa.
1: Da piccolo volevi essere papa?
0: Perché mi mamma e papà stanno preoccupati?
1: Perché la mia mamma e il mio papà sono preoccupati?
0: Perché mio papà tiene tanti lavori?
1: Perché il mio papà ha tanti lavori?
0: Perché hay personas que les pasan cosas malas y a otros no?
1: Perché alcune persone capitano cose brutte e ad altre no? Di chi è la colpa?
0: Perché hay tantas personas que viven en la calle?
1: Perché ci sono tante persone che vivono per strada?
0: Nadie los ve, nadie los ayuda.
1: Nessuno le vede, nessuno le aiuta.
0: ¿Cómo podemos ayudar si el mundo es tan grande?
1: ¿Cómo podemos ayudar si el mundo es così grande?
0: Dios quiere que haya pobres y ricos.
1: ¿Dios vuole que ci siano poveri y ricchi?
0: ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes?
1: ¿Por qué si son tantos nonni soli si son così importantes? Y una última domanda.
0: ¿Hay que perdonar siempre?
1: ¿Bisogna perdonare sempre?
0: Un
1: forte abbraccio, Renzo.
2: Molto toccante questa lettera scritta da Piccolo Renzo. Il Papa sorride, quasi si commuove con le domande semplici ma pesantissime che il Piccolo Renzo fa.
3: E adesso
2: al Papa.
3: E adesso il Papa è sceso proprio per salutare e abbracciare il piccolo Renzo, saluta la sua mamma, che si vede proprio la commozione in questo momento da parte di tutti e tre alla fine, sia del bimbo che della mamma che del Papa.
2: E salgono insieme vicino a dove si trova il Papa, che si siede. Prepara e si appresta a leggere il suo discorso.
4: Stimas germani, germanes, buona tarde.
2: Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio.
4: Agradezco al cardinale arcivescovo la cordiale benvenuta.
2: Ringrazio il cardinale arcivescovo per il cordiale benvenuto e per le parole che mi ha rivolto, così come anche il delegato della pastorale sociale e coloro che hanno condiviso con noi le loro testimonianze sulle realtà caritative e di assistenza diocesane. Vorrei ringraziare Renzo per la sua lettera e le domande che mi fa. Cercherò di rispondere ad alcune di queste.
4: La che ha contestato non queria essere papa né come giovane né come viejo, però
1: questa domanda de si voleva essere papa, non voleva essere papa né de bambino né adesso.
4: Antes de responder las preguntas solo quiero decirle
1: prima di rispondere alla domanda voleva dire che grazie per l'accoglienza. Mi sento in casa. E grazie per tutto quello che voi stai facendo.

0: La razón que pensarán obvia, evidente, es porque es San Agustín.
1: La razón que todo el mundo puede pensar es porque es la parroquia de San Agustín.
0: No había este arzobispo aquí a mi lado. 1984, viajaba por tierra desde...
1: Ma yo sono stato qui prima, en el 1984.
0: En Barcelona hay una iglesia de San Agustín, vamos a visitar...
1: E cuando he arrivato a Barcelona, he visto que aveva una parroquia que se llamaba San Agustín.
0: Qué hermoso es encontrar una iglesia con una comunidad de agustinos...
1: E he venuto qui y he trovato una comunidad de agustinos.
0: ...que viven, que alaban a Dios...
1: Es una comunidad que vive y alaba a Dios... Y es una comunidad de acogida, de integración a nivel social. Muchas gracias mille por vuestro labor.
0: En cuanto a la pregunta sobre el fútbol,
2: per quanto riguarda el calcio,
0: todo el mundo sabe que ahora juego tenis.
2: Tutto il mondo sa che io gioco a tennis
1: e mi piace molto, ma mi piace di più il football americano, è più violento. Ma ho giocato a calcio in difesa.
0: Ma in Roma, dove vivi la prima esperienza del mondiale.
1: Ma quando ho vissuto la prima esperienza del mondiale qui a Roma e dopo a Perù ho seguito anche il calcio della Spagna. Il deport, lo sport fare molto bene a tutti. È buono avere una buona salute con corpo, mente e anima.
0: El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante.
1: El calcio ayuda a recordar alguna cosa importante.
0: Para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega.
1: La vita non è gara per mettersi in una strada soli, ma un cammino che impariamo a percorrere insieme.
0: Y entonces en ese sentido,
1: chi non sa passare la palla,
0: puede ser una estrella, pero que nunca pasa la pelota.
1: Anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. E qui non sa vivere con gli altri. Quando pensiamo in noi, vuole riconoscere tutto quello che voi stai facendo. Seconda domanda, già risposta. Continuo con el escrito, porque no voglio rimanere qui fino alle 8:30. Mi chiede si da piccolo volessi diventare papa. Beh, Renzo, credo di no. Credo di non averci mai pensato. Ma posso dirti questo? Da piccolo sentivo il desiderio di dedicare la mia vita a Dio. Non sapevo ancora del tutto come, né dove mi avrebbe portato il Signore. Con il tempo ho scoperto che Gesù mi chiamava a seguirlo come sacerdote e quel cammino passava per l'ordine di San Agustino. Ma questo non vale solo per me. Ogni bambino è un sogno di Dio. Anche tu, Renzo, lo sei. Dio desidera la felicità di tutti e vuole che, fin da piccoli e per tutta la vita, conserviamo un cuore come quello dei fanciulli, capace di fidarsi, pieno di bontà. Il Signore vuole che siamo Suoi amici e che non ci allontaniamo da Lui. Per questo motivo più importante che chiedersi se uno sarà sacerdote, medico, maestro, padre di famiglia o altro essenziale, chiedersi se vogliamo essere amici di Gesù, perché l'amicizia con Gesù ci dà gioia. ci rende levide e ci aiuta a vedere passo dopo passo la vocazione e il cammino che Dio ha pensato per ciascuno. Non è facile trovare la risposta alla tua domanda sul perché siano persone alle quali succedono cose cattive e invece ad altre no. Pensare alla vita di Gesù ci può aiutare. La parola di Dio ci dice che nostro Signore passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. E tuttavia sappiamo che fu crocifisso. La sua storia però non finisce lì, perché risuscitò il terzo giorno e sconfisse il male e la morte. Attraverso la vita di Gesù, Dio ci mostra che anche se c'è sofferenza, Egli non abbandona mai alcuno dei Suoi figli, perché ci ha preparato una gioia eterna dove non ci saranno più sofferenze né dolore. Abbiamo fiducia dunque. Gesù è con noi, ci aiuta e ci accompagna e ci dà forza per affrontare il momento difficile che possiamo incontrare nella vita. Sì, i nonni sono molto importanti nella vita della famiglia. Non dovrebbero mai restare soli. Spesso sono loro a prendersi cura dei nipoti, mentre i genitori vanno a lavorare così, con affetto e dedizione. Aiutano i bambini a conoscere l'amore di Dio e del prossimo, affinché metta radici nei loro cuori e un giorno diventino uomini e donne buoni. E come dobbiamo ricambiare l'amore? Con amore. È quello che Gesù desidera che facciamo, prendersi cura e accompagnare i nostri nonni nella loro vecchiaia, così come loro. Un tempo si preserò cura di noi. Non permettiamo che la solitudine e l'abbandono diventino normali nella vita degli anziani. Ciò è qualcosa di molto triste. Teniamo il nostro cuore aperto a tutti loro. E anche se non sono i nostri nonni, non permettiamo che si sentano soli né indifesi, perché se non vogliamo la solitudine per noi stessi, non dobbiamo permetterla nemmeno per gli altri. Alla domanda se dobbiamo perdonare sempre, Gesù ci risponde di sì. Un giorno Pietro le chiese: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù le disse: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Con questo voleva dire: perdona sempre. Occorre però capire bene che cosa significa perdonare. Perdonare non significa dire che il male è stato giusto, non permettere a qualcuno di continuare a fare del male. Non significa dimenticare per forza, come se nulla fosse accaduto. Perdonare significa non lasciare che l'odio diventi padrone del nostro cuore. Gesù ci chiede di perdonare perché è l'unico modo per sperimentare la pace di Dio e guarire la ferita spirituale. Quando perdoniamo, imitiamo l'esempio di Gesù, che perdonò quello che crocifiggevano. La nostra disponibilità a perdonare e condizione per il perdono che riceviamo da Dio. Essere qui nella chiesa di San Agostino apre il nostro cuore a una verità che il Santo Vescovo di Ipona ci indica: essere cristiani è innanzitutto un dono, una grazia. Fondati in Cristo, che è la pietra viva,
0: la pedra vita, experimentam l'azione di...
1: Percepiamo l'azione dello Spirito Santo. Con la convinzione che ogni sforzo compiuto sinceramente per cooperare con Lui in favore del nostro prossimo sarà benedetto dal Padre Celeste, nel quale poniamo la nostra speranza. Come membro del corpo mistico di Cristo, siamo realmente legati al destino di coloro che Dio ama e invita a condividere la sua vita, chiamati a amare Dio e, per amore di Lui, i nostri fratelli. Siamo anche invitati a incontrare tutti. Il cristiano, oltre a essere gentile e amabile, deve essere compassionevole, amare senza interesse e cercare il bene delle altre, sapendo che in ogni fratello e sorella che soffre è lo stesso Signore a chiedere e ricevere, a essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. La carità evangelica, fondata in Gesù Cristo e alimentata dal suo amore, dà forma e identità alla vita personale e comunitaria di ogni cristiano. Da ciò deriva che ogni comunità ecclesiale diocesana, mossa dalla carità e istruita dallo Spirito Santo, è chiamata a avvicinarsi, secondo la propria possibilità e capacità, con discrezione, delicatezza e perseveranza alla ferita e ai bisognosi dei più piccoli e vulnerabili per alleviare la loro sofferenza e porre rimedio alla loro povertà. Voi tutti la fate imitando la generosità del nostro Signore Gesù Cristo che, per amore nostro, essendo ricco, si fece povero per arricchirci con la sua grazia e la sua salvezza, chiamandosi a riconoscerlo e soccorrerlo nei più bisognosi. Per questo è una gioia incontrare questa sera tutti voi che, in modo diversi, siete concretamente legati all'assistenza, all'accompagnamento e alla promozione di coloro che ne hanno più bisogno, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, nei quali sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona umana. Vorrei sottolineare che come cristiani siamo chiamati al compito di rendere presente l'amore di Dio per ogni uomo e ogni donna. Nel tessuto della storia, il libro della Genesi ci narra che Dio creò l'uomo a sua immagine. La immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. In ciò risiede la dignità inalienabile di ogni essere umano, che non dipende dalla capacità che possiede, della ricchezza che accumula o del ruolo che svolge, ma dal dono che lo precede e lo cede, dato da Dio come espressione del suo amore, che non viene mai meno. Il Signore, dunque, ci invita a accogliere ogni donna come sorella e ogni uomo come fratello. Figlio dello stesso Padre, ogni persona è costitutivamente fatta per la relazione. È stata pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con Lui, con gli altri e con la creazione. Un'espressione singolare di questo desiderio divino si realizza nella realtà caritativa e di assistenza diocesana di cui voi fate parte e che portate avanti con impegno e dedizione, con la consapevolezza che la persona umana sta al centro dell'azione della Chiesa e che la carità è il più grande comandamento sociale. Vi incoraggio affinché, unite a vostro pastore, continuate a animare questi apostolati, dando testimonianza del Vangelo e mostrando al mondo la bellezza della vita cristiana. che anticipa qui e ora la giustizia e la pace che saranno perfette nel regno di Dio. Siate quindi testimoni credibili della speranza cristiana nel servizio sollecito ai fratelli e alle sorelle che, in una condizione di vita precaria, segnata dalla privazione, della fragilità o della marginalizzazione, oltre all'aiuto materiale e al sostegno morale, necessitiamo di Dio, della sua amicizia, della sua benedizione, della sua parola, dei suoi sacramenti e della proposta di un percorso di crescita e di maturazione nella fede. Depongo ai piedi Nostra Signora del Buon Consiglio il vostro lavoro e la vostra dedizione, affinché la sua intercessione vi accompagni e il Signore faccia abbondantemente fruttificare tutto il bene che cercate. Che Dio vi benedica. Molte grazie.
3: Abbiamo ascoltato l'intenso discorso di Papa Leone, dove ha risposto alle domande del bambino di Renzo, ma ha anche naturalmente rivolto diversi inviti alla comunità della parrocchia di Sant'Agostino.
4: In questo momento il Papa si alza in piedi.
0: Oremos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo.
1: Preghiamo tutti insieme il Padre nostro.
0: Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias.
4: E la benedizione di Papa Leone.

canto finale, mentre il Papa si appresta a salutare alcune delle, adesso si appresta prima alla preghiera davanti a questo crocifisso.

0: il Santo Padre si trova di fronte del titolare della confraternita del Signore del Miracoloso.
1: Sant'Agostino infatti è composta da un'unica navata, ma ci sono delle cappelle laterali interconnesse. Due delle più frequentate dai fedeli sono quelle di San Ponc e quella di Santa Rita, la stessa chiesa, la sede di due confraternite, la Macarena e Gran Poderno.

0: il Papa in questo momento si sta congedando dai vescovi ausiliari, dal parroco Faustin John Mlelva e insieme a lui anche il superiore degli agostiniani, il delegato della pastorale sociale e la superiora delle missionarie della carità che operano proprio a Ravella. Lo abbiamo raccontato come una delle realtà più vive in questo quartiere difficile ma ricco, multietnico appunto, della città di Barcellona. Allora, Antonio, abbiamo ascoltato questo intervento del Papa, due momenti differenti, quello toccante della risposta al bambino Renzo e l'altro che è un invito alla comunità a continuare a seguire gli ultimi, a continuare a mettersi a disposizione. In questo momento ha salutato anche il Papa, sta continuando il suo giro di saluti, ha salutato la presentatrice dell'evento. Insomma, Padre Antonio, che possiamo sottolineare di questo incontro che sta terminando?
1: Penso che più toccante è stato quando Enzo ha letto la sua lettera, veramente, ma io devo solo, mi piacerebbe sottolineare anche quando la religiosa adoratrice ha parlato di una realtà, la realtà della donna vittima della tratta. Penso che è un tema che, unito al tema dell'immigrazione, forse due realtà di povertà, e che hanno fatto che il Papa ha preso terra, no? E lei diceva, la religiosa diceva.
0: In questo momento, scusami, sì. Padre Antonio, ha appena salutato il piccolo Renzo, ha preso la sua lettera, l'ha data ai suoi collaboratori, insieme a lui l'arcivescovo di Barcellona, e ora sta continuando a stringere le mani in attesa di uscire dalla chiesa di Sant'Agostino. Prego.
1: Sì, diceva che il momento nel che la religiosa adoratrice parlava della donna vittima della tratta, diceva che era importante essere presente, che la Chiesa essere presente in questa realtà, perché così si prende cura, denuncia e propone un'alternativa differente, diversa, no? Quindi sì, possiamo dire una parola che fa il riassunto di tutta la intervenzione di tutto il tempo che il Papa Leone sta parlando, è umanità, no? Umanità, la umanità. È curioso, no? Perché l'eslogan dell'incontro è alzare lo sguardo. Alzare lo sguardo per trovarsi con la umanità. Questa è la risposta del Papa in tutto il momento, no? Oggi l'abbiamo visto anche per la mattina nella carcere. Quindi oggi il Papa, la giornata di oggi, ha preso terra e ha conosciuto la realtà vera di una città che alle volte si vede come una città turistica, ma che nasconde tanti tanti realtà, e che la Chiesa si trova presente in questa realtà che nasconde la città di Barcellona.
2: Paola, appunto, come stava dicendo Padre Antonio, spesso Barcellona è vista come una città solamente turistica, la movida, il divertimento. Ricordiamo che questo quartiere è a due passi dalla famosissima Rambla, dove ci sono tantissimi giovani che da ogni parte del mondo vogliono vivere quella che è la movida spagnola, barceloneta in questo caso. Il Papa però, proprio nel suo discorso,
0: appena uscendo dalla chiesa di Sant'Agostino, anche qui applausi e saluti da parte della folla divisa in due ali transennate.
2: il Papa non ha potuto non ricordare proprio quella condizione di vita precaria, spesso segnata dalla privazione, dalla fragilità e dalla marginalizzazione che spesso vivono queste persone.
3: Sì, questo è stato un richiamo molto importante, e come molto importante è stato il suo invito a tutti noi che facciamo parte di questa comunità di essere testimoni di speranza in tutto questo, perché è poi quello di cui ha bisogno la donna e l'uomo del nostro tempo.
0: Sono gli ultimi momenti di questo incontro nel quartiere Ravelle. Il Papa sta appunto per salire sull'auto, però prima un saluto prima di entrare. Il cardinale, o meglio è già entrato, un Papa contento,
2: molto
0: sorridente,
2: sì,
0: che ora si appresta a l'ultima parte di questa giornata a Barcellona, che è la Santa Messa alla Sagrada Famiglia, un evento veramente molto molto atteso da non solo dalla comunità di Barcellona, ma un po' da tutto il mondo cattolico, insomma, perché per l'inaugurazione appunto della croce per Gesù,
2: sì,
0: la guglia più alta appunto dell'ultima
2: guglia
0: Sagrada Famiglia. Il tempo sta per finire, allora salutiamo i nostri ospiti, continueremo a parlare e poi a commentare quanto sta per avvenire. Un saluto da Michele Ragliardi,
2: da Marina Tomarro
0: e dai nostri ospiti Paola Sarocci e padre Antonio Torres.
3: Grazie
2: a tutti.

0: E allora, appena concluso l'incontro di Papa Leone con le realtà assistenziali e caritative di Barcellona nella chiesa di Sant'Agustin, un incontro particolarmente toccante dove abbiamo potuto vedere quella che è un altro aspetto della città di Barcellona, un altro lato, forse quello un pochino più oscuro che non è dato a vedere ai turisti e che in un modo o in un altro si va anche a mescolare a quello che è il turismo. Con noi sempre Paola Starocci della comunità di Sant'Egidio, padre Antonio Torres che ci ha dato una mano appunto nelle traduzioni, nel capire bene le parole del Papa e naturalmente di quelli che erano i testimoni.
1: Paola Starocci, lo ricordiamo per chi si è collegato solo adesso, comunità di Sant'Egidio, ha vissuto e lavorato a Barcellona. Per chi opera nell'associazionismo, per chi aiuta queste persone che il Papa ha salutato, quindi poveri, dipendenze, donne vittime della tratta, che significa avere il Papa che arriva nel luogo dove si lavora, in questo caso è una periferia, diciamo, anche se non fisicamente, diciamo, dell'anima di Barcellona, avere il Papa che ti sostiene e l'ho ribadito proprio l'impegno, ringraziato per l'impegno di chi si dedica alla vita umana in un periodo storico, ha detto, dove la dignità umana sembra avere sempre meno valore.
2: Questo è molto importante, questo. È importante perché è anche, dicevo, è l'aiuto, il sostegno, ma è anche avere questa profezia che nella nostra società spesso manca, perché mancano anche voci che possano anche orientare in questa grande complessità che noi viviamo e anche questo male. Le domande che faceva il bambino Renzo riguardavano appunto anche perché c'è il male, no? Perché tanti soffrono per questo. Allora dico, è anche dare voce a tutte le persone che non ce l'hanno e anche indicare questa strada insieme, che è una strada di vicinanza, di amore e di misericordia. Ecco, questo credo che è un grande aiuto, un grande sostegno e che anche la gioia che oggi tanti nostri fratelli e sorelle, no, più poveri, tante donne che sono colpite, come le donne della tratta di cui si è parlato prima, ricevono questa gioia, anche questa grazia e quindi anche questa forza.
1: Padre Antonio, le domande del piccolo Renzo sono state domande importanti sul perché si soffre, sull'attenzione ai genitori, agli anziani. L'inizio è stato più leggero, il Papa si è divertito, è andato a braccio e ci sono state due domande. Uno, se al Papa piacesse il calcio, gli ha detto alla vigilia dell'inizio dei mondiali di calcio, e l'altro se voleva fare il Papa. Insieme alle battute arrivano però dei messaggi importanti, per esempio sul calcio è chi non sa vivere con gli altri e per gli altri non ha ancora capito la vita, cioè se un giocatore è forte ma non passa la palla non vincerà mai, insomma, e anche con queste similitudini apparentemente semplici, no? Che il Papa
3: ha fatto una invitazione per giocare insieme, certamente sì, che dobbiamo, non possiamo giocare solo, no? Non possiamo essere una stella sino agli altri, no? Sino che dobbiamo essere capaci di camminare insieme e di giocare anche insieme, no? Ha piaciuto la risposta, non solo questa risposta del calcio, sino anche la risposta che ha fatto, no? Quando si voleva essere Papa, no? Quando lui era giovane, no? Lui ha detto, il Papa ha detto che lui non sapeva bene che cosa voleva essere, no? Ma lui voleva rispondere a Dio, no? Voleva avvicinarsi a Dio, no? E prima l'ha fatto quando ha fatto la scelta per essere sacerdote, no? Dopo la domanda che ha continuato era una domanda più forte, no? Forse domanda che hanno messo al Papa, il Papa con questa domanda forse ha, ha messo piede sulla terra di Barcellona, no? Quindi ha capito bene dove si trova, e non solamente dove si trova, sino la realtà ecclesiale, che cosa sta facendo in Barcellona, no? È una realtà che sostiene, che condivide, che accompagna, che prende cura, che denuncia e che e anche propone, no? Propone una nuova realtà, una nuova possibilità, una nuova vita per tutta questa persona che arrivano alla Chiesa chiedendo un aiuto, no?
1: E allora, grazie a Padre Antonio Torres per averci aiutato a raccontare questo incontro di oggi pomeriggio, e grazie ancora a Paola Sarocci per averci portato alla Ravella e alla Barcellona meno raccontata. Marina, ora un brano e poi ci avviciniamo per ancora qualche minuto all'incontro di questa sera alla Sagrada Famiglia. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie.
3: Grazie.

0: allora, adesso arriviamo insieme, piano piano ci avviciniamo a quella che è il prossimo appuntamento di Papa Leoni, un appuntamento estremamente sentito e atteso dai barcelloneti, ma non solo, diciamo da tutti gli spagnoli, perché il Papa questa sera celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia di Antonio Gaudí, ma soprattutto verrà inaugurata quella che è l'ultima torre della Sagrada Famiglia, quella dedicata proprio a Cristo. Ed è qualcosa di particolarmente importante. E allora, per farci spiegare bene perché questa occasione è così importante ed è stata attesa per tanti, tanti anni, ricordiamo che la Sagrada Famiglia ha ben 18 torri e la sua costruzione, insomma, inizia dal 1880 più o meno, possiamo dire. Abbiamo Silvia Guidi, collega dell'Osservatore Romano. Buongiorno Silvia, anzi buon
1: Salve,
0: pomeriggio
1: salve a
0: Silvia.
1: tutti.
0: Silvia, perché questa occasione è così importante? Perché questa ultima parte della giornata è in realtà un po' il perno di questa visita a Barcellona.
1: Una cosa che non sempre si dice, non sempre viene ricordata, perché chiaramente la Sagrada Famiglia ha questa bellezza debordante, no? Che poi vince un po' su tutto. Ma l'origine è un tempio espiatorio. Nasce per, diciamo così, trasformare il peccato, il male, in qualcosa di bello, in un luogo di bellezza e di preghiera. E nasce dalla fiducia in Dio che rasentava per l'epoca la follia del suo architetto Antoni Gaudí, che inizia un'opera che è certo di non finire, che anzi non desidera finire, perché lui era solito dire questa basilica la finirà San Giuseppe, è di San Giuseppe, è della Sacra Famiglia e non sono io che la devo finire, io sono quello che dà il là, dà il calcio d'inizio per avere una metafora calcistica, ma sarà la provvidenza che la finirà.
2: Questo evento, torneremo a raccontare, si svolgerà tra le 18:30 e le 19:00 e noi ci colleghiamo invece con la nostra inviata Antonella Palermo, che si trova proprio a Barcellona, per sentire un po' com'è l'umore della città dopo l'incontro che abbiamo appena seguito al Ravel e prima della Sagrada Famiglia. Buon pomeriggio, Antonella.
3: Buon pomeriggio a voi dalla Sagrada Famiglia, controlli con cani antidroga e insomma un bel po' di sicurezza disposta lungo i viali che conducono in questo tempio, icona della città, per celebrare il centenario della morte di Gaudì e quindi inaugurare questa torre di Gesù Cristo che diventerà di fatto un ulteriore simbolo che renderà la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo, oltre 370 metri. E quindi diciamo che in questa città dove si respira certamente una certa secolarizzazione, ne abbiamo parlato più volte, soprattutto in questi giorni, dove il distacco, diciamo, dal senso religioso, è abbastanza palpabile. Dall'altra parte, però, dobbiamo dire che le persone, stanno riempendo le piazze, i viali, e certo c'è un gran componente anche di curiosità, un turismo, che porta qui milioni di persone da tutto il mondo, persone che magari non si aspettavano di poter vedere il Papa e però ne sono molto felici. C'è sicuramente un po' di tutto, ma sicuramente una rinascita del senso del sacro, diciamo, di questo bisogno di trascendente, sicuramente è sensibile, insomma.
2: Ma oltre a questo c'è anche che fondamentale, c'è anche un aspetto che a me personalmente colpisce, cioè stiamo vedendo il raro caso di una città che vede il suo simbolo, perché il monumento più famoso di Barcellona è la Sagrada Famiglia, che è in divenire, che
3: esatto,
2: che hanno visto decenni per decenni costruire, sviluppare. Noi vediamo le grandi cattedrali come un dato acquisito, qui c'è questa unicità, è percepito questo?
3: Credo di sì, e ne parlavamo anche con l'esperta massima dell'architetto catalano Chiara Curti, che è un'architetta a sua volta milanese che si è trasferita già da tempo qui, insegna, ha scritto numerosi volumi dedicati a Gaudì. C'è il fascino del non finito che suscita questo desiderio costante che alimenta il cuore dell'uomo. Senza il desiderio non si procede, non si cammina, e quindi diciamo la dimensione del cantiere è qualcosa che suscita molto fascino a me personalmente. Poi sarà che sono un'architetta mancata, ma insomma questa è una nota personale che lascia il tempo che trova. Ma indubbiamente, ecco, lei parlava proprio del cantiere, quindi di un work in progress che attraversa i decenni, e chissà se e quando e come questa basilica sarà effettivamente terminata. C'è un palazzo abusivo che è stato costruito poi negli anni proprio qui accanto, per cui effettivamente il completamento si rende ancora più difficile, perché si tratterebbe di buttare giù quello che appunto è sorto nel frattempo. Ma al di là di queste questioni tecniche e logistiche, simbolicamente il cantiere è qualcosa che forse deve rimanere tale. Perché? Perché alimenta la curiosità, perché dà anche l'idea dell'amore, della carità, questi erano i termini con cui si esprimeva l'architetta, che si costruisce. C'era una canzone di Fossati, no? La costruzione di un amore. Ora trasportiamo anche questi termini su un piano, diciamo, più spirituale. È così, cioè non, la fede non è mai qualcosa di statico, di definito una volta per tutte, di chiuso. Ma guai se fosse così. La fede è qualcosa che nutre, che alimenta di continuo, che è sottoposta a dubbi, perplessità, a rilanci, a momenti di fiacca, a inquietudini, a come dire, a rivolgimenti, a ripartenze. E il cantiere simbolicamente, secondo me, rappresenta proprio questo.
2: E allora grazie Antonella, da architetta mancata, immagino la tua emozione nel trovarti insomma di fronte a questo capolavoro.
3: No, è un capolavoro assoluto, entrarci dentro, lo avete anche forse già detto ampiamente, è un viaggio in questa natura che armonicamente si lega al tessuto urbano in una maniera armonica, ed è veramente appunto un nuovo modo di concepire il prodotto dell'uomo dentro la vita dell'uomo e delle donne. Questa è la rivoluzione copernicana che ha fatto Gaudì sostanzialmente.
2: Grazie Antonella, buon lavoro, ci risentiremo,
3: buon lavoro a voi,
2: più tardi nei prossimi
3: Antonella.
2: Giorni, grazie.
3: Grazie, grazie. Grazie.
2: Allora, il cantiere, la croce di Gesù, dedicata a Gesù, che sarà 500 metri più bassa del Montjuïc, perché diceva Gaudì che le opere dell'uomo non possono superare le opere di Dio. C'è un significato particolare per questa, per, per,

0: nel 2010 a visitare il cantiere, noi nel senso osservatore romano, proprio per spiegarci nel dettaglio come tutto sia come desiderio, come progetto, un contenuto spirituale, non solo artistico. Per cui questa nuova croce in vetro, in materiale ceramico, così luminosa, così piena di luce, è stata messa a punto anche discutendo e parlando con un astrofisico che si chiama Marco Bersanelli. E quindi il lavoro è proprio di concerto con la scienza e con una descrizione della realtà che non è più quella dell'Ottocento, ma è quella dei
1: Certo,
0: nostri
1: certo.
0: giorni. E nel 2010, quando Chiara Curti ci ha appunto invitato a descrivere e vedere il cantiere, una cosa che mi ha colpito visivamente è stata quanti ragazzi giapponesi facevano parte del cantiere, perché c'era Shiko, una ragazza, una signora adesso grande con figli, che si era innamorata di Gaudì e dal Giappone era venuta a Barcellona perché voleva lavorare nel cantiere. Così Ezio Sotò, lo scultore che ha lasciato traccia in molte parti della Sagrada Famiglia, ma tutti mossi da un desiderio di far parte di questo progetto, non solamente descriverlo, non solamente guardare quanto è bello, ma farne parte, costruire i portali, costruire progetti. E Chiara Curti ci spiegava anche come ci sono delle soluzioni architettonicamente veramente interessanti che Gaudì ha usato per catturare la luce. C'è una forma che viene chiamata paraboloide, che è una sorta di doppio imbuto. Io lo dico un po' male perché non sono tecnica, non ho il lessico
1: Non
0: tecnico.
1: sei neanche tu un'architetta
0: No, non lo
1: mancata.
0: sono, no, mancata neanche. Proprio, solamente le cose le guardo e basta. E questo paraboloide è pensato da Gaudì per catturare anche la luce il raggio di luce più piccolo, con un angolo più basso, no? Catturare la luce e portarla all'interno. Come anche questa croce fatta di vetro, fatta di ceramica bianca, dipinta di bianco, è fatta per comunicare luce, spazio, respiro. E Chiara, insomma, mi ricordo in questa visita del 2010, che era causata dalla dedicazione celebrata da Papa Benedetto
1: Da Benedetto.
0: XVI, ci teneva a spiegare i dettagli, perché, per esempio, un aspetto bellissimo era l'attenzione che Gaudì aveva per i suoi operai, molti dei quali raffigurati nelle varie statue, che costellano la Basilica, il Tempio Espiatorio. E c'era una struttura in basso che era la scuola dove i bambini potevano andare a scuola. I bambini che erano i figli degli operai che costruivano il tempio, in modo che chi costruiva il tempio potesse vedere anche materialmente i bambini che poi stavano lì a imparare con un metodo educativo avveniristico per l'epoca, pieno di esperimenti in mezzo alla natura, con visite agli alberi, alla natura, a tutto ciò che poteva far crescere nei bimbi il senso della comunità e la gratitudine per la bellezza della realtà. E Chiara, poi anche sull'Osservatore Romano di oggi c'è un articolo di Chiara in cui lei valorizza il fatto che ha accesso all'archivio di Gaudì. Purtroppo molti disegni, molti progetti sono andati distrutti perché la basilica è stata attaccata nel 1936, ma ancora c'è lavoro per chi vuole studiare il suo pensiero.
1: Prima di salutarvi, solo perché avevo lanciato un dato a memoria, la torre di Gesù Cristo è alta 172,5 metri di pietra, l'edificio più alto di Barcellona, solo mezzo metro al di sotto del Montjuïc. Marina.
2: Michele, allora.
1: No, allora ti chiamavo perché il nostro tempo è finito,
2: È
1: questa lunga
2: finito,
1: diretta
2: esatto.
1: ci ha raccontato la prima parte di questo pomeriggio del Papa a Barcellona. Alle ore 18:30 il trasferimento alla Sagrada Famiglia per la Santa Messa.
2: Esatto.
1: Grazie a Silvia Guidi che ci ha raccontato un po' di curiosità, appunto, su questa straordinaria chiesa. Grazie
2: Salutiamo Damiano Caprio.
1: a te e grazie anche a Damiano Caprio e
2: Grazie a
1: grazie a
2: Michele
1: tutti voi
2: Davia.
1: che ci avete ascoltato in

questa lunga diretta. Linea ora ai programmi della radio, ma restate con noi per continuare a seguire il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli. Il Papa in Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona, fra poco la Santa Messa alla Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo. Buonasera da Antonella Mitole. In apertura il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona, si è concluso poco fa l'incontro con le realtà caritative, questa sera l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. Noi sentiamo in diretta da Barcellona Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera, in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Vediamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. Sono parole che Papa Leone ha appena rivolto alle realtà caritative della Chiesa di Barcellona, incontrandole nella Chiesa di Sant'Agustì. Stasera, appuntamento alla Sagrada Famiglia per la messa all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intero complesso, 172 metri. E stamattina Leone ha visitato la basilica, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, poco lontano da Barcellona. È detto di essere venuto ad affidare a Maria, al mio servizio petrino, la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. Ancora prima, lungo la strada per l'abbazia, visita a un carcere. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore, è il messaggio lasciato ai detenuti. Da Barcellona è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Passiamo alla guerra nel Golfo. Trump minaccia imminenti attacchi. Russia e Cina chiedono di bloccare i raid. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con statunitensi, Trump sui social minaccia. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo. Il presidente USA non precisa se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica che risponderà in modo duro se aggrediti. Ma al di là dei toni propagandistici, le trattative vanno avanti. Lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana alla abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, è stata piuttosto contenuta. E anche la reazione iraniana a missili e droni verso basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania è stata meno efficace di quanto strombazzato. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte in Medio Oriente si rischia ritorno alla guerra totale. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Sidone, oggi pomeriggio, e ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. Non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah, che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Il responsabile dell'ONU per i diritti umani ha annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina. Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco. Colpito un impianto militare russo, annuncia il presidente Zelensky, distrutte infrastrutture anche nella città occupata di Mariupol. Sentiamo Pierachille Dolfini.
5: A dare l'annuncio dei nuovi attacchi è direttamente il presidente Zelensky. Nella notte Kiev ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Keborsari, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione Nikolaev ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino, ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo distrutte infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E ora la politica, al centro oggi l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, le piattaforme web non si sostituiscono e non possono in qualche modo sostituire i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole anche in riferimento al commercio online che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi, aggiunge Meloni, che subito dopo ha partecipato al Consiglio dei Ministri dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi. Intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione, soprattutto per la matematica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È stato approvato in commissione finanza un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
7: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni, e quanto previsto dall'emendamento al decreto accise terra approvato in commissione finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaias Gonzalo Lina Ares Melendez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
8: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024. Su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti sono ora al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e computer. Violente manifestazioni contro gli stranieri in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast. Sentiamo Marco Burini.
9: Il fatto di sangue che coinvolge un immigrato di colore, la rivolta violenta dei manifestanti, la costernazione dei governanti, i seminatori d'odio che soffiano sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. Due sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Al-Odid, ha accoltellato un quarantenne, Stephen Ogilvy, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione è girato molto sui social, ovviamente. Ovviamente è scattato il passaparola e a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato e pure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Marco Burini, linea allo studio.
1: Radicati e costruiti in Cristo, il titolo del testo conclusivo scaturito dall'ultima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
10: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E in chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in negativo dello 0,4%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.
11: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: volta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: tutti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
1: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
3: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
4: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
5: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
6: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
7: Buona giornata, ragazzi.
8: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
9: E allora, eccoci di nuovo in diretta, di nuovo un cordiale saluto di una buona serata da Marina Tomarro, che invece questa volta non c'è accanto a me Michele Raviart, ma ci sarà, c'è invece Marco Di Battista. Buonasera Marco.
10: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, grazie per questo invito che è questo momento così storico in cui stiamo seguendo il viaggio di Papa Leone in Spagna, ci dà anche l'occasione per così, fare degli approfondimenti anche musicali, che dici?
9: Esatto, infatti la tua presenza è proprio questa. Con te adesso andremo a scoprire un po' la musica che ci accompagna. Abbiamo ascoltato qualcosa di molto bello durante tutto il viaggio, ascoltiamo queste musiche. Ieri sera abbiamo ascoltato questo coro dei bambini, il coro di Montserrat, e ne parleremo.
10: Sì, la Escolana di Montserrat sarà un protagonista di uno di diversi dei nostri ascolti, per la verità, e perché è giusto che sia così, è un fiore all'occhiello di questo monastero che ha tanta storia alle spalle. Ma io, per iniziare, ecco, veramente volevo cominciare da dove avevo chiuso. Sono stato in diretta fino al rosario di questa mattina, e il rosario si è chiuso con uno dei brani più famosi, più noti ai pellegrini che vanno a Montserrat, e vorrei ricominciare proprio da questo virolé alla francese, o virolai che dir si voglia, cantato dalla Escolania di Montserrat. È un brano famoso, i due autori sono anche molto noti, il poeta che ha scritto il testo è Jacint Verdaguer, ovviamente è catalano, e il musicista Josep Rodoreda. Un testo lo ascolteremo evidentemente in un'altra versione rispetto a quella che abbiamo ascoltato stamattina, ma il motivo è lo stesso, e forse qualcuno che è stato a Montserrat tra i nostri ascoltatori riconoscerà questo motivo.

0: E allora Marco, ci hai portato davvero idealmente davanti alla Vergine di Montserrat che abbiamo potuto vedere questa mattina davanti alla quale Papa Leone ha pregato. Ma il nostro viaggio musicale continua, in che modo?
1: Allora, intanto non posso lasciare così presto Montserrat perché, da studioso di musica medievale e di codici, ne parlavamo prima fuori dai microfoni, il patrimonio di codici dell'Abbazia di Montserrat è veramente molto, molto importante, non soltanto dal punto di vista musicale, ben inteso, ma come succedeva spesso, quasi sempre nel Medioevo, monasteri e abbazie erano i luoghi in cui si conservava la civiltà. E grazie ai monasteri e agli amanuensi, noi oggi abbiamo la possibilità di avere delle testimonianze sia del passato remoto, la letteratura greco-romana per intenderci, e sia la testimonianza di una prassi musicale che man mano stava scomparendo, perché quando un brano finiva, per così dire, su un manoscritto, su una pergamena, vuole dire che probabilmente era difficile per i cantori impararlo a memoria. E questo, l'origine è sostanzialmente quello. Poi cambierà tutto naturalmente quando, alla metà del Cinquecento, un certo signor Gutenberg inventerà la stampa a caratteri mobili e cambierà totalmente la cultura europea. Ma fino a quel momento c'erano i manoscritti, c'era il fatto di scrivere fisicamente, appunto, a mano anche una partitura, e poi magari non è questo il luogo, ma sulla storia della scrittura musicale c'è tanto da dire ed è una storia entusiasmante perché si passa davvero da dei segni che non si capisce bene che cosa poi vogliono significare, perché sono la copia del gesto del direttore, a poi a un tetragramma, cioè quattro righe, e poi si arriva al pentagramma che oggi utilizziamo. Ma tornando ai codici dell'abbazia di Montserrat, uno tra gli altri è il codice per eccellenza della musica, il libro Vermeil. Si chiama così, libro rosso, non perché nel Medioevo fosse stato scritto in rosso, ma
0: No.
1: perché nell'Ottocento è stato rilegato con una copertina rossa. Ecco perché è rosso. In realtà si tratta di una raccolta di vari canti, ovviamente canti che sono stati destinati ai pellegrini che andavano a Montserrat, e dei canti che sono molto vari, ne sono rimasti soltanto 10 da quelli che formavano questa raccolta. I manoscritti, lo sappiamo, passano attraverso tante vicissitudini, in particolare per Montserrat la vicissitudine più difficile fu l'invasione napoleonica,
0: Grazie.
1: e quindi molti scapparono, eccetera, eccetera. Quindi, però abbiamo salvato questi testi musicali, oltre che i testi evidentemente in latino e in volgare che ci sono nel libro Vermeil, e vorrei far ascoltare uno di questi brani. Si avvicina molto a un cantus planus, a un canto gregoriano, è in realtà una sorta di caccia, come scritto nel manoscritto, scusate il bisticcio di parole, in realtà è un'antifona che però non è liturgica in senso stretto, è piuttosto una composizione devozionale che potremmo dire paraliturgica. E questo corpus di composizioni sono state scritte per alleviare la presenza dei pellegrini a Montserrat. Sono tutte composizioni dedicate alla Vergine, evidentemente, ma alcune sono dei balli, delle danze. Perché questo? Era importante per chi
0: Certo.
1: scriveva queste cose comporre dei testi musicali anche che fossero legittimi e buoni moralmente, perché allora c'era un po' un miscuglio tra cose più o meno legittime. I clerici vagantes, lo sappiamo, basti l'esempio di quelli di Beuren, dai quali poi sono stati tratti i Carmina Burana. Ecco, non sempre scrivevano cose proprio commendevoli. Invece, in questo caso, tutte le composizioni che abbiamo conservate sono molto belle. In particolare, questa O Virgo Splendens è un testo in latino, appunto, un'invocazione alla Vergine, con una certa luminosità, questo splendens, che Dobbiamo ricordare poi quando ci trasferiremo alla fine della diretta di oggi in un posto meraviglioso come la Sagrada Famiglia a Barcellona. Ascoltiamoci questo Virgo Splendors nella versione di un esperto di questo tipo di repertorio, Jordi Savall. Il complesso si chiamava allora Hesperion XX perché era quello del XX secolo, oggi si chiama Hesperion XXI, ma i musicisti sono più o meno gli stessi.

0: siamo sempre rimasti in queste atmosfere sacre che ci portano naturalmente in quella che è proprio il ricordo di questa visita di questa mattina di Papa Leone, ma non andiamo via da Montserrat, rimaniamo ancora lì, Marco, e in che modo?
1: Sì, guarda, è difficile lasciare Montserrat per una serie di motivi. Chi appunto ama la musica sacra in generale, quella medievale in particolare, il codice del Livre Vermeil è stato terminato grosso modo attorno al 1390-99, e quindi in realtà siamo in un periodo un po' tardo per questo tipo di repertorio, ma l'importanza è davvero enorme. Lo avviciniamo il codice a, non so, al Codex Calixtinus, che è un codice famosissimo perché riporta tutti i canti dei pellegrini che andavano e che vanno oggigiorno ancora evidentemente a Santiago de Compostela, o poi ci sono le Canticas de Santa Maria di Alfonso X il Saggio. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, ma sì, bisogna, cara Marina Tomarro, allontanarci un poco alla volta da Montserrat, ma un poco alla volta, per carità. E allora c'è un'orazione alla Vergine di Montserrat che ha scritto un grande musicista catalano, Pau Casals, più noto perché è stato uno dei maggiori violoncellisti della storia della musica, ma è stato tra i primi, per intenderci, a suonare le suite di Bach per violoncello solo, che sono state un'epifania, nessuno le conosceva come tale. Bach invece è stato il primo a utilizzare il violoncello come uno strumento da suonare, non semplicemente da utilizzare per accompagnare una melodia col basso continuo. E Pau Casals, nella sua grande apertura mentale, ha sempre mantenuto la sua fede cattolica, ha sempre mantenuto un legame affettivo fortissimo, non tanto e non solo con la Catalogna, ma con l'abbazia di Montserrat e soprattutto con la sua Escolania, questo gruppo di cantori che per la verità nasce, non si sa ancora con sicurezza quando, ma grosso modo già nel XIV secolo si hanno le prime notizie di un gruppo di cantori, e quindi è uno sviluppo storico molto bello. Lui scrive questa orazione alla Vergine di Montserrat, e c'è un altro elemento che mi diverte un pochetto, devo dire, perché questa orazione fu composta nel 1959, quando lui stava a Porto Rico. Insomma, si è parlato tanto di un musicista portoricano che ha voluto incontrare il Papa in questi giorni che fa musica leggera, ma evidentemente questa Porto Rico ritorna in questo viaggio del Papa anche con la musica cosiddetta culta. E tra l'altro è interessante perché quando scrive, anche lontano dalla Catalogna, questo brano era scappato dalla Spagna appunto per il franchismo, e pensa però al coro, pensa a questi bambini, pensa a chi doveva eseguire questa musica, perché a volte è importante che il linguaggio sia un bel linguaggio, ma è importante anche non dimenticare quali sono le reali possibilità di chi deve poi eseguire il pezzo. E allora si noterà una scrittura prevalentemente omofonica, una melodia cantabile, un'armonia semplice, tonale, e una influenza anche del canto religioso catalano, che evidentemente serviva a Pau Casals anche come, in qualche modo, come pensiero costante per ritornare in patria. Qualcuno ha detto che, tra l'altro, il brano che stiamo per ascoltare somiglia per certi versi anche al Virolai o Virolè che abbiamo sentito in apertura, e c'è anche un riferimento nel testo poetico. Insomma, la Escolania de Montserrat era nel cuore di Pau Casals, oltre che evidentemente, mi sembra di capire, anche in quello nostro. Ascoltiamo questa orazione alla Vergine con questo linguaggio così semplice ma così efficace.

0: E cosa dire di questa orazione alla Vergine di Montserrat, Marco, che ci lascia proprio...
1: Questa semplicità, ma
0: sì.
1: anche questa efficacia incredibile. Il rapporto con la Escolania di Montserrat è stato una costante nella vita di Pau Casals. Conosceva tra l'altro il padre Ireneu Segarra, che era il direttore del coro di Montserrat dal 1953, e quindi questa collaborazione con i Pueri Cantores è un qualcosa che ha segnato davvero Pau Casals come uomo, oltre che come musicista. Ma facciamo un passo avanti ancora verso Barcellona e verso la Sagrada Famiglia. Mi sono chiesto, quando dovevamo venire qui, ma Gaudì che musica ascoltava?
0: Questa è una bella
1: Allora,
0: domanda.
1: da bravo cattolico quale era, sicuramente aveva ascoltato, e magari forse chissà, cantato anche una Ave Maria a quattro voci, che è una composizione anche abbastanza semplice, anche questa, attribuita a Tommaso Ludovico da Victoria. In realtà sembra che non sia di da Victoria, ma sia di Jacobus Gallus, ma qui non importa tanto se appunto l'attribuzione, questo è un problema da musicologi. L'importanza è che ci riviviamo in questa Ave Maria, la quintessenza di quello che è la Sagrada Famiglia e il cuore pulsante, il riferimento costante dell'attività di Gaudì. È una scrittura anche questa modale, in questo caso giustamente perché siamo evidentemente nel Cinquecento, ma il linguaggio lo sentiremo già prelude in qualche modo alla tonalità. E invito tutti quanti a seguire molto il testo, perché è veramente molto bella questa Ave Maria, che è come la Sagrada Famiglia, alla fine un vero e proprio monumento mariano, perché se è vero che la Basilica è dedicata alla Sagrada Famiglia, c'è una parte importante dedicata alla Vergine Maria. La Torre della Vergine Maria è uno dei punti di riferimento della Sagrada Famiglia. E allora ci ascoltiamo questa semplicità, ma attenzione alle frasi Benedicta tu in mulieribus. Questi momenti molto forti del testo sono davvero mirabilmente interpretati, sia che sia l'opera di Tommaso Ludovico da Victoria, sia che sia di Jacobus Gallus. Insomma, era musica per le orecchie di Gaudì.

0: E l'Ave Maria a quattro voci ci porta dolcemente da Montserrat fino alla Sagrada Famiglia, quindi nel cuore di Barcellona, l'opera di Gaudì.
1: Sì, diciamo che appunto sono sicuro che Gaudì abbia, se non eseguito, almeno ascoltato questa Ave Maria. Ne esistono due versioni, due Ave Marie sono famose di Tommaso Ludovico da Victoria, quella per doppio coro e questa per quattro voci, che è un pochino più semplice e forse anche quella più adatta per essere cantata da un coro anche amatoriale. Ma entriamo finalmente in questa Sagrada Famiglia. Almeno in maniera virtuale, l'arte come rivelazione del trascendente attraverso la luce. Questa è una definizione della Sagrada Famiglia, ma anche una definizione di un'opera di un compositore francese, Olivier Messiaen, che con milioni di cose simili rispetto a Gaudì, innanzitutto la fede, innanzitutto la voglia di interpretare l'arte come un qualcosa che ci conduca all'eternità. In Gaudì, così come in Messiaen, in questa ascensione che stiamo per ascoltare, le linee verticali non portano come una Babele verso l'alto. Le linee verticali ci portano a pensare non allo spazio ma al tempo e al tempo dell'eternità. Non è un caso che Olivier Messiaen ha scritto anche il quartetto per la fine del tempo, il Quatuor pour la fin du temps, perché la sua idea è che l'eternità è il nostro punto di riferimento da credente, evidentemente. E questo è incredibilmente simile a quello che è l'arte di Gaudì e soprattutto nella Sagrada Famiglia, evidentemente. Io ho scelto un secondo movimento dall'Ascensione di Olivier Messiaen che ha il titolo Alleluia sereni di un'anima che desidera il cielo. Insomma, veramente ci sono poche cose che possono ricordare Gaudì come questo. Con questo movimento, è una musica di attesa. Descrive il cielo, ma più che altro descrive il desiderio del cielo, il desiderio dell'eternità. Le colonne della Sagrada Famiglia si slanciano verso la luce, ma non perdono mai il contatto con la terra. E così la musica di Messiaen vive in questa tensione tra mondo visibile e mondo invisibile, e il suono di un'anima che guarda verso l'alto è proprio la quintessenza di questa estetica della luce. Non a caso lo stesso Messiaen era molto interessato al sincretismo, ovvero a quello che è il ruolo della luce, dei colori rispetto all'esperienza anche musicale. E chi è stato nella Sagrada Famiglia può benissimo pensare o ripensare a questa magnificenza di colori che fanno la differenza,
0: Sì,
1: che ci
0: me lo pare
1: guidano non
0: anch'io, sì.
1: verso l'alto come una
0: No.
1: Babele, ma verso l'eternità che tutte noi anime aneliamo, evidentemente. Sentiamo questa versione dell'ascensione di Olivier Messiaen e magari lasciamo qualche commento a dopo, se c'è tempo.

0: E allora, caro Marco, anche il tempo di questo nostro viaggio nella musica purtroppo si va concludendo, perché tra pochissimo ci sarà la diretta appunto della Santa Messa di Papa Leone nella Sagrada Famiglia.
1: E allora pensiamo a quello che è stata questa meditazione, prima Mariana e poi questa musica di Mission, che ci dice: pensiamo all'eternità. Noi è quello il nostro obiettivo in questa vita terrena. Grazie a tutti per l'attenzione e sentiamo queste ultime note di Olivier Messiaen, L'Ascensione.
0: Buon pomeriggio, buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Amici ascoltatori, ancora ben trovati, sono le 18:50, questa è la Radio Vaticana in collegamento con Barcellona. Continuiamo a seguire il viaggio del Papa in Spagna e andiamo innanzitutto a presentare lo studio di Roma. Abbiamo il collega Rosario Trondolone, grazie Rosario,
2: ciao,
1: ben trovato.
2: Luca, ben trovato a te.
1: Il collega Sebastian Sanson che ci aiuterà nella traduzione in lingua spagnola e naturalmente Rosario e Sebastian coordineranno poi la radiocronaca della Santa Messa, perché ci troviamo nella Sagrada Famiglia, nella Basilica che il Papa tra qualche istante raggiungerà. Vediamo dalle immagini la Papa Mobile già in transito e abbiamo la possibilità ora di dare la linea alla regia con la collaborazione tecnica di Damiano Caprio per il varco e per entrare poi in radiocronaca.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone, sono qui in studio insieme a Luca Collodi, benvenuto Luca.
1: Grazie Rosario.
0: Insieme a Sebastian Sanson.
2: Buonasera a tutti.
0: Che ci aiuterà nella traduzione naturalmente dello spagnolo. Di questo evento straordinario, voi avete sentito prima ancora che cominciassi a parlare l'entusiasmo della folla che sta salutando il Santo Padre che si sta dirigendo, siamo a Barcellona, naturalmente il Santo Padre si sta dirigendo in uno dei luoghi più caratteristici di questa città e uno dei luoghi di fede più sentita veramente della città di Barcellona, cioè la Sagrada Famiglia, dove il Santo Padre celebrerà la messa a partire da circa mezz'ora da questo momento. Io saluto intanto anche le emittenti che sono in collegamento con noi, in maniera particolare Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, il circuito in blu Radio, MEP Radio FM Lazio e Umbria e Radio Condivisione Palermo. Insieme a me vi saluta anche Damiano Caprio che è alla parte tecnica. Vi dicevo, il Papa sta attraversando veramente due ali di folla entusiasta che lo stanno salutando e che hanno seguito con estrema emozione, con grande, come sapete, partecipazione tutto questo viaggio apostolico del Santo Padre in Spagna, prima a Madrid, poi adesso appunto a Barcellona, che è una città di grandissima accoglienza, devo dire, essendoci stato anni fa, e la ricordo come appunto una visita di straordinaria emozione. Tra poco appunto comincerà l'evento che vedrà il Santo Padre arrivare appunto alla Sagrada Famiglia e poi

0: Barcellona, dal re di Spagna Felipe VI, dalla regina di Spagna e poi dal presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, ancora dal presidente della Generalità di Catalogna, dal presidente del Parlamento di Catalogna e ancora da altre autorità locali e anche dall'architetto che è il direttore della Sagrada Famiglia. Il Papa si dirigerà appena arrivato in zona nella cripta e visiterà anche la tomba di Gaudì. La cripta è il cuore, potremmo dire, della basilica, un edificio a croce latina, e la cripta si colloca in corrispondenza proprio dell'altare maggiore a un livello sotterraneo, a un livello inferiore. Per descrivere la bellezza di questa basilica, potremmo dire che la chiesa sotterranea, perché di tale chiesa sotterranea si deve parlare, presenta sette cappelle dedicate a San Giuseppe, al Sacro Cuore, all'Immacolata Concezione, a San Gioacchino, a Sant'Anna, a San Giovanni, a Santa Elisabetta e San Zaccaria, e sono disposte tutte a forma semicircolare. Di fronte a esse ci sono altre cinque cappelle, quella centrale è dedicata proprio alla Sacra Famiglia.
1: Intanto ci ha raggiunto in collegamento Antonella Palermo, che è nella sala stampa appunto lì a Barcellona. Antonella? Pronto?
2: Eccoci qua, buonasera a voi.
1: Senti, noi,
2: Sì, pronto?
1: eccoci, sì Antonella, noi riceviamo appunto delle immagini e dei suoni veramente di una forza, di un calore straordinario. Tu che sei lì, che cosa ci puoi raccontare dell'accoglienza al Santo Padre?
2: È un calore straordinario, forse anche al di là di ogni aspettativa. Possiamo vedere che appunto in questo momento il Papa è nella sua papamobile, sta salutando tutti i fedeli che sono ai lati dell'arteria che porta alla Sagrada Famiglia. In questo momento si sta benedicendo e accarezzando un bambino piccolissimo che gli viene portato vicino, sta salutando e benedicendo appunto la folla. Poco fa è arrivato il capo di governo Pedro Sanchez, molti anche semplicemente curiosi, coloro che abitano in questa zona, che si affacciano dai balconi. E dicevamo anche nel precedente collegamento della bellezza, almeno a mio avviso, di un cantiere che simboleggia non solo il processo artistico, che naturalmente è sempre in divenire, la Sagrada Famiglia per eccellenza, per antonomasia, è un'opera aperta, in costante costruzione, ma forse proprio per questo è affascinante, perché simbolicamente rimanda proprio al fatto che la fede stessa è un cammino, non è un dato, no? Come dire, chiuso, statico, definito una volta per tutte. E questo, insomma, è un aspetto che secondo me va evidenziato, perché probabilmente la Sagrada Famiglia, in quanto edificio, non sarà mai concluso, ma non è questo che conta, conta l'esperienza multisensoriale che ciascuno è invitato a fare quando si varca appunto quel portone e si entra in una specie di, come dire, di esperienza appunto dell'anima, attraversando colonne che sembrano tronchi d'albero e contemplando uno spazio in cui il dentro e il fuori comunicano in una maniera perfettamente armonica, in cui la luce è un dato fondamentale per raccontare la morte, la passione e la risurrezione di Gesù, e anche quindi per essere accompagnati in quello che è il proprio percorso spirituale, personale. La Sagrada Famiglia

0: bisogna considerarla come una pietra viva, e anche noi alla fine siamo pietre vive, e forse il turismo deve un po' riscoprire questa dimensione.
1: Antonella, hai detto delle cose molto, molto giuste, che condivido perfettamente, avendo visitato appunto la Sagrada Famiglia. Tu parlavi di questa mancanza di conclusione e mi veniva proprio in mente l'idea appunto della vita. Tu hai usato l'espressione pietra viva, ma la sensazione che si ha appunto entrando nella Sagrada Famiglia non è di qualche cosa di statico e di completato per sempre, ma di qualcosa in continua evoluzione e veramente, insomma, che in qualche modo ti guida ad una nuova concezione anche degli spazi, che poi appunto Gaudì, con il genio assoluto che ha avuto come suo straordinario talento, ha espresso in una...
0: dell'incompiuto,
1: ma io vorrei dire proprio del divenire continuo, no? Perché poi la vita
0: del
1: questo
0: divenire,
1: è
0: certo.
1: Questo è,
0: no, ma in senso positivo,
1: certo,
0: del resto
1: certo.
0: Il Papa questa sera inaugurerà la torre appunto più alta, che renderà questa basilica la chiesa più alta del mondo, e quindi di fatto questa torre si è conclusa e diventerà faro sul Mediterraneo, diventerà appunto una torre che rifletterà la luce del sole anche di giorno, e quindi sarà ancora una volta un punto di riferimento non solo, come dire, strutturale, materiale, ma anche simbolico per l'intera città. Ma al di là di questo, appunto, resta questo, anche questa fatica della costruzione di un amore, no? Come cantava Fossati,
1: sì.
0: la fatica della carità. Ma in realtà prendo in prestito parole e suggestioni che sono state evidenziate dalla massima esperta di Gaudì, che è Chiara Curti, che abbiamo avuto il piacere di intervistare, che metteva in evidenza proprio questo. Infatti abbiamo titolato, diciamo, il nostro approfondimento di oggi, ecco, nel cantiere della Sagrada Famiglia, dove riscoprire anche il senso dell'attesa. Forse non siamo più tanto abituati, no, ad avere la pazienza dell'attesa. In fondo Gaudì, che ha dedicato 43 anni della propria vita a questo progetto che ha ereditato e che a sua volta ha lasciato in eredità, forse significa proprio questo, non chiudere mai, non chiudere mai le possibilità di dare nuove forme, nuova forma a ciò che ci circonda e quindi anche a noi stessi.
1: Grazie Antonella, grazie di questa tua testimonianza, che mi sembra anche appunto dalle vibrazioni che abbiamo avvertito nella tua voce descrivano perfettamente l'atmosfera che si vive oggi a Barcellona, e che noi, grazie anche alla radio,
0: c'è una folla immensa, devo dire,
1: immagini,
0: sì.
1: Esatto, sì, riusciamo a vivere per trasposta persona. Grazie, grazie infinite Antonella,
0: grazie,
1: buon
0: a voi.
1: Lavoro. Dicevamo appunto di Gaudì, di questo progetto straordinario, un progetto della Sagrada Famiglia che divenne mano a mano, proprio quando Gaudì lo ereditò, ancora più ambizioso di quello che inizialmente era, appunto alla fine del 1800. E questo nuovo progetto prevedeva la costruzione di 3 facciate dedicate, Antonella poco fa ci parlava della luce, no? Appunto del ruolo che la luce ha nella Sagrada Famiglia, 3 facciate dedicate rispettivamente alla nascita, alla crocifissione e alla resurrezione di Gesù, con 7 navate e 18 torri. La luce, vi dicevo, ha proprio questa funzione, perché nei diversi portali la luce arriva in quello della Natività all'alba e simboleggia appunto la nascita, mentre al contrario tramonta nel portale della Passione a simboleggiare appunto la morte, mentre invece sulla facciata della Gloria il sole batte per tutta la giornata, illuminando completamente la navata e simboleggiando appunto, come vi dicevo, la resurrezione. Per Gaudì il concetto fondamentale è il dialogo tra due essenze, cioè la dottrina cristiana da una parte e l'osservazione della natura, e per questo molti spazi hanno delle forme che si ispirano ad elementi naturali. La navata centrale e le relative colonne rappresentano una sorta di foresta, una foresta popolata di alberi, e la luce, appunto, come vi dicevo, ha un ruolo fondamentale, e poi le torri alla fine della Santa Messa di oggi verrà inaugurata appunto una delle torri, e vi dicevo, le 18 torri della Sagrada Famiglia costituiscono l'elemento forse più caratteristico dell'intera opera di Gaudì, e sono diventate delle vere e proprie icone della città di Barcellona, tant'è vero che poi anche il logo di questo viaggio apostolico del Santo Padre la mette esattamente al centro appunto del logo. E normalmente si parla di 4 gruppi differenti appunto di queste torri: le torri degli Apostoli, le torri degli Evangelisti, la torre della Vergine Maria e la torre di Gesù Cristo, che sarà appunto quella inaugurata questa sera. L'altezza delle torri è tra i 112 e i 98 metri, quelle dedicate ai 12 apostoli. Le 4 che circondano la grande torre di Gesù Cristo, ciascuna di esse è alta 135 metri, e queste 4 sono erette in onore degli evangelisti, quindi Marco, Luca, Matteo e Giovanni, e quindi ciascuna di esse presenta anche uno dei simboli che rappresenta appunto nella parte superiore i 4 evangelisti, perciò il leone, il bue, l'angelo, l'aquila. La costruzione in onore della Vergine Maria supera di 3 metri quella degli evangelisti, raggiunge 138 metri, e la più alta è proprio quella appunto di Gesù Cristo, che verrà inaugurata oggi e che è di 172 metri e mezzo di pietra, che rendono appunto, come già Antonella poco fa accennava, l'edificio della Sagrada Famiglia il più alto di Barcellona e quindi anche la chiesa più alta del mondo. Sulla sommità della Torre di Gesù si trova una croce che è larga circa 13 metri ed è realizzata in vetro e ceramica bianca smaltata. Antoni Gaudì morì proprio il 10 giugno del 1926, quindi esattamente 100 anni fa, 3 anni dopo essere stato investito da un tram mentre camminava lungo la Gran Via di Barcellona. Un suo discepolo subentrò nella costruzione fino al 1938, poi ci furono diverse disavventure durante la guerra civile spagnola, ci fu un incendio anche nella cripta, quindi ovviamente il lavoro, appunto come dicevamo, è stato poi un lungo cantiere. Nel 2010 Benedetto XVI l'ha elevata al rango di basilica minore al termine di una messa che lui stesso aveva presieduto e durante la quale aveva avuto luogo anche la dedicazione della chiesa e dell'altare. Intanto continuiamo a vedere le immagini del Santo Padre, che appunto va a, possiamo veramente dire, a passo d'uomo, perché vediamo appunto la scorta che segue la Papa Mobile, che cammina appunto esattamente all'andatura di chi appunto sta camminando senza fretta, proprio perché tutti coloro che sono riuniti per vedere il Papa hanno desiderio di vederlo e salutarlo, e lui generosamente concede appunto a ciascuno, allo sguardo di ciascuno dei fedeli accorsi per questa bellissima, straordinaria occasione.
2: Sì, hai detto bene, a passo d'uomo, perché vediamo il corteo fermarsi praticamente ogni pochi metri perché il Papa benedice bambini, gli vengono portati sulla Papa Mobile, e vediamo anche in questo caso una folla di persone veramente immensa che costeggia la strada di Barcellona che porta dall'Annunziatura alla Sagrada Famiglia. E Sebastian, sono immagini che ci riportano ancora una volta ai tanti pellegrini che stanno, diciamo, accompagnando il viaggio del Papa. Lo abbiamo visto a Madrid, lo vediamo ora a Barcellona. Ricordiamo che domani poi il Papa andrà nelle isole Canarie e lì il viaggio affronterà il tema delle migrazioni, però è chiaro che è un viaggio che sta confermando la Spagna da un punto di vista di spiritualità in maniera molto precisa.
3: In effetti, Luca, stiamo vedendo questa manifestazione straordinaria della fede del popolo in Spagna, e vorrei anche sottolineare, come lo dicevamo anche in altre trasmissioni, la presenza delle comunità latinoamericane che risiedono sia a Madrid che a Barcellona, e poi lo vedremo sicuramente nell'ultima tappa, quella delle Isole Canarie. Si intravedeva la bandiera del Perù, ad esempio, adesso tra la folla che sta salutando il Santo Padre. Veramente emozionante, come diceva Rosario. Questa messa avrà una particolarità ed è che sarà un'eucaristia solenne nell'ambito del centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí. È stato dichiarato venerabile da Papa Francesco nel 2025, è stata una delle ultime, diciamo, decisioni prima della sua morte. E vorrei anche sottolineare il fatto che la liturgia della parola ci condurrà in quello che sarà una messa in onore di Antoni Gaudí, quindi una messa che potremmo anche sentire in una commemorazione dei fedeli defunti, secondo le letture che sono prestabilite.
2: Stamani il Papa è andato all'abbazia di Montserrat, anche qui un altro momento che tu hai seguito tra l'altro in Radio Cronaca Diretta. Siamo a 40 chilometri da Barcellona e nella Basilica si venera l'immagine della Vergine di Montserrat, patrona della Catalogna, che risale al 1100, al XII secolo. Anche questo, l'incontro con i monaci del monastero, un momento molto importante, Sebastian.
3: Sì, nel suo discorso Papa Leone ha fatto riferimento agli anni che ha trascorso a Trujillo in Perù come rettore della parrocchia dedicata proprio a Santa Maria di Montserrat, e ha detto in catalano: la Morenetta, come nota questa immagine, sempre mi ha accompagnato, grazie Catalogna per la vostra fede. E a questo nucleo di amore il Papa invita a guardare, alimentando il desiderio di riversare lo stesso amore sulla creazione ferita, delusa, disincantata. Ella ci invita a riconoscerci fratelli e sorelle, così che nessuno sia escluso e la comunione sia più forte di ogni divisione.
1: Volevo ricordare poi l'incontro invece avvenuto oggi con le realtà caritative e di assistenza diocesane. Questo mi è venuto in mente perché appunto nelle immagini che ci stanno giungendo da Barcellona spesso il Papa si è fermato con dei bambini, no? Quindi ha questo... E proprio in quell'occasione, nell'incontro con le realtà caritative e di assistenza, il Papa ha ricevuto una lettera, la lettera di Renzo, e ha risposto a queste domande, e lo ha fatto con grande vorrei dire delicatezza e innocenza quasi, no? E, perché una delle domande era se lui sin da piccolo avrebbe magari desiderato diventare Papa. Il Papa ha risposto: no, mi chiedi se da piccolo volessi diventare Papa? Credo di no, credo di non averci mai pensato, ma posso dirti questo: da piccolo sentivo il desiderio di dedicare la mia vita a Dio. Non sapevo ancora del tutto come né dove mi avrebbe portato il Signore. Col tempo ho scoperto che Gesù mi chiamava a seguirlo come sacerdote e che quel cammino passava per l'ordine di Sant'Agostino. Ma questo non vale solo per me. Ogni bambino è un sogno di Dio, anche tu lo sei. Dio desidera la felicità di tutti e vuole che fin da piccoli e per tutta la vita conserviamo un cuore come quello dei fanciulli, capace di fidarsi e pieno di bontà. Il Signore, ha detto il Papa, vuole che siamo Suoi amici e che non ci allontaniamo da Lui. Per questo motivo, più importante che chiedersi se uno sarà sacerdote o medico, maestro, padre di famiglia o altro, è essenziale chiedersi se vogliamo essere amici di Gesù, perché l'amicizia con Gesù ci dà gioia, ci rende liberi, ci aiuta a vedere passo dopo passo la vocazione e il cammino che Dio ha pensato per ciascuno. E poi un'altra domanda invece era una domanda di quelle che accompagnano sempre la vita di tutti quanti, soprattutto quando ci avviciniamo malauguratamente a delle cose, all'esperienza del male, no? Perché la domanda era: perché ci sono persone alle quali succedono delle cose cattive e ad altre no? E il Santo Padre ha ricordato come pensare alla vita di Gesù possa aiutarci a capirlo. La parola di Dio ci dice che nostro Signore passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, e tuttavia sappiamo che fu crocifisso. Ma la sua storia, ha ricordato il Papa, non finisce lì, perché risuscitò il terzo giorno e sconfisse il male e la morte. Attraverso la vita di Gesù Cristo, Dio ci mostra che anche se c'è sofferenza, Egli non ci abbandona mai, non abbandona mai alcuno dei Suoi figli, perché ci ha preparato una gioia eterna dove non ci saranno più sofferenze né dolore. E dunque abbiamo fiducia, ha detto il Papa, Gesù è con noi, ci aiuta, ci accompagna, ci dà la forza per affrontare i momenti difficili che possiamo incontrare nella vita. E l'altra domanda che capita anche a noi ovviamente di dover affrontare in alcuni momenti della vita è se dobbiamo perdonare sempre. Gesù, lo sappiamo, ci risponde di sì. Un giorno Pietro gli chiese, il Papa cita il Vangelo di Matteo, Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse, non ti dico fino a 7 volte, fino a 70 volte 7. E con questo voleva dire, perdona sempre. Occorre però, ha detto il Papa, capire bene che cosa significa perdonare. Non significa dire che il male è stato giusto, né permettere a qualcuno di continuare a farlo. Non significa dimenticare per forza come se nulla fosse accaduto. Perdonare significa non lasciare che l'odio diventi padrone del nostro cuore. Gesù ci chiede di perdonare perché è l'unico modo per sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. Quando perdoniamo, imitiamo l'esempio di Gesù, che perdonò coloro che lo crocifiggevano. La nostra disponibilità a perdonare è la condizione per il perdono che riceviamo da Dio.
3: Un'altra domanda che gli era stata posta al Santo Padre era sullo sport.
1: Iniziale, vero?
3: Sì, ricordiamo che questa dimensione è anche molto presente non soltanto nella vita di Papa Leone, ma anche nei suoi viaggi apostolici. Tante magliette gli sono state consegnate come dono, per esempio quella del Real Madrid con la scritta Leone XIV.
2: Sebastiano, il Papa, ti interrompo, perdonami, è arrivato alla Sagrada Famiglia, sta salutando la coppia dei Reali di Spagna.
3: Esatto, sta salutando il re Felipe VI e la regina Letizia. E tornando all'aspetto che vi dicevo pochi minuti fa, mi sembra molto bello, no? che questi bambini, questi ragazzi rivolgano queste domande molto simpatiche al Santo Padre, e lui ha risposto: adesso tutti sanno che io gioco a tennis, per esempio a Castel Gandolfo nel suo giorno di riposo settimanale il martedì, ma anche da priore generale degli Agostiniani giocava a tennis nella sede, nella curia generalizia degli Agostiniani.
2: Il Papa sta salutando le autorità che lo hanno accolto, a partire dal re di Spagna, ma abbiamo visto anche il saluto al presidente del governo spagnolo Sanchez, e sta il Papa entrando all'interno della Basilica e visiterà, come detto, la cripta e la tomba di Gaudì. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare, abbiamo visto due grandi diciamo realtà, lo Stadio Bernabéu di Madrid, dove il Papa ha incontrato diverse persone, dove ha pregato, abbiamo visto lo Stadio Olimpico di Barcellona. E quindi lo sport entra anche all'interno di questo viaggio, e consideriamo che domani iniziano i campionati del mondo di calcio e il Papa sarà in viaggio in Spagna.
1: In questo momento c'è un incontro particolarmente significativo, vorrei dire, perché il Papa incontra una bambina non vedente e fa con lei questa esperienza che lei farà in modo tattile, no? Toccando appunto la croce, un modello della croce della torre di Gesù Cristo. E
2: ascoltiamo
1: l'esperienza,
2: Rosario.
1: Vi dicevo, del alzare lo sguardo, che è il tema del nostro.
3: La bambina sta spiegando al Santo Padre il significato di questo elemento che sta toccando con le sue mani. Vedremo delle finestre con forme di una foglia d'albero. Sta spiegando il senso della torre di Gesù Cristo che verrà Benedetta inaugurata oggi dal Santo Padre. Gaudì ha utilizzato delle bottiglie di vino, spiega la bambina, per decorare gli scudi che possiamo vedere. E in mezzo agli scudi ci sono delle scritte in maiuscole. Ci sono le finestre anche. Qui sopra vediamo una sorta di corona. Possiamo vedere una corona e una serie di vitraux con alcune righe, un pezzo di vetro. Gaudì l'ha disegnato affinché la luce si potesse filtrare. La torre, che fino a quel momento aveva 4 lati, finalmente siamo arrivati alla parte superiore della torre. È una croce che punta verso il cielo. Le braccia sono così, la bambina sta toccando e spiegando al Santo Padre la struttura. 8 lati, poi 4 lati, una sorta di vetri affinché si potesse vedere la città da queste finestre. Sì, è possibile salire qui, spiega la bambina. Quando arriviamo verso la fine, la punta della croce si divide in 4 lati e finiscono in un vetro con una forma di piramide. Il nucleo diventa ogni volta più piccola. L'altro braccio è uguale e si divide in 4 pezzi. Ogni lato è uguale, inizia nel centro e finisce in un vetro, in una sorta di punta. Tutti finiscono con un vetro in forma di vetro, perché Gaudì pensava che poteva uscire tipo una sorta di raggio. Dio protegge la città e abbraccia i barcellonesi. E l'ultimo braccio che le sto mostrando, Santo Padre, inizia dal nucleo, ha 4 lati, ma non si divide in 4 parti. Finisce col vetro e questa sarebbe la bozza. Vorrei dirvi che ringrazio molto la Fondazione ONCE perché abbiamo potuto lavorare in modo congiunto nella realizzazione di questa bozza, di questo progetto, la Torre di Gesù Cristo. Allora, la Fondazione ONCE, Santità, questo è un disegno della torre. L'ho disegnata il primo giorno in cui l'ho vista. Il Papa dice tante grazie. Tante grazie. La Fondazione ONCE per la cooperazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità nasce nel febbraio del 1988 e si presenta alla società nel settembre dello stesso anno come uno strumento di cooperazione e solidarietà dei cechi spagnoli. Il Santo Padre sta consegnando un rosario alla bambina. Sono state molto importanti. È molto bello quello che sta dicendo la bambina, facendo riferimento al fatto che lei ha queste immagini mentali, no? Attraverso il tatto riesce a spiegare una cosa che potremmo dire con gli occhi si apprezza molto meglio, però lei il linguaggio che ha saputo sviluppare è tramite il tatto, e ha spiegato il senso di questa torre di Gesù Cristo attraverso la maqueta, come diciamo in spagnolo, questa bozza, questa rappresentazione.
4: Questo modello, sì.
3: Esatto.
4: Sì, sì.
3: E un'ultima cosa su questa fondazione. Questa fondazione è leader in Spagna per l'aiuto ai non vedenti.
4: Sì, è stato un incontro particolarmente bello, devo dire. Abbiamo sentito appunto le parole che Sebastiana ha tradotto per noi, ma veramente il fatto che il senso della vista manchi non impedisce lo sguardo. Questo è stato veramente bellissimo. E poi l'entusiasmo, devo dire, della bambina quando ha detto lo conserverò per sempre, il rosario che
3: sì,
4: il Papa gli aveva dato,
3: sì.
4: È stato veramente molto, molto toccante.
3: Sì, ha sottolineato l'impegno di questa istituzione alla quale lei fa parte, perché diceva abbiamo potuto lavorare in modo congiunto, in sinergia, e la mancanza della vista, come dicevi tu, non impedisce il poter apprezzare la bellezza di un posto come questo.
4: Certo.
2: Il Papa si sta recando in questo momento nella cripta, Rosario?
4: Sì, dove avrà un momento appunto di preghiera davanti al Santissimo Sacramento e davanti alla tomba di Gaudì. Noi dicevamo appunto che Antoni Gaudì proprio 100 anni fa, quindi il 10 di giugno del 1926, morì a causa di un incidente. Era stato investito da un tram sulla Gran Via di Barcellona, e 2 giorni dopo la sua morte, il 12 giugno, fu sepolto appunto nella cappella della Madonna del Carmine. Il corteo che accompagnò appunto il suo funerale fu un grande evento cittadino, perché naturalmente Gaudì era un personaggio amato e rispettato da tutta Barcellona. Questo primo spazio, quello dove adesso le immagini ci stanno guidando, è stato il primo spazio della Sagrada Famiglia, costruito nel 1882 sotto la direzione di Francisco de Paula de Villar. Quando Gaudì poi assunse la direzione dei lavori, mantenne lo stesso stile neogotico, introducendo poi le innovazioni che fanno parte proprio del suo originalissimo, geniale modo di intendere l'architettura. Il Santo Padre adesso appunto è all'interno della cripta e si sta recando verso la cappella del Santissimo Sacramento e alla tomba di Antoni Gaudì.
2: Vi ricordiamo che intorno alle 19:30, ma chiaramente ci sono dei minuti di ritardo, il Papa poi celebrerà la messa all'interno della Sagrada Famiglia. Noi la trasmetteremo in cronaca diretta. Sono veramente tante le autorità che stanno salutando il Papa, riunite anche nella cripta, e cerchiamo di cogliere, grazie anche alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, ricordo anche in redazione Gianmarco Murroni, di cogliere quello che il Papa sta dicendo proprio nella cripta della Sagrada Famiglia. Del Papa in lontananza, naturalmente il microfono è quello della telecamera che segue il Papa all'interno della cripta.
3: Il Santo Padre è accompagnato dal cardinale Juan José Omeya Omeya, arcivescovo di Barcellona, e alcuni dipendenti della Basilica stanno mostrando al Santo Padre gli spazi della cripta e spiegandogli il loro significato, la loro importanza.
2: Il Papa era a colloquio prima con l'architetto direttore dei lavori della Sagrada Famiglia. Ci sono ben 7 cappelle circolari all'interno del sagrado, della cripta, 7 cappelle circolari che rappresentano, dedicate rispettivamente a San Giuseppe, al Sacro Cuore, all'Immacolata Concezione, a San Gioacchino, a Sant'Anna, a San Giovanni, a Santa Elisabetta e San Zaccaria, e tutte le cappelle sono disposte a forma semicircolare e di fronte sono situate altre 5 cappelle ordinate in modo retto. Ecco il Papa che
3: si reca in preghiera davanti al Santissimo Sacramento.

0: qualche minuto di riflessione e di preghiera del Papa.
1: Visto che siamo nella cripta della Basilica della Sagrada Famiglia, occorre anche ricordare che oltre alla Santa Messa Solenne che presiederà Papa Leone questa sera alle 19:30 circa, benché siamo in ritardo come sottolineava, ormai alle 20, sì. E proprio oggi 10 giugno la Sagrada Famiglia commemora il centenario della morte di Antonio Gaudì con un omaggio floreale presso la sua tomba. Al lato è stato il primo dei numerosi eventi previsti nel corso della giornata odierna a ricordare la figura dell'architetto.
0: Il Papa proprio ora è davanti alla tomba di Gaudì.
1: Queste celebrazioni hanno avuto un carattere sobrio, raccolto e solenne, in sintonia con i valori spirituali che hanno segnato la vita e l'opera di Gaudì. Davanti alla sua tomba, il segretario del patronato ha pronunciato alcune parole di ricordo e omaggio a nome dell'istituzione, sottolineando l'eredità spirituale, umana e architettonica del maestro e l'attualità del suo messaggio a 100 anni dalla sua morte. Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia è stata l'offerta di una corona di fiori davanti alla tomba di Antoni Gaudì. Il gesto compiuto in silenzio dal presidente delegato del patronato della Sagrada Famiglia, dalla presidente del Consiglio Gaudì e dall'assessora alla cultura ha simboleggiato il riconoscimento collettivo verso una figura che continua a ispirare generazioni in tutto il mondo. L'omaggio si è concluso con l'esecuzione di Damunt de tu nomes les flores di Frédéric Mompou su testo di Joseph Janès, interpretata da Marta Mateu e Juan de la Rubia. Il brano ha posto il punto finale a una cerimonia intima e ricca di simbolismo che ha voluto ricordare Antoni Gaudì attraverso la gratitudine, la memoria e la speranza. Ma questa non è l'unica iniziativa messa in atto per il centenario della morte, anzi, per esempio domenica 14 giugno dalle 10 alle 14 all'esterno della Sagrada Famiglia, nella Calle Marina di fronte alla facciata del Nascimento, si terrà uno spettacolo noto come Cercavilla. Una cercavilla è una breve marcia musicale dal carattere festoso durante la quale i partecipanti percorrono le strade di una località e generalmente serve ad annunciare una festa patronale, un evento religioso oppure a fare da preludio ad altre celebrazioni. Quindi si celebrerà insieme alle associazioni popolari del quartiere e di Barcellona la forza viva della loro cultura. Diverse realtà cittadine e di quartiere parteciperanno a questo evento e a una cercavilla che danno il benvenuto a tutti, mettendo in risalto il loro patrimonio festivo, le radici condivise e lo spirito di comunità. In queste occasioni eccezionali la cultura popolare riempie di vita la città e trasforma la celebrazione in una vera festa di commemorazione.

0: Ed eccoci ancora qui insieme. Il momento di preghiera del Santo Padre davanti alla tomba di Gaudì si è concluso con appunto il Papa, l'abbiamo visto che accendeva un cero, dopodiché le immagini appunto hanno lasciato il Santo Padre che veniva accompagnato alla sagrestia per la vestizione e per i preparativi liturgici, mentre invece le immagini che ci giungono adesso sono proprio dall'interno della Sagrada Famiglia, e dove tra poco, tra circa 20 minuti, comincerà appunto la Santa Messa celebrata dal Santo Padre nella Sagrada Famiglia. Le sagrestie sono nella testata del Tempio, e delle quali ne è stata costruita una sola, e è stata collegata con il chiostro. Naturalmente le indicazioni lasciate dal modello originale in gesso di Gaudì e le indicazioni che poi lo stesso architetto aveva lasciato hanno permesso appunto di ricostruire gli studi necessari, appunto di effettuare gli studi necessari per poterli costruire. L'applauso che sentiamo ci indica l'ingresso delle autorità appunto nella basilica prima della Santa Messa.
1: Una Santa Messa in cui le letture saranno proclamate sia in catalano che in spagnolo. I presbiteri sono già seduti nei loro posti, l'assemblea si prepara in un ambiente di raccoglimento per partecipare a questa santa messa storica che presiederà il Romano Pontefice, dopo la quale benedirà ed inaugurerà la Torre di Gesù Cristo della Basilica della Sagrada Famiglia.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Salutiamo nuovamente tutti coloro che stanno ascoltando attraverso la Radio Vaticana questo nostro collegamento in occasione della Santa Messa che sarà presieduta dal Santo Padre Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona durante il suo viaggio apostolico in Spagna. Saluto ancora tutti coloro che ci stanno ascoltando anche attraverso le radio che sono collegate con noi, cioè Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, il circuito in blu radio, MEP Radio FM Lazio e Umbria e Radio Condivisione Palermo, e anche tutti coloro che invece ci seguono attraverso i canali digitali attraverso cui la Radio Vaticana viene ascoltata. Dall'altra parte del vetro c'è con noi Damiano Caprio, qui in studio insieme a me Sebastian Sanson, che ci aiuterà per la traduzione appunto delle parti in spagnolo, e Luca Collodi che appunto è qui con noi. Le immagini che ci giungono da Barcellona sono adesso, dopo aver seguito l'ingresso del Santo Padre, la visita del Santo Padre alla cripta della Sagrada Famiglia, al suo momento di preghiera davanti al Santissimo Sacramento e poi la visita alla tomba di Antoni Gaudí, di cui oggi ricordiamo ricorre il centenario della morte. Le immagini, vi dicevo, che ci giungono da Barcellona, adesso ci giungono dall'interno della Sagrada Famiglia, dove appunto i fedeli sono già riuniti e dove tra poco appunto il Santo Padre, che si è recato in sacrestia per la vestizione e i preparativi liturgici, farà il suo ingresso insieme alla processione che darà inizio alla Santa Messa. Intanto alcune autorità vengono accompagnate ai loro posti. Parlavamo nel precedente collegamento appunto della costruzione della Sagrada Famiglia e quindi anche di queste tre diverse facciate. In maniera particolare la facciata della Gloria, che è quella su cui, se ricordate, stavamo dicendo la luce è per tutta la giornata, e si presenta come quello che sarà il futuro ingresso principale della Sagrada Famiglia, con quattro torri che sono attualmente in costruzione. È la facciata più monumentale e quindi appunto per questo l'ingresso principale della Basilica, perché se quella della Natività celebra la nascita di Gesù e quella della Passione invece gli ultimi giorni e poi la risurrezione, la facciata della Gloria è dedicata appunto, come vi dicevo, alla gloria di Dio.
1: Il 20 febbraio scorso la Basilica della Sagrada Famiglia ha completato la Torre di Gesù Cristo con il posizionamento del braccio superiore della croce, concludendo così l'esterno della torre centrale, la più ampia del Tempio.
0: Vorrei ricordare anche che la celebrazione sarà animata da un coro composto di 500 elementi provenienti da diversi cori della Catalogna e che occuperanno le cantorie della Gloria e le navate laterali, e poi invece 100 bambini e bambine provenienti da cori infantili occuperanno invece lo spazio delle voci bianche che è attorno all'abside e accompagneranno, appunto animeranno la celebrazione della Messa.

0: anche in questo caso, durante la Santa Messa, il Papa userà la lingua catalana, la prima lettura sarà in catalano e anche il Salmo responsoriale sarà in catalano. Il canto al Vangelo verrà recitato in spagnolo, così come il Vangelo stesso, e poi l'omelia del Papa, dove ci saranno anche pochi passaggi in lingua catalana.
1: Infatti stiamo vedendo dall'arrivo del Papa a Barcellona, sta utilizzando entrambe le lingue nei discorsi ed anche nei saluti abbraccio che pronuncia ai fedeli.
0: E dobbiamo ricordare, Rosario, facciamo un passo in avanti al termine della Santa Messa, perché terminata la Messa il Papa andrà all'esterno della Basilica, sarà il momento per l'inaugurazione della Torre di Gesù e la benedizione dei fedeli, ma ci sarà anche uno spettacolo di fuochi artificiali. Dal palco il Papa assisterà ai fuochi d'artificio dal palco all'esterno della Basilica, e poi con il re svelerà una targa commemorativa di questo momento, e poi farà ritorno nell'arcivescovado di Barcellona, che dista circa poco meno di 4 chilometri dalla Sagrada Famiglia. Quindi avremo modo, per chi ci segue anche attraverso il nostro portale Vatican News, oltre che in collegamento con Radio Vaticana, chi segue le immagini su Vatican News potrà assistere anche ai fuochi artificiali al termine della Santa Messa.
2: Vorrei ritornare, in attesa dell'inizio della processione che darà inizio alla Santa Messa tra circa un quarto d'ora, vorrei ritornare al saluto che il Santo Padre ha rivolto invece proprio oggi, mercoledì 10 giugno, al centro penitenziario di Barcellona. Aveva ascoltato una testimonianza e quindi naturalmente le parole che gli erano state rivolte l'avevano toccato in maniera particolare, e quindi ha voluto dire in quell'occasione: ogni essere umano è degno per il semplice fatto di essere stato voluto, creato e amato da Dio. Non esiste alcuna situazione che induca il Signore a distogliere da noi il suo sguardo. È una verità consolante che ci accompagna in ogni momento, che ci ricorda come il suo amore misericordioso sia sempre al di sopra di quanto bene o male abbiamo fatto. E questo vale, ha detto il Papa, in modo particolare per voi, cari fratelli e sorelle, che portate il peso di essere lontani dai vostri cari e soffrite a causa della vostra attuale condizione. Quando vi verrà la tentazione di sentirvi inferiori e penserete che non valga la pena di andare avanti, alzate lo sguardo. Ancora una volta il Santo Padre ha sottolineato quello che è poi il motto che accompagna il suo viaggio, verso colui che attraverso la presenza di tante persone mai smette di mostrarvi il suo amore e la sua vicinanza. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Sant'Agostino nelle sue Confessioni ci racconta il suo percorso di vita e ce ne parla. Se confidiamo nella grazia divina e ce ne lasciamo guidare e trasformare, scopriamo come nella nostra vita il passato non condanni il futuro, ma ci offre invece la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. Il Santo Padre ha poi invitato tutti a fare spazio al Signore nel nostro cuore, a cercare il suo volto. Lasciamoci, ha detto, accompagnare dal suo amore. Aggrappiamoci a Lui, che ci invita continuamente alla speranza e che ci mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere. Egli, ha detto il Papa, continua a parlarci nel profondo delle nostre coscienze per farci scoprire che ha la sua dimora in mezzo a noi. Aspetta soltanto che gli diamo una possibilità. E infine, concludendo il suo discorso, il Santo Padre ha detto: vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, di pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare.
0: E abbiamo visto, tornando in Radio Cronaca, l'ingresso nella Basilica della Sagrada Famiglia del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, accompagnato con la moglie, mentre in questo momento sta facendo l'ingresso la coppia dei reali di Spagna con il re Felipe VI e la regina Letizia. Sentite accolti dall'applauso dei fedeli e dei pellegrini che sono all'interno della basilica. Sono molte le autorità presenti, in questo momento il Papa è in sacrestia e tra poco dovremmo avere l'inizio della messa con la processione introitale. Il re sta raggiungendo il luogo da dove seguirà la messa, vicino all'altare maggiore della basilica. Vediamo il re e la regina che stanno arrivando. Sono posizionate di fianco praticamente all'altare insieme al clero e ai vescovi, e in questo momento hanno la loro posizione, diciamo, di reali all'interno della Basilica della Sagrada Famiglia. E con questo, Rosario e Sebastian, praticamente le autorità principali sono tutte arrivate e credo che sia imminente l'inizio della Santa Messa.
2: Anche il suono dell'organo che accompagnava l'ingresso, appunto, dei reali di Spagna tace, proprio perché da un momento all'altro, appunto, avrà inizio la processione d'ingresso. Ancora qualche momento di raccoglimento al quale ci uniamo per partecipare, appunto, alla Santa Messa. E inizia il canto di preparazione prima dell'inizio della celebrazione, il canto gregoriano Jesu Dulcis Memoria.

Abbiamo ascoltato così il canto di preparazione prima dell'inizio della celebrazione, il canto gregoriano Jesu Dulcis Memoria. Vi ricordo che la celebrazione è animata da diversi cori di adulti e anche da alcuni cori infantili di pueri cantores. Sono circa 500 i cantori provenienti da diversi cori della Catalogna, quelli appunto del coro adulto, e 100 invece tra bambini e bambine per i cori infantili e quindi per lo spazio delle voci bianche. Le voci bianche sono disposte attorno all'abside. Le immagini che ci arrivano ci mostrano già pronta la processione di ingresso, che sarà accompagnata dal canto del Tu es Petrus, che appunto accoglie il Santo Padre. Ancora qualche istante di silenzio e di attesa prima dell'inizio di questa solenne celebrazione, che rappresenta appunto, come dicevamo, anche una commemorazione del centenario della morte di Antoni Gaudí, ma anche un momento poi di festa per l'inaugurazione appunto della Torre di Gesù Cristo, che porterà la Sagrada Famiglia ad essere la chiesa più alta al mondo, proprio con l'inaugurazione di questa torre. Ed ecco che le prime note del Tu es Petrus danno inizio alla processione d'ingresso.

dopo il Tues Petrus che ha introdotto la processione di questa Santa Messa, adesso il coro esegue l'altro canto d'ingresso, che è l'Alleluia Ioem al Signor, un canto di Ireneo Segarra tratto dal Salmo numero 150.

Il Santo Padre raggiunge ora la sua sede sotto il crocifisso e da qui dà inizio alla celebrazione.

0: Oremos.
1: Preghiamo. O Dio, Padre di tutti i doni, da cui proviene tutto ciò che siamo e abbiamo, insegnaci a riconoscere i benefici della tua immensa bontà e ad amarti con cuore sincero e con tutte le nostre forze. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo ed è Dio e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Ci prepariamo ora ad ascoltare la prima lettura, che è un brano tratto dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.

0: Lectura de l'Apocalipsi de Sant Joan.
1: Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima e infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste cose, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio.
2: Il salmo responsoriale è tratto dal salmo numero 8. Il ritornello dice: «O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra».

canto dell'Alleluia, il Santo Padre, dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, benedice il diacono al Vangelo, il quale si reca all'altare per prendere l'Evangeliario e portarlo solennemente all'ambone. Tra poco ascolteremo proclamata una pagina dal Vangelo secondo Giovanni.

0: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos.
1: In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: Vuole forse uccidersi dal momento che dice: Dove vado io, voi non potete venire?
0: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba.
1: E diceva loro: Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati.
0: Ellos le decían: ¿Quién eres tú?
1: Gli dissero allora: Tu chi sei? Gesù disse loro: Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste parole molti credettero in lui.

diacono al Vangelo, porta l'Evangeliario al Santo Padre, che con esso benedice i fedeli.

0: Señor, soberano nostro, che nes
1: O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il Tuo nome su tutta la terra. Con la lode di questo Salmo, così pieno di gioia e stupore, saluto tutti voi, carissimi fratelli e sorelle. Esprimo riconoscenza alle loro maestà e ringrazio il Signor Cardinale Juan José Omeya, Arcivescovo di Barcellona, così come gli altri fratelli nell'Episcopato, e quanti si uniscono alla nostra preghiera, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e i seminaristi. In questa sera, festa per tutta la città di Barcellona e il popolo spagnolo, particolarmente quello catalano, estendo il mio grato saluto alle autorità nazionali, regionali e locali, nonché ai membri di altre comunità cristiane e di altre religioni che partecipano alla nostra azione di grazie. Oggi infatti la Basilica della Sagrada Famiglia ci accoglie, aprendo le sue porte come braccia spalancate per invitare ciascuno a questo altare, all'ascolto della parola di Dio, che ci costituisce famiglia amata dal Signore, nutrita dalla sua stessa vita nell'Eucaristia. È così che Barcellona, la Ciutat Comtal e tutta la Catalogna si radunano in questo Tempio, segno di unità e di concordia per tutta la Spagna, e alzano lo sguardo per incontrare il volto di Dio Padre, raggiante nel suo Figlio fatto uomo, Gesù Cristo. Mentre rendiamo grazie al Signore per la sua carità verso di noi, lo lodiamo per quel che opera nella nostra vita. Lo ringraziamo in particolare per questa straordinaria basilica che Papa Benedetto XVI ha dedicato nel 2010, ricordando che è segno visibile del Dio invisibile, per la cui gloria svettano le sue torri. In continuità con la preghiera del mio predecessore, tra poco benedirò la torre più alta, quella di Gesù Cristo. Questa chiesa è un unico edificio, composto di molte pietre, una casa che cresce con costanza negli anni, seguendo un identico progetto. Noi tutti siamo le pietre vive di quest'opera, che ha Cristo per fondamento e culmine, inizio e fine. Molto più di un monumento, la Basilica della Sagrada Famiglia è ancora oggi un cantiere che ci ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, perché si tratta di un progetto che Dio porta a compimento. Non abitiamo dunque un'opera incompiuta, ma un tempio ancora in costruzione. La sua imperfezione non è un difetto, perché attesta un desiderio. Non significa una mancanza, ma esprime una promessa. Una promessa che vogliamo onorare con coerenza. La nostra gratitudine diventa allora impegno mentre cooperiamo al progetto di Dio, cioè alla costruzione cui Egli stesso ci chiama. Poiché siamo tempio dello Spirito Santo, quest'opera coincide con la nostra vita, che Dio pensa come un capolavoro da realizzare insieme. Dobbiamo collaborare con Lui. In proposito, custodiamo nel cuore la parola rivolta dal Signore al re Davide. Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Al contrario, Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Con questo annuncio, la Scrittura ci insegna che non siamo noi a dare un posto a Dio, come se fosse l'elemento di una serie o la parte di un tutto più grande di Lui. È invece Dio che dà posto a noi, è il posto che ci dona, è il suo proprio cuore, il posto del Figlio, per noi che eravamo estranei, il posto dell'amato, per noi che siamo peccatori. Questa sua volontà si compie mediante Gesù. Possiamo allora cogliere il senso di quel che abbiamo ascoltato nel Vangelo quando il Signore dice ai farisei: se non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. Parole forti che non sono affatto minacce né un ricatto, sono un invito di salvezza, cioè un appello alla libertà da parte di Cristo, che vuole per noi il bene definitivo, eterno. Davanti alla minaccia del male, il Signore è sempre con noi, sempre per noi a nostro favore. Io sono, questo è il nome santissimo che Dio consegnò a Mosè dal rovetto ardente, rivelando la propria indistruttibile fedeltà. Fatto uomo, egli diventa per noi l'Emanuele, sorgente di grazia e di perdono, di salvezza e di vita nuova. Cari fratelli, non possiamo credere in Gesù e fare guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Questa sera ricordiamo dunque che la croce di Cristo posta in cima a questa basilica è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. Tutti e tre le facciate della Sagrada Famiglia lo attestano. Il primo si fa ultimo per noi nella Natività. Col suo sacrificio ci redime mediante la passione. La sua morte ci dona vita eterna, facendoci partecipi della gloria divina. Ammirando la torre di Gesù Cristo, alziamo a Lui lo sguardo, a Lui che solo ci svela la verità di Dio e la verità di noi stessi. Guardando a Cristo possiamo vedere il mondo con occhi rinnovati. La torre della croce diventa allora vessillo di carità, perché Dio ci ama così, trasformando uno strumento di morte in segno di speranza. Nella croce di Gesù la nostra fede raggiunge il vertice, come professa l'iscrizione che è posta alla base dell'aguglia: Tu solus sanctus, Tu solus dominus, Tu solus altissimus. Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, e brilla di notte, illuminando la città come un faro aperto sul Mediterraneo. Sì, la luce di Cristo brilla nelle tenebre, anche se le tenebre non l'hanno accolta. Questo rifiuto non fa però venir meno l'amore di Dio. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, dice il Signore, allora conoscerete che io sono e che nulla faccio da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Occorre passare attraverso la passione del crocifisso per essere illuminati dalla gloria del risorto. Da sempre, infatti, il Padre insegna a dare la vita e il Figlio che la riceve da Lui a tutti la dona con potenza di Spirito Santo. Ecco perché la croce è il segno luminoso del suo amore. Quando Cristo viene innalzato, proprio la fede dà forma alle pietre senso all'edificio che stiamo abitando insieme. Nella nostra preghiera scopriamo perciò l'originario legame delle cose con Dio, creatore del cielo e della terra. Egli è l'artista che ha impresso il suo splendore nel cosmo. Creato a sua immagine, l'uomo corrisponde all'opera di Dio col proprio impegno. È così che l'artista fa del talento una lode e della creatività la testimonianza del creatore stesso. Come architetto ardente di fede, il venerabile Antoni Gaudì pensò questi spazi volendo raccontare i misteri della vita del Signore. In tal modo ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo nato, morto e risorto per noi. Insieme a Gaudì, commemorando il centenario della sua morte, ricordiamo e ringraziamo questa sera tutti i promotori e i benefattori, gli artisti e le maestranze che cooperano a edificare un capolavoro architettonico che è anche un'eloquente catechesi fatta di pietre, di colori e di luce. Nella sua saggezza la Chiesa rinnova così la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono in se stesse ricchissimi messaggi di evangelizzazione. In questo tempio d'immagini appare ancora più evidente come l'arte e la bellezza siano eminenti canali di evangelizzazione. Cari fratelli e sorelle, la bellezza di questo tempio ci sproni ad imparare sempre più dal nostro Maestro e Signore l'arte di vivere secondo il suo Vangelo. Mentre alziamo lo sguardo a Lui, il crocifisso risorto, impegniamoci a sollevare il viso di chi è nella polvere. E dimostriamo così che la Basilica della Sagrada Famiglia è la Chiesa più alta del mondo, non per primeggiare in classifiche mondane, ma per guidare i passi del popolo di Dio, pellegrino in questa terra di Catalogna, con la croce che illumina il cammino, come una lampada accesa nell'attesa del ritorno dello sposo. Che Dio vi benedica per sempre.
2: Abbiamo ascoltato l'omelia di Papa Leone XIV in questa Santa Messa celebrata nella Sagrada Famiglia in occasione del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Vi ricordo, per quanti si fossero messi in ascolto soltanto da pochi minuti, che al termine della Santa Messa il Santo Padre inaugurerà anche la Torre di Gesù Cristo, appunto della costruzione della Sagrada Famiglia. Qualche istante di silenzio segue, come consueto, le parole del Santo Padre per permettere a ciascuno un momento di riflessione personale. La Santa Messa riprende ora con la preghiera universale.

0: Queridos hermanos, dirigiamos nuestra mirada a Dios, Padre.
1: Carissimi fratelli, rivolgiamo il nostro sguardo a Dio, Padre misericordioso, perché ascolti e accolga nella sua infinita bontà le nostre suppliche.

0: Per la Santa Església de Déu.
1: Per la Santa Chiesa di Dio, perché possa continuare a testimoniare il Vangelo di Cristo, portando luce e speranza fino ai confini della terra.

0: Als responsables de la societat civil.
1: Per i capi della società civile, perché esercitino il loro ufficio con onestà e giustizia al servizio dei cittadini e del bene comune.

0: por quienes se encuentran en el sufrimiento y en la prueba.
1: Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché nelle loro difficoltà siano consolati dall'amore di Dio e soccorsi dalla solidarietà dei fratelli.

0: Per la pau entre les nazioni.
1: Per la pace tra le nazioni, perché cessi ogni forma di violenza e tutti i popoli si adoperino per la concordia e la fraternità.

0: por nosotros aquí reunidos.
1: Per noi qui riuniti, perché come fedeli discepoli di Cristo eleviamo il nostro sguardo alla sua croce gloriosa e rendiamo testimonianza al suo Vangelo.

0: Señor Dios nuestro, escucha la oración que te
1: Signore nostro Dio, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo con umiltà e fiducia. Ti chiediamo di concederci di vivere la nostra vita cristiana con gioia e generosa dedizione.
0: Per Gesù Cristo nostro Signore.

Mentre alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio, il coro intona il canto d'offertorio, che è un brano di Felix Mendelssohn.

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre incensa la croce e l'altare per il sacrificio. Consegna quindi il turibolo al diacono, riceve da lui l'incenso. E il diacono si porta poi davanti all'altare per incensare l'assemblea dei fedeli.

Il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo. Mentre i sacerdoti preposti alla comunione hanno raggiunto diversi punti della Sagrada Famiglia per permettere ai fedeli di ricevere la comunione. Intanto il coro intona il primo dei canti di comunione, l'Ave Verum di Edward Elgar.

stai eseguendo adesso il secondo canto di comunione, un canto tradizionale che conosciamo anche in Italia con il titolo Sei tu, Signore, il pane, su Vos, Signor, è il pane del cielo.

0: Oremos.
1: Preghiamo. O Dio, tu ci hai dato come alimento spirituale questo sacramento di salvezza del tuo Figlio che ti abbiamo offerto in rendimento di grazie. Confermaci in modo tale con i doni della tua potenza e della tua gioia, da servirti devotamente e meritare di ottenere nuovi benefici.
2: Adesso ascoltiamo le parole di ringraziamento dell'Arcivescovo Metropolita di Barcellona, il Cardinale Juan José Omeja Omeja.
3: Che
1: potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti. Santo Padre, desidero ringraziarla a nome dell'Arcidiocesi di Barcellona e di tutte le altre diocesi con sede in Catalogna per la sua visita nella nostra terra. La sua presenza, i suoi gesti e le sue parole sono certamente un buon seme che rimane piantato nei nostri cuori.
3: E voglio ringraziare anche, e mi permetterà Sampara,
1: voglio ringraziare anche
3: il Martínez Istac,
1: che va predecessore, il cardinale Martínez Istac,
3: amb la giunta costruttora
1: e alla giunta costruttrice della Sacra Famiglia,
3: basilica, la felice idea,
1: la felice idea
3: del techo
1: di chiudere il tetto
3: al Papa Benedetto XVI
1: e di poter portare il Papa Benedetto XVI. Tante grazie, Cardinale, e tutto il suo staff.
3: Saluto a sus majestades,
1: saluto a todos le loro maestà, a tutti i vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli laici che oggi sono qui o ci seguono tramite i media. Saluto inoltre tutte le autorità che ci accompagnano. Siamo consapevoli che dobbiamo vivere tempi difficili, ma non vogliamo essere profeti di sventura, bensì seminatori di speranza. La Basilica della Sagrada Famiglia è la Torre di Gesù Cristo. Santo Padre, che lei sta per benedire, grande emblema di questa città olimpica, ci incoraggiano a alzare lo sguardo verso la luce che irradia questa torre coronata dalla croce di Gesù Cristo.
3: Encontramos la fuente y el impulso para
1: lì troviamo la fonte, lo slancio per le tenebre della vita.
3: El testimonio de la vida y
1: la testimonianza della vita, dell'opera del venerabile Antoni Gaudí ci spinge ad andare avanti senza scoraggiarci, mettendo al centro delle nostre vite Gesù Cristo. Cristo è vivo e ci dice: andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
3: Il venerabile Antoni Gaudí
1: ha consegnato la sua vita in questa missione e noi vogliamo seguirlo. Santo Padre, desideriamo essere una chiesa aperta e accogliente, una chiesa missionaria, una chiesa ospedale da campo, come ci proponeva Papa Francesco di beata memoria e come ci ha ricordato anche lei in tutti i suoi interventi. Tante grazie, Santità. Grazie di cuore, e che il seme che lei ha seminato nella nostra terra produca molti frutti. Lo chiediamo al Signore per intercessione della Vergine nelle avvocazioni della Merced e della Moreneta di Montserrat. Santo Padre, Dio la benedica nel suo itinerario attraverso le terre sorelle delle isole Canarie nella missione universale che Gesù Cristo le ha affidato. Con lei la nostra preghiera e la nostra collaborazione, tante grazie. E che Dio la benedica e la accompagni sempre. Grazie per darci questa forza, santità.

viene consegnato il dono del Santo Padre al Cardinale Omeja Omeja. Si tratta di un calice che il Cardinale ha mostrato a tutti i fedeli. E adesso il Santo Padre imparte la sua benedizione.

tradizione si chiude questa Santa Messa celebrata da Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona. Il canto finale che accompagna l'uscita della processione del Santo Padre e dei concelebranti è un canto dedicato alla Madonna di Montserrat, su testo, il canto è di Joseph Rodoreda su un testo di Jacinthe Verdaguerre.

0: Mentre il Santo Padre è rientrato in sagrestia per cambiarsi, il corteo dei concelebranti è uscito, sta ancora uscendo in processione verso la facciata della Natività della Basilica della Sagrada Famiglia. E la facciata della Natività, lo dicevamo prima di...
1: Stanno spiegando che tra pochi istanti verrà benedetta e inaugurata la torre di Gesù Cristo della Basilica della Sagrada Famiglia e invitano i fedeli ad accompagnare questo momento con un atteggiamento di silenzio, preghiera, raccoglimento.
0: Siamo, vi dicevo, sulla facciata della Natività che esprime la gioia della vita rivolta ad est proprio perché il sole nascente illumina le sue sculture. È la facciata che racconta la nascita e l'infanzia di Gesù ed è per questo rivolta appunto nella direzione del sorgere del sole. La facciata della Natività è suddivisa in tre grandi portali che sono dedicati alle virtù teologali della speranza, della carità e della fede, nonché a Gesù, a Giuseppe e a Maria. Intanto continuano ad essere date le indicazioni appunto per i fedeli per il momento che seguirà veramente tra pochi minuti della inaugurazione della torre di Gesù Cristo.
1: Stanno consegnando delle candele all'assemblea, anche ai concelebranti, cardinali, i vescovi e stanno spiegando che diranno esattamente il momento in cui devono alzarle per accompagnare questa benedizione e inaugurazione storica della torre di Gesù Cristo.
0: Sarà visivamente, Sebastian, credo molto suggestivo perché sì. Siamo in un orario appunto serale ormai a Barcellona, la luce però non è ancora buio perché c'è ancora appunto la luce della sera e quindi le luci delle candele serviranno anche ad aumentare questo effetto di preghiera che è quello che accompagnerà il momento della inaugurazione della benedizione della Torre di Gesù Cristo. La facciata della Natività dove ci troviamo è stata anche la prima che è stata costruita nel 1891 ancora sotto la direzione di Antoni Gaudí che desiderava fare di questa facciata un canto alla gioia della vita, alla creazione divina e quindi è delle tre facciate la più ricca di elementi naturalistici, quindi ricca di animali, per esempio di uccelli, di mammiferi, di insetti e di elementi vegetali, rose, gigli, felci, alberi, palme. Per ottenere il massimo realismo, questa è appunto la facciata che vi dicevo più legata agli elementi naturali, le sculture furono realizzate utilizzando dei modelli reali sia di persone che di animali e dai quali venivano poi ricavati appunto i calchi di gesso. Abbiamo sentito intanto appunto la gente che sta inneggiando al Papa, che sta gridando viva il Papa. In attesa che il Santo Padre arrivi, mentre ci giunge un'immagine veramente suggestiva che inquadra dal basso appunto la torre che verrà adesso inaugurata, vorrei citare quello che il Santo Padre ha detto durante l'omelia, dicendo che questa chiesa, appunto la Sagrada Famiglia, è un unico edificio composto di molte pietre, una casa che cresce con costanza negli anni secondo un identico progetto e noi tutti, ha detto il Papa, siamo le pietre vive di quest'opera che ha Cristo per fondamento e culmine, inizio e fine. La Sagrada Famiglia è ancora oggi un cantiere, ma che ci ricorda come la vita cristiana sia in realtà sempre un cammino, perché si tratta di un progetto che solo Dio può portare arrivare a compimento. E dunque, ha detto ancora il Papa, non abitiamo un'opera incompiuta, ma un tempio in costruzione. La sua imperfezione non è un difetto, perché attesta e la testimonianza d'un desiderio. Non significa una mancanza, ma piuttosto esprime una promessa che vogliamo onorare con coerenza. E allora la nostra gratitudine diventa un impegno, mentre cooperiamo a quel progetto di Dio, cioè alla costruzione a cui Egli stesso ci chiama. E poiché noi siamo tempio dello Spirito Santo, quest'opera stessa coincide con la nostra vita, che Dio intende e pensa come se fosse un capolavoro da realizzare insieme.
1: I cerimonieri pontifici già compaiono sulla facciata, il che ci fa capire che a breve il Santo Padre sarà presente per la benedizione e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Tra i concelebranti della Santa Messa che abbiamo appena seguito, il Cardinale José Covocano, Arcivescovo di Madrid, il Presidente della Conferenza dei Vescovi della Spagna, Monsignor Luis Argüello, Arcivescovo di Valladolid, e ovviamente il Cardinale Juan José Omeya, Arcivescovo Metropolita di Barcellona.

0: la Sagrada Famiglia conta 18 torri, 12 sono dedicate agli apostoli, raggruppati a gruppi di 4 sulle facciate, e 6 torri centrali che corrispondono alla Torre di Maria, alle torri degli Evangelisti e appunto alla Torre di Gesù Cristo, che è stata completata quest'anno con la collocazione sulla sommità della croce. La croce che ci è stata descritta, se eravate con noi sin dall'inizio di questa radiocronaca, ci è stata descritta da Valentina, una bambina non vedente che ha appunto attraverso le mani, attraverso il tatto, descritto al Santo Padre attraverso un modellino naturalmente che in quel momento stava toccando. Ha descritto appunto anche la croce, una croce rivestita di vetro e di 15.000 pezzi di ceramica bianca smaltata. È un materiale pensato naturalmente per riflettere la luce e quindi per brillare alla luce del sole e di notte grazie ai fasci di luce, ai fasci luminosi che provengono dalle altre torri secondo il progetto di Antoni Gaudì. Anche i bracci della croce sono dotati di vetrate che lasciano entrare la luce e dai quali sarà possibile appunto ammirare poi il panorama da quell'altezza tra qualche anno, quando saranno completati anche i lavori interni della torre. Come il Papa ha sottolineato ancora anche nella sua propria conclusione della sua omelia, si tratta di una torre che porta la Sagrada Famiglia ad essere la chiesa più alta del mondo con i suoi 172 metri e mezzo, ma il Papa ha ricordato appunto nella sua omelia come questo non sia così un primato per appunto primeggiare in classifiche mondane, ma per guidare invece i passi del popolo di Dio pellegrino in una terra, quella di Catalogna, con la croce che illumina il cammino come una lampada accesa nell'attesa del ritorno dello sposo. Nella croce, che vi dicevo, c'è anche un'iscrizione in latino sulla sommità appunto della Torre di Gesù Cristo, un'iscrizione in latino che dice: tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Vi ricordo, per quanti si fossero messi in ascolto soltanto da poco e quindi dopo la celebrazione della Santa Messa nella Sagrada Famiglia, che siamo in collegamento in diretta con Barcellona al termine della Santa Messa presieduta dal Santo Padre, in attesa dell'ultima fase appunto di questa cerimonia, che sarà la benedizione della Torre di Gesù Cristo dal punto centrale della spianata che è di fronte alla facciata della Natività della Basilica della Sagrada Famiglia. La croce è illuminata già e la si vede appunto adesso che comincia a diventare invece un po' più buio, appunto si vede come brilla sulla sommità.
1: Scusa se ti interrompo, Rosario, ma le autorità locali confermano la partecipazione di circa 9.000 fedeli alla Santa Messa all'interno e all'esterno della Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona, e nelle aree circostanti e lungo il percorso sono presenti circa 120.000 persone.
0: La partecipazione si è vista appunto anche quando il Santo Padre arrivava. È stata particolarmente, non soltanto numerosa, ma anche particolarmente accogliente e calorosa nei confronti del Papa.

Ed ecco il Santo Padre. Le immagini sono ancora dall'interno adesso della Basilica, che percorre lo stesso percorso che è stato compiuto dai reali di Spagna, uscendo appunto dalla Basilica per dirigersi verso l'esterno, quindi verso la scalinata della facciata della Natività.

immagini adesso, così come sentite anche dal saluto della folla, vengono dall'esterno della basilica, quindi dalla spianata davanti all'ingresso della facciata della Natività, dove è stata posta una pedana sulla quale prende posto il Santo Padre, accanto ai reali di Spagna. Il Santo Padre saluta la folla dei fedeli che è riunita.

0: Germans e germanas,
1: fratelli e sorelle, con cuore grato diamo lode a Dio inaugurando la nuova torre di questa basilica nel centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí, l'architetto di Dio, dedicata al nostro Signore Gesù Cristo e coronata dalla croce, mistero di misericordia e di salvezza. Eleviamo il nostro spirito alle cose di lassù e desideriamo quelle realtà del cielo che il banchetto eucaristico ci ha donato, facendoci uno in Cristo. Ti benediciamo, Signore, Padre Santo, e ti rendiamo grazie perché prima di creare il mondo hai costituito il tuo Figlio unigenito Gesù Cristo, principio e fine di tutte le cose, e per mezzo di Lui, con un mirabile disegno di amore, hai elevato l'umanità verso di te mediante il mistero della sua morte e risurrezione. Ora ti preghiamo di effondere lo Spirito Santo sul tuo popolo che hai ispirato a innalzare questa torre verso il cielo, luogo della tua dimora, dove uniti a Cristo vivremo definitivamente in te. Fa che i tuoi figli, volgendo lo sguardo alla croce del Redentore che corona questa basilica della Sacra Famiglia, attingano i frutti della salvezza e testimonino la gioia che da quest'albero della vita è venuta al mondo intero. Ricordati nella tua bontà di coloro che hanno lavorato alla costruzione di questa casa di preghiera e di quanti in essa troveranno pace e consolazione. Tu che hai illuminato il tuo servo Antoni Gaudí a lasciare le realtà del mondo per cercare quelle del cielo, donaci di edificare in mezzo agli uomini la Gerusalemme nuova del tuo regno.
2: Per Cristo, Signor nostro.
1: Il Santo Padre, con l'aspersorio, asperge tutti i presenti con l'acqua benedetta.

E al termine della benedizione il coro intona il canto che chiude questo momento alla Sagrada Famiglia, che è l'inno Vexilla Regis.

Dopo l'inno Vexilla Regis, il Santo Padre, insieme col cardinale Omeja Omeja e con i reali di Spagna, assiste ora ad una cerimonia inaugurale, una proposta artistica che unisce musica, canto e luce. A esibirsi per

Le immagini che ci giungono ci mostrano anche un'intermittenza di luci che si accendono nella piazza, nel piazzale appunto antistante alla Sagrada Famiglia, cambiando anche colore. Luce che era l'elemento essenziale nell'opera di Gaudì e che culminerà con l'accensione della croce che corona la Torre di Gesù Cristo. Una croce che, secondo le intenzioni del suo architetto, deve risplendere di giorno e illuminare la notte.

0: È uno spettacolo visivamente emozionante. Al crescendo della musica corrisponde il crescendo della luce, che illumina non soltanto la croce in alto, ma che illumina l'intera cattedrale, l'intera basilica della Sagrada Famiglia, ed un'immagine riflessa, appunto, anche questa ottenuta con le luci di Antoni Gaudí, in un ultimo omaggio al venerabile Gaudí, appunto, di cui oggi ricorre il 100° anniversario della morte. Il cielo di Barcellona stanotte è veramente indimenticabile, uno spettacolo straordinario.
1: Interamente gaudiniano. Prima l'amore, dopo la tecnica. Antoni Gaudí, una delle sue frasi celebri. Prima l'amore, dopo la tecnica.

0: Quelli che avete udito erano poi dei fuochi artificiali che hanno illuminato, quasi cancellato la Sagrada Famiglia per un attimo, appunto in questo enorme, meraviglioso incendio di luce. E l'ultima parola che appare appunto con gli effetti luminosi è una parola di ringraziamento.
1: Grazie. In catalano. Penso, Rosario, che le parole non siano sufficienti per descrivere la straordinaria esperienza che stiamo vivendo. E stanno spiegando che il Santo Padre svelerà una targa commemorativa, come lo anticipavamo.
0: Esistono già delle targhe commemorative, naturalmente, della visita di Giovanni Paolo II, della visita di Benedetto XVI, avvenute rispettivamente nel 1982 e nel 2010, e adesso si aggiunge appunto una targa commemorativa della visita di oggi di Papa Leone XIV, di questi giorni, insomma, di Leone XIV.
1: Stanno ringraziando a tutti coloro che hanno reso possibile l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Basilica della Sagrada Famiglia e ripetono questa indicazione sul fatto che il Santo Padre sta per scoprire la targa commemorativa. Nella presenza delle loro maestà il re Felipe VI e la reina Letizia. Alcune spiegazioni al Santo Padre sulla targa commemorativa.
0: In questo momento, dall'applauso lo deducete, è stata scoperta.
1: Lì si legge appunto questo riferimento alla visita del Santo Padre Leone XIV, il ricordo di San Giovanni Paolo II. Un'altra costruzione fatta con la pietra viva della famiglia cristiana. Ci sono altre targhe, come diceva Rosario, una nel portale della Speranza, della facciata della Natività, commemorando la visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1982, e un'altra all'interno della Basilica, commemorando la consacrazione del Tempio da Benedetto XVI nel 2010. Il Santo Padre è previsto che rientri con le autorità nella facciata della Passione e successivamente si prevede la chiusura dell'evento. Intanto Vatican Media ci regala queste immagini meravigliose, Rosario.
0: Adesso è veramente notte anche a Barcellona e quindi appunto l'immagine della Sagrada Famiglia così illuminata è veramente un'immagine straordinaria. È stato bellissimo, devo dire, ascoltare la musica e le voci altissime appunto dei Puere Cantores, quindi le voci bianche che hanno accompagnato questo momento veramente straordinario che ha concluso appunto la visita di Papa Leone XIV alla Sagrada Famiglia questa sera dopo la celebrazione. Mm. Noi chiudiamo così questo nostro collegamento in diretta da Barcellona. Io saluto naturalmente tutti i nostri ascoltatori, non soltanto quelli che hanno ascoltato attraverso le onde della Radio Vaticana, ma anche tutti coloro che erano in collegamento con noi. Da Rosario Tronnolone ringrazio intanto Sébastien Sanson, quindi da Rosario Tronnolone e da Sébastien Sanson, oltre che da Damiano Caprio alla parte tecnica, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento, Laudetur Jesus Christus.

0: cos'è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: dal primo libro dei re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».
2: Gesù ci fa capire che le norme religiose servono, le norme religiose sono buone, ma sono l'inizio, solo l'inizio. Per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso. I comandamenti che Dio ci ha donato non vanno rinchiusi nelle casseforti asfistiche dell'osservanza formale. Se no, rimaniamo in una religiosità esteriore, una religiosità distaccata, servi di un Dio padrone piuttosto che figli di Dio padre. E Gesù vuole questo, non avere l'idea di servire un Dio padrone, ma il padre. E per questo è necessario andare oltre la lettera. Dio non ragiona per calcoli e tabelle. Lui ci ama come un innamorato, non al minimo, ma al massimo. Al massimo, non ci dice ti amo fino a un certo punto. No, l'amore vero non è mai fino a un certo punto e non si sente mai a posto. L'amore va sempre oltre, non può farne a meno. Il Signore ce l'ha mostrato donandoci la sua vita sulla croce e perdonando i suoi uccisori. E ci ha affidato il comandamento a cui più tiene, che ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ci ha amato. Questo è l'amore che dà compimento alla legge, che dà compimento alla fede, che dà compimento alla vera vita.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? Capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto del Con voi nella notte di Aleksandr Scriabin, il poema dell'estasi, opera 54, Cleveland Orchestra, Lorin Maazel.

Nella prima parte della rubrica Paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Aleksandr Scriabin il poema dell'Estasi, opera 54. Cleveland Orchestra ha diretto Lorin Maazel. Ed ora di Igor Stravinsky ascoltiamo Jeu de cartes, balletto in tre mani. Philharmonia Orchestra dirige Esa-Pekka Salonen.

Nella seconda parte della rubrica Paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Igor Stravinsky Jeu de cartes, balletto in tre mani. Filarmonia Orchestra ha diretto Esa-Pekka Salonen. E per concludere Ettore Stratta e The Royal Philharmonic Orchestra.

Avete ascoltato musica con Ettore Stratta e The Royal Philharmonic Orchestra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco trasmettiamo

Per la rubrica del Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso composizioni per chitarra di Santiago de Murcia, François Lecoq, Gaspar Sanz, Antonio de Santa Cruz. Ha eseguito Rosario Cicero alla chitarra barocca. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo ora di Johann Sebastian Bach, partita per violino solo, numero 2 in re minore, BWV 1004, di Francesco Geminiani, sonata in la maggiore per violino e pianoforte, di Franz Schubert, rondò brillante in si minore, D895 per violino e pianoforte, Nathan Milstein al violino, Georges Pludermacher al pianoforte.